do via lino bianco pulito. A tutte le anime del purgatorio. Ho un negozio di biancheria che si chiama Bianchissimo.

0: Benvenuto.
1: Metti in 5.
0: Ciao. Allora, io parto subito su questo bel disco che gli ascoltatori non vedono, ma io ce l'ho veramente in mano, Deo de Arde, Blixabargeld. Ecco, questo è un live, un concerto che avete fatto a Berlino. Allora, siccome da quello che leggo sta per uscire anche un album, un altro album di inediti.
1: Si uscirà a fine anno.
0: Ecco, quindi questo che cos'è? Un punto e virgola. Dice, va bene, intanto mettiamo un punto su quello che abbiamo fatto e facciamo sentire questo concerto tutto per intero. Com'è andata?
1: È andata così. E abbiamo registrato alcuni concerti che abbiamo fatto nel tour europeo un anno fa e li abbiamo riascoltati. E come sempre è la musica che decide il formato. E ci sembrava che quella registrazione fosse un album e quindi abbiamo deciso di pubblicarlo. È la musica che detta il formato, non il contrario.
0: Ok, sono d'accordo. Senti, ma come è stato? Voi lavorate insieme da tantissimo tempo, da una decina d'anni forse.
1: Di più, no? Sì.
0: Di più. Come è stato il vostro incontro? Come è andata? Come vi siete messi anche così insieme?
1: È andata bene.
0: È andata bene
1: perché abbiamo lavorato molto e da subito con molta determinazione di quello che volevamo fare. È stato impegnativo e anche piacevole, quindi così ed è stato un incontro umano e artistico dove i due piani si mescolano e continua a essere molto interessante.
0: Quindi diciamo che questa cosa vi stimola da un punto di vista artistico a,
1: sì,
0: a questa creatività che crea.
1: Ci fa bene alla pelle.
0: Vi fa bene alla pelle, non è male. Senti, chi suona in questo, chi suona con voi?
1: Ci sono al violoncello Laura Bisceglia e Gabriele Cohen al clarino basso, che suonano con noi ormai da veramente diversi anni, e poi c'è Lori al quartetto, un quartetto d'archi di Berlino che ci ha accompagnato per quel concerto specifico e fanno parte quindi della registrazione di questo album. Laura e Gabriele suonano con noi da molti anni e continuiamo a collaborare assieme e saranno con noi anche per il prossimo tour.
0: E quando comincia il tour? Parliamo un po'.
1: Comincerà dall'Italia a novembre di quest'anno.
0: Quindi aspettate che esca il disco nuovo oppure?
1: Sì, in concomitanza.
0: In concomitanza di quello.
1: Disco.
0: Che appunto uscirà quindi in autunno.
1: Sì.
0: E mi vuoi fare qualche anticipazione su, insomma, un po' il tema?
1: No, sto nel mistero.
0: Rimanere nel mistero. Quindi noi dobbiamo ascoltare questo album qua.
1: Ora sì, anche perché non so ancora cosa dire. Il disco non è finito, ci stiamo ancora lavorando.
0: Va bene.
1: E quindi così, però sta prendendo davvero una bella forma. A me pare il lavoro migliore che potessimo fare in questo momento.
0: In questo momento per voi, cioè per voi due, o in questo momento storico?
1: E le due cose non sono, come dire, inseparabili, no? Siamo immersi in questo tempo, anche con tutto ciò che comporta di positivo e negativo.
0: Certo.
1: E a me sembra che questo lavoro qui sia assolutamente connesso all'oggi.

0: sappiamo, diciamo che probabilmente quell'esperienza là, di quegli anni là, mentre era in Friuli, hanno comunque in qualche maniera condizionato tutto quello che poi lui ha fatto venendo a Roma, perché in realtà questo modo di raccontare al margine, mi verrebbe da dire, è sempre rimasto, questo punto interrogativo su tutto quello che faceva, questo essere sempre un po' marginali e forse non accolti, no?
1: Certo.
0: È così un po'. Ti faccio un'altra domanda, tu sei un compositore di colonne sonore, adesso da poco c'è stato Palazzina Laff, che è un bellissimo film. Questa è una cosa che mi interessa perché facendo un lavoro su Morricone, Morricone spiega molto spesso la differenza che c'è tra comporre una colonna sonora che deve essere a servizio di qualcosa e comporre musica per se stessi. Però non tutti quelli che compongono colonne sonore poi rispondono nello stesso modo, cioè non tutti rispondono come Ennio Morricone, non so come dirti. Per te c'è una differenza nei vari tipi di lavoro che fai rispetto a quella che poi è la committenza, cioè il motivo per cui lo fai, ecco.
1: Data la mia sconfinata ammirazione per Ennio Morricone, però ovviamente il suo parere è legato a un momento storico che non esiste più. Con sempre maggior velocità il mondo cambia e mutando noi non possiamo pensare di rapportarci a qualsiasi tipo di racconto nel modo in cui poteva essere interessante per Ennio Morricone. Per noi la realtà è diversa e la realtà. La contemporaneità quindi chiede altri modi per essere raccontata.

Matthias. Silua, Ordovizio, Cambrio, Proterozoicon.

0: E tu quando scrivi una colonna sonora come ti muovi?
1: Non mi muovo, non sto fermo, cerco di ascoltare, cerco di capire. Perché comincio a scrivere la musica da sempre, leggendo la sceneggiatura, quando il film ancora non esiste, quando quel rettangolo che è il film non ha ancora un perimetro così delimitato, e quindi le parole permettono a me, al regista, di sognare molto di più di quello che poi è il perimetro del film. E questo consente un margine di intervento, secondo me, più adatto per i racconti che facciamo noi in questo momento storico.
0: Certo, e immagino che ti muovi in maniera simile, non uguale, però simile anche per il teatro.
1: Sì.
0: Invece quando scrivi per te, la curiosità di tutti quelli che non sono artisti, cioè tutti quelli che non creano, quindi può riguardare un pittore, uno scrittore.
1: Parto sempre da un'idea. Da qualcosa che ho in mente, da un'immagine. Okay. Mi rendo conto che quando lavoro con Blix, ad esempio, il nostro vocabolario musicale è quasi interamente mutuato da quello cinematografico.
0: Ah, ok.
1: Ragioniamo per primo piano, per zoom, per controcampo. E, in più, probabilmente anche io non ho studiato musica, e sono un autodidatta. E mi sono laureato in storia dell'arte e quindi la mia è una formazione visiva, e mi sono reso conto che la maggior parte dei miei riferimenti al suono sono visivi, e è come se avessi veramente sbagliato mestiere. E questo per me personalmente è un vantaggio, perché mi fa accedere alla musica da un'altra angolazione che continua a suggerirmi nuovi punti di vista.
0: Ok, interessante, perché mentre dicevi questo mi ha fatto pensare di nuovo a Pasolini, il quale ovviamente era uno scrittore, era un regista, in realtà era un pittore, cioè era uno che ragionava per immagini, assolutamente, dall'altro il fatto che era molto bravo a dipingere, ma a prescindere da questo, e però ha sempre inseguito in qualche maniera la musica, pur non essendo musicista, l'ho anche dichiarato varie volte, che avrei voluto essere un suonatore, no? Quindi ci deve essere qualche cosa che lega, che, come se la musica desse corpo un po' alle immagini, o no?
1: Sì, mi piace pensare che la musica sia tutta quella materia invisibile che collega le cose visibili, no? Tutto quello che vediamo è collegato dalla musica, dal suono.
0: E allora grazie.
1: Viva, grazie.

0: FMR night has left, your music has softened a lot.
1: Is that a question?
0: Wasn't it terrible to be enclosed by a wall?
1: Non la servono neppure la bella sopracciglia. Via, via andare. Defenestrazioni, dimensioni storiche, porta aperta sul palco, aperta sul balcone. Masse d'uomini, agita fiori, giubilo, gloria. Perché? Per me? Tutti noi vivremo per sempre. Sempre e in eterno potremo.

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Malantrucco.

vostro autunno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia

Certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna e ad ogni insegna di macchina.

Natale e vorrebbe la coda del ronzino reggere come strascico nuziale. Voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi, m'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia e di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile, sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldare.

Piuma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di monello, quando rubavo in casa un po' di pane e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane.

male. Che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale? O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese

0: Il vento notturno di Ugo Betti con Warner Bentivegna, Piera degli Esposti, Corrado Pani. Regia di Ida Bassignano.
1: Seconda parte.
2: Caro collega, mi permetto di rileggere. Quanto disposto dall'articolo 4 capoverso secondo del presente decreto agli articoli 14 e 16 prima del regolamento di esecuzione della circolare ministeriale dovrà intendersi in subordinazione e conformità delle disposizioni di cui agli articoli eccetera eccetera. Più chiaro si muore.
3: Caro collega, ma poi viene il resto, viene il seguito, le disposizioni di cui agli articoli eccetera eccetera in quanto applicabile senza pregiudizio della norma di cui all'articolo 2 del testo unico citato.
2: Ma un significato dovrà pure averlo il richiamo: in subordinazione e conformità. Ma se voi il richiamo me lo calcolate zero, dove va a finire il capoverso? E se cade il capoverso, me lo salutate voi, il testo unico.
3: Va bene, ma la contraddizione, caro collega, la vera contraddizione...
4: Oh, quella donna non se ne vuole andare.
3: Ma quale donna?
4: Quella signorina che aspetta.
3: Ma voi le avete detto?
4: Sì, signore, che la giornata del pubblico è il sabato dalle 15, eccetera, eccetera. Quella non se ne va. È venuta anche stamane, anche ieri.
2: Mi ha domandato se ero io il commendatore Quinzi. Quella ti vuole, ti cerca, ti brama. Mi raccomando, caro collega.
3: Come avete detto che si chiama?
4: Ortesi.
3: Ortesi? Non so chi sia. Com'è?
4: È così così, passabile. Dice che tiene cose di importanza.
2: Quella ti appetisce.
3: Ditele che non ci sono, che sono uscito.
4: Va bene, le dico che siete uscito.
3: Dunque, Cardi, dicevamo, la vera contraddizione esistente fra le due disposizioni...
4: Come dice la signorina...
5: Un minuto solo, signor commendatore. Scusate, non mi mandate via. Non vi faccio perdere tempo. Voi siete il commendatore Quinzi, vero?
3: E voi?
5: Ortesi, signor commendatore. Ortesi, voi mi conoscete?
3: Non mi ricordo.
5: Inquilini dello stesso palazzo. Maciò, dovete conoscermi come Maciò. Posso sedere?
3: Prego.
2: Caro collega, io vo a consultare sulla questione il consigliere Pernando. Sentiamo lui.
3: Sentiamo lui, va bene.
2: Arrivederci, caro collega.
4: Ogni evenienza chiami, commendatore.
5: Scuserete tanto. Io non avrei mai osato di venire qui a disturbarvi se non avessi saputo che voi siete una persona tanto gentile. Lo dicono tutti nel palazzo. E noi abitiamo nello stesso palazzo. Mi avrete forse incontrata qualche volta sul portone?
3: No, mai. Voi siete la signora Maccio?
5: Sì, signore.
3: E di che si tratta?
5: Si tratta che io... sono una vittima, signor commendatore.
3: E cioè?
5: Una povera signora sola, in un paese forestiero, senza una conoscenza, un aiuto, nessuno che mi dia ascolto. Una vittima, signore, da 10 anni. Vorrei dividermi da Maciò, vorrei lasciarlo.
3: Siete sposata al signor Maciò?
5: Signor commendatore, se dovessi raccontarvi la mia vita, a 18 anni ero... una bambina. E che cosa può capire una bambina? Sono stata sedotta, sì, dal signor Maciò. Sedotta a 18 anni.
3: Sentite, signorina, non so che cosa c'entri io in tutto questo. Se voi non siete sposata al signor Maciò e avete i vostri motivi per lasciarlo, dovete fare una cosa molto semplice: fare le valigie e andarvene.
5: Sì, ma allora lui mi uccide.
3: Come sarebbe vi uccide?
5: Non è la prima volta che tenta con la rivoltella. La tiene nel comò. A Milano mi hanno salvato le persone. Mi aveva quasi strangolata e voleva buttarmi dalla finestra.
3: E scusate, perché?
5: Per qualunque ragione. Per esempio, non so, non vuole che io vada via. Dice che lui mi lascia andare, sì, ma da morta. Quando mi avrà uccisa, stilla, stilla.
3: Ah, capisco. Ma io, signora, non ho veste per entrare in situazioni così intime. Cercate di riconciliarvi con lui.
5: Non posso. Non lo amo più. Voi siete un uomo navigato. Le capite certe cose. E io vorrei ricominciare la mia vita. Beh, non sono ancora poi tanto vecchia.
3: Oh, siete una bella signora.
5: Oh, voi volete lusingarmi? Voi sì, che siete ancora un giovanotto. Ad ogni modo, perché non avrei diritto di cercarmi un'affezione sincera? Avrei tanto bisogno di qualcuno che mi desse un appoggio.
3: Signora, le vostre questioni esulano totalmente dalla mia competenza.
5: Questo me l'avete già detto.
3: Voglio dire che non posso interessare.
5: E sapete perché rido? Perché credevo che voi foste già interessato.
3: Interessato a che cosa?
5: Ma non so, credevo che aveste anche telefonato a casa mia. E un qualche motivo l'avrete avuto, che ne devo sapere io. È stato per questo che io ho avuto l'ardire di venire qui.
3: Telefonato? No, signora, telefonato. Io non mi sono mai permesso di telefonare a nessuno.
5: Ah, capisco, capisco, sapete. Forse voi adesso vi sentite un po' imbarazzato. Sono stata una sciocca a parlarvi di questo.
3: Signorina, vi assicuro.
5: Sì, sì, sì, sì, va bene, va bene. Non importa. E del resto, non vi preoccupate. Me ne vado anche subito. Non voglio disturbarvi. Io volevo solo un consiglio. Io non posso più vivere così. Io devo assolutamente separarmi da Macciò. Dovete sapere che questo Macciò, sì, tutte le donne fanno per lui. Le più sporche, le serve in presenza mia, lo fa apposta, porta a casa degli amici, poi lui si mette a dire che io li guardo, comincia a dire, ah, fate pure coraggio, ma posso avere degli obblighi verso un uomo simile? Posso andare avanti così?
3: Pensavo alla bambina.
5: Che cosa volete dire?
3: Vedete, io abito veramente vicino a voi e certe volte... Certe sere...
4: Commendatore, c'è questo signore che insiste...
2: Che fai? Un momento, voi!
3: Ma si può sapere...
2: Che fai tu qui?
3: Ma si può sapere che cosa...
4: Signor Commendatore...
2: Che cosa voglio,
3: Piano...
2: Che cosa voglio?
3: Piano... Che cosa...
2: E voi, allora?
3: Che cosa volete voi?
2: Egregio signore, si potrebbe sapere voi che cosa volete?
3: Vi prego!
2: Si potrebbe sapere voi perché vi intromettete. Ma chi vi ha chiamato? Non avreste qualche altra cosa da fare voi invece di dare ascolto alle storie di questa signora?
3: Vi prego intanto... Di uscire dal mio figlio!
2: Oh, sì, bravo, alzate la voce! Ma sicuro! Credete che questa signora sia venuta da voi perché vi trova interessante, seducente, non è vero? Ma lo capite sì o no? Che è una donna guasta dentro, corrotta, cattiva!
5: Sì, è vero, Macciò! Ma sei stato tu a farmici diventare!
2: Non è vero,
5: sei
2: stato non è vero, bugiardo! Basterebbe che io vi dicessi dove l'ho trovata io, di che cosa è stata capace.
5: Macciò, e perché? Perché non mi hai ammazzato? Dovevi avere più coraggio, dovevi ammazzarmi.
2: Lo farò, lo farò. Da un pezzo dovevo levarti dal muro.
5: Vigliacco, vigliacco. Ma lo sapete perché mi tiene? Perché non può fare a meno di me, capite? Perché è un vizioso e io una disgraziata.
2: È matta, signore, è una disgraziata.
3: Via, via, andate via, cacciatelo fuori.
4: Andate via, insomma, volete capirla?
2: Ti mando al manicomio, ecco dove ti mando, ti faccio legare.
5: Perché sono una donnaccia, per questo non può fare a meno di me. Ecco che cos'è, vedete che bella cosa, è stato lui, io avevo 18 anni, avevo 18 anni.
2: Sei una matta, una disgraziata, sei malata, sei moribonda e non muori mai, non muore mai. Almeno morisse, morisse. In conclusione, io ero un bravo uomo, un impiegato. È stata una gran disgrazia incontrarla. Me ne vo, me ne vo! Non so neanche perché sono venuto. Tanto è lo stesso. Non c'è niente da fare.
5: Vi sentite stomacato, vero? Beh, fatevi coraggio. Credo che voi non siate molto migliore. È stata colpa vostra se mi è passato in testa di venire qui. Vorrei solo sapere perché vi siete impicciato di me, dei nostri affari.
3: Vi assicuro, vi ripeto, che le mie intenzioni...
5: Perché? Perché allora? Perché? Vorrei almeno capire perché il motivo... Beh, ma non importa. Tanto, fra un paio d'anni, sapete quelle vecchie, anche ubriache, che dormono nei portoni? Sono già molto sciupata, ha ragione Macciò, sono diventata una bisaccia. Sono fortunata che ci sia lui a farmi campare. Ora vado a casa. Ceniamo. C'è solo da riscaldare. E poi, a letto. Dopo un po' che è spento, Pietro allunga una mano e facciamo pace. Bella vita, no? Non ho nessuno.
3: E la bambina?
5: Ma quale bambina, insomma?
3: La bambina che sta nella vostra casa.
5: La bambina che sta nella mia casa?
3: Sì, la sento sempre, quasi tutte le sere. Quando resta sola in casa, si mette a cantare, canta quando la luna la travalca i monti.
5: Ah, sì, ho capito. Sono io, sapete. Certe volte sto lì la sera e non so cosa fare. Voi dite sempre una bambina, e sono io.
3: Voi? Siete voi?
5: Sì, sì, forse è diversa la voce perché mi è venuta questa vociaccia e allora mi viene di cantare in falsetto e come un'altra voce.
3: Curioso, strano. Provate un po'.
5: Quando la luna... mi vergogno. Ma insomma, che cosa volete da me? Perché mi avete cercata? Che cosa volete da me? Che cosa volete?

0: Non c'è proprio nulla in questi giornali. Elisa, sei ancora lì? Io mi spoglio, ho sonno. Si può sapere che fai lì seduta?
1: Niente.
0: Stai a pensare a quello là, eh? Ci pensiamo anche alla notte al commendatore. Anche alla notte dobbiamo pensarci. Quel che mi dispiace è di non avergli dato una lezione a quell'imbecille, a quel vecchio. Ma si può sapere cosa vuole da noi, cosa cerca? Magari sarà arrabbiato perché lo disturbiamo. Sì, quando siamo in saletta ci deve sentire, si sarà seccato. Ma dove diavolo? Qui c'erano delle sigarette, cos'è? Le hai prese tu? No, ecco.
1: No, no, non è che lo disturbiamo. Anzi, è stato lui a difenderci, a farci restare nella casa.
0: Ah, e allora vuol dire che gli sei piaciuta. Gli piaci.
1: Sembra quasi come se avesse, che ne so, un qualche motivo speciale, nascosto, per interessarsi a noi. Diversamente non si spiegherebbe, no?
0: Eri a letto, spicciati. Mi fai pena. Un motivo speciale, nascosto.
1: Mi ha parlato di quando ero piccola. Ha detto che gli dispiaceva tanto di essere rimasto tanti anni solo, senza la bambina.
0: T'avverto che ho sonno. E queste sciocchezze cominciano a rodermi i nervi. Anche di notte dobbiamo discorrerne. Ogni giorno una. Mi ha stancato, capisci? Ora abbiamo trovato il protettore, il vecchietto, lo spasimante.
1: Ti ho detto che non è questo. Mi fai ribrezzo, non vedo l'ora di andarmene e di non sentirti più.
0: Non è questo. Perché tu non sei mica abituata, ma che? Non c'è stata una volta che un uomo ti sia passato accanto senza...
1: Però questa volta no.
0: Però questa volta no. Strano, vero, eh? Curioso.
1: Lo so, tu non puoi capire.
0: Io non posso capire. Mi fai ridere. Ma chissà chi credi di essere. Con quella vestaglia sporca, quella faccia unta. Hai tempo a ungerti la faccia. Gli anni ti si vedono, sai, cara mia? È passato quel tempo. Dici sempre che te ne vai. Te ne vai. E io vorrei vedere. Dove te ne vai? Dove? Neanche nei posti dei soldati ti vogliono. Se non ci fossi io che ti faccio campare. Troppo stupida sono. Sono troppo buono.
1: Mi hai sempre insultata, Maccio.
0: E tu? Tu? Credi di avermi fatto fare una bella vita? Sono 10 anni che ti sopporto.
1: E tu sono 10 anni che mi insulti.
0: Oh, ti risenti adesso? Perché adesso c'è quello che ti tratta da signora. Abbiamo il difensore adesso, il protettore.
1: Sì, sì, c'è uno finalmente che mi rispetta.
0: Ci penso io, quello a prenderlo a schiaffi. Quell'imbecille che ti monta la testa. Non ha nessun diritto di impicciarsi, nessun diritto. Nessuna ragione.
1: Ha più ragione di te, ha più diritto di te. Io sono stanca, non ne posso più.
0: Non gridare, sai, non gridare, che tanto è inutile. Sei una disgraziata, una pazza. Le questioni nostre sono qui, fra noi due. È inutile che ti agiti, che speri. Io voglio vederlo, quello che può mettersi in mezzo.
1: Perché mi vedi senza nessuno, vero? Nessuno, sola, senza neanche un parente, vigliacco. Basterebbe che ci fosse qualcuno.
0: Quello là poi lo prendo a calci, sta tranquilla.
1: No, no che non lo prendi a calci, lasciami. Sai, Pietro, sai, io credo che sia un mio parente. Quello là.
0: Cosa? Cosa?
1: Mi ha detto che è mio padre. Me l'ha detto lui.
0: Cosa t'ha detto?
1: Che è mio padre. Sì, sì, insomma, me lo ha fatto capire. L'ho capito benissimo. E vado da lui, vado. Non ci vado nei posti da soldati. Vado da mio padre. Mio padre.

0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Scusate, avrei da parlarvi.
1: Veramente, io andavo...
0: Devo dirvi una cosa. Vi ho aspettato apposta. Volevo anche spiegarvi che la donna, l'altro giorno, vi ha spacciato un sacco di frottole.
1: Sono abituato ad ascoltare tante cose.
0: Però la donna vi piaceva, no? Peccato per quel dente mancante.
1: Vi assicuro che vi sbagliate.
0: Va bene, mi sbaglio. Ma allora, caro signore, si potrebbe sapere per quale altro motivo avete cercato di mischiarvi nei fatti nostri?
1: Ma io...
0: Di ficcare il naso nelle nostre faccende? Cos'è? Vi divertiamo? Noi non abbiamo bisogno di nessuno. Noi ce la sbrighiamo da soli, le nostre storie, io e l'Elisa. Voi siete una persona importante. Adesso andate a casa a mangiare con una bella tovaglia. Voi ci compatite, siete superiore. Ma noi siamo matti. A noi ci garba così, ci piace di guai. Ci piace tanto la miseria e litigare. Voi certe cose non le potete capire.
1: Non crediate poi che i vostri casi siano tanto straordinari. Non siate tanto orgogliosi.
0: Bravo, bravo. Voi avete studiato. Anche io ho studiato. Noi per voi siamo due animaletti da star lì a guardarli, toccarli con la punta del bastone. Gli facciamo compassione. È questo che mi fa ridere. Arriva lui e già si crede di poter giudicare, caro signore. Io sono 10 anni che ci sto insieme con quella là. 10 anni, bella roba.
1: Perché dite sempre che quella donna ha rovinato la vostra vita?
0: Perché è vero. Delle volte si mette a canticchiare intieri pomeriggi, per dispetto, come se diventasse pazza, pazza. Io le parlo e lei non risponde. Ce l'ha con me, capite? Mi odia.
1: E perché non l'ha lasciato?
0: Avrebbe potuto anche essere simpatica. Delle volte mi dice, ehi Pietro, vogliamo andare a mangiare il cocomero? Invece mi odia. Non si cura neanche di sé, di nulla. Sarebbe capace di qualsiasi cosa. Voi avete fatto male a montarle la testa. Guardate, quando ha saputo che c'era qualcuno nel palazzo che domandava di lei, ebbene, lei ha subito cominciato a parlare tutta dignitosa, tutta nobile, e a me mi compativa, io non ero degno. Cose da ridere, capite? E anche questo, che non ha mai avuto nessuno. La madre era una affittacamere, ma un po' peggio. Il padre... Lei non l'ha mai visto. Era uno di Genova, un certo Paolo, un fidanzato della madre che poi sparì. Un tappezziere, un ubriacone. Lei non l'ha mai visto. E così, sapete quei cani bastardi senza padrone? Non occorre mica fargli una carezza. Basta guardarli e quelli si illudono. L'Elisa adesso ha paura di incontrarvi.
1: Paura?
0: Dice che si vergogna di farsi vedere da voi.
1: Si vergogna di me?
0: Sì, è tutta una questione. Quella là si è messa in testa un sacco di cose.
1: Cioè, che cose?
0: Dice che voi ci siete venuti apposta ad abitare vicino a noi, per starle vicino, per difenderla.
1: Per difenderla?
0: Ha detto che voi dovete essere un suo parente.
1: Io? Un suo parente? Ma dite un po', volete scherzare?
0: Dice che siete stato voi a dirglielo.
1: Ma non è vero, è una bugia enorme.
0: Lo so. Lei l'ha buttata lì, per fare colpo.

0: che lei potrebbe essere una figlia vostra avuta così, per caso.
1: Suo padre? Ah, bene. Divertente. Suo padre?
0: So benissimo che si tratta di una stupidaggine.
1: Allora perché voi siete venuto a parlarmene?
0: Perché volevo avvertirvi di stare attento, ecco. Questo volevo dirvi. Cacciatela via, trattatela da sgualdrina, ma state attento nel parlare.
1: E perché?
0: Perché anche nei discorsi più semplici, quella là sarebbe capace di vederci degli accenni, degli appigli, per potersi convincere di più. Ciò che occorre per tutti è di fare il callo alla propria vita. Ecco quello che volevo dirvi, di stare attento.
1: Starò attentissimo, non dubitate. Io sono una persona onesta, ma ho una certa pratica di questo mondo. Forse diventerò anche io uno di quei vecchietti così facili da abbindolare, ma per ora ci siamo lontani.
0: Che c'entra questo?
1: Dite alla vostra amica che non capisco ancora bene, ma mi sembra di sentire in tutte queste storie, idee fisse, eccetera, un odore che non mi piace. Mi piacciono poco le cose confuse, gli imbrogli. Il padre, Non vorrei che la vostra amica fosse semplicemente una donna intraprendente, furba. Ma anche io, benché sia una persona onesta, non sono uno sciocco. Diteglielo pure alla vostra amica.
0: Non avete capito niente. È più pulita l'Elisa a far la donnaccia in fondo al letto che voi con tutte le vostre onestà. Siete un disgraziato. Non avete capito niente. Vi ci vorrebbe una lezione.
1: Parlate piano. Non voglio pubblicità.
0: Ma lo sapete che certe volte io litigo a morte con Elisa e comincio a girare le strade e a poco mi sento diventare sudato dalla paura.
1: Piano, piano.
0: Lo sapete di che ho paura? Lo sapete? Ho paura che di lì a poco, tornando a casa, io guardo là in fondo sotto le mie finestre e ci vedo della gente spaventata che sta a guardare in terra sul selciato. Ho paura che lei si ammazzi, capite? Potrebbe farlo benissimo. Quella non bada niente. È una sciocca. Voi non la conoscete. Io l'ho lasciata viva. Viva. E potrei rivedere solo una cosa orrenda insanguinata. Lo sapete che mi devo far forza per non mettermi a correre come un matto verso casa? Ma che me ne importa di quello che è l'Elisa? Basta che io, tornando, aprendo la porta, la senta di là. Viva! Via, sul resto ci sputo. Ma Elisa mi ha fatto sempre l'impressione che fosse come fragile, capite? Così sciocchina. Una cosa che oggi c'è e domani non c'è più. Senza stabilità. Delicata, ecco. Forse bisognava essere affettuosi, riguardosi con lei. In fondo siamo tutti così provvisori, fragili. Ma lei è anche di più. Sì, è delicata. Bisognerebbe stare attenti. Buonasera.
2: Giornale della sera, ultima edizione. Giornale della sera, ultima edizione.
1: Chi è? Chi è? Mamma? Sei tu? Ma chi è?
3: Scusate, state riposando. Sono parecchi giorni che avevo bisogno di parlarvi. Mi dispiaceva che voi vi foste fatto un'idea sbagliata, ma forse non importa. Buonasera.
1: Aspettate. Venite dentro. Sedete un momento.
3: Mi dispiaceva, non potevo sopportarlo. Sono parecchi giorni. Volevo dirvi che noi, io e Macio...
1: Anch'io ho avuto paura che voi vi foste fatte su me delle idee sbagliate. È stata colpa mia. Il mio contegno è stato sciocco.
3: Non volevo dire questo.

0: È così. Con l'età si prendono delle stranezze. La gente ci crede persone serie, posate, invece siete dei ragazzi, pieni di timidezze, si diventa difficili, diffidenti. Non si hanno più veri amici. Casa e ufficio, casa e ufficio. Io poi non mi sono formato una famiglia, altrimenti forse sarei diverso. Si resta un po' isolati, ecco, soli.
1: Anch'io sono senza conoscenze. Non so come passare il tempo.
0: Eh sì, la gente ha bisogno di stare un po' insieme. Delle volte di notte ci si ferma persino a fare una carezza ad un gatto. E il gatto tante volte, benché mai visto prima, si mette a strofinarcisi alle gambe. Col muso umido viene a cercare la mano. Con una vera frenesia. Fa ridere. Una cosa strana. Perché non vogliono mica da mangiare. No? Vogliono solo essere accarezzati. Noi abbiamo bisogno di avere qualcuno. Non se ne può fare a meno. Magari si pensa ai morti. Oppure a degli sconosciuti di cui sentiamo la voce di là dal muro. Ecco quello che volevo dirvi. Ecco il motivo, il vero, semplice motivo che mi ha spinto ad occuparmi. Sentite, è vero che io giorni fa mi sono interessato per voi, per farvi restare nella casa. È vero.
1: E perché l'avete negato? Per quale motivo?
0: Non so. È imbrogliato a dire. Forse nonostante tutto è difficile essere sinceri.
1: Forse però io ho capito. Forse ho capito. È già un po' di tempo che sono qui, vorrei andarmene.
0: Vi sentite male?
1: No, anzi, sto bene. Sapete, l'altro giorno non era vero quello che vi ho detto. Non mi sono incontrata male, sapete? Sono abbastanza felice. Pietro guadagna e mi rispetta. Abbiamo dei risparmi. Ora non lascerò più che Pietro sia brusco con me. Staremo in pace e tranquilli.
0: Sì, dovete stare in pace e contente.
1: Ho tanto rimorso di aver fatto certe cose.
0: Questo è passato. Forse non è stata colpa vostra.
1: Non avevo nessuno, capite? Se ci fosse stato qualcuno, anche un fratello, era tutto diverso, no? Se ci fosse stato mio padre, bastava solamente che io avessi saputo che c'era qualcuno. Allora, quando c'è qualcuno, si dice devo stare attenta, se no gli dispiace. Oppure chissà come è contento quando glielo dico. Oppure chissà come sta in pensiero se tardo a tornare. Sì, gli si vorrebbero dire sempre che le cose vanno bene e che si è fortunati. Si ha paura che ci guardi severamente. Se io potessi pensare che c'è una persona così, anche se non dovessi mai parlarle, mai vederla, Dio mio, diventerei matta di consolazione, sapete? Sarebbe stato così bello aver incontrato quella persona quando avevo pochi anni, ero così bellina. Chissà come sarebbe stato contento di condurmi per strada.
0: Ma non fate così.
1: Io ero così affezionata, così allegra. Mi piaceva tanto che i vicini, i bottegai, avessero della simpatia per me. E per meritarmela cercavo di essere servizievole. Facevo delle commissioni. Oddio, avete visto qui il dente?
0: Quale dente?
1: Eh sì, mi manca un dente qui. Mi invecchia tanto. Quando sarò morta mi ritroveranno senza il mio dente. Forse andrò davanti a Dio senza un dente. I primi tempi cercavo di stare voltata nel parlare. Mi invecchia tanto, no? Ora mi ci sono un po' abituata. In fondo non è nulla, vero?
0: Ah, certo, non è nulla.
1: E poi dicono che li rimettono proprio belli, tutti uguali. Finora non ho potuto farmelo rimettere perché ci vuole molto. Dicono 1000 lire.
0: Vabbè, ma non è poi tanto. Io credo che faremo rimettere il dente.
1: Oh, vado via. Non posso respirare. Io potrei farvi una sciarpa e potrei scegliere un bel colore. No, non sono molto brava, ma in questi lavori tutto è metterci attenzione. Dio.
0: Ma
1: Dio.
0: Ma dove è andata?
2: È andata! Finalmente! Antonio, quella donna ha approfittato di un minuto. Letteralmente un minuto in cui mi ero allontanata. Antonio, ti avverto che tutto il palazzo parla. È doloroso vederti mescolato a gente simile. Le donne di quel genere sanno quel che fanno, scegliendo per loro vittime uomini non più tanto giovani. Antonio, tornando a casa, sei passato dal calzolaio? Non importa, Antonio, andrò io stessa. Purtroppo l'unica persona per cui mostri una certa indifferenza sono io, tua madre. A una certa età si ha torto di non essere ancora morti. Ecco, ella è appena tornata e già ha ricominciato a litigare col suo compagno. Non hanno certo riguardo di alzare la voce. Che cosa è venuto da quella gente?
3: Elisa! Elisa! Elisa!
4: Così
3: venite.
4: Doveva finire!
3: Venite!
4: Così doveva finire!
3: Ecco!
5: Di!
3: Chiuso sulle scale, chiuso! Dobbiamo passare per questa porta comunicante, forzata!
4: Una cosa che non era mai successa questa volta! Questa volta poi bisognerebbe che qualcuno sentisse il dovere di avvertire l'autorità!
3: Ci riuscite, forza!
6: Che cosa volete? Credete che ci sia spettacolo a casa mia? Non abbiamo bisogno di niente. Non è nulla. Non è successo nulla. Stavo pulendo la rivoltella e mi è scappata di mano. Stavo pulendo la rivoltella. Via! Via!
3: Va bene, ci penso io. Faccio io. Andate!
2: Fai attenzione, Antonio!
3: Come volete, ma all'occorrenza.
6: Che cosa? Dio mio. Ma perché? Mi ha puntato la rivoltella, capite? È pazza! Dice che vuole... Io non lo so. Dice che vuole andare via, come se fossi io. La sua macchia, la colpa di tutto. E per fortuna è andata bene. Elisa, aspetta, adesso ti faccio un po' di caffè. Un caffè forte.
3: Un po' di caffè, ci vedete. Non so neanche dove lo tenga.
6: Ora si è sentita male, sta sul letto, trema tutta. Ma perché succede questo? Perché?
7: Fate così. Ditele che sono suo padre. Lei lo crede veramente? E voi ditele che è vero. Diteglielo.

0: Antonio. Antonio.
1: Antonio.
2: Eh? Ah, sì. Scusate, signor direttore.
1: Antonio, non vengo come vostro superiore. L'orario d'ufficio è finito. Il palazzo è vuoto. Sentite, Antonio, mi è stata resa nota una confusa storia concernente voi e una vostra vicina di casa. Una confusa storia.
2: Mia madre è venuta a parlarvene.
1: Vostra madre è di là, altre persone verranno. Antonio, sarò franco. La qualità della storia che ho udito mi sembra quella di essere futile, che diamine, addirittura puerile. Sapete che cosa penso? Che questo episodio sia stato per voi non altro che un attimo di divago, d'assenza. Va bene? Mi sbaglio se penso che tutto ciò rappresenta per voi qualche cosa di abbastanza trascurabile?
2: No, signor direttore, non vi sbagliate.
1: Voi avete una posizione, un decoro. Mi date ragione?
2: Effettivamente, signor direttore, anche io mi rendo conto.
1: È ciò che vostra madre e io volevamo sapere. E allora, caro Antonio, lo ammetterete anche voi, non è vero? Che questa artificiosa situazione non può prolungarsi?
2: Mm? Ah, sì, certo.
1: Che niente di sensato, di concreto, ne potrebbe uscire?
2: Naturalmente.
1: E che dunque occorre, con un po' di tatto e di buon senso, risolvere, liquidare.
2: Sì.
1: Sì?
2: Sì.
1: Antonio, siamo a posto. Mi date un sollievo. Ah, io non ne avevo mai dubitato. Voi siete un ottimo elemento.
2: Ah, non è difficile, signor direttore. Io non faccio che ripetere degli ordini che ho già dati molte altre volte. E vi dirò che certe volte, mentre li do e alzo la voce, in realtà non sono mica arrabbiato.
1: No?
2: Faccio finta.
1: Meglio così.
2: Io da anni quasi non sto neanche a sentire quando mi parlano. Penso ad altro.
1: E a che cosa?
2: A un ombrello con un certo manico d'osso, un certo agenore barbiere, persona indifferente. Certe volte invece tendo l'orecchio. Vorrei risentire il vento dei monti.
1: Il vento dei monti.
2: E da giovane avevo un ufficio verso i monti, si sentiva il vento, un suono sommesso, dolce. Mi piaceva tanto. Rimanevo incantato a sentirlo, mentre fingevo di scrivere. E così ora, spesso mentre mi parlano, d'un tratto io comincio a tendere l'orecchio. Mi piacerebbe risentirlo. Il vento.
1: Caro Antonio, io ho la vostra stessa età. Credete davvero che ci siano molte persone arrivate alla nostra età per le quali i problemi dell'ufficio conservino un grande fascino? Caro collega, si riflette, ecco tutto. C'è la riflessione e si tira avanti.
2: Certamente, signor direttore, si tira avanti.
1: Le giornate, quando si è occupati, passano così alla svelta.
2: Sì, le giornate passano alla svelta.
1: Arriva la sera e non ci se ne accorge neanche.
2: Non ci se ne accorge neanche. Uno si è alzato, poi ha parlato, poi ha preso il tramvai, ha levato il tovagliolo dal portatovagliolo, poi si è spogliato e fra poco dormirà. Delle volte la notte si pensa a tutto ciò e d'un tratto ci si accorge di una cosa, che in fondo nulla, nulla, assolutamente nulla di tutto quello che abbiamo fatto ci interessa veramente. Mio Dio, e allora perché? Perché lo abbiamo fatto?
1: Ma la notte bisogna cercare di dormire, ne va anche della salute, dormire.
2: C'è un sogno che faccio io tante volte. Io sono coricato, ho gli occhi chiusi, io stringo i denti forte ed un tratto con una specie di dolore mi stacco. stacco materialmente. Mi stacco, lascio tutto come una pietra che cadesse all'insù, supino, rigido. Mi sento tutto freddo dallo spavento e anche da una specie di allegria.
1: Vi staccate, caro collega, vi staccate. E da che cosa? Dalla realtà. Succede appunto nei sogni. Ma poi viene qualcuno a tirarvi per la manica, a svegliarvi. Sapete che cos'è? È il dovere.
2: Il dovere.
1: Il dovere. Che la vita deluda certe nostre speranze, lo si è saputo sempre. Ma che cos'è che ci conforta? Il pensiero che noi impiegheremo la nostra vita a fare il nostro dovere.
2: Ah, sì, sì, signor direttore. Il nostro dovere.
1: Vostra madre vi attende, caro collega, poiché finalmente c'è qualche cosa che ci chiama, anche quando il dovere o tutto il resto non ha più voce, qualche cosa che dura anche quando il sole sarà tramontato. Gli affetti.
2: Gli affetti. Certe volte me ne dimentico, sapete? Sì, se mi sveglio al buio, certe volte mi succede una cosa curiosa. Non so nemmeno più dove sono. È cosa di pochi momenti, dipende dal buio. Mi sembra, per esempio, d'essere nella stanza che avevo a Lucca, studente. Avevo davanti degli orti. All'alba udivo i passeri. Oppure mi sembra d'essere a Parma. Fra poco sentirò battere le urla. Non so più chi sono. Se sono io, oppure un altro... o un'altra cosa. Non c'è più niente, nemmeno gli affetti.
1: E allora, Antonio, ma dove arriverete per questa strada?
0: E allora, ma lasciateci fare ciò che ci piace. Noi desideriamo un'altra cosa.
1: Signor Commendatore, ma che succede? È una vera ribellione la vostra. Ma che cosa state pensando? Che cosa avete deciso? Chiamerò vostra madre.
0: No, non voglio vederla.
1: Aspettate, Antonio! Bisogna pure che le parliate!
0: No! Non voglio vederla! Mi rattrista a sentirla!
1: Antonio! Antonio! Ma dove andate? Antonio!
3: Antonio? Antonio!
1: Qualcuno l'ha chiamato?
3: No, da parecchio tempo evita di parlarmi. È già un po' vecchio e forse dà a me la colpa della sua vecchiezza.
1: Signora... cercheremo di persuaderlo.
3: No, sono capricciosi i vecchi. E si amano dei gatti o dei cani più dei loro familiari. La persona che noi attendavamo è arrivata. Ci penserò io, signor direttore. Ho pensato a tante cose, penserò anche a questo. Fatela entrare.
1: Come volete.
4: Buongiorno.
1: Vi lascio sole.
3: Buongiorno, signora. Voi cercavate Antonio?
4: Sì.
3: Io sono sua madre. So chi siete voi. E che cosa volevate da Antonio?
4: Salutarlo.
3: Salutarlo, sicuro. Perché voi cambierete casa, ve l'hanno già detto. Voi eravate venuta per dirlo a mio figlio, per congedarvi.
4: Sì.
3: Voi volete giocare ancora un po', sempre giocare, brava. Oh, mio figlio è come un bambino, gli piacciono le donne dalle braccia fresche. Gli piace aver pietà di esse. Ma questo non è permesso, signora. Sarebbe troppo semplice mettersi a giocare e lasciare tutto... come quella volta quando io lasciai la mia valigia e la persi. Fu a Perugia, non ve l'ho mai raccontato. Una grossa valigia, io ero giovane, amata, sì, amata alla follia, anzi, mi pare che sia stato a Lucca. Ditemi un po', Elisa, ma voi credete veramente di essere la figlia di Antonio? Ditemelo, cara, ditemelo. Oh. Mi basta questo.
4: Oh. No.
3: No, no, no! Lo sapevo che avreste risposto così. Oh, noi tentiamo di ingannarci. E con altri magari ci riesce, ma con noi stessi no! No, mai! E ditemi, lui almeno credete veramente che almeno lui, Antonio, creda di essere vostro padre? Ditemelo!
4: Oh, no!
3: No, no! Né voi né lui lo avete mai creduto! Avete voluto giocare tutte e due, ma questo non è permesso. Vi saluto. È molto probabile che non ci incontreremo più, a meno che non si possa incontrarsi in una vita che cominci dopo questa. Ma non è affatto certo. Buonasera. Effettivamente, fu a Perugia. Mi guardai intorno. E la valigia non c'era più.
5: Elisa!
3: E allora io...
5: Elisa! Dove è andata?
3: Era amata. Amata alla follia.
5: Mamma, dove è andata?
3: Sarebbe troppo semplice se noi potessimo dimenticare così quello che ci pesa.
5: Elisa! Elisa!
3: È andata via! Ha capito finalmente! Ha capito tutto!
5: Elisa!

0: Buongiorno, signora. Anche voi in terrazza? A prendere i panni?
1: Sì.
0: Vedete che bella vista di quassù? Vedete lì? Là, in fondo. Quella cosa come d'argento.
1: Cos'è?
0: Il mare. Si scopre nei giorni proprio chiari.
1: Sì, il mare.
0: Come si accorciano le giornate, eh? Settembre, settembrino, prepara la legna sul camino. È vero, signora, che andate via dal palazzo?
1: Sì, domani.
0: Oh, allora è una cosa svelta. Beh, io ho finito. Allora, signora, arrivederci, eh? Tanti auguri, tante belle cose.
1: Arrivederci. Come si chiama?
0: Tomasino.
1: Avrà 2 anni?
0: Quasi.
1: Addio, Tommasino. Me lo dai un bacetto?
0: Dà un bacetto alla signora e falle addio con la mano. Tanto sgorbato, signora.
1: Addio, Tommasino. Me lo dici addio? Addio? Addio?
0: Beh, buonasera, signora. Mi si fa tardi.
1: Buonasera. Addio, Tommasino.
2: Elisa, ma si può sapere cosa fai qui? Torno dalla casa nuova, non è male, sai? E poi, più andremo lontani da tutta questa gentaccia, meglio sarà. Che è? Ti dispiace andar via?
1: No.
2: Se poi quel coso, il commendatore, con le sue idee, volesse aiutarci, magari un piccolo prestito, nessuno glielo impedisce, vero?
1: Che bella sera.
2: Sì, bella.
1: Prima si scopriva anche il mare.
2: Beh, andiamo, Elisa.
1: È proprio un peccato scendere ora. Voglio andare lassù.
2: Elisa, ma che ti viene in mente, Elisa? Abbiamo un monte di cose da fare. Elisa, vieni, scendi.
1: No, mi annoia tornare giù, no. Tutte quelle scale scure, quelle brutte stanze. Non voglio più vederle, sono stufa.
2: Elisa, è tardi, sai.
1: E non mi importa se è tardi, non ci vengo più laggiù.
2: Elisa.
1: Guarda, guarda che se sali scavalco qui. Mi butto giù, faccio un volo in fondo al cortile.
2: Senti, Elisa, la nostra vita cambierà, sai. Ho in vista dei grandi progetti.
1: Se fai ancora un gradino, mi butto giù.
2: Per carità, Elisa, non fare la sciocca. Lo fai apposta per farmi spaventare. C'è gente alla finestra, vuoi far ridere tutti. Bella figura. Senti, Elisa, Elisa, Elisa!
3: Elisa!
2: Elisa! Scendete, Elisa! Scendete. Ho da dirvi certe cose. Scendete.
1: Eccomi.
2: Vorrei sapere cosa dovrai farti. Sei un'ingrata, una pazza. Domando io, ma si può seguitare così? Avete visto? Avete capito? Ecco, tutta sudata. Ti senti male? Mettiti qui. Un momento, siediti.
3: Elisa, scusate, ho fatto le scale di corsa. Non posso quasi parlare. Volevo dirvi che la cosa è proprio vera, sapete? Eh sì, Elisa, in questi giorni ho ripensato, ho ricordato e anzi, se voi volete, io posso raccontarvi, spiegarvi ogni cosa minutamente. Come io incontrai vostra madre, come io per leggerezza, egoismo, l'abbandonai. Dovete crederlo. È per questo motivo, vedete, che io sono qui accanto a voi. Voi non siete mai stata sola. Non lo sarete più ormai.
2: Ma andate via! Lo sappiamo, sapete? Che codeste sono tutte invenzioni, fandonie, bugie, tutte bugie. Andate via. Siete stato voi, voi con le vostre bugie, a ridurla così.
1: Oh, mio Dio, non ho nulla io. Non ho nulla. Oh, mio Dio, vorrei essere morta. Morta.
2: La colpa è anche di questi vigliacchi alle finestre. Non si è neanche padroni di stare male, di morire, no, signori? Loro devono guardarvi, brutti vigliacchi. Devono guardarvi.
3: No, ormai non possono più vederci dalle finestre. Si è fatto scuro ormai, Elisa. Potete anche piangere, se volete. Non ci vede più nessuno. Si sta meglio, vero?
2: Fra poco sarà notte.
3: E allora nemmeno fra noi tre potremo vederci. Non ci faremo più vergogna uno con l'altro. E così, Elisa, potrò parlarvi. Elisa, avete mai visto guastare un muraglione? E dentro, tra le pietre, al buio, c'è quell'erba che sembra un verme bianco che si è allungato. Allungato, sapete perché ha fatto questo? Perché anche lui si era immaginato che lontano, lontano, fuori dal muro, ci doveva essere una certa cosa calda, brillante, dorata, stupenda. Il sole. Se l'era immaginato, capite? Ed era proprio così. Non era una bugia. Le cose che noi desideriamo, come avrebbero potuto venirci in mente se in qualche posto non esistessero veramente? Tu, Elisa, domani partirai. Non ci vedremo più. E invece sai che idea mi è venuta in questi giorni? Che un bel giorno, sicuro, noi ci ritroveremo. Queste cose nessuno le dice, si vergognano. Ma io so che tutti ci pensano. Là saranno vere tutte le cose che noi chiedevamo? L'Elisa andrà al braccio di suo padre, sarà pallida, orgogliosa, non si vergognerà più del suo dente mancante. Questo è sicuro. Certissimo, sai? L'Elisa sarà come a 15 anni. Innocente, graziosa, con la sua vocetta. Canta, figlio.

Abbiamo trasmesso Il vento notturno di Ugo Betti. Personaggi e interpreti: Antonio Warner Bentivegna, Elisa Piera degli Esposti, Pietro Corrado Pani, Candida madre di Antonio Gabriella Zamparini, l'ingegner Nibbi Stefano Lescovelli, il commendator Lo Quarta Gianni De Lellis, il commendator Cardi Maurizio Gueli, Assunta Valeria Milillo, Iside Maria Grazia Bon, un portiere Mico Cundari, una signora anziana Dina Braschi, il signor Oreste Mario Milita, il signor Massimo Elia Shilton, Bianca Cristina Spina, un postino Pierluigi Cicchetti, un usciere Pierfrancesco Favino. Coordinamento tecnico Violetta Parodi, assistente alla regia Rosa Leanza. Musiche originali di Laura Bianchini, regia di Ida Bassignano.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Te vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera amici ascoltatori, da Luciano Lucignani. Passo subito a presentarvi il nostro ospite di questa sera. Dico ospite, ma lui è a casa sua e noi lo chiamiamo soltanto per telefono. Si tratta di Gigi Proietti. Ciao Gigi, come va?
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Grazie, ciao.
2: Sto bene, tu stai bene?
1: Io sto bene, tu stai bene, noi stiamo bene. Senti Gigi, ma io non sapevo dove cercarti, se a casa o in un ristorante, mi hanno detto che si chiama La Fontanella. Come mai tu ci sei così spesso?
2: Io normalmente spessissimo ceno fuori,
1: sì.
2: Perché...
1: Vabbè, la vita dell'attore, così, eccetera.
2: Allora è successo che ho fatto una di quelle follie che ogni tanto si fanno, e mi hanno convinto a fare parte di una società, devo dire, simpatica questa volta, e ho preso insieme ad altri amici questo ristorante. Ecco. Ma non volevo che tu dicessi il nome.
1: Non beh, vabbè, pubblicità. Ma insomma, non è, ma mica volevo fare pubblicità, ma no. Dico, ma questo è per risparmiare sulla scena, in definitiva. Essendo padrone del ristorante, tu vai lì e
2: ma
1: riesci
2: penso a... penso che per risparmiare, per rifarmi della cifra sborsata andando a cena, dovrei cenare per 250 anni, così...
1: Puoi lasciare in eredità ai tuoi figli e ai nipoti il fatto di andare a cenare lì.
2: Sì, dei pasti caldi.
1: Senti una cosa, vabbè, ma insomma tu, vabbè, gli ascoltatori lo sanno tutto, ma io riepilogo anche perché ci può essere sempre il distratto o la persona a cui fa piacere comunque risentirlo. Dicevo, Proietti che è un attore di teatro, un attore di cinema, un attore di televisione, poi è un cantante, uno che ha fatto anche il cabaret, uno che ha cantato nei locali notturni, se non sbaglio, alle origini,
2: sì,
1: è vero?
2: Sì, dovrei fare subito una precisazione,
1: sì.
2: Il cabaret non l'ho mai fatto, cioè... si è scambiato, io cominciavo nel night club come cantante, ma ai tempi
1: sì.
2: In cui facevo l'università, eccetera. E questo fatto di lavorare nei club è stato scambiato dai miei storici, come
1: sì. Perché probabilmente gli pareva poco il fatto che tu cantassi in un night club, allora dici doveva essere comunque una cosa di carattere intellettuale, invece secondo me è molto più divertente l'idea. Ma tu come cantavi, con un'orchestra o al pianoforte così da solo?
2: No, cantavo con un...
1: cioè mentre la gente ballava,
2: sì,
1: insomma,
2: sì,
1: no?
2: Per far ballare, cosa che vorrei rifare perché è troppo divertente.
1: Ah sì, lo credo.
2: Con un piccolo gruppo, poi dopo questi locali sono stati scalzati e sostituiti dalle discoteche.
1: Sì, che sono delle cose infernali invece, delle cose...
2: Beh, oddio, sì, io ho provato a volte, ma non mi diverto. Mi piace vedere quelli che suonano dal vivo.
1: Sì, anche perché io mi ricordo le poche volte che l'ho frequentato, perché tu devi sapere che io sono... Vabbè, dico, lo dico a te, ma insomma lo sentono anche altri. Io sono astemio, quindi non bevo niente in un locale notturno, tranne che l'aranciata, eccetera. Per di più non so ballare, non ho mai voluto imparare la cosa. Quindi era proprio un andarci per fare piacere a qualcuno. In genere, ai miei tempi ci si andava quando uno aveva una ragazza che bisognava convincere. Allora l'atmosfera... Però non era mai un'atmosfera molto romantica, era un gran casino di rumore, di cose, di coppie che si urtano e così via. Dico, ma tu hai cantato in locali famosi, insomma, ecco, qui a Roma.
2: Io qui a Roma ti posso dire, dunque, ho cantato nei migliori e anche nei peggiori. Io i peggiori adesso non li cito perché
1: sapendo qualcuno... Forse non ci sono nemmeno più.
2: No,
1: sai,
2: qualcuno non c'è più. Uno lo posso citare con grande tenerezza e grande così nostalgia, insomma. Si chiamava in vari modi, a seconda dei tempi. Si chiamava...
1: Come in vari... a secondo le epoche,
2: sì, secondo le epoche. Quando sono arrivato io si chiamava il Golden Spider Dancing.
1: Accidenti.
2: Ecco, c'era questo nome che era un po' così. In contrasto con... però prima si era chiamato il Nilo perché c'era una sorta di balere a Roma, penso anche in altre città, ma che in un periodo precedente al mio
1: sì.
2: Avevano nomi esotici, Samoa.
1: Sì, sì, certo. Erano belli, però erano... Il Nilo fa pensare così, insomma, non ci sarà stato al solito affresco dentro,
2: certo,
1: con le piramidi,
2: qualcosa,
1: insomma,
2: era
1: le palme.
2: Ma Golden Spider vuol dire ragno d'oro, per cui quando sono arrivato io già c'erano dei tentativi di postmodern, insomma,
1: Da che parte stava questo Ragno d'Oro?
2: Eh?
1: Da che parte stava?
2: Stava in via 21 aprile.
1: A mezzo, ma...
2: al cinema 21 aprile.
1: Ho capito, sì, sì.
2: Infatti veniva chiamato anche Annamo Ar 21 aprile.
1: Sì, cioè, Ar 21 aprile Dancing.
2: Ar Dancing.
1: Sì. Senti.
2: Poi dopo però ho fatto locali tipo Grotte

0: tutto, però dopo bisogna stare un po' attenti, bisogna anche un po' staccarsene. Ma in effetti però io posso dire con Petrolino una cosa. Io penso che nella vita di ogni attore c'è sempre il periodo in cui ti fanno discendere un po' da qualcuno. Io lo sai benissimo con Vittorio,
1: sì, certo.
0: Il nuovo Gassman, poi il nuovo Petrolino. Petrolino diceva, io discendo, quando gli diceva lui, lei
1: sì, discendo dalle scale, sì, perché...
0: discendo dalle scale perché...
1: Sì.
0: Secondo me ha ragione, sì. Perché tutti portiamo, inevitabilmente prendiamo delle eredità, eccetera, spesso sono cose che poi si approfondiscono, eccetera, come nel caso di Petrolini, però... Quello che a me interessa di Petrolini non è certo rifarne la vita, ma attraverso le sue cose cercare di individuare qual era il suo modo di porsi alla gente, che ritengo sia ancora modernissimo.
1: Sì, certamente. Io anche di recente è uscito proprio un libro di un convegno, scusa se ritorno sui convegni, dedicato a Petrolini, dove ci sono tra l'altro delle cose molto interessanti e sono anche curiose, le grandezze. Non c'è dubbio dell'attore, per esempio certe leggende sfatate, una notizia che avevo letto proprio lì, per esempio che la famosa parodia di Nerone che si voleva come un sottinteso atto antifascista di Petrolini,
0: no,
1: è una parodia che risale a 25 o 30 anni prima dell'arrivo del
0: Petrolini.
1: Sì, e quindi è una cosa che non c'ha niente a che vedere, però certo è un personaggio curioso e mi fai rimpiangere che noi abbiamo fatto questa chiacchierata che è arrivata a un minuto proprio dalla fine e l'abbiamo
0: dovevamo dire cose più importanti,
1: lo so, ma le diciamo dopo domani sera, un'altra sera, insomma. Vabbè. Appena tu sei andato in scena e abbiamo modo di chiacchierare, perché Petrolini è un argomento che veramente non saprei con chi trattare, non con un critico letterario che mi riempie la testa di queste cose, né con un critico teatrale, va fatto con un attore geniale.
0: È un argomento molto serio, molto più serio di quanto non si creda.
1: E certo, è un comico, quindi l'argomento è serissimo, come avevamo detto prima, insomma.
0: Soprattutto ritengo che serve una violenza tripla di quella che aveva lui per riprendere, l'esperimento.
1: Cioè, gli anni passati hanno fatto l'intercapedine.
0: Una forza scenica, proprio enorme.
1: Gigi, ti ringrazio tanto, ti abbraccio, ti saluto, ti do la buonanotte perché sta per scendere il sipario.
0: A prestissimo alla Fontanella.
1: Va bene. E buonanotte a tutti gli ascoltatori da Luciano Lucignani. Tropical splendor, it brings back a memory evergreen. Abbiamo trasmesso in diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak la telefonata di Luciano Lucignani.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Adriano Mazzoletti.
1: Buonasera a tutti, questa sera al telefono di Radio 1 un grande del jazz, un gigante del jazz. Il suo nome è Chet Baker. Chet Baker, mi senti?
2: Sì, sì, sono qui.
1: Ciao Chet.
2: Ciao Adriano.
1: Senti, io sono, a parte un tuo amico da molti anni, ma sono da molti anni un tuo grandissimo ammiratore. Ti ho conosciuto nel 1956, quando venisti per la prima volta in Italia, facesti una tournée che toccò Perugia, io abitavo a Perugia a quell'epoca, e a Perugia tu sei rimasto 4-5 giorni perché la tournée, alcuni concerti erano saltati. Ti ricordi quel
2: film? Sì, lo ricordo benissimo.
1: Te lo ricordi bene.
2: Ho anche le foto.
1: Hai anche le foto.
2: Sì.
1: Senti, Chet, sono passati tanti anni da quel lontano 1956 e in 15 minuti non è possibile raccontare tutto. Ma quali sono stati i punti più importanti della tua vita e di musicista, ma anche e soprattutto di uomo?
2: È un po' difficile.
1: È un po' difficile.
2: Sai, ho fatto tante cose che mi ha dato molto piacere. Ho lavorato con musicisti molto bravi come Stan Getz, Charlie Parker, Jerry Mulligan. Non lo so.
1: Senti Chet, tu quando eri a Perugia nel 56 non parlavi l'italiano, parlavi soltanto l'inglese.
2: Sì.
1: Adesso parli anche l'italiano. Quando hai imparato questa lingua?
2: Ho imparato a Lucca quando mi ha messo in galera.
1: Ti hanno messo in galera? Quando?
2: Sì.
1: Quando?
2: 1960.
1: E sei rimasto in prigione quanto?
2: 15 mesi.
1: A Lucca?
2: Sì, sì.
1: E perché ti hanno messo in prigione, Chet?
2: Una storia un po' strana, ma succede così. In quell'epoca io stavo in una clinica.
1: Sì.
2: A Lucca.
1: Sì.
2: E dorme lì e lavoro a Viareggio.
1: Sì,
2: dottore sempre sta con me, va a lavorare, aspettare lì e poi torna a casa con me.
1: Sì.
2: Un giorno io andato da solo, lui ha altro da fare.
1: Sì.
2: Io ho fermato in una stazione di benzina.
1: Sì.
2: Per fare un'iniezione di medicine che stava prendendo in quel tempo.
1: Sì.
2: Mi sono trovato in difficoltà, rimasto lì 45 minuti. Appena finito c'è un bus alla porta, apre la porta, la polizia mi ha portato
1: in prigione.
2: Carabinieri, no?
1: Sì.
2: Telefonato il dottore, il dottore è venuto, dopo 15 minuti sono tornato alla clinica. Niente.
1: Mm.
2: Ma la sera dopo è uscito il giornale, ha detto che Chet Baker è trovato unconscious, come si dice?
1: Incosciente.
2: Incosciente.
1: In incosciente.
2: C'era sangue per tutto, la polizia ha avuto battere, butta giù la porta.
1: Sì.
2: Per entrare, i giudici in questa città, giudici romiti, ha cominciato a letto questo giornale e ha pensato ma questo è matto, ha cominciato un'indagine.
1: Sì.
2: E trovati queste ricette in farmacia.
1: Sì.
2: E così
1: ti hanno
2: arrestato.
1: E ti hanno condannato.
2: Sì.
1: E senti, questa è stata una esperienza drammatica per te, rimanere 15 mesi in prigione a Lucca, oppure è stata un'esperienza, diciamo, non molto drammatica? Perché a volte la prigione può essere anche non drammatica.
2: No.
1: Era una prigione o era una clinica?
2: Certo? No, è una prigione.
1: Ah, proprio una prigione vera e propria.
2: Prigione, ma piccola prigione, c'era 250
1: detenuti.
2: Ma molto tranquillo, io ho imparato
1: la lingua.
2: Vari italiano,
1: sì.
2: Ha letto tanti libri, ha scritto la musica, ha suonato la tromba, ha giocato scacchi, ha passato il tempo in un modo o un altro.
1: Sì. Senti, Chet, poi dopo questa brutta avventura, questo dramma della tua vita, sei tornato in America.
2: Sì.
1: Ecco, com'è stato l'impatto con il mondo americano che tu avevi lasciato 2 anni e mezzo prima?
2: No, era quasi 5 anni.
1: Quasi 5 anni.
2: Da 59 da 64.
1: Che non tornavi negli Stati Uniti.
2: Sì.
1: Tu avevi lasciato l'America, che Charlie Parker era morto da pochi anni, era morto da 4 anni, e avevi lasciato l'America in un certo modo. Come hai ritrovato l'America? L'America del jazz, naturalmente, l'America della musica. Molto cambiata, o no?
2: Veramente non molto cambiato, più o meno lo stesso come sempre, solo che in questi ultimi anni è venuto fuori i nuovi locali.
1: Sì.
2: Ma non è cambiato molto.
1: Non è cambiata molto.
2: Quando io ho arrivato alla guardia c'era FBI.
1: Ad aspettarti.
2: Sì.
1: E cosa volevano?
2: Niente, volevo search, come si dice?
1: Cercare
2: tutte le mie bagaglie.
1: Sì.
2: Io ho detto che è stato in ospedale.
1: Sì.
2: Mi hanno accompagnato la polizia dall'aeroporto, come è impossibile che ho qualcosa. Ma loro hanno cercato per tutto, poi mi ha portato in città un agente di FBI perché io non avevo soldi.
1: Sì, è arrivato senza una lira in tasca. Senti, hai vissuto in America fino a quando, certo? Dal 64 fino a quando?
2: Oh, 64 ho romanzato a New York, inciso 5, 6, 7, 8, 8 dischi quell'anno.
1: Sì.
2: Tutti prestige con George Coleman.
1: Sì.
2: Hal Galper, Baby Breeze album.
1: Sì.
2: And an album of Billie Holiday for Mercury.
1: Okay.
2: Limelight.
1: Sì.
2: Poi andato in California, rimasto lì fino al 73.
1: Ecco, hai sempre suonato oppure hai passato anche dei momenti altrettanto drammatici in America?
2: Ma sì.
1: Possiamo raccontarli forse?
2: Oh.
1: Ti dispiace ricordare questo momento, questi brutti
2: 15
1: momenti?
2: 15 minuti è un po' difficile, sai?
1: Beh, proviamoci, Chet.
2: Ma?
1: Proviamo. I nostri amici in ascolto, che poi sono, penso, interessati a questo...
2: Io ho lavorato un po', ma per la maggior parte sempre cercato la roba, no?
1: Sì.
2: E sta prendendo la droga ancora
1: in America?
2: Sì, lavoro ogni tanto, è andato così fino al 59, quando mi è trovato in situazione, è stato arrestato una volta
1: in America
2: e mi ha lasciato andare in provvisorio, no?
1: Sì, sì.
2: Poi è stato arrestato un'altra volta.
1: Ma questo negli Stati Uniti?
2: Sì,
1: sì.
2: Mi può dare 10 anni se vuoi.
1: E invece?
2: Invece questi giudici mi ha trattato molto bene, ha fatto 5 mesi, poi mi ha dato libertà provvisoria ancora, e sono andato a San Jose e è entrata una cura di metadone.
1: Sì.
2: E continuato a prendere questo fino al 73, quando ho venuto a New York.
1: E a New York cosa è successo?
2: Niente, c'era anche una clinica di metadone, io ho continuato a prendere fino al 73 e poi è venuto in Europa, pulito.
1: Pulito?
2: Sì.
1: E questo è molto bello perché ormai sono 7 anni, no, Chet, che tu sei pulito.
2: Sì, 7 anni.
1: Fantastico. Senti, Chet, mi devi dire una cosa. Come mai, a tuo giudizio, a tuo avviso, il musicista di jazz, specialmente negli anni 50 e 60, erano soggetti a così al vizio, chiamiamolo, della droga?
2: Ah, non so, questa vita Non ti vuol piangere perché fare qualche cosa straordinario, ma è una vita, insomma, mi trova solo, most of the time.
1: Certo, sovente, spesso.
2: Sotto questa pressione, perché quando uno essere conosciuto come uno dei primi trombettisti nel mondo,
1: certo,
2: esiste queste pressioni ogni sera di fare qualche cosa
1: di sensazionale.
2: Sì,
1: certo.
2: E può darsi per questo, per il fatto che in 2 anni è stato a casa a New York 1 mese,
1: sì,
2: sempre per la strada, no?
1: Alberghi, sempre in giro, in tournée,
2: treni,
1: sì,
2: aeroplani,
1: sì,
2: ristorante, gente che non ti conosce, solo.
1: Certo. E non avevi a quell'epoca una moglie, una donna vicino?
2: Sì, sì, avevo.
1: Ma eri solo lo stesso?
2: Sì, no, quello non conta.
1: Non conta. Certo, ma tu pensi che drogandosi o fumando, diciamo, parliamo delle droghe pesanti perché le droghe leggere forse non contano, ma tu pensi che drogandosi e prendendo la roba si suona meglio?
2: No, non credo che si suona meglio, solo che si sente meglio quando sta suonando.
1: Ah, ho capito.
2: No, non credo che si possa suonare meglio. Non è una cosa di magico, no?
1: No. Ma forse non vale la pena di drogarsi, visto che poi la droga porta alla morte, forse, no?
2: Ma, sì.
1: Charlie Parker è morto. Senti, tu che hai vissuto nel periodo meraviglioso del jazz degli anni 50 e che hai conosciuto e hai suonato con Charlie Parker, ho letto da qualche parte che molti musicisti, diciamo dell'epoca di Charlie Parker, come Red Rodney per esempio, si drogavano perché Parker si drogava. Tu pensi che questo sia vero? Cioè l'imitazione per un qualcosa, per qualcuno di grande, di importante, come poteva essere Charlie Parker, questo genio, no, della musica jazz, si può pensare che l'imitazione per quest'uomo potesse portare alla droga, potesse portare al vizio, tu credi?
2: Sì, certo.
1: Può essere questo.
2: Tanti gente ha preso perché lui ha preso.
1: Ah, tanti.
2: Voglio sentire quello che sento lui.
1: Certo.
2: Capito?
1: Certo, era una grandissima ammirazione, un grande amore, una grande venerazione per Charlie Parker, che portava moltissimi a imitarlo anche in quel modo.
2: Ma purtroppo, purtroppo. Peccato che è successo così, ma
1: certo.
2: Purtroppo sono tanti. E adesso no, in queste...
1: Sì, il jazz adesso è pulito, adesso nel jazz la droga non c'è più, no? O
2: sì,
1: ce n'è molto poca?
2: Non c'è più. Charlie, Coltrane...
1: Certo.
2: Ogni anno c'è qualcuno che va via,
1: purtroppo.
2: Sì.
1: Senti Chet, io so che tu in America hai avuto una disavventura, scusa se parliamo sempre di queste cose, ma abbiamo ancora un po' di tempo, poi parliamo di cose più, diciamo, diverse. Tu una volta suonavi la tromba, avevi tutti i tuoi denti, dopo hai dovuto imparare un'altra volta la tromba, no?
2: Sì.
1: Com'è successo?
2: A San Francisco sto lavorando con un brasiliano, Donato,
1: sì,
2: si chiama, molto suonato chitarra, pianoforte, molto bello.
1: Sì.
2: E ogni giorno va a San Francisco in un albergo dove sta i negri per comprare la roba.
1: Sì.
2: E un giorno entrate.
1: Scende le scale, sì.
2: Va su, no? E c'è uno sopra che mi aspettava. Io guardo sopra e vedo lui. Allora mette mano in tasca, se sfocia un pistola, no?
1: Sì.
2: E continuo a andare su e lui va via. Ma il giorno dopo, quando io ho fatto questo, ho preso la roba, scende, esce fuori l'albergo, c'è 5 negri che mi aspettava.
1: Sì. E ti hanno picchiato?
2: Combatto.
1: Sì, hai combattuto con questo?
2: Sì, sì. Fra, non so, quasi 15 minuti.
1: Ah, tu 1 contro 5?
2: Sì, ma...
1: Beh, tu sei un... hai una bella forza, certo.
2: Poi scappa, no?
1: Certo.
2: Scappa, loro indietro, poi mi ferma ancora. Poi, dopo 10 minuti, quasi va giù, mi entra una macchina, cioè, io apro la porta, no?
1: Sì.
2: Va dentro, c'era 5 giovanotti di 30 anni e mi buttano fuori perché hanno paura.
1: Ho capito.
2: Ancora in mezzo alla strada, continuo a combattere. Poi una macchina ha fermato, 2 negri di, non so, 35 anni in borghese they grabbed me.
1: Ti hanno preso?
2: Sì, sì, sì. Mi ha preso, sì. E portato all'ospedale.
1: Ho capito. E ti sei dovuto rimettere i denti e dovuto ricominciare a imparare la tromba?
2: Sì, ho perso tutti i denti sopra.
1: Ho capito.
2: Ho messo dentura.
1: Certo.
2: Quasi 3 anni per
1: imparare, però suoni ancora meravigliosamente bene, sei ancora quel gigante del jazz che conoscevamo nel 1952 quando uscirono i tuoi primi dischi con Jerry Mulligan, con il quartetto, e poi quelli con i tuoi complessi, questi dischi meravigliosi che ci hanno fatto tanto sognare quando sono arrivati in Italia. Chet, tu sei, diciamo, uno che ama l'Italia perché sei venuto molti anni qui, hai suonato a lungo, vieni spesso in Italia, suoni in questi giorni al Music Inn di Roma, dove ti sto telefonando, anzi fra poco ricomincerai a suonare, immagino, no?
2: Sì.
1: Quando finisci, quando comincia il tuo set? Il tuo nuovo set?
2: No, adesso.
1: Fra 5 minuti. Se abbiamo ancora un paio di minuti di tempo, ti volevo chiedere un'ultima cosa. Come ti trovi con i musicisti italiani?
2: Ma io mi trovo bene... musicisti. Quando io sono venuto qui in 56 non c'è quasi nessuno, no?
1: Sì.
2: Tiro Rotto.
1: Certo, mi ricordo benissimo.
2: E adesso ci sono tanti, anche quelli che suonare molto bene.
1: Cioè il jazz in Italia è diventato grande.
2: Sì, sì.
1: È diventato adulto. Non è più quel piccolo jazz di 30 anni fa o di 25 anni fa.
2: No, ci sono tanti giovanotti che suonare molto bene.
1: Molto bene. Bene, Chet, io ti lascio alla tua orchestra, ti lascio al tuo pubblico che in questo momento immagino ti sta aspettando per sentirti risuonare. Fra un po' vengo anch'io a salutarti. E ti ringrazio molto e spero che tutti gli appassionati di jazz, e non solo quelli che amano il jazz, possano conoscerti e possano apprezzare e capire la tua musica, e soprattutto te, Chet, che sei una persona, secondo me, straordinaria.
2: Grazie, Adriano.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, avete ascoltato la telefonata di Adriano Mazzoletti. And down by the shore.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, giornata della scuola, degli studenti, anche di quelli un po' più cresciuti. Ieri vi dicevamo dei ricercatori che erano scesi in piazza a Città del Messico, oggi succede qualcosa di analogo anche in Italia. Abbiamo al telefono Flaminia Sacca, che è segretaria generale dell'Associazione Dottorandi Italiani, l'associazione che aveva fatto da madrina alla nostra trasmissione ai primi di gennaio di quest'anno. Flaminia Sacca, a Roma, che cos'è appena successo?
2: Allora, buonasera. Sì, noi questa mattina abbiamo organizzato una pasquinata per consegnare il nostro appello contro i tagli alla ricerca a proposito di questa finanziaria. Un appello che ha riscosso ben 11.500 firme, di cui 3 di premi Nobel, cioè Vitaleri Montalcini, Renato Del Becco e Dario Fo, che l'hanno sottoscritto. Però purtroppo i destinatari dell'appello, cioè il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Ministro Moratti, non l'hanno ritenuto di voler ricevere questo appello, e quindi noi ci siamo rivolti a Pasquino, che è una statua parlante di Roma, che ha sempre dato fiato in qualche modo voce al popolo romano contro i potenti, in maniera molto ironica ovviamente, però soltanto Pasquino ha ricevuto il nostro appello purtroppo.
1: Ma forse perché è un po' ingombrante, quante pagine sono la stampa di quelle firme?
2: Sono 483 pagine, sono tante, in effetti 11.500 firme da tutto il mondo peraltro, non soltanto gli italiani hanno aderito in massa all'appello, ma anche colleghi scienziati da vari paesi, dall'Inghilterra, Sir Thomas Clark, Thomas Arthur Clark ha voluto mandare un suo messaggio in favore della ricerca italiana, altri scienziati russi, americani, molti hanno partecipato, preoccupati ovviamente.
1: Arthur C. Clarke, lo diciamo per gli ascoltatori che non leggono la fantascienza, è l'autore di un libro che è poi diventato 2001 Odissea nello spazio, tanto per dire, oltre ad aver teorizzato i satelliti prima ancora che si pensasse di poter mandare alcunché nello spazio. E adesso pensavo che forse qualcuno oltre a Pasquino potesse accettare questo librone.
2: Dunque no, ancora ufficialmente non è stato accettato. C'è stato un incontro oggi pomeriggio al Senato con il Presidente della Commissione Cultura del Senato, il Senatore Asciutti, che ha recepito la richiesta di un'ambizione da parte del Comitato Promotore di una lettera a Berlusconi, sempre contro i tagli alla finanziaria, sottoscritta soprattutto da docenti universitari e ricercatori, ma che anche l'ADI ha voluto sottoscrivere per creare uno sforzo comune per cercare di fare qualcosa contro i tagli. Il problema dei tagli per noi è gravissimo, in quanto noi siamo già il fanalino di coda dell'Europa, perché investiamo la metà del PIL in ricerca, della media di un paese europeo, e se intervengono ulteriori tagli non sappiamo proprio come poter andare avanti.
1: Oh, Flaminia, sta per scomparire la tua voce via telefonino, grazie comunque di averci chiamato proprio nel momento del bisogno. Io spero che possiate darci una notizia migliore magari all'inizio dell'anno prossimo, che sarete ricevuti da tutte le autorità dello Stato della scienza italiana e che in qualche modo questo taglio poi insomma si riesca a riassorbire.
2: Bene, speriamo nell'anno nuovo. Allora, grazie a voi. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera. E sempre fedeli al nostro motto a spasso con la scienza, appena dopo la rassegna stampa oggi andremo in onda anche dalla RAI di Trieste, una vera invasione di oche, dove Matteo Merzagora ha alcuni ospiti. Buongiorno Matteo.
3: Ciao Silvi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, a spasso con la scienza credo che in questo caso sia proprio funziona perfettamente, perché sono a spasso io trovandomi negli studi di Trieste, ringrazio dell'ospitalità la RAI locale, e a spasso noi, ma a spasso anche gli ascoltatori, un po' perché il clima oggi è veramente splendido qui a Trieste, l'aria è mite, il cielo è terso, un po' perché fa parte del nostro gioco, noi vogliamo invitare anche gli ascoltatori ad andare un po' in giro, ad andare in gita con la scienza. Scienza e gita è il nome di un'iniziativa di cui parleremo all'interno del progetto Ulisse. Abbiamo con noi Simona Cerrato, che di Ulisse è caporedattrice. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
3: E poi di gita ne proponiamo una in particolare in un Science Center, un museo della scienza interattivo che qui a Trieste si chiama Immaginario Scientifico. Lo dirige Fabio Carniello, qui con noi anche lui. Buongiorno.
5: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
3: Questo è il tema che affronteremo fra poco. Silvi, io ti ripasserei la palla per una breve rassegna stampa.
1: Grazie. E questo mi permette anche di chiedere scusa agli ascoltatori che ci hanno scritto dicendo: dove è finita la rassegna stampa? È vero, qualche volta salta, oggi no, perché è mercoledì e quindi è il giorno di Tutto Scienze e Tecnologia di La Stampa di Torino, dedicato ai fiori che dicono auguri alle piante, abete, monete del Papa, rosa di Natale, pungitopo, salice, stella di Natale, quindi agrifoglio e vischio. Poi ce ne sono anche un paio di altri, cornus alba e muschi un po' meno soliti. Vi segnaliamo da Tutto Scienze e Tecnologia anche l'articolo di Stefania Maurizi su donne e Nobel per la scienza, donne un po' sacrificate in questo caso. Sull'Unità invece, pagina Orizzonti, Giuseppe Rao commemora la morte 40 anni fa di Mario Ciu, l'ingegnere incaricato da Adriano Olivetti di avviare l'azienda nell'elettronica digitale. A distanza di 40 anni, i collaboratori di Ciu si sono ritrovati a Milano per ricordare, in un convegno denso di commozione, una delle più importanti sfide tecnologiche imprenditoriali nella storia del paese. Ahimè, il titolo è Il mistero del computer mai nato. Poi nella La Stampa, ma diciamo fuori da scienza e tecnologia, un aggiornamento che ritroviamo anche in altri giornali: l'Unione Europea sì alle cellule staminali prelevate dagli embrioni, l'Europa risponde all'America a modo suo in materia di biotech e lancia una nuova stagione di ricerca. Vietata la clonazione di qualunque tipo umana e terapeutica, semaforo rosso anche per la creazione di embrioni a scopo di ricerca, via libera invece all'uso di cellule staminali per combattere malattie. Da Futuro, la pagina di Libero sulla scienza, una notizia che era stata annunciata da Massimo Inguscio, il fisico a capo dell'equipe di scienziati italiani di Firenze, è qui confermato per un attimo: Arcetri è il punto più freddo del mondo. Nel laboratorio di fisica fiorentino un gas è stato portato a sfiorare i meno 273,15 gradi sotto zero. Se pensavate che facesse freddo, beh, potete immaginare in quale situazione si senta il gas. Da Il Manifesto, Yuri Castelfranchi fa una doppia, una intera pagina mettendo a raffronto due libri: L'icona infranta del gene, e riguarda il libro di Evelyn Fox Keller, Il secolo del gene, pubblicato da Garzanti, mentre Una guida al genoma in guerra riguarda invece il libro pubblicato da Boncinelli per Mondadori, Genoma, il grande libro dell'uomo. Vi leggo rapidissimamente la conclusione del libro di Evelyn Fox Keller, abbiamo parlato anche noi, anzi ne abbiamo parlato con lei. La conclusione di Yuri Castelfranco a proposito del libro di Boncinelli: il progetto Genoma non fu solo scienza, ma anche una straordinaria storia di guerra, di propaganda fra la scienza pubblica e quella privata, di battibecchi e lusinghe fra scienza, mercato, religione e politica. Parlare del progetto Genoma, come fa Boncinelli, senza parlare anche di questo, è un po' come pubblicare una guida turistica dell'Afghanistan e non dire che laggiù c'è una guerra. E invece ritrovate in alcuni quotidiani, in particolare sul Manifesto, ma questa notizia la prendo dall'Herald Tribune di oggi, la Commissione Europea, in particolare il suo portavoce Gilles Gantelet, comunica che gli Stati Uniti hanno tentato di bloccare lo sviluppo e il dispiegamento di un sistema di navigazione europeo chiamato Galileo, perché, sostengono gli americani, un nemico potrebbe rivoltarlo contro l'Occidente in caso di guerra. Galileo, sapete che dovrebbe essere l'alternativa al Global Positioning System degli Stati Uniti, che in qualche modo tiene l'Europa un po' in sospeso, nel senso che se gli Stati Uniti decidono che l'Europa unita non lo può usare, punto. Devo dire che in questo caso il giornale, pur essendo un quotidiano statunitense, cerca di mantenere un equilibrio tra le due posizioni, in questo caso dà ragione all'Unione Europea.

0: Riprendiamo la linea qui da Trieste, dagli studi RAI di Trieste. Abbiamo con noi Simona Cerato, dicevamo all'inizio, per parlare di Scienza e Gita, che è un'iniziativa del progetto Ulisse. Di che cosa si tratta?
1: Scienza e Gita è un servizio online, diciamolo subito, si trova su internet e raccoglie tutta una serie in costruzione di schede di informazioni dedicate a tutti i musei scientifici, science center, centri educativi, parchi naturali e così via che sono in Italia. Quindi è un aiuto per chi desidera approfondire nella propria regione o quando va a spasso per l'Italia degli argomenti che non sono soltanto di tipo appunto artistico, culturale ma anche scientifico, e appunto è un servizio per tutti quanti vogliono appunto conoscere questo mondo della scienza che a volte viene un pochino trascurato. E ovviamente è un servizio gratuito che è in corso di costruzione, adesso ci sono già più di 150 schede su vari musei e centri scientifici in Italia. E
0: ma oltre a elencarli ci aiutate un po' anche a scegliere dove e quando andare?
1: Vi aiutiamo a sceglierli certamente, perché c'è una scheda descrittiva ovviamente con tutte le informazioni, dove, orari, aperture eccetera, una scheda descrittiva delle attività che vengono fatte, e poi stiamo costruendo un nuovo servizio che sarà interattivo, che accanto alle schede statiche informative dedicate al museo o al centro che noi appunto presentiamo, ci sarà la possibilità per il responsabile del museo stesso, quindi in remoto, di collegarsi e aggiornare la scheda con iniziative di tipo temporaneo, quindi la mostra temporanea, il ciclo di conferenze, il ciclo di film e così via, in modo che effettivamente questo è un servizio che è vivo, che si costruisce, quindi ognuno a seconda del periodo in cui è può scegliersi il posto in cui è meglio andare.
0: Se Fabio Carniello, che è anche lui qui accanto a me, in questo momento avesse possibilità di utilizzare il servizio di Ulisse Scienze e Gite e aggiornare in tempo reale quello che sta succedendo in uno science center, Simona Cerato prima parlava di science center al plurale, due ce n'è in Italia, uno a Napoli, ne abbiamo già parlato, l'altro a Trieste, ecco, se potesse comunicare attraverso questo sito che cosa succede oggi al science center immaginario scientifico, che cosa direbbe?
2: Beh, direi che c'è la mostra temporanea, visto che la Cerrato appunto faceva riferimento a questa possibilità di aggiornare le schede, la mostra temporanea Micromondi, che occupa la parte della sezione multimediale del Science Center. E vorrei dire che naturalmente cercheremo di sfruttare al massimo questo servizio, anche perché il nostro Science Center sforna, diciamo, continuamente iniziative nuove, e quindi è importante per il pubblico sapere che è intenzionato a venire a Trieste, venirci a trovare, è importante sapere qual è naturalmente la mostra che affronterà. Ecco, in questo caso Micromondi, piante, animali e cose viste al microscopio elettronico a scansione. Grandi immagini in un ambiente sonoro, postazioni interattive per approfondire gli argomenti, per approfondire le schede, negli standard che sono un po' ormai classici del Science Center immaginario scientifico, che appunto ha scelto.
0: È un luogo che questa mostra Micromondi, l'ho appena vista, è estremamente, diciamo così, avvolgente, e chiaramente fa leva su leve emotive.
2: Certo.
0: Perché ci si viene immersi in questo magnifico mondo del piccolissimo, immagini, suoni, eccetera. Però c'è tutta una seconda parte dell'immaginario scientifico che invece ci porta in un'atmosfera del tutto diversa, perché invece è profondamente fisica.
2: Certo, la prima parte è appunto dedicata agli occhi, è un po' come tributo anche al nome stesso, immaginario scientifico, quindi collezione di immagini. La seconda parte invece pensa forse più all'immaginazione scientifica, e c'è quindi questa serie collezione di grandi giocattoli, diciamo così, attraverso i quali il visitatore può sperimentare direttamente fenomeni naturali e attraverso questi avvicinarsi ai temi della scienza. Il vortice d'acqua, il tornado, il deserto in scatola, il grande muro di bolle di sapone e così via, abbiamo una quarantina di exhibit diversi organizzati per sezioni. Questi tipi di postazioni appunto pensate per essere messe a disposizione del pubblico che interagisce, quindi ci mette le mani sopra, permettono di avvicinarsi a diversi temi scientifici, tematiche scientifiche, ma anche semplicemente a scoprire le piccole cose della natura, che sono sempre sorprendenti.
0: Gli insegnanti di Trieste, dell'area del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, di tutti i posti abbastanza vicini a Trieste, devono prendere carta e penna, perché ci sono dei programmi particolari per le scuole di cui parleremo fra poco. Ma io vorrei tornare con Simona Cerato di Ulisse, perché anche se non potete, vista la vostra natura virtuale su internet, fare degli esperimenti fisici con acqua, aria, sabbia, però anche voi fate degli esperimenti.
1: Anche noi facciamo degli esperimenti, sì. Intanto di per sé Ulisse è un esperimento, perché vogliamo veramente costruire una cosa nuova e costruirla anche con i nostri lettori, i nostri visitatori. Ma la sezione a cui tu ti riferivi credo che fosse quella dei laboratori virtuali, in particolare di Luce Virtuale. Che
0: dice la vostra presentazione, Luce Virtuale per sperimentare online la fisica della luce.
1: Naturalmente. È stato inaugurato a settembre, dedicato a tutti quanti si occupano per professione o per studio appunto della fisica della luce, che la vogliono imparare da un punto di vista diverso. Quindi è un percorso attraverso la fisica di questo del secolo passato ormai, per cominciare appunto dai primi studi che mettevano in evidenza la natura particolare della luce, che era non soltanto ondulatoria, non era soltanto corpuscolare, ma effettivamente era una combinazione delle due. E quindi un percorso attraverso le onde, un percorso attraverso le particelle, per arrivare a una concezione più unitaria appunto della luce. Si percorre appunto attraverso testi che raccontano come gli scienziati sono arrivati a queste concezioni, ma soprattutto si sperimenta in modo virtuale con gli esperimenti fondamentali che hanno fatto la storia della luce, quindi l'esperimento delle due fenditure, l'esperimento dell'effetto fotoelettrico e così via, che si possono realizzare online in modo abbastanza divertente, sia dal punto di vista appunto qualitativo, quindi vedere delle simulazioni, anche dal punto di vista quantitativo, facendo delle non delle vere e proprie misure, ma delle misure virtuali.
0: E a questo punto carta e penna probabilmente la devono prendere gli studenti che magari proprio in questo periodo stanno affrontando questi temi. Alla fine vi daremo tutti gli indirizzi e le notizie, però a questo punto vorrei chiedere a Simona Cerrato, magari un po' brevemente, ma di spiegarci nel suo complesso che cos'è questo progetto Ulisse di cui abbiamo cominciato a parlare dall'inizio.
1: Ulisse appunto è un luogo ormai abbastanza complesso, tutto su internet, che è stato sviluppato dalla SISA di Trieste, dedicato all'informazione scientifica. Quindi c'è di tutto e di più, come si dice appunto in Rai, dedicato alla scienza per chi di scienza si interessa per professione, quindi scienziati, giornalisti, insegnanti, chi la scienza la deve studiare e chi invece di scienza si interessa per suo interesse culturale generale. Quindi ci sono servizi, materiali, attività di tutti i tipi, calibrati su diverse difficoltà, che il lettore può scegliere utilizzando appunto degli strumenti che sono stati messi a disposizione su Ulisse, per costruirsi il proprio Ulisse personale. Quindi Ulisse ha anche questa caratteristica altamente tecnologica, c'è un software dietro molto potente che permetterà di automatizzare tutta una serie di procedure e che permetterà ai lettori di costruirsi il proprio Ulisse su misura. Quindi io voglio quello e non voglio quell'altro, mi interessa la biologia ma non la fisica e così via. L'altra caratteristica importante di Ulisse secondo me è anche la qualità che noi cerchiamo di garantire ai materiali che pubblichiamo. Quindi tutti i materiali che sono pubblicati su Ulisse sono valutati da scienziati e comunicatori esperti in modo da garantire da una parte la

0: qualcosa, Simona Cerrato. Volevo sapere se per caso, nella parte a spasso con la scienza, cioè in gita, era possibile prevedere per i science center e i musei delle recensioni dei visitatori, perché potrebbero mettere, non so, magari solo le forchette per l'accoglienza e le stellette per i contenuti scientifici che si sono effettivamente comunicati.
1: Questa sarebbe un'ottima idea, ne parlerò sicuramente con il nostro gruppo di informatici che sono al lavoro per costruire strumenti sempre più sofisticati e potenti, ma credo,
2: ecco,
1: che effettivamente è un buonissimo suggerimento.
2: A questo punto le tre occhette vuol dire
1: le tre occhette, è veramente, dobbiamo usare le occhette come strumento di misura, sì.
2: Grazie Silvi del suggerimento, ma io volevo chiedere ancora una cosa a Fabio Carniello sul vedremo quante occhette si meriterà il suo Science Center. Ci sono delle iniziative particolare, sarebbe impossibile presentarle tutte, ce n'è una che mi divertiva particolarmente, si intitola Scienziati della Domenica.
3: Certo, questa è una delle iniziative, delle attività didattiche che il museo offre al proprio pubblico, a differenza delle altre, sono molte che sono pensate per le scuole, i gruppi scolastici e che vanno che si svolgono durante la settimana, questo è pensato invece per i piccoli visitatori, i visitatori diciamo così liberi del Science Center durante l'orario d'apertura normale al pubblico, che è venerdì, sabato e domenica. E questa attività è in qualche modo consiste nella costruzione di giocattoli scientifici. È un appuntamento, un'iniziativa anzi che abbiamo lanciato così per scommessa, per gioco durante l'estate dello scorso anno e che ha avuto talmente tanto successo che non solo abbiamo deciso di prorogarla fino appunto a tutt'oggi, ma da gennaio dell'anno prossimo ci sarà anche Scienziati della Domenica, ma di sabato, perché non riusciamo a accogliere tutti i nostri piccoli visitatori che ormai hanno una tessera, che vengono ogni domenica a costruire un giocattolo diverso.
2: Noi siamo quasi in chiusura, ma un esempio in due parole di che cosa sono questi giocattoli?
3: I giocattoli si costruiscono cerbottane, hovercraft, calidoscopi, catapulte, turbine d'acqua, eccetera. Ne racconto uno, la settimana scorsa hanno costruito un planetario e i ragazzi costruiscono un vero piccolo planetario con una scatola nera, facendo esattamente piccoli forellini per costituire le costellazioni, e poi possono trasformare casa, la stanza, la propria camera in un vero planetario.
2: Dove, come, quando l'immaginario scientifico? Un indirizzo, dunque, un numero di telefono?
3: L'indirizzo è a Grignano, Riva Massimiliano Carlotta, a Trieste. Il numero di telefono è 040-224-424. Comunque, per tutti quelli che volessero avere notizie su come è fatto il museo e sulle proprie attività, sì, abbiamo anche un sito www.immaginarioscientifico.it.
2: Ripeto il numero di telefono perché 040-224-424. Più facile Ulisse, perché il dove è internet.
1: Ulisse ovunque.
2: Il quando è sempre.
1: L'indirizzo ulisse.sissa.it. Naturalmente siete tutti invitati a visitarci, perché oltre a Scienze Gita e i laboratori c'è moltissimo altro.
2: A questo punto non ci resta che ringraziare, direi che possiamo cominciare i ringraziamenti qui da Trieste a Simona Cerrato e Fabio Carniello e alla RAI di Trieste che ci ha ospitato e a Edoardo Balestrieri che ci ha mandato in onda.
3: Grazie a voi.
1: E grazie alle occhi.
0: Invece da Milano ringraziamo Flaminia Sacca dell'Adi, Silvia Baglioni in redazione, Mina De Toffola alla console, Alberto Fognini alla regia. E credo che più o meno ci siamo con questo cast ormai gigantesco. Ripassiamo la linea a Roma.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.

0: Buongiorno, state per ascoltare la seconda ed ultima puntata dello speciale dedicato al fotografo Luigi Ghirri. Uno speciale doveroso perché Luigi Ghirri, scomparso prematuramente nel 92, è stato uno dei più grandi fotografi italiani. Luigi Ghirri era un poeta dell'immagine e del linguaggio critico anche, ha lasciato tantissimi testi che poi sono stati recuperati. La prima custode, diciamo, della sua memoria e delle sue immagini naturalmente è stata la moglie Paola Bergonzoni Ghirri, oppure alcuni amici come il fotografo Giovanni Chiaramonte, oppure Henri Taramelli, Beppe Sebaste, Carlo Arturo Quintavalle, che hanno continuato appunto a ricordare le immagini di Luigi, hanno continuato a parlare anche della sua vita, del suo modo di porsi anche con la scrittura. Per quanto riguarda il linguaggio parlato, diciamo che le testimonianze relative alla voce di Luigi Ghirri sono molto poche anche in radio. Le ho volute recuperare e costruire la prima delle due puntate come un blog con elementi appunto presi da vari programmi. La seconda puntata di questo speciale dedicato a Luigi Ghirri riprende invece una puntata di Radio 3 Suite, programma di Radio 3 del 2005, quindi abbastanza recente, in cui veniva presentato un lavoro di Ghirri, una mostra, e intervenivano appunto Paola Ghirri, la Taramelli ed altri ospiti condotti poi da Guido Barbieri. Purtroppo anche Paola Bergonzoni Ghirri è scomparsa nel 2011 e quindi diciamo che questo speciale è dedicato anche a lei e a loro, agli amici di Luigi Ghirri e di Paola Bergonzoni Ghirri. Ci sono poi le immagini e quindi abbiamo costruito una galleria con alcune delle immagini di Ghirri che adesso ormai sono quasi tutte molto famose. Che dire di altro? Buon ascolto.
1: Io mi servo di forme, di oggetti, di cose dimenticate, desuete o rimosse dalla coscienza collettiva e sposto l'attenzione di quest'ultima verso il significato nascosto della realtà che viviamo. Desidero cioè, in definitiva, cercare di cancellare la società di massa, anzi di abolirla in termini di immagini.
2: La nostra incursione nei territori della musica prosegue anche ora, però nell'ultima parte delle tre suite abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme e sapete che in questo ultimo quadro, questo ultimo tratto di strade che facciamo insieme, cerchiamo di mettere, come ci accade spesso, la musica al centro, anche se a volte è un centro un po' marginale, facendo ruotare intorno alla musica le altre arti, le arti sorelle o cugine o lontane parenti. C'è un piccolo spunto questa sera che tra poco vi svelerò, che lega in qualche modo l'opera di uno dei maggiori fotografi del nostro tempo, anche se questa definizione può sembrare in un certo senso riduttiva, che è Luigi Ghirri, alla musica. C'è un episodio un po' marginale, ma vedrete che non siamo poi così lontani dalle nostre consuetudini. Ma al di là di questo legame, naturalmente, con la musica, la presenza degli strumenti nell'immaginario visivo di Luigi Ghirri, ci sono tanti buoni e bei motivi per parlare di lui e tra poco ve li svelerò uno per uno. Prima di ogni altra cosa però vi svelo i nomi degli ospiti che abbiamo chiamato questa sera per cercare appunto di svelare alcune delle tendenze, delle tensioni che stanno dentro l'opera di Luigi Ghirri. E allora al telefono con noi innanzitutto c'è Paola Bergonzoni Ghirri, buonasera.
3: Buonasera a voi.
2: Che come ha scritto qualcuno ha avuto la fortuna di condividere, no, un pezzo della sua vita accanto a Luigi Ghirri e tra le altre cose anche tra le curatrici di una mostra libro molto molto belli che si intitolano Il senso delle cose, Luigi Ghirri, Giorgio Morandi, una mostra che è in corso a Carpi al Palazzo Brusati Bonanni. Si è inaugurata il 16 settembre per chiudersi poi il 1 di novembre. Accanto a Paola Bergonzoni Ghirri, ad un altro telefono, c'è Henri Taramelli. Buonasera anche a lei.
4: Buonasera.
2: Henri Taramelli si deve l'ultimo studio, forse lo studio più ampio che sia stato compiuto fino ad oggi in Italia sull'opera di Luigi Ghirri, si intitola Mondi Infiniti di Luigi Ghirri, per l'appunto lo pubblica Diabasis ed è un libro uscito da pochissimo, no, se non sbaglio, Henri Taramelli.
3: Sì, anzi, in libreria uscirà il 15 ottobre, siamo freschissimo di stampa.
2: Più fresco di così non è ancora giunto effettivamente in libreria, però io ce l'ho qui davanti a me e posso testimoniarne l'esistenza. Non siamo soli però, perché insieme a noi c'è anche Carlo Zucchini. Buonasera anche a lei.
4: Buonasera,
2: benvenuto. Grazie. Carlo Zucchini è il garante, credo si dica così in termini ufficiali, della donazione Morandi al Comune di Bologna come denominazione ufficiale, ma in realtà poi sia stato proprio lui all'origine dell'incontro che è avvenuto tempo fa tra Luigi Chirri e Giorgio Morandi e che ha dato luogo poi a questo libro e alla mostra che è in corso a Carpi. È un po' così, no? Credo che a lei si debba poi l'idea di proporre a Luigi Chirri di fotografare lo studio, gli studi, gli atelier di Giorgio Morandi.
4: Sì, è proprio così.
2: È così, ecco, e allora poi approfondiremo meglio questo incontro. Proporrei però ai nostri ascoltatori e a voi, come primo passo proprio da compiere insieme, di ascoltare, è l'unica cosa che possiamo fare alla radio, mostrare ci è un po' complicato, però possiamo far sentire davvero la voce di Luigi Chirri in una intervista ormai lontana che ha più di 20 anni di vita e che venne realizzata in un programma a cui noi siamo molto affezionati, qui a Radio 3, anche se non esiste più da molto tempo. Si intitolava L'arte in questione, lo curava Gemma Vincenzini, e nell'82 appunto registrò un'intervista, una lunga intervista con Luigi Chirri, e noi ti abbiamo estratto un brevissimo passaggio che affronta proprio il rapporto, il tema del rapporto tra l'arte e la fotografia.
1: Ma io penso che sia senz'altro vero che ci sono stati dei rapporti stretti tra arte concettuale e fotografia, soprattutto in un periodo abbastanza recente che molta anche critica artistica in questo momento tende a dimenticare oppure a sottovalutare. D'altra parte il ritorno massiccio alla pittura, non soltanto per quello che riguarda l'Italia ma anche gli altri paesi, ha un po' di nuovo rigettato la fotografia in un limbo da cui sembrava essere uscita con le esperienze concettuali. D'altra parte la fotografia forse non riesce, non vuole o non ci sono le strutture o le persone o una costruzione all'interno del mondo della fotografia per farla diventare un veicolo di idee, non soltanto un oggetto più o meno patinato secondo i paesi in cui viene stampato, secondo la confezione, voglio dire, in questo senso. E la fotografia non riesce a trovare un canale di rapporto con la società autentica che non sia quello fotoamatoriale o una semplice documentazione di una realtà. D'altro canto, tutta la riflessione che poteva venire da parte della critica d'arte in larga misura è stata disattesa e in modo particolare per quello che riguarda l'area italiana la fotografia è stata lasciata un po' a immagini di quello che possiamo chiamare il dibattito delle idee contemporanee.
2: Ecco, questa era l'opinione di Luigi Chirri all'inizio degli anni 80. Chissà se questa opinione un po' critica e forse anche leggermente delusa in un certo senso di Luigi Chirri potrebbe essere ripetuta oggi, cioè se è ancora vero che per quanto riguarda Luigi Chirri medesimo, ma per quanto riguarda poi l'universo dell'arte fotografica è ancora vera questa sensazione di emarginazione. Non lo so, Enerita Taramelli, secondo lei...
3: che le brevi l'intervista a quello che dice Luigi già dimostra assolutamente la sua stravaganza come fotografo. Cioè lui senz'altro ha rotto tutti gli schemi e questa è perché ha portato la fotografia in territori senz'altro inediti. Cioè la sua idea di fotografia era che era un pensiero, cioè era un vedere, ma secondo all'interno di quello che è proprio la cultura dell'Occidente, un vedere e un pensare. Sì. E quindi per lui fotografare significa pensare per immagini e quindi raccontare. Ora questo fatto del raccontare è capitato una cosa che forse contraddistingue solo il suo lavoro, e tant'è che i suoi libri fotografici sono dei racconti per immagini, cioè la sua mira, la sua ambizione era quella di essere un narratore in realtà. E per lui narrava come si è narrato sempre, come narrava anche lo stesso Calvino a un certo punto, no? Creava delle immagini.
2: Soltanto fatte di parole.
3: Sì, fatte di parole, immagini. Però voglio dire, l'idea che lui appunto le faceva avere di parole, lui le faceva attraverso le figure, ma soprattutto nei suoi ultimi libri, Paesaggio Italiano, Il profilo delle nuvole, così come io l'ho affrontato nel mio libro, dimostro che sono due racconti con un personaggio che si muove in un paesaggio e fa un certo tipo di viaggio, trasfigurando luoghi e situazioni, perché diretto verso una meta che poi di cui poi si ritrova riscontro nei testi dei scritti di Luigi, perché la sua ambizione è quella di arrivare a un giardino, cioè a costruire un giardino, inventare un giardino, un mondo segreto, un mondo dove il tempo viene sospeso, così come nella Delia di Morandi, cioè certo. Dove c'è questa sospensione, sono gli oggetti che sono là attoniti in una situazione di fuori dal caos del mondo e che ritrovano finalmente, diventano un cosmo, insomma.
2: Oh, ecco, c'è questa fiducia quindi in un certo senso nella capacità narrativa, no?
3: C'è una capacità immagini. Nella finzione narrativa, cioè il fatto che in realtà è l'artista che inventa il mondo, cioè il mondo esiste perché lo inventa l'artista. E quindi le sono, che è sempre stato sia nell'ambito della poesia, insomma l'arte è questa, è l'invenzione di mondi che non esistono e sono il risultato dell'immaginazione, ma sono forse più veri di quelli che noi diciamo che è il mondo reale.
2: Ecco, ma non è che questa fiducia nelle finzioni, per l'appunto, della narrazione è il riflesso condizionato in una sfiducia, per esempio, o perlomeno in una percezione di pericolo da parte invece di altre attività come proprio la percezione della visione, nel senso che in uno dei primi capitoli del suo libro, che è intitolato L'arte del vedere, lei riporta un paio di righe che vorrei leggere ai nostri ascoltatori perché si rendano conto del pensiero anche, no?
3: Certo.
2: Non soltanto quello verbale ma anche quello scritto di Ghiri, che viene dalla prefazione di Kodachrome, no? Che siamo nel 78, quindi qualche anno prima dell'intervista che abbiamo appena ascoltato, e Ghiri scrive: si rischia oggi di giungere a un punto di scomparsa, una insensatezza dello sguardo per un eccesso di visibilità. Il mondo da abitabile e conoscibile è divenuto di colpo sconosciuto, una mutazione ha cambiato il suo volto come in un film di fantascienza. C'è, e questa forse è la frase chiave, un'anestesia dello sguardo dovuta ad un eccesso di descrizione. Allora, narrazione e descrizione nell'universo di Ghiri sono due elementi antitetici in qualche modo, oppure no?
3: Ma diciamo che è la questione del visibile che è fondamentale, perché è il fenomeno, cioè il fenomenico, che è l'elemento fondamentale perché poi per raggiungere l'idea. Poi tutta questa tematica dell'insensatezza dello sguardo, l'anestesia dello sguardo, certo, era il problema che a un certo punto noi siamo talmente massificati e bombardati da immagini che non siamo più capaci di mettere a fuoco le nostre immagini interiori. Questo è il fatto, cioè che siamo praticamente ormai, come anche diceva Calvino, la nostra memoria è un deposito di spazzatura, proprio perché siamo bombardati da immagini dei media e non è possibile in questa maniera avere visione ad occhi chiusi. Questo è un po' il punto,
2: certo, quindi insomma siamo più vicini a un rischio di aberrazione percettiva che non di consapevolezza.
3: Sì, proprio, di anestesia proprio,
2: esatto.
3: E poi vuol dire significa troncare il rapporto con la nostra immaginazione, con la verità poi di noi stessi, cioè come si rivelano i sogni. Noi pensiamo nei sogni, pensiamo per immagini, ecco, e sono le nostre visioni.
2: Certo.

0: Ecco, avrei la curiosità di chiedere a Paola Borgonzoni Ghirri in che misura queste riflessioni, queste preoccupazioni che salgono, diciamo così, alla faccia del pensiero pubblico, no? Quello scritto, quello orale, facevano parte anche del vissuto quotidiano, chiamiamolo così, insomma, no? di Luigi Ghirri. In che misura, insomma, questi problemi lo torcevano, lo preoccupavano, lo tendevano, insomma, anche nella conversazione, diciamo così, quotidiana e abituale. Che lei...
1: Questa è un po' la mia parte. Io devo dire che saluto Neri.
2: Ciao.
1: E Carlo Zucchini. Certo. E Neri torna adesso da Tokyo e mi stupisce perché lei, per lei sono forse le 6 del mattino, sarebbe le 6 del mattino, è lucidissima, io molto meno. E così una piccola premessa, riflettevo ascoltandovi e pensando a quello che poi avrei potuto dire, pensavo alla radio, alla funzione che ha. E credo che sia Carlo Zucchini, ovviamente per gli ascoltatori no, ma noi siamo tutti e tre al telefono e mai ci saremmo aspettati di sentire Luigi al telefono questa sera. Io devo dire che sono un po' scossa da questa cosa.
0: Sì, lo posso capire.
1: Un po'.
0: E
1: poi anche questo suo discorso prima rispetto alla musica e comunque all'uscita di questi due libri contemporanei, no? Sono usciti usciranno, comunque sono stati stampati e presentati all'inaugurazione del Festival di Filosofia di Modena, che era sui sensi.
0: Ne abbiamo parlato molto, era
1: sì, una cosa, si stanno accavallando molte cose, perché poi la copertina di questo libro di Morandi l'ho voluta assolutamente senza immagini, per questo pensavo anche alla radio e a questa anestesia dello sguardo, l'ho voluta senza immagini e il titolo, che è Il senso delle cose, a rilievo, in modo che uno lo possa proprio toccare.
0: Infatti, lo sto toccando in questo momento,
1: e lo sto toccando,
0: senso,
1: mi fa piacere,
0: di rilievo proprio.
1: E pensando poco fa proprio a questo alla musica, no? A queste cose che ruotano attorno.

0: raccontando dei suoi primi anni a scuola, maestra, insomma, scriveva ai bambini su delle lavagnette l'alfabeto usando il miele. E i bambini leccavano queste lettere di miele, associando così un piacere proprio fisico all'apprendimento. E allora così pensavo ai suoi tormenti, e lui è stato, sì, ultimamente era posso dire quasi, era un po' disperato, si sentiva molto solo e ripeteva, l'ho detto più tante volte, insomma, che così diceva: sono tutti ciechi, è peccato, citando Shakespeare, peccato avere una vista così buona ed essere finiti in un vicolo cieco. Non so, aveva lavorato ultimamente sulla nebbia, gli ultimi scatti proprio sono stati così, le ultime fotografie fatte qua intorno a casa in febbraio, fine gennaio, primi giorni di febbraio, e fotografava la nebbia perché sperava che da quella riaffiorassero delle cose e in modo da poterle rivedere per la prima volta. Nella quotidianità non è che, cioè, lavorava molto ed era appunto ultimamente molto tormentato rispetto a questo eccesso di visibilità, questo supermarket dell'esterno del quale parla Giorgio Messori in questo testo bellissimo che ha scritto
1: per il
0: libro di Morandi, sì. E ti ho perso il filo, temevo di farti, è arrivata lì, ho perso il filo perché davvero sono un po' scossa da questo ascolto che è proprio inaspettato ed è proprio strano, insomma, uno spaesamento per me.
1: Non voleva essere un turbamento, è chiaro, un perturbante, ma era proprio per portare anche proprio alla percezione fisica del suono, della voce.
0: Così è vero, questa,
1: è quello che possiamo fare noi, naturalmente. Ma a proposito appunto di voci e di suoni, il piccolo totem musicale intorno al quale volevo che ruotassimo in realtà non appartiene tanto a questi due libri, forse neanche all'opera maggiore di Luigi Ghirri, ma era nato sfogliando un po' casualmente un libro di Luigi Ghirri pubblicato esattamente non so in che anno, che si intitola I luoghi della musica, e che raccoglie una serie di immagini che sono state scattate dai primi anni 70 fino alla fine degli anni 80, che hanno tutti al centro degli elementi musicali. Per esempio, in copertina c'è come un lenzuolo appeso, qualcosa del genere, no? Sul quale campeggia l'immagine di un corno, non vedo bene perché è molto piccola,
0: corno, sì.
1: Sì, rovesciato, capovolto, con la bocca verso il giù. Ecco, allora volevo chiedere, prima di fare un piccolo sipario sonoro anche noi, appunto, se questo libro di Luigi Ghirri, cioè che tipo di posizione ha, insomma, nell'arco dei suoi interessi, delle sue occupazioni e della sua produzione?
0: Beh, era un progetto, è un libro che è stato pubblicato nel 94, mi pare di ricordare, una proposta di Federico Motta. Io presa dalla necessità di continuare un po' questa strada iniziata insieme nel 74, ho raccolto delle immagini, che sono alcune immagini, ma su un progetto che lui aveva proprio sui luoghi i luoghi dove la musica nasceva,
1: sì,
0: era nata e sarebbe nata, e pensava di fotografare le case, addirittura ricordo, insomma, questo, l'idea di un viaggio in Germania per fotografare la casa di Bach. Questo diario di Anna Magdalena l'aveva,
1: sì,
0: colpito moltissimo, era un libro che lui ha amato, è stato un libro che lui ha amato molto.
1: Questo è molto bello.
0: E poi, insomma, negli ultimi anni della nostra vita insieme avevamo lavorato con Lucio Dalla, proprio una quotidianità anche di lavoro, proprio di tipo professionale per loro. Quindi la musica è stata una colonna sonora costante nella nostra quotidianità, cosa,
1: certo,
0: che dopo la sua morte, devo dire, è sparita.
1: Sì.
0: E questo è il tentativo di ricostruire qualcosa che potesse somigliare a quel progetto che lui aveva in mente rispetto appunto agli spazi della musica.
1: Ecco, quel che è sicuro è che il modo di ritrarre gli strumenti musicali, i luoghi delle musiche, i teatri, le piazze, no? Di certi concerti estivi, jukebox, c'è una bellissima immagine di un jukebox su una

0: Viaggia ad un certo punto, che ricordo, e comunque è un modo del tutto anticonvenzionale comunque di avvicinarsi agli strumenti musicali, quasi come se fossero degli oggetti vagamente onirici, vagamente come delle macchine un po' misteriose, insomma, che contenessero dei suoni quasi da sole, no? Sembra che suonino perché sono quasi sempre strumenti che non hanno mani umane, che li toccano,
1: non
0: inquadravo, no?
1: Io, una cosa che io sempre avrei desiderato fare nella mia vita era proprio quella di suonare uno strumento. Tu eri un grande consumatore di musica, io così spesso gli rimproveravo di non averla studiata, e lui proprio non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Di fatto poi quelle immagini sono piene di silenzi, più che
0: esatto,
1: altro, insomma,
0: esattamente,
1: tutte
0: questo,
1: quante,
0: sì,
1: l'ultima la ricordo molto bene, c'è questa figura di questo uomo davanti a questo mare nordico con un apparecchio ai piedi sulla battigia, e non si capisce, non si riesce a capire neppure ingrandendo con una lente se sia una radio o un registratore, ma non è molto importante. Comunque,
0: certo.
1: Sì. Ecco.
0: E allora, per separarci per qualche secondo, semplicemente proprio a un uomo del nord con il quale siamo stati in comunione proprio nella serata di oggi, vuol dire Heinel Goebbels, adesso ci intratteniamo per qualche secondo, ed è proprio un uomo che dal punto di vista delle sue musiche ha sempre usato e continua a usare strumenti anticonvenzionali.

0: Ecco dunque l'invenzione musicale di Heiner Goebbels, che come sempre fa uscire dalla sua immaginazione sonora delle musichine quasi da giocattolo, da strumentini inesistenti e immaginari, e che comunque ha sempre, come abbiamo anche verificato oggi con l'ascolto di Surrogate Cities Venice, è sempre una musica con un fortissimo peso radicato nella memoria di un suono anche antico per l'appunto. Allora, proprio intorno alla memoria si giocano alcune strane vicende che hanno a che fare con l'incontro tra Luigi Chirri e Giorgio Morandi. Vorrei fare entrare appunto in scena, per così dire, di nuovo Carlo Zucchini, che ha aspettato lì con pazienza fino a questo momento, perché c'è una cosa strana, Carlo Zucchini, perché sia lei che poi anche nel saggio che viene che scrive Messori, no? nel catalogo della mostra, è come se avesse tutti e due dei buchi di memoria. Lei scrive a un certo punto, dopo appunto aver registrato questo incontro tra Chirri, Messori, lei medesima, eccetera, dice: devo confessare che non ricordo quasi nulla di ciò che venne detto. E poi anche Messori, in un altro passo del saggio, che adesso non ho qui sotto mano, dice: beh, tutto sommato poi non mi ricordo più di preciso che cosa ci siamo detti durante quell'incontro. Insomma, è come se, adesso poi le chiedo di ricordarcelo quell'incontro naturalmente un po' meglio, ma è come se tutti quanti voi vi foste trovati in una specie di silenzio della memoria, forse perché ciò che avevate davanti agli occhi o nella pelle o nella percezione di tutti gli altri sensi era più forte di quello che poi la memoria magari soltanto visiva poteva rammemorare. Insomma, comunque, insomma, ci ricorda com'è nato allora quel progetto di incontro tra Chirri e Morandi?
1: Sì, questo lo ricordo bene. Dunque, volevo dire a Paola che solo un attimo, che la voce di Luigi ci ha colpito veramente tutti, perché personalmente l'ho sentita l'ultima volta nell'89 e poi non l'ho sentita più. È vero che ho seguito tutta l'opera, che parla al posto suo, ma sentire la voce viva, ecco, basta. Adesso la dico velocemente come è accaduta questa cosa dell'incontro. Il perché della dimenticanza, forse. Dunque, il mio vero ruolo in tutta questa vicenda fu quello dell'inizio, poi io sono scomparso naturalmente. Quando una sera dell'89, sullo sfondo delle Due Torri, un scatto del desiderio improvviso fece sì che io fermassi Chirri, che non conoscevo di persona, lungo una strada di Bologna appunto, e gli chiedessi se desiderava incontrare lo studio di Morandi per fotografarlo. E Chirri mi disse: sì, sì, è una delle cose che desidero di più. E così accadde questa cosa stupenda, che poi è fiorita anche nella mostra, che è fiorita in questo volume, voglio ricordare, curato così bene da Paola, poi con l'intervento di Manuela Ghizzoni, che è l'assessore alle politiche culturali del Comune di Carpi, e poi della dottoressa Michelina Borsari, eccetera, tutte persone straordinarie che mi fanno pensare che io proprio c'entro poco. Io fui uno strumento del caso.
0: Alle origini comunque di quell'incontro c'è lei, quindi.
1: Sì, ci sono io.
0: Ma come le venne in mente però di creare questa? Che cosa sentiva ci potesse essere in comune tra la fotografia di Chirri e l'arte di Morandi?
1: C'era un qualche cosa di estremamente strumentale. Io ero angustiato allora per il fatto che eravamo costretti a smontare lo studio di Morandi per trasportarlo, uno studio notissimo nel mondo, insomma, per trasportarlo nel museo che si andava costruendo. E io chiedevo a me stesso cos'è che poteva accadere per cui qualche cosa di più alto fermasse là il fascino e l'importanza del luogo. Stavo davanti a una, ma è proprio vero, davanti a una libreria di Parolini, se posso dire, tanto non c'è più quella libreria, e guardavo un volume di Chirri, ma non è fantasia questa mia. Giro l'occhio e vedo che davanti, sullo sfondo appunto delle Due Torri, Chirri, che mi impressionò moltissimo perché i suoi occhiali brillavano e non sono avvezzo a chiedere autografia per maledente, ma sentii come che mi si porgeva l'occasione di effettuare questa cosa che desideravo tanto, che cioè qualcosa di più alto che la realtà brutta che stavo vivendo a proposito dello studio avrebbe fissato per sempre, come poi è accaduto, il luogo, i suoi odori, le sue memorie, la sua importanza storica. E Chirri rispose subito di sì. Poi si andò avanti e fu straordinario. Perché non ricordo? Lei l'ha detto molto bene, perché quando accadono cose di quella fatta, persone che poi non sono così avvezze, diciamo, per Messori penso che sia tutt'altra storia, ma io parlo di me, io anche per Morani l'ho frequentato tanto tempo, ma non ricordo veramente le cose che venivano dette. Ricordo qualcosa di più, una tensione straordinaria, quella poi vissuta con Ghisi tutti i giorni degli scatti, e con Morandi, quando, io non l'ho mai visto dipingere, però quando lo frequentavo, qualche cosa che ci coglie le persone non avvezze, penso, come me, e stabilisce un rapporto con l'eccezionale ancora più straordinario che il ricordo delle parole, insomma, che hanno sempre dei limiti, ecco, qualche cosa di molto più alto.
0: Eh sì. E si ritorna, insomma, proprio su quel gioco delle percezioni, no? Che ha fortemente a che fare evidentemente proprio con il mondo di Ghiri e forse anche appunto con il mondo di Morandi. Io vorrei allora che Eneri Taramelli ci aiutasse un pochino in questi ultimi minuti che abbiamo a leggere un po', mi scuso per questa metaforizzazione, no? Un po' banale del leggere l'immagine, insomma, vabbè, è un po' nel discorso corrente, ma mi perdonerà. Alcune delle immagini che fanno parte di questa mostra bellissima di Carpi, che sono riportate nel catalogo, se io non sapessi, se lo spettatore non sapesse, no? Il luogo che cercano di catturare in qualche modo, le troverebbe anche quasi come delle metafore molto astratte di uno spazio visivo immaginato quasi appunto nelle sue componenti puramente geometriche. C'è una fotografia, per esempio, che a me sembra magnifica, che è quasi impercettibile, perché si trova qui a pagina 59, è l'ultima forse, sì. No? C'è un semplice profilo di un cuscino, di un letto, una parete bianca divisa a metà, le cui due metà però sono quasi identiche, c'è pochissima variazione cromatica, no? dal grigio bianco al bianco, e poi il profilo sulla destra forse di una finestra o qualcosa del genere, appena più chiaro e luminoso. Questa è una fotografia magnifica, ma che rapporto ha con quell'idea narrativa, forse, che anche nel fotografare lo studio di Morandi Ghiri aveva in mente?
2: Innanzitutto c'è l'idea narrativa, io ci trovo l'idea dell'epifania, cioè dell'evento, dell'evento luminoso, e poi il tema del silenzio. Lei sta parlando di un letto, conduce al sogno e anche al discorso, in certo senso, cioè di un mondo parallelo a quello forse reale, però dove il tempo si sospende il suo volo, come dice Novalis. Io vorrei dire che questo tema del silenzio, cioè di un'altra vita che si apre nella cornice del fotogramma, dove, cioè, è un'immagine, direi, molto, molto zen, quella, molto, molto orientale. E posso dire che tutto questo mi ricorda, cioè, posso dire, questo discorso del silenzio, di un luogo che è un non luogo. Ecco, in questo l'ho vissuto e mi ha fatto molto pensare a Luigi, proprio in questo mio viaggio in Giappone, dove sono entrati in un giardino zen e c'era, fra l'altro, una giornata di pioggia, per cui non c'era nessuno, ed significa veramente varcare la porta e entrare in una dimensione, cioè, di oltranza, con la casa del tè, dove brillavano due torce e sembravano quasi indicarti l'arrivo, no? L'approdo, in un giardino fantastico, in un paesaggio fantastico, dove non c'era neanche il rumore degli uccelli.
0: Ecco, un'altra epifania di silenzio che mi sembra abbastanza impressionante tra le immagini appunto dell'atelier di Morandi, che tra l'altro è un'immagine che non ha nulla a che fare con i dipinti, non ha nulla a che fare con i materiali che usava Morandi, è quell'altra immagine delle porte. Appunto, no?
2: Le porte di Luigi, cioè Luigi è fotografo di mille porte, che la porta sono stati tutti i suoi varchi in tanti mondi di visione. cioè sono tutte le porte che vorremmo aprire per arrivare sempre più al fondo di noi stessi.
0: Eh sì, in questo caso, oltre a questo significato che certamente è contenuto, però c'è anche qualche cosa di più fisico, di più immediato, perché c'è una porta bianca sulla sinistra, proprio illuminata dalla luce, una porta un po' più scura che taglia a metà quasi l'immagine, poi un'entrata senza porta invece sulla destra. E c'è qualche cosa di assolutamente immobile, no? Qualcosa di assolutamente silenzioso, ma proprio legato a una sospensione totale proprio, no? Perché non c'è nient'altro se non questo elemento di fissità proprio.
3: Ma posso intervenire brevissimamente rispetto a queste porte?
0: Sì, magari.
3: E rispetto anche alla responsabilità di una scelta fatta tra 400 scatti, no? Fatti negli studi di Via Fondazzi di Grizzana.
0: Sì, sì, sì.
3: A Grizzano ho
0: accompagnato io. Era la casa estiva, no? Di Morandi.
3: La casa estiva, infatti queste immagini ultime così bianche, sì, e così piene di luce sono fatte nello studio di Grizzano dove lui andava d'estate.
0: Ecco. Mm-hmm.
3: E rispetto proprio a quella soglia, la fatidica soglia, sì, quando ci siamo fermati un attimo, abbiamo fatto molta fatica ad entrare in questo luogo, io e Luigi, eravamo insieme e quella casa e quelle porte che portavano a quest'unica stanza poi di questa casa, perché poi di fatto sono state, Via Fondazzi, uno spazio piccolissimo, la scelta che io ho fatto anche rispetto a tutti i negativi, forse anche è stata anche molto, è un po' rigida, lo sguardo è sempre molto ravvicinato, ci sono anche delle immagini in cui lo studio appare in una forma un po' più ampia.
0: Ah, sì, sì, sì, certo.
3: Però era una stanzina molto piccola, ecco. E la stanza di Grizzana era tutta bianca, il letto di Grizzana era bianchissimo.
0: Esatto.
3: Lui andava in montagna, aveva la luce che gli era stata tolta a Bologna, che nel centro storico era pochissima.
0: Noi ci dobbiamo ahimè separare, Paola Borgonzoni Ghirri, perché no, come sente questa sigla decreta la fine della nostra serata. C'è in realtà un'espressione di Ghirri che mi piacerebbe riportare, che beh, adesso non è il tempo di farlo, insomma, una luce sul muro comunque. Voi capite, i nostri ascoltatori capiranno magari la prossima volta.

0: Ci sono sempre le nuvole nel cielo quando ascolto le canzoni di Dylan e si compie l'incanto di una misteriosa ricomposizione, come se la sua voce e la sua musica fossero il miracoloso segreto per guardare nel mondo che ho di fronte. E così vengono in mente tutte le cose belle e pulite della vita e ripensi e rimpiangi quello che lascerai incompiuto, quello che non farai, le terre che non vedrai.
1: Il brano che avete ascoltato e che era accompagnato dalla musica e dalla voce di Bob Dylan era del fotografo Luigi Ghirri. Il titolo era Le nuvole nel cielo della vita di Pat Garrett. Era un testo del 1987, uno dei tanti importanti che Luigi Ghirri, prima di morire prematuramente, ci aveva lasciato, e di cui nel febbraio del 98 parlai con il fotografo e amico di Luigi, Giovanni Chiaramonte. Giovanni Chiaramonte aveva appena curato l'uscita della raccolta di tutti i testi di Ghirri in un bellissimo libro, Niente di antico sotto il sole, edito dalla Sei. E oggi sarà ancora sempre Giovanni Chiaramonte, il cui legame con Ghirri nel tempo, nel ricordo, non è mai andato perso, che a 10 anni da quell'intervista rilasciata per il programma Lampi di Radio 3 ci parlerà ancora del rapporto di Luigi Ghirri non tanto con la musica in generale, un rapporto che pure era molto forte, ma proprio con il blues e più particolarmente ancora con la musica, le ballate di Bob Dylan. Allora Giovanni Chiaramonte, come si inserisce Bob Dylan nella vita di Ghirri e come influisce soprattutto e si intreccia con la sua fotografia così legata appunto alle nuvole, ai cieli e poi ad un particolare modo di riprendere il paesaggio che in qualche modo ha fatto scuola in Italia ma anche all'estero?
2: La musica di Bob Dylan, le parole delle sue canzoni, il ritmo incessante che esse creano nel cuore e nella mente, sono davvero state per Luigi Ghirri un sostegno, una forza. A partire dall'esperienza comune degli anni 60 in Occidente, l'esperienza dell'erranza, la consapevolezza che la nostra casa, la soglia della nostra casa, e sì la soglia dell'interno dove siamo stati generati, dove siamo stati amati, ma che quella soglia, quell'interno, per essere veri, per continuare ad essere reali, dovevano aprirci nel cammino verso l'infinito, nel cammino senza fine che la vita di ogni uomo è, o meglio dovrebbe essere. È proprio questa esperienza della vita, del fondamento della vita, come ricerca incessante, come stupore quindi incessante per l'alba di ogni nuovo giorno, che sorge per il paesaggio, che ogni passo del nostro cammino apre e spalanca lo sguardo e spalanca il cuore. Ecco, questo davvero credo sia stato per Luigi Ghirri Bob Dylan, anche perché nell'esperienza di Dylan vi è fino in fondo l'accoglimento della tradizione popolare, del canto popolare, quello che per Dylan fu per l'appunto l'ascendenza di Woody Guthrie, ma in questo dinamismo di attenzione alle radici popolari vi è fino in fondo per Luigi la consapevolezza dell'appartenere lui a un popolo che è quello della pianura, che come ogni popolo vive delle stesse condizioni, degli stessi drammi. Ecco, la dimensione universale della geografia di Bob Dylan ha permesso davvero a Ghirri di recuperare fino in fondo, senza alcun provincialismo, ma proprio in maniera sorgiva, autonoma, creativa, nuova, l'appartenenza alla geografia della pianura padana, all'erranza dei contadini, dei mercanti, di tutto quello che è stata per l'appunto la grande via, la via Emilia, attorno al quale si è costituita la regione, si sono costituite le città, i paesi. Paesi, le città in cui lui già vissuto.
1: E se ripensiamo appunto alle parole del testo che abbiamo prima ascoltato, Le nuvole nel cielo della vita di Pat Garrett, che è appunto, ricordiamo, un testo di Ghirri dell'87, ci sono questi continui riferimenti proprio alle nuvole, ai cieli trovati nelle ballate di Bob Dylan e immediatamente, no, ci riporta dei lavori di Luigi Ghiri, non so, il lavoro sui cieli, e quindi sulle nuvole.
2: Beh, esattamente, cioè che proprio in questa comunanza vera, profonda, quest'alba nuova di ogni giorno che fa sì che, come ribaltando un detto della Bibbia, Luigi Ghiri disse: non c'è niente d'antico in realtà sotto il sole, perché tutto è nuovo, lo porta proprio a fare quello straordinario lavoro che sono i cieli, come lei ricordava. Alzarsi ogni mattino, puntare gli occhi al cielo, allo zenith del nostro sguardo, e lì contemplare per l'appunto le nuvole, la profondità, questa altezza senza fine che si spalanca sull'uomo che vive nella terra. E per un anno intero Luigi compì questo gesto come un rito, cioè alzarsi al mattino e lì scattare una fotografia al cielo. Questi 365 cieli sono davvero una progressione infinita, sono per l'appunto la vera geografia del cammino di Luigi, che non è solo terrestre ma anche celeste, ma che è terrestre perché è celeste ed è celeste perché è terrestre, per cui questa, come lui indica anche nel testo, no? Che le canzoni di Dylan gli hanno dato la possibilità di una ricomposizione. Quella cosa più grande dell'esperienza di Luigi Ghiri, della sua fotografia sostenuta dalla musica di Dylan, poi anche da quella di Paolo Conte o di Lucio Dalla, è questa esperienza della ricomposizione dell'io, della ricomposizione dell'uomo, che in questi musicisti è davvero l'esperienza viva e vibrante.
1: Al funerale di Luigi Ghiri suonavano appunto Bob Dylan?
2: Beh sì, il funerale fu davvero, per chi partecipò, una delle esperienze più profonde e toccanti della nostra vita, perché lui abitava a Roncocesi, piccolo paese, una vecchia casa a ridosso della parrocchia, e si stendevano i campi fino al cimitero solitario nella campagna, e così il corteo, partendo da questa chiesa, si avviò in una giornata straordinaria. L'inverno si aprì ad un sole veramente straordinario, e così nel silenzio commovente l'assistente, amico mio di Luigi Ghiri, Daniele De Lonti, appunto fece riecheggiare nella pianura, per questi uomini e donne in cammino, la musica di Bob Dylan.
0: Ci saranno state delle nuvole nel cielo quando ascoltavo le canzoni di Dylan, e le sue nenie ipnotiche pian piano liberavano il mio sguardo spaurito dal timore di guardare nel mondo, e questa voce nuova e antica mai sentita cantava le storie più normali e fantasiose di luoghi imprecisati, indecisi tra città e campagna, di amori e atroci periferie, visioni e suoni lacerati che arrivavano fin dentro alle stanze con rumori e le voci degli abitanti.
1: Avete ascoltato la seconda ed ultima puntata dello speciale dedicato al fotografo Luigi Ghiri.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
2: Autore di consumo Bertolt Brecht, è terribile sentirlo dire, purtroppo lo è quasi diventato, ma non lo è, lui ha una grande forza, lui è il poeta del popolo e come poeta del popolo è il poeta della dialettica, del progresso e quindi certo di lui si è fatto anche un oggetto di consumo oggi, forse perché il discorso Brecht si è arrestato qualche anno fa.
3: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana. Un numero inchiesta. Dopo Streller nel continente Brecht, denuncia o consumo? I conti tornano sempre quando i consuntivi di uno spettacolo brechtiano sono a cura di Ivo Chiesa. Secondo Aldo Trionfo, il consumatore di pane non è diverso dal consumatore di Brecht. Brecht profeta e Brecht uomo di teatro, nel pensiero del critico Moscati e nelle realizzazioni del demiurgo Giorgio Streller. Con Squarzina e i suoi figli nel Caucaso. Brecht in strada e in piazza col pubblico protagonista, previsioni di Ronconi interpretate da Marisa Fabbri. Lo scrittore dei poveri riservato ai ricchi, ma Dario Fo non la pensa così. Con le opinioni del pubblico, brani da Brecht e la voce di Gisela Mai. Un programma di Franco Quadri. Regia di Chiara Serino. Presenta Claudio Sestieri.
4: Signora, lei conosce Bertolt Brecht?
5: Sì, abbastanza.
4: Ecco, come mai questa conoscenza? Va spesso a teatro?
5: Beh, il teatro lo coltivo, mi piace. E mi piace Brecht, la prima volta l'ho sentito, dunque ho visto qualcosa all'Opera da Tre Soldi a Milano con la regia di Streller e così mi sono interessata, diciamo così, e l'ho letto.
4: Se le chiedessi qual è la cosa che l'ha colpita di più, non so, per esempio qual è secondo lei il carattere principale dell'opera di Brecht?
5: Guardi, mi ha colpito moltissimo l'eccezione e la regola.
6: La storia di un viaggio compiuto da uno sfruttatore e due sfruttati. Con attenzione osservate il comportamento di questa gente. Trovatelo sorprendente, anche se non vi appare strano. Non chiaro, anche se familiare. Anche la regola sia per voi incomprensibile. Il più piccolo gesto, anche se appare facile, guardatelo con diffidenza. Che nulla mai appaia come cosa immutabile.
2: Il discorso Brecht si è arrestato qualche anno fa. Non abbiamo, cioè, dopo i primi studi che si sono fatti su di lui, da parte soprattutto di Giorgio Streller e di alcuni di noi che hanno avuto la fortuna di farlo con lui o di ascoltarlo molte volte, non si è andati avanti. Infatti una volta Giorgio Streller disse lo chiamò il continente Brecht, dice, non è stato ancora esplorato e lo dovremo fare. Poi nessuno l'ha più fatto.
7: Denn auf uns warten unsere Eltern und zwei Brüder in Louisiana, ihnen schicken wir.
8: Come ha detto Marisa Fabbri, dopo i grandi Brecht di Streller, dall'Opera da Tre Soldi a Vita di Galileo, non si è andati avanti. Eppure, dopo essere stato un autore quasi proibito, sia per motivi di controllo politico che di monopolio organizzativo, Brecht è oggi uno degli autori più rappresentati in Italia e con maggior successo. Dopo le famose edizioni del Piccolo Teatro di Milano, lo Stabile di Genova ha montato, per esempio, due spettacoli di Brecht che sono stati sfruttati industrialmente, come prodotti. Dal direttore dello Stabile di Genova, Ivo Chiesa, sentiamo dei dati su questi successi di distribuzione.
9: La Courage presenta dei dati oramai definitivi
0: in quanto almeno per il momento non è più un repertorio. È stata un repertorio per quattro stagioni consecutive, dal 69-70 fino all'annata passata. In queste quattro stagioni, nelle varie riprese, è stata rappresentata 245 volte in 34 città italiane e ha ottenuto 184.000 e passa spettatori, con un incasso complessivo di 320 milioni e rotti. Mi pare interessante dare la media degli spettatori, che è stata per ogni recita di 753. Il Cerchio invece ha appena cominciato la sua carriera, lo abbiamo rappresentato soltanto in due città, a Prato, dove è stato creato, e a Genova, e per 30 repliche complessive. In queste poche repliche gli spettatori intervenuti sono stati 22.000 circa e l'incasso complessivo ha passato di pochi milioni i 30.
8: Allora, si può parlare di consumismo a proposito dell'opera di Brecht? Aldo Trionfo è stato, tra l'altro, il regista di un Brecht diverso, ma di grande successo, Puntilla e il suo servo Matti. Trionfo, si può parlare di consumismo?
9: Al solito noi giochiamo molto sul significato delle parole. Ora, generalmente noi usiamo il termine consumistico, chiaramente sempre in senso spregiativo, però confondendo consumistico molto spesso con consumo, cioè con cosa che viene consumata, con cosa che viene usata, con cosa che viene adoperata. Ora, secondo me il termine uso non è equivalente sempre a consumo, non è equivalente sempre, consumare non sempre equivale ad operare, mentre molto spesso noi facciamo questa confusione. È chiaro che io, quando faccio teatro, e non soltanto quando faccio Brecht, tendo a fare un teatro che venga adoperato dal pubblico. Ora, io dico una cosa, non so, è consumistico il pane? Non lo so. Però è una delle cose che si consumano maggiormente, no? E che sono anche abbastanza necessarie. Questo per dirti come bisogna stare anche molto attenti a quello che può essere il significato di consumistico o meno, ed è perché può essere contemporaneamente vero che uno spettacolo sia consumistico, ma può essere anche vero che non lo sia nel significato peggiorativo che gli si vuole dare.
7: Eigentlich nicht zwei Personen.
8: Ad un critico, Italo Moscati, chiediamo di fare il punto su questa situazione di Brecht in Italia.
10: Perché comunque Brecht è diventato un autore caro ad alcuni registi che amano i grandi spettacoli? Credo per due ragioni principalmente. Una delle quali è che Brecht è uno dei pochi autori che ha svolto un discorso politico in maniera teatralmente accettabile. L'altro per il fatto che in un clima come questa Italia si è pensato che Brecht potesse costituire un'occasione per una politica culturale che legasse un certo avanzamento di costumi, di problemi, a un discorso ideologico. Credo però che bisognerebbe pensare anche che le strutture, i problemi delle strutture hanno condizionato molto il fare Brecht, cioè il fatto che i teatri stabili si siano occupati in questi anni di Brecht ha significato anche il fatto che hanno tentato di proporlo come un autore di repertorio, con tutti i pregi che ho detto sopra, cercando anche intorno a quest'autore un consenso attraverso lo spettacolo, attraverso appunto quello che si viene a definire il consumo. Si potrebbero citare vari titoli. Uno che mi pare il più indicativo in questo senso è Madre Coraggio, diretto da Squarzina, che a detta anche non soltanto mia, ma di diversi critici, rappresenta forse il punto di consumismo più alto

0: La parola a Luigi Squarzina, regista di Madre Courage e recentemente del Cerchio di Gesso nel Caucaso.
1: Quando ho fatto Madre Courage mi sono proposto di tornare ai materiali primari del teatro brecchiano, dei materiali grezzi, a partire dalle voci fino alla messa in scena ridotta a un cerchio che ruotava, a dei rumori avvertibili di manovra scenica, a una rimessa, diciamo, sui piedi dell'opera brechtiana, al punto che ho capovolto un po' il significato del siparietto facendo vedere anziché dall'alto, dal basso, che cosa facevano i macchinisti quando cambiavano scena, ma questi sono particolari minimi. E nel Cerchio di Gesso l'operazione è più complessa, anche perché si tratta di un testo composito come forse nessuno di Brecht, dove si passa da un realismo emblematico iniziale a una forma di fiaba naif orientale recitata però da dei contadini colcoziani, e poi si passa a una ballata tragica alla François Villon, All'ombra della forca, e quindi una certa idea che io ho sempre avuto della non unità dell'opera d'arte, della non obbligatorietà di una omogeneità stilistica dello spettacolo, ma di una possibile ricerca di vari piani, nel cerchio trovano un'applicazione.
0: Un altro campione di incasso è stato l'opera da tre soldi, ribattezzata anche nell'ultima edizione di Strehler, per questo suo successo trionfale, My Fair Brecht. Italo Moscati, nella sua veste di critico, ci può spiegare le ragioni di questa trasformazione commerciale.
2: Strehler nella sua attività evidentemente è partito con un certo piede e sta arrivando con un altro piede, però si può dire che è una contraddizione che presenta vari aspetti sul quale è bene soffermarsi. Cioè, per esempio, che con questo ultimo spettacolo, l'opera da tre soldi, Strehler in qualche modo viene un po' a lasciare da parte quel sentimentalismo rugiadoso, quel ricorso un po', come dire, un po' piageristico rispetto all'ideologia di Brecht, e sceglie in fondo più direttamente quello che c'è di teatrale in Brecht. Probabilmente questa scelta orientata sulla teatralità, non sorretta più da una certa spinta politica, ideologica, dà luogo a questa forma così di alleggerimento dei contenuti del teatro di Brecht, e fa appunto parlare di My Fair Brecht nel senso che c'è appunto un tentativo di illustrazione molto come dire, suggestiva di questo teatro, e tutto quello che nell'opera potrebbe dar luogo a una riflessione critica viene un po' esibito, viene presentato in una specie di festa che comprende anche persino attori come, non so, Milva o Modugno, che vengono dalla canzone, e questo è stato giudicato come un'intrusione indebita in un campo che invece si vuole rigoroso. Ma questo secondo me è una delle critiche forse più deboli. Quello che importa secondo me è il discorso di fondo, cioè questa trasformazione, questo passaggio da un rapporto con Brecht inteso anche come profeta a un Brecht uomo di teatro.
0: E ora Giorgio Strehler di fronte a questa parabola. Giorgio Strehler, che con il Brecht uomo di teatro ha avuto anche un importante incontro umano.
3: Io considero Brecht come un autore estremamente attuale, al di là di quelli che sono i contenuti o che possono essere i valori estetici della sua opera, ma proprio come insegnamento di una metodologia di tipo dialettico, e quindi aperta continuamente a quella che è la ricerca e quella che è la sua, il suo inserimento in un discorso contemporaneo. Le sue opere di un altissimo valore poetico, oltre che, diciamo, chiamiamolo rivoluzionario o contestativo, come oggi si adopera più facilmente questa parola, esistono, ci sono, e direi ahimè sono ancora valide. Dico ahimè non dal punto di vista certamente estetico, ma significa che quel mondo che doveva essere trasformato in fondo non è stato trasformato, e fin tanto che questo grande sistema della società borghese rimarrà quello che è nella sua sostanza, non nelle sue frange o nelle sue modificazioni esteriori, l'opera di Bertolt Brecht rimarrà da questo punto di vista valida.
4: Cosa succede qui?
5: No, sei più turbato. Cosa succede qui? E diventi la mamma.
4: Rivolto?
5: Sì. Ma si giri tu te stesso,
4: sì. Lo so. la mia gente innocente, capite? Innocente!
5: Ma è là la gente che suona, eh? Devi far sentire, no, è chiaro che è qui, ma... Innocente! Di dietro, cretini!
4: La mia gente innocente, capite? Innocente!
5: Via! Oh! Cosa succede?
6: Monica!
0: Dopo Strehler che prova l'opera da tre soldi, un giudizio di trionfo sul Brecht di Strehler.
7: Ho visto dei Brecht molti anni fa fatti da Strehler e ho visto qualche cosa fatta adesso. A me come spettacoli piacciono molto, è evidente che io forse li avrei fatti diversi, ma questo credo che non implichi un giudizio. È evidente che ognuno di noi ha un suo modo. Io penso che Brecht sia, insieme a Shakespeare, il più grande autore della storia del teatro, insieme ai greci, ma diciamo della storia del teatro, chiamiamolo moderno, ecco. Con questo non è che quando metto in scena un testo di Brecht mi senta in un momento storico della mia vita, ecco.
0: Ma ecco un'attrice di formazione rigorosamente brechtiana di fronte al pubblico, Marisa Fabbri.
8: Il pubblico è più avanti di noi, teatranti. Una volta non era così, poi è così oggi. E ama molto Brecht, specialmente il pubblico giovane, ma come gli viene dato, come un oggetto di consumo. Siccome Brecht è anche un grande drammaturgo, i suoi spettacoli sono sempre spettacoli enormemente teatrali, hanno un grande effetto, allora si bada su questo effetto, si bada a questo effetto, e non si è proprio approfondito, non si sono approfonditi i contenuti di Brecht e la metodologia applicata a questi, che si deve applicare a questi contenuti. I contenuti, come si sa, sono grandiosi, sono contenuti, come sanno tutti, e qualcuno lo può dire molto meglio di me, sono i contenuti della classe operaia, e naturalmente io credo che per esprimerli bene bisognerà essere organici a questa classe di cui si parla.
0: Il parere di Squarzina.
1: È un errore così abbastanza interessato, quello che pensa un Brecht per la classe operaia e basta. In Brecht c'è assolutamente, disperatamente, anche se con la cornice ironica che lo salva e lo trattiene, una ricerca di alleati per la classe operaia. In tutte le sfumature del teatro brechtiano c'è qualche cosa che trascende la classe, non nel senso di limitare l'azione politica verso un'egemonia del proletariato, ma nel senso di dimostrare come all'interno di questa azione l'uomo che vuol diventare uomo trovi comunque degli spunti indipendenti dalla sua origine di classe. Brecht ha anche scritto a proposito di questa ricerca degli alleati mediante gli spettacoli, e non penso che noi dobbiamo chiuderlo in un ghetto di decentramento o dare di Brecht un'immagine elitaria o qualunque altra operazione ai due estremi dello spettro.
9: Senta, non c'è nessuno in casa?
10: No.
9: Ecco, lei cosa fa qui? È una lavoratrice?
10: Lavoro, una lavoratrice.
9: Senta una cosa, lei sa per caso se i signori che abitano qui di solito vanno a teatro?
10: Sì, ci vanno spesso.
9: E lei ci va?
10: Il sabato, io no.
9: Come mai?
10: No, perché così non ci posso andare. In parte, non so, non mi sono mai preoccupata neanche per i biglietti. C'è stata una mia amica, di fatti, che poco tempo fa mi voleva portare perché ci stava la signora Giuliana allo Iodici, non so se... Mi dovevo andare a vedere Non mi ricordo neanche che era.
9: Ecco, comunque anche se non è mai andata a teatro avrà sentito parlare, no, di autori o di attori che frequentano,
10: sì,
9: il teatro.
10: Sì, ne sento spesso, sia dalla signora che anche delle amiche, no, le persone che ci vanno.
9: Ecco, per esempio di Bertolt Brecht ha sentito parlare?
10: Sì.
9: Ecco, chi è Bertolt Brecht?
10: Credo di...
9: Come ne ha sentito parlare?
10: Così, ne ho sentito parlare tanto alla radio, poi anche dalla signora, perché mi sembra hanno fatto... Se non mi ricordo...
9: Perché non si ricorda i commenti, che tipo di commenti erano? Cioè erano favorevoli, è bravo questo Brecht?
10: Sì, è molto bravo. E difatti questo... Non mi ricordo neanche... Mi ricordo che questa commedia, com'è? Ha avuto tanto successo, sentito a Milano, anche a Roma.
9: L'opera da tre soldi?
10: L'opera da tre soldi, sì. Che è girata assieme a che è stato Modugna, assieme a... cosa come si chiama? A Milva.
3: È chiaro che il sistema, diciamo, oggi si dice sistema, ma che è la struttura della società così com'è, quella che alcuni di noi accettano liberamente, alcuni altri contestano, alcuni altri pensano di modificarla, alcuni in un modo, alcuni in un altro, insomma, non accettandola. La struttura, diciamo, il sistema ha vari modi anche per contrastare determinati fatti che considerano nocivi o negativi alla propria sopravvivenza. Uno dei metodi, per esempio, apparentemente meno indolore, è quello di fagocitare, per esempio, no, dei fenomeni culturali rivoluzionari, facendoli diventare come propri. Oppure, per esempio, un altro metodo molto facile è quello di evirarli in un certo senso della loro capacità rivoluzionaria, cioè di non accettarli come tali, ma di farli diventare come fatti gastronomici.
0: Di nuovo da Strehler a Trionfo. Il suo ultimo Brecht, Puntilla, con Buazzelli e Corrado Pani, era ispirato al music hall.
11: Io non credo che il mio Brecht sia più consumistico di quello che Brecht avrebbe voluto, diciamo, per i suoi spettacoli, che lui voleva che fossero spettacoli usati, adoperati dal pubblico, cioè utili in un certo senso, ma utili in una maniera diretta, proprio utili come bene di consumo. Come bene di consumo, tanto bene di consumo, in un certo senso, che ogni volta che lui stesso li ripigliava, li modificava, perché ogni, come ogni bene di consumo, così lo spettacolo

0: Il fatto di non essere oggetto dello spettacolo brechtiano viene accademizzato, perciò capovolto, e viene reso oggetto, per cui il testo brechtiano, che è quanto di meno oggettivo possa esistere, basta leggere gli scritti brechtiani, ebbene diventa un oggetto immutabile, proprio museificato, mummificato, dentro certe formule, certi modi registici, certi modi recitativi, che sono sempre gli stessi, che sono ricostruiti, io l'ho visto con i miei occhi da alcune persone, ricostruiti sulla falsa riga di regie avvenute 15, 20, 25, 30 e 40 anni fa, ebbene è chiaro, il mio spettacolo brechtiano, che è fatto per essere adoperato e consumato nell'anno in cui viene prodotto, ebbene, siccome usa, diciamo, un certo rapporto estremamente datato, che può essere datato 1974 se lo faccio nel 74, ma datato 1968 se lo faccio nel 68, e che perciò usa dei modi e degli ingredienti, diciamo, teatrali, che sono quelli che vengono usati in quel periodo, cioè un certo tipo di rapporto, che è l'apporto datato in quel periodo, che non tocca soltanto il teatro, tocca tutta la società di quel periodo, comprese le cose positive e le negative, ebbene, assomiglia per certi versi, se vuoi, proprio come tipo di rapporto, diciamo, a quello che è il rapporto usato anche in certi mondi in cui consumismo significa effettivamente, cioè va, è un termine che va senz'altro preso in senso peggiorativo, e allora si accusa il signor Trionfo di aver fatto una regia consumistica quando ha semplicemente fatto una regia datata.
1: Mi piace il teatro? Come mai?
2: Perché è uno schifo.
1: Come uno schifo?
2: Non lo so, io tutti quei bei programmi una volta. Non mi piace.
1: Cioè lei una volta andava a teatro?
2: Una volta andava a teatro, che era teatro.
1: E che cosa andava a vedere una volta?
2: Adesso andava a vedere Totò, Febbre Azzurra, poi quando c'era Van Dorsiris, come si chiamano, tante belle cose, diciamo. Ma oggi che teatro muoviamo, visto che fanno adesso in televisione?
1: Per esempio Bertolt Brecht l'ha mai visto?
2: No.
1: Non sa neanche chi è?
2: No. E chi è?
1: Lei conosce Bertolt Brecht?
3: No, lo disconosco completamente.
1: Come mai?
3: Perché non posso seguire il teatro. Avendo due bambini piccoli sono talmente impegnata e la sera non ho possibilità di andare a teatro.
1: Ma non ne ha neanche sentito parlare?
3: Sì, ho sentito parlare, ho letto qualcosa sui giornali, recensioni, cose di questo genere.
4: La domanda centrale a Strehler. Brecht è diventato un fatto di moda?
5: Per Brecht il fatto è molto difficile, perché Brecht ha sempre agito all'interno del sistema borghese con una critica, qualche volta comica, qualche volta satirica, qualche volta drammatica, qualche volta tragica, sempre con il presupposto fondamentale che innanzitutto un buon teatro divide una collettività e non la unisce, ma soprattutto ha sempre fatto il suo lavoro come uomo di teatro, cioè considerando il rapporto testo e pubblico come un fatto, diciamo, positivo. Brecht desidera in un certo senso, attraverso talvolta dei fatti gastronomici, che la collettività venga positivamente coinvolta in una accettazione di determinati fatti drammatici che si svolgono sulla scena e che pur tuttavia criticano violentemente una certa situazione di fatto, non tanto perché vengano rifiutati nel momento stesso in cui vengono detti, ma perché essi lavorino dialetticamente all'interno della collettività che ascolta, cioè c'è una specie di movimento, di messa in moto di un movimento dialettico all'interno della collettività che non è necessariamente esplicabile o che non deve necessariamente esplicarsi nel momento dell'accettazione o meno dello spettacolo. Secondo questa falsa teoria, uno spettacolo per essere ributtato, dico spettacolo perché parlo con un uomo di teatro così che fa spettacolo, ma dico un testo spettacolo è rivoluzionario ed ha un valore, chiamiamolo contestativo o se vogliamo sia alternativo, quello che volete voi, soltanto se in un certo senso per assurdo all'apertura del sipario dopo le prime due battute

0: il pubblico o si mette a urlare o se ne va o fa chiudere il sipario, quindi non avviene il fatto. E questo mi sembra veramente proprio un assurdo estetico. Il teatro è fatto per essere ascoltato dalla collettività, magari per una parte della collettività, per esempio, ecco, il pubblico divide e non unisce, cioè abbiamo una collettività, metà di questa collettività lo accetta, metà non lo accetta, oppure per un certo caso, un certo tipo di valore estetico, per un certo tipo di situazione, la collettività lo accetta, diciamo così, diciamo si diverte. Brecht diceva che lo scopo del teatro è di divertire, no? Ma è chiaro che era ironico il fatto. Certo che deve divertire, il pubblico deve uscire e deve ricevere, chiamiamolo, la lezione, se vogliamo, la messa in moto della dialettica in un modo, diciamo, divertente. Diceva che l'arte deve essere piacevole, anche le formule matematiche sono piacevoli, ma tutto questo deve mettere in moto non una situazione soporifera o di sonno, ma deve mettere in moto delle contraddizioni che esistono nella collettività che l'ascolta. Quindi potrebbe verificarsi, e si verifica, che il pubblico, come nel 28 fece, decretò un grandissimo successo all'opera da 3 soldi, che era stata fatta in un modo estremamente corretto da un punto di vista di critica della società borghese, e gli stessi borghesi che forse poco dopo avrebbero in parte votato a favore di Hitler e altri invece si sarebbero opposti, applaudirono questo fatto nel momento stesso in cui avveniva. Però nella parte migliore di questa collettività queste parole, questi fatti agivano.
1: Silenzio in aula. È quella la pietra? La riconoscete?
2: Sì, è quella. Allora guardate bene cos'è questa pietra.
1: Ma quella non è una pietra. È una borraccia. Così, mercante, il portatore vi avrebbe offerto da bere invece di aggredirvi.
2: Non so. Io so soltanto che quella doveva essere una pietra.
1: Non era una pietra. L'avete visto benissimo anche voi. Era soltanto una borraccia.
2: D'accordo, l'ho vista anch'io. Ma come potevo accorgermene laggiù che fosse una borraccia? Non c'era una ragione al mondo che quell'uomo mi offrisse da bere. Non ero suo amico. Mi odiava.
3: Ma vi ha offerto da bere lo stesso.
1: Perché gli ha offerto da bere? Perché, secondo voi, signori?
3: Perché ha pensato che il mercante avesse sete. Forse per quella che si chiama umanità.
4: Di fronte allo Strehler brechtiano, ancora Marisa Fabbri.
5: Mi ricordo che ho visto i grandi spettacoli di Strehler e mi ha commosso enormemente questa passione puntigliosa, straordinaria, che lui metteva per conoscere e per immettersi nel grande discorso brechtiano, fino al Galileo. Mi ricordo, ho visto 15 volte il Galileo, credo altre 10-12 volte l'Eccezione alla Regola, che sono grandi testi, e poi grandi regie. Dopodiché, non so, per tante ragioni, ci sono molte ragioni per cui questo discorso brechtiano si è arrestato, e anzi direi che oggi Brecht viene umiliato enormemente. Non ha più forza polemica, perché non le si vuol dare, per esempio sul fatto della dialettica, sul fatto per esempio dell'organicità del teatrante alla classe di cui Brecht parla, che è la classe lavoratrice. Oggi lo si dà così come uno spettacolo qualunque, magari sotto una forma magnifica, ben impacchettato, con un bel fiocco.
4: A proposito di spettacolarità, quanto costa mettere in scena Brecht in Italia? Ivo Chiesa, direttore dello Stabile di Genova.
6: Io le dico che l'allestimento, secondo come tenevano i bilanci del Cerchio di Gesso, è costato 26-27 milioni. più 26 che 27, su un preventivo fatto un anno prima, evidentemente di 25 milioni, cioè rispetto pieno del preventivo. Escludiamo evidentemente i compensi degli attori e dei tecnici. Noi praticamente abbiamo un foglio paga, cioè un costo attori, orchestrali e tecnici, giornaliero per il cerchio di gesso di circa 1.500.000 lire, cioè tutti i sacrosanti giorni. La Courage, parliamo di prezzi diversi perché è passato un anno, è stata ambita fino all'anno scorso, la Courage costava assai meno perché gli attori erano molto meno, cioè costava sulle 850-900 mila lire al giorno. È un prezzo incredibile, è un costo incredibilmente basso per uno spettacolo brechtiano. Non parliamo, non lo so, di spettacolo all'Opera dei Tre Soldi, che è ancora più complesso, è un cast ancora, no, più numeroso no, ma forse più bisognoso di determinate individualità rispetto al cerchio, e credo che anche lì si batta su cifre nell'ordine, parlo di foglio paga, di 1.600.000, 1.700.000, insomma, sì, sono spettacoli un po' costosi.
7: Sono padrone di me stesso, disse il servo, e si tagliò via un piede. Vi amo come un padre, disse lo zar ai contadini, e fece decapitare il principe ereditario.
8: Il peggior nemico del pazzo è il pazzo stesso.
7: Sì, ma il peto non ha il naso.
8: 10 piastre di multa per discorsi osceni davanti alla corte, così impari che cos'è la giustizia.
9: È la giustizia! E ci tratti così perché non sappiamo parlare fino come quelli là, vero, con tutti i loro avvocati?
8: Proprio così, siete troppo stupidi ed è giusto che pigliate le legnate!
9: E il bambino glielo vuoi dare a lei? Che fine com'è, non sa neanche come si fa a cambiarlo quando si bagna! Di giustizia tu ne sai quanto me!
7: C'è qualcosa di vero. Sono un uomo ignorante. E non c'ho neanche un paio di mutande in ordine sotto la toga. Guarda qua, aspetto tutto, in mangiare, e bene. Sono stato educato in seminario. Comunque anche te do una multa di 10 piastre per offesa alla corte. E inoltre sei proprio cretino a montarmi contro di te. Faresti meglio a farmi l'occhiolino o a mostrarmi un pochino il di dietro. Allora sì che io mi sentirei ben disposto verso di te. No, no, 20 piastre!
9: Anche se saranno 30! Adesso te lo dico io cosa penso della tua giustizia! Zuccone avvinazzato!
4: Ma è inevitabile che Brecht sia così costoso. Dario Fo.
10: Le cose che ho visto al tempo che Brecht era ancora vivo, che dirigeva ancora bene l'ensemble, sempre quello che mi aveva impressionato era questa povertà di mezzi, voluta, questo essere scarni, questa non preoccupazione dell'effetto scenico, dell'ambiente e soprattutto la distruzione della quarta parete, come diciamo in gergo. Cosa significa distruggere la quarta parete? Vuol dire proprio fare il teatro epico, cioè essere in contatto con il pubblico a tal punto che il riquadro della scena non sia più il limite di passaggio, il limite magico per cui di là stanno gli attori e di qua sta un pubblico che si trova come per caso a fare il guardone, insomma, no? Brecht ha spiegato molte volte cosa significava parlare in terza persona, cioè far capire sempre allo spettatore che in quel momento l'attore non era il personaggio, ma rappresentava il personaggio, cioè lo portava sulla scena, lo presentava, lo descriveva, lo criticava, insomma era il momento di tradunione, di passaggio critico e razionale di quello che il personaggio voleva indicare, cioè le sue parole, i suoi fatti, eccetera. E il discorso di fondo politico. Cioè evidentemente il teatro diventava un pretesto per arrivare a dire determinate cose, e naturalmente siccome si usa il teatro, ecco che l'uso della fantasia, l'uso del rapporto scenico, della invenzione, era sempre tenuto lo spettacolo, come dice sempre Brecht, sempre lo spettacolo. Invece man mano che in Italia si è mosso Brecht in una certa maniera, c'è stato un decadimento molto grosso, e la preoccupazione degli orpelli, la preoccupazione della fantasmagoria di colori, di costumi, di luci, di trovate, di effetti, è stata arrivata al punto di essere talmente ridondante da coprire di fatto il discorso razionale, cioè della ragione che c'era dentro nel discorso di Brecht. E quindi anche il suo, chiamiamolo, mi fa sempre fastidio, ma era il termine comprensibile, il messaggio culturale e politico che stava dentro l'opera, che sta dentro l'opera, che non bisogna mai dimenticare, sono opere rivoluzionarie, sono opere tendenti a convincere il popolo, la gente, i proletari, gli intellettuali che stanno da determinata parte, di classe, che è l'unico mezzo per arrivare a risolvere, ad avere un mondo diverso da questo, è la violenza contro il padrone che usa violenza, cioè è abbattere il potere borghese. Ora, la mistificazione proprio fondamentale è avvenuta in quanto si è coperto, inzuccherato questo discorso, e questo discorso è sempre stato coperto al punto da farlo cancellare.
4: Torniamo ai teatri stabili e ad Ivo Chiesa. Si dice che il costo dei diritti d'autore per rappresentare Brecht sia proibitivo. Sembra che si debbano versare 10 milioni di anticipo.
6: Ma io non so se questa regoletta contrattuale viene applicata sempre. A noi è stata applicata, ma devo dire che credo di poter dire che siamo degli accorti amministratori, non ci è preoccupato affatto, perché nella realtà il contratto Courage e il contratto del Cerchio erano basati a livello economico su due cose più che accettabili da noi, e cioè un avaluar, cioè un anticipo che poi viene restituito al teatro che lo dà, di 900.000 lire con un minimo garantito, sì, esattamente di 10 milioni. Ora, se si pensa che la Courage ha fornito diritti d'autore nella misura di 30 milioni, cioè tre volte tanto il minimo garantito da noi assicurato, beh, evidentemente non un teatro che faccia Brecht a un determinato livello non ha preoccupazioni. Credo che sia soltanto per questi grossi impegni spettacolari che gli eredi Brecht chiedono garanzie economiche così elevate, almeno credo, ma non le so dire per esattezza.
4: Si sono però visti anche degli altri testi di Brecht, rappresentati da gruppi con pochissimi mezzi. Ce ne parla il critico Moscati.
11: Molti gruppi giovani, molti gruppi nati così intorno al 68, hanno scelto Brecht proprio come l'unico autore capace di poter aiutare in questo loro desiderio di occuparsi di temi politici in senso teatralmente anche giusto. Per cui si potrebbe dire che è vero che Brecht viene consumato, ma è anche vero che Brecht può essere ancora utilizzato come un autore capace di dire delle cose utili a livello della realtà contemporanea.
12: Ecco, parlavi dei giovani, vogliamo citare qualcuno di questi gruppi che ha presentato Brecht secondo una prospettiva ancora attuale, ancora valida?
11: Ecco, io tra i gruppi che hanno presentato un Brecht in maniera attuale citerei senz'altro come primo Carlo Cecchi con I tamburi della notte. Cecchi ha fatto di questo testo un discorso estremamente moderno, un discorso teatralmente rigoroso e che mi pare che possa dare una risposta appunto a tutti coloro che considerano Brecht un fossile.
13: Quando poi agli affari Fritz darete a me, sulle ceste da munizioni non c'è più gran conto.

0: Altre proposte di un Brecht nuovo e non ricco. Luca Ronconi ha studiato per qualche tempo e poi rinviato un progetto di mettere in scena contemporaneamente tre testi ambientati da Brecht in America. Santa Giovanna dei Macelli, Nella giungla della città, La resistibile ascesa di Arturo Uy. Ce ne parla Marisa Fabbri, che a questa fase della lavorazione ha partecipato.
1: Il discorso è per incominciare, di queste tre opere, farne un tutt'uno legato fra una con l'altra, in un discorso sulla strada, cioè il percorso sarà un percorso che noi faremo insieme al pubblico fin dal primo giorno che finirà, cioè che avrà il suo culmine nello spettacolo per strada, ma che sarà stato già fatto prima, fino dall'inizio, e quindi questo percorso che noi facciamo, che abbiamo cominciato e che sarà portato avanti, che noi facciamo insieme al pubblico, insieme a Brecht, quindi insieme agli attori, insieme al regista, insieme a, speriamo, a dei gruppi di lavoro anche marxisti e tutto insieme, sarà poi dimostrato, portato in un percorso anche fisicamente percorso, cioè come una strada e come una piazza. Come, così, grosso modo, come si presenterà questo spettacolo? Ecco, sarà il percorso numero uno sarà quello della Giovanna dei Macelli, e di dietro ci saranno, verranno altri due percorsi che saranno quelli dell'Arturo Uy e della giungla della città. Come andremo a finire? Non lo sappiamo. Sarebbe sciocco, allora sarebbe tutto premeditato, tutto già visto, così come si è usato fino adesso. Uno aveva già in mente, in testa tutto, e poi l'ha imposto agli altri, e gli altri l'hanno messo in, così l'hanno rappresentato. No, non sarà così, noi non sappiamo come andrà, lo impareremo giorno per giorno fra noi, con noi e con il pubblico. Tant'è vero che dopo questi quattro giorni che abbiamo fatto di laboratorio straordinario insieme, appunto, come a questo pubblico, no, chiamiamolo così, a un certo punto abbiamo detto: ma qui manca la classe protagonista, cioè non c'è fra noi delegazione di fabbriche, lavoratori, cioè quelli veri, perché manca la classe, uno dei protagonisti, cioè tutti, come ripeto, Brecht, noi, il frittore, cioè, siamo tutti protagonisti di questa operazione, ma manca il grande protagonista, che è la classe operaia, e lì abbiamo terminato.
0: E Dario Fo? Cosa farebbe Fo se dovesse mettere in scena Brecht?
2: Prima di tutto cercherei, come Brecht ha insistito tanto, di far arrivare chiaramente il discorso. E Brecht era talmente preoccupato di farlo arrivare che non si fidava nemmeno della parola sola. Era preoccupato Brecht di sottolineare, addirittura scrivendo, dei veri e propri manifesti su delle tele, in dimensione enorme, le parole che gli attori dicevano, e li ribadiva con le canzoni, l'uso della canzone, per esempio, attraverso addirittura il gioco delle rime che fa entrare maggiormente e persuade lo spettatore. Era la preoccupazione di Brecht, e quindi quello che sarebbe una mia preoccupazione è di sottolineare, proprio come Brecht aveva indicato, le cose, naturalmente preoccupandomi di essere sempre un uomo di teatro, non di fare il comizio, mi diceva con una chiarezza incredibile Mao, diceva: quando un uomo di teatro arriva a fare il teatro dimenticandosi di essere tale, cioè uomo di teatro, e si preoccupa di dire quelle cose come se fosse un comizio, come fosse un manifesto, ebbene fa un cattivo servizio sia alla politica che all'arte stessa.
3: Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per il loro intervento Marisa Fabbri, Luigi Squarzina e la compagnia del Teatro Stabile di Genova, Ivo Chiesa, Aldo Trionfo, Ettore Capriolo, Italo Moscati, Giorgio Streller e la compagnia del Piccolo Teatro di Milano, Dario Fo, l'HDH di Milano per il materiale del film Giorgio Strehler prova l'opera da tre soldi di Carlo Battistoni e di una scena di Tamburi nella notte. Il Gran Teatro di Roma. Interviste di Claudio Sestieri, Roberto Agostini e Paolo Aleotti. Ha presentato Claudio Sestieri, un programma di Franco Quadri.
4: Rai Radio Tech & Tech.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Basta la parola e il brandy che crea un'atmosfera. E ancora, con quella bocca può dire ciò che vuole, ma anche il signore sì che se ne intende. Chi di voi non ricorda queste iconiche espressioni che negli anni del boom economico divennero dei veri tormentoni pubblicitari? Ecco, questi sono solo alcuni degli slogan utilizzati negli oltre 4.000 tra caroselli e film pubblicitari che il protagonista di oggi ha ideato. Amici di Radio Techetè, questa puntata di Vi racconto la radio è dedicata a Marcello Marchesi. È stato giornalista, scrittore, sceneggiatore, regista cinematografico e teatrale, paroliere, attore italiano e valente cantautore. Fu autore di programmi radiofonici e televisivi, Talent Scout, lanciò fra gli altri Sandra Mondaini, Gino Bramieri, Walter Chiari, Gianni Morandi, Cochi e Renato, Paolo Villaggio, è considerato il primo vero copywriter italiano. Ha scritto anche diversi romanzi, rivelandosi come uno degli intellettuali più originali del Novecento, eclettico e curioso. Nasce a Milano nel 1912 da una relazione extraconiugale, ultimo di sei fratelli. È ancora un bambino quando viene mandato a Roma dallo zio Guido, figura carismatica che sarà determinante per la sua formazione. Trascorre l'infanzia e l'adolescenza nella capitale con le sue sette zie, esperienza che segnò la sua vita e poi da lui stesso trasformata in romanzo autobiografico dal titolo Sette zie, appunto, nel 1977. Tornato a Milano, iniziò la sua lunga vita da pendolare tra la capitale e il capoluogo lombardo. Si laureò molto velocemente con il massimo dei voti in giurisprudenza, ma erano lo spettacolo, il teatro, la scena che più lo attraevano. Così contemporaneamente iniziò a scrivere e ad esibirsi in spettacoli studenteschi. Durante una di queste rappresentazioni viene notato da Andrea Rizzoli, all'epoca editore dello storico giornale umoristico Il Bertoldo, che lo assunse come collaboratore entrando così a far parte di quell'equipe giornalistica. Sono gli anni nei quali conosce ed entra in contatto con personaggi del mondo letterario, tra cui Vittorio Metz, che diventerà suo amico e inseparabile compagno di lavoro. Due grandi umoristi che diedero vita ad una prolifica collaborazione, scrivendo assiduamente per il teatro, la televisione e il cinema. Fra le numerose sceneggiature, gli indimenticabili film di Macario e Totò. Ricordiamo Imputato alzatevi, Due orfanelli, Siamo uomini o caporali, Totò, lascia o raddoppia? Nel frattempo, come per moltissimi intellettuali dell'epoca, comincia ad occuparsi di quello che negli anni 30 è il vero nuovo strumento mediatico, italiano e mondiale, ormai diffusissimo nelle case, la radio. Dalla fine degli anni 30, il giovanissimo Marcello Marchesi inizia la sua collaborazione come autore di testi e di programmi per le reti radiofoniche EIAR, dove collabora con altri autori come Federico Fellini, continuando a scrivere successivamente anche per la RAI. Con la sua ironia semplice ed incisiva firmò trasmissioni che hanno fatto la storia del varietà radiofonico, diventando uno dei più stimati nomi della scena artistica degli anni 30. Memorabili i suoi esercizi di stile per Dall'A alla Z, una radio enciclopedia umoristica suonata e cantata del 1937. Sarà poi la volta di Giugno, Destino in pugno con l'orchestra Cetra diretta da Barzizza del 1938. Dello stesso anno ricordiamo Insomma voi, chi siete? Rivisitazione di una precedente opera che era già andata in onda con il titolo Insomma, lei, chi è? Nel 1939 vede la luce il Prode Anselmo, radiofilm di avventure umoristiche. E sono gli anni della sperimentazione. L'estro di Marchesi spazia dalla divulgazione vera e propria all'intrattenimento, cercando la formula più idonea e calzante al difficile momento storico. Eppure sempre fedele alla propria eclettica personalità, già ben definita, pur non avendo compiuto ancora 30 anni.
0: Marcello Marchesi.

che bella età, la verde età, col verbo amar da coniugar, e addizionando il cuore mio con il tuo cuore, un solo amore trova. Che bella età, la dolce età, la tua metà.

0: Il passato si allunga, il futuro si accorcia, il presente si muove in un senso solo.
1: Cento di questi giorni!
2: Tanti auguri!
1: Come va?
2: Auguri, auguri!
0: Sono un signore di mezza età. L'altra mezza non si sa.
1: Sempre in gamba?
2: Sembra suo figlio.
1: Asse di ferro. Ferro.
0: Questa mattina mi sento come una vecchia motocicletta che ancora va, anche se tenuta insieme con gli elastici. Sporca, incrostata di fango, se la pulisci si disfa. Ha tutto arrugginito, meno lo specchietto che riflette il sole. Peccato che sia nuvolo.
3: Ecce!
0: Dannazione! Anche il naso incanutisce. Al primo pelo bianco, per l'emozione, sternutisce.
4: Musica richiesta e comunicati commerciali.
5: È primavera. Ricordate di cambiare l'olio al motore. Usate l'olio su.
0: La primavera batte alle mie vene varicose. Mi sento torero se mi sfiora un taxi.
1: Ma va a dormire, bamba!
0: Passano donne come bandiere di una bella e giovane nazione da cui sono stato esiliato senza ragione.
1: Buongiorno, cavaliere.
6: Si accomodi.
1: Barba?
6: Frizione?
1: Shampoo.
2: Facciamo le mani?
0: Come ti prende la mano fra le sue la manicure, fai l'occhio di bue. Ne sai troppe per non pensarne di belle, ma lei ne sa più di te e sorride mentre ti taglia la pelle. Vuoi essere la donna dei miei sogni?
2: Sì.
0: Sì?
2: Si vergogni.
6: Il signore è servito.
5: Ragazzo, spazzola. Mancia.
7: Grazie.
0: Dove è scritto che il vuoto a rendere deve essere in buone condizioni? Ho le mie brave ragioni per credere che anche malandato sarò accettato. Ma certo, da oggi mi diverto e non mi curo più. Cameriere? Cameriere? Ragù.
5: Subito, signore. Ragù.
0: Infarto allo stadio. Possibile che un gol possa aver avuto per lui più effetto della morte del figlio e della fuga della moglie? La palla entrò nella porta della sua squadra e nel suo cuore contemporaneamente.
2: Ciao.
0: Donna inonesta, indotta, inamabile, eppur inamovibile dai miei sensi. Insensibile al bello e al brutto, inadatta a tutto. Inammissibile nella famiglia bene. Inattaccabile dalle pene, dai dispiaceri, inibita all'odio, all'amore. Inimitabile, incontaminata dal bene. Ma quando mi saluti e te ne vai, vorrei essere te, per non lasciarti mai.
8: Ciao.
0: Non ho mai capito se mi fa più bene confidar le mie pene al confessore che mi affida a Dio o allo psicanalista per il quale il colpevole non sono mai io.

0: Entro in chiesa d'estate per sentir fresco e per scaldarmi d'inverno. Ringiovanisco all'odor dell'incenso. Cerco di tradurre il latino sull'arco di travertino. Sospiro, mi giro, lascio cadere una moneta nella cassetta, sorrido alla vecchietta delle candele, metto due dita nell'acqua santiera, bagno la fronte, due umide impronte. Mi segno, ma par che scacci una mosca cocchiera. Mi chino, do una ginocchiata sul marmo, ma con poco danno. Esco e mi sento in pace con Dio per un anno.
1: Spettacoli. Teatro Nuovo, Riposo. Supercinema, stasera, Il diario di Anna Frank.
0: Possibile che quando ero là in buca, ad El Alamein, con i proiettili che mi arrivavano sopra come indici puntati, io fossi là per obbligare Anna Frank a restare chiusa in soffitta in attesa della morte? Questa è la vera sconfitta.
2: Durante il conflitto bellico prende anche parte alle operazioni africane e durante la battaglia di El Alamein viene ferito alla schiena, subendo danni ad un polmone. Tornato in Italia, Marchesi viene convinto da Vittorio Metz a ritornare a vivere a Roma, dove l'industria del cinema era alla ricerca di autori per i film comici. Fu così che Marchesi iniziò l'altro suo proficuo percorso professionale, scrivendo e sceneggiando più di 80 pellicole per attori come Totò e Macario, appunto, e Walter Chiari, alcuni dei quali diretti dal fraterno amico Steno. In 7 occasioni fu lui stesso a firmare la regia. Contemporaneamente sposa il teatro di rivista, scrivendo lavori importanti e per lo più tratti da opere classiche italiane ed europee, dirigendo attori come Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Ugo Tognazzi, Gino Bramieri e Wanda Osiris. Più tardi, a conferma della sua natura eclettica e della sua grande passione per il jazz e lo swing, si dedicherà anche alla musica in radio come cantautore di brani satirici e jingle radiofonici, oltre che a comporre e cantare anche per l'orchestra Circolo Jazz Hot.
3: Quando porto a spasso il cane, un nervoso barboncino

Ma torniamo ai programmi radiofonici. Nel 1947, insieme ad Age e Steno, diede vita a Il Bilione, prototipo della nuova rivista radiofonica del dopoguerra, dinamica e varia, che se da un lato ricordava le riviste contemporanee alla Wanda Osiris, dall'altro anticipava il moderno concetto di varietà radiofonico. Il programma non era altro che il primo format dell'attuale trasmissione TV legata alla Lotteria Italia, dove, oltre all'estrazione del premio vincente, si dava vita ad un composito show con macchiette e gag. Questo titolo, Il Bilione, si prestava ad un'ambigua interpretazione ironica. Da una parte era l'ingente somma di denaro in palio, dall'altra rappresentava l'estrema arrabbiatura. Nel 1953 sarà poi la volta di Ciri Biribin, il varietà malizioso sentimentale che prende il titolo da un vecchio brano piemontese. Ciri Biribin era la sartina dallo sguardo dolce assassin, citando il brano. Marchesi in questo varietà firmava gli sketch e le gag insieme ad un nutrito gruppo di giovani autori dell'epoca. Successivamente Il Pettegolo con D'Apporto sarà un altro grande successo scritto e messo in onda nello stesso anno. Degli anni a seguire ricordiamo lo spumeggiante varietà Ma guarda che tipo. Il format prevedeva che il conduttore facesse da trade union ad una rassegna interminabile ed esilarante di ospiti e tipi comici. Ricordiamo che fra i tanti lo stesso Marchesi interpretò Augustaccio, il poeta a braccio. Il suo percorso professionale non mancò di nulla. Egli infatti fu autore di diversi testi che rappresentano un punto di riferimento per il cabaret italiano, nonché di aforismi, ricchi di quel nonsense ancora tutto da esplorare, che rappresentò uno dei traguardi più originali della sua carriera. Poiché tutto si può dire, ma non tutto ha una sua logica, chiudiamo con un suo famoso aforisma. Anche le formiche, nel loro piccolo, si incazzano. Amici, si conclude questa puntata di Vi racconto la radio. Grazie ad Elisabetta Malantrucco che ha curato la regia e grazie a voi per aver scelto di passare un po' di tempo in nostra compagnia. Da Marco Di Buono per il momento è tutto. Appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malantini.

0: fuori dal mondiale per la terza volta consecutiva, l'Italia degli anni 70 e 80 era una fucina di campioni.
1: Conti, contropiede, 3 contro 2, siamo in vantaggio, vai avanti Conti, Traversone, Altobelli, e sono tre, Altobelli, terzo gol di Altobelli. Siamo 40 secondi oltre il tempo regolamentare quando attacca Litvarski. Palla al centro per Müller. Ferma Scirea. Bergomi. Gentile, è finito. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Campioni del mondo.
0: Espressione di potenza e stabilità politica, la nazionale di Pozzo vinse i mondiali nel 1934 e nel 38.
2: Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo. La situazione è invariata. Italia 1, Cecoslovacchia 1. Reggi di Pucci al 26esimo della ripresa. Pareggio di Orsi al 36esimo. E in questo momento il mezzo sinistro Nedli che manovra il pallone. Passano alla sinistra, Puch che vediamo zoppicare leggermente. Puch non arriva in tempo sul pallone, intercetta Monzeglio. Palla avanti a Meazza, ecco Meazza scattare, supera la metà campo. Avanza ancora, tira verso Guaita, spostata al centro. Scatta la nostra ala, evita Ciambal, lascia la corrente Schiavio. Palla a Schiavio, gli si fa incontro Sirochi. Schiavio lo supera, entra in aria e solo tiro, rete.
0: Ma quando nel 1982 il presidente della Repubblica Sandro Pertini esultò sugli spalti, in patria non mancarono le polemiche di chi lo ritenne un gesto poco ortodosso, perché non era ritenuto consono per un presidente della Repubblica tifare una squadra di calcio, anche se questa era la nazionale.
3: Presidente, questo suo settenato non le ha risparmiato emozioni.
4: No, questa per me
3: e questa stavolta è un'emozione, se è venuta a cercarla lei rischiando.
4: Più bella, più profonda che ho provato in questi 4 anni.
3: 4 anni.
4: Non 7, 4 anni.
3: C'è stato anche un rischio politico in questa sua scelta di venire.
4: No, di venire qui. No, ma che voleva che desse le dimissioni? Ma che lei scherza? Lei è uno di quelli che aspirano che io dia le dimissioni.
3: Assolutamente no.
4: E non le devo, da perché?
3: Come ha vissuto questi 90 minuti interminabili ieri?
4: Quando hanno segnato il secondo gol, allora sono già salito. Il morale era già in uno stato di morale sicuro, ecco, dice sì, siamo 2 gol, siamo. Poi io calcolavo, dice ma quando finisce? Ma non finisce mai. E lui, Tonino, il meccanico, mi diceva ancora 20 minuti, poi 15, ma Dio, mi ha detto 20 minuti, soltanto 5 ne sono passati. Non vedevo l'ora che terminasse.
3: Presidente, come l'ha presa il cancelliere Schmidt?
4: Allora lo vado a chiedere a lui, no?
0: Toccò invece a Romano Prodi accogliere la squadra vittoriosa del 2006, dopo un mondiale ricco di sorprese e colpi di scena, come il mitico cucchiaio di Francesco Totti.
5: Totti.

0: anche
1: non
0: Totti.
1: Ci credo.
0: Totti ha rischiato l'impossibile, ha beffato Van der Sar con un diretto. Panenka era fatto lo stesso dalla finale europea tra.
1: È comunque una dimostrazione, Bruno, di tranquillità, di sicurezza dei propri mezzi, vedi. Ho un passo, uno molto tranquillo. Io credo che Totti in questo momento sia molto tranquillo.
2: Patrick Kluivert.

molti i calciatori entrati in politica, da Rivera della Democrazia Cristiana, che fu addirittura sottosegretario nei governi Prodi e D'Alema, Luigi Martini della Lazio, parlamentare per Alleanza Nazionale, Massimo Mauro, ex Napoli e Juventus, parlamentare dell'Ulivo, e perfino il mitico Pelé, che venne nominato ministro dello sport dal governo brasiliano. Nata agli inizi degli anni Ottanta, la squadra dei parlamentari ebbe come primo allenatore Ermete Patriarca e ha compreso i più bei nomi della politica italiana ed ora anche un settore al femminile.

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di parietà riattaccati ai muri.

in quest'aria ferma che scopre il malessere di essere male, in quest'aria che sale, che teme le parole migliori da dire, parole leggere da far ascoltare e poterle ridire, senza dire a un bambino stai fermo se vuole ancora giocare. Metti che non ci credo.

0: Storia preziosa, la cosa migliore da fare è non farsi trovare.
1: Rai Radio Tech e Tech.
2: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
3: Radio Anch'io 88 presenta

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Mancano soltanto 4 giorni alla chiusura dei 17esimi giochi olimpici e l'Italia ha già conquistato 11 medaglie d'oro. Ricordiamo tra le altre la vittoria del peso piuma Franco Musso nel pugilato, il successo della squadra di pallanuoto e quello degli inseguitori nella gara di ciclismo a squadre. I tifosi sperano che gli azzurri riescano ad eguagliare il record di 12 vittorie ottenuto a Los Angeles nel 1932. Si confida soprattutto su Raimondo e Piero D'Inzeo, i cavalieri più esperti e di maggior prestigio della squadra italiana di sport equestre. Negli ultimi 4 anni i fratelli hanno vinto le più importanti gare internazionali. Raimondo in particolare si è già laureato campione del mondo ad Aquisgrana nel 1956. Alla vigilia del concorso individuale delle Olimpiadi di Roma è uno dei candidati più autorevoli alla conquista della medaglia d'oro.
1: Sì, come con dei dubbi nella squadra italiana, perché io avevo optato per il cavallo Posillipo, che invece non riscuoteva una gran fiducia da parte di tutto l'ambiente nostro italiano soprattutto.
0: Perché questa scelta?
1: Ma io ho scelto Posillipo perché Pezzi, e questo è stato forse l'unico orgoglio che io ho nella mia vita sportiva, io ho lavorato questo cavallo per 4 anni, praticamente 5, non 4, sempre lavorando con la meta delle Olimpiadi. È un cavallo che era un po' particolare nel carattere, era un cavallo un po' permaloso, nervoso, bastava niente che subito si alterava. Cavallo insanguatissimo, che poi era cugino di Merano, l'altro cavallo delle altre Olimpiadi mie.
0: Il percorso è molto tecnico. Il cavaliere tedesco Fritz Tiedermann afferma:
2: è una tipica corsa italiana. Gli ostacoli sembrano facili da superare, ma in realtà il percorso è difficilissimo.
0: Tiedermann vinse la medaglia d'oro a squadre alle Olimpiadi di Stoccolma nel 1956. Gareggia con Meteoro, un cavallo a pelo scuro di 17 anni che è alla sua terza Olimpiade. Temendo il caldo eccessivo di Roma, Tiedermann ha pensato bene di tosare Meteoro. Il cavaliere tedesco più conosciuto è Hans Günther Winkler, vincitore della gara di salto individuale alle Olimpiadi di Stoccolma. Così come fece 4 anni or sono, Winkler gareggia con Alla, una cavalla non più giovanissima. Alvin Schockemole è il terzo componente della squadra tedesca. Ha 23 anni ed è considerato un cavaliere di grande talento. Gli esperti hanno incluso nella rosa dei favoriti anche il campione del mondo, lo spagnolo Goyoaga, i francesi De Fombelle e Doriolà, gli statunitensi Morris e Strankhaus, la inglese Broom e la connazionale signorina Pat Smith.

0: 7 settembre, alle 6:30 del mattino, tutti i posti sono esauriti sulle scalinate di Piazza di Siena. In tribuna d'onore sono numerosissime le personalità dell'alta borghesia romana e i nobili di molti paesi europei. Il principe Bernardo d'Olanda e la regina Giuliana prendono posto pochi minuti prima dell'inizio della gara. Alle 7 in punto suona la campana per il primo concorrente. È il brasiliano Rabelo Leiteneto. Deve superare 14 ostacoli alti 1 metro e 60 centimetri. Leiteneto comincia male, abbatte numerosi paletti, sbaglia i passaggi più ostici e conclude con 30 penalità. La difficoltà del percorso mette a dura prova le capacità dello statunitense George Morris. Pur conducendo in modo esemplare il cavallo Sinion, Morris commette 3 errori, totalizzando 12 penalità. È il turno di Raimondo Dinzeo. Il concorrente italiano avvicina la testa a quella del cavallo, accompagna il gesto con un leggero buffetto, suona la campana, Posillipo è già al passo, aumenta la velocità, supera i primi ostacoli con sicurezza, salta splendidamente la riviera, prima si raccoglie e poi supera la tripla combinazione con parabole perfette. Il cavallo piomba al di là degli ostacoli con incredibile eleganza. Raimondo è bravissimo, guida Posillipo con rara maestria. Dalle mani attraverso le redini controlla ogni movimento del sauro. La pressione delle ginocchia sul costato è un ordine preciso che il cavallo esegue alla perfezione. Posillipo si comprima ancora una volta, scatta e salta il passaggio di sentiero, sfiora appena le betulle, riacquista velocità, affronta e scavalca l'Oxer, poi il muro. Cavallo e cavaliere sono davanti all'ultimo ostacolo. La breve rincorsa, il salto, il volo bellissimo. Un attimo prima che il cavallo tocchi il terreno c'è un applauso scrosciante, intenso in tutto il pubblico. Posillipo è condotto fuori dal terreno di gara al piccolo trotto. Non ha commesso alcun errore. È stata una prestazione magistrale. Magnifica la guida di Raimondo.
1: Sì, è cominciato piede giusto e soprattutto ero il quinto a partire. Normalmente nelle gare c'è l'idea generale che chi parte prima è svantaggiato. Invece io, quando ero quinto, dentro di me pensavo: se riesco a fare un bel percorso, un po', adesso non vorrei essere tacciato di presunzione, ma dato che Raimondo Dinzeo aveva già fatto un percorso netto, certamente avrei messo su un piano di nervosismo tutti gli avversari che avevo, e che ce n'erano tanti.
0: Tanto è vero che Winkler si innervosì a tal punto che fece 17 penalità in quella.
1: Fece un po' pastrocchito, sì.
0: Senta, chi fu secondo nella prima manche?
1: Nella prima manche secondo era il tenente Dasso, un carissimo amico argentino, che è stato un po' la sorpresa della gara, perché nessuno si aspettava che potesse finire con 4 penalità. E poi mi ricordo che con 8 penalità c'era un branco di lupi capeggiato da Piero Fresson. C'era poi l'altro americano, il George Morris, c'erano due americani, poi c'era, mi pare, anche un tedesco o Schockmoll, un altro.
0: Ecco, insomma, a proposito dei tedeschi, hanno fallito nella prima manche praticamente Tiedermann e lo stesso Schockmoll.
1: Sì, hanno fallito perché Roma è Roma, sai, l'ambiente di Piazza di Siena è un ambiente che sciocca moltissimo tutti i cavalieri. Vede che anche noi ce ne accorgiamo dai cavalli, il primo giorno che entrano a Piazza di Siena noi gli sentiamo proprio attraverso le gambe il cuore che batte fortissimo.
0: Ma perché?
1: È perché Piazza di Siena è uno scenario unico, è lì quel catino con tutta la gente, poi il giorno Olimpiadi ce n'è ancora di più, è un catino che incute proprio una soggezione tremenda, e allora è probabile che i tedeschi hanno risentito di questo, e soprattutto credo che abbiano risentito di un percorso altamente tecnico messo dall'allora generale Lombardi, che era il mago dei percorsi, che lui richiedeva che i cavalli avessero delle qualità di sangue, cavalieri pure, riflessi pronti, e questo allora i tedeschi, con la loro abitudine ai loro percorsi, non erano molto rispondenti in questo campo qua.
0: Andarono discretamente gli americani, è vero?
1: Gli americani ci aspettavamo, direi, un po' di più, perché, ma questa è una storia un po' olimpica, perché tutte le Olimpiadi noi siamo andati dagli americani e hanno sempre gli avversari da battere.
0: Colonnello Dinzeo, a Roma quel giorno la prima marcia al mattino, la seconda al pomeriggio, che cosa fece tra la prima e la seconda mancia.
1: Non me lo dica, perché io questo è un fatto divertente da raccontare, però un po' non brutto per un atleta, ma insomma un po'
0: curioso.
1: Chi non mi conosce resta un po' strabiliato, perché io sono andato a casa, io sono sempre stato molto sereno nelle gare, molto abituato, anche perché da piccolo che faccio gare, quindi andando alle Olimpiadi, per me il fatto del zero penalità, anche se l'ultimo, mi rallegrava, ma per me non pensavo neanche tanto alla vittoria olimpica, pensavo che il frutto del mio lavoro, quello che le accennavo prima, dei 4 anni di lavoro, per me era un po' il risultato un po' naturale di questo percorso netto, per la grossa fiducia che avevo io in questo cavallo, l'unione col cavallo, tutto quanto per me è una cosa normale. Quindi andato a casa ho parlato normalmente con mia moglie, con i figli, con tutto, dicendo, limitandomi a dire, Sillipo, un bel percorso, ha fatto un bel percorso. E allora come faccio sempre nelle gare, quando ho un po' di tempo, dopo ho mangiato regolare, mi sono messo un momentino proprio sulla poltrona così, con la classica pennichella romana, forse ero talmente disteso che mi sono addormentato. A un certo punto corre mia figlia e mia moglie, dicono, ma Raimondo, il percorso comincia all'1, erano 1:20. Per fortuna che io avevo il mio carabiniere che mi conosce molto bene, che pensando che io tardassi un po', aveva cominciato lui al passo a muovere il cavallo, io sono arrivato, ho saltato sopra e entravo dentro.

0: Sono le 15.30. Il suono della campana chiama alla partenza il primo concorrente. È lo statunitense George Morris. In sella a Sinion supera bene i primi 6 ostacoli, poi commette 3 errori, alla doppia gabbia, al passaggio di sentiero e al muretto. Ha totalizzato nei 2 manche 24 penalità. È molto difficile che possa salire sul podio. Un prolungato applauso accoglie l'ingresso di Raimondo Dinzeo. Se il cavaliere italiano saprà ripetere la gara del mattino, conquisterà sicuramente l'oro. In caso contrario, dovrà attendere l'esito delle prove dei suoi avversari per conoscere la propria posizione nella classifica finale.
1: La seconda manche è andata un po'... Io me la sono presa un po' sotto gamba, perché sentivo il cavallo molto in ordine, molto, molto a posto, se non che uno dei primi ostacoli io ho fatto un intervento un po' troppo brusco e qui, come le accennavo, Posillipo forse mi sono dimenticato del suo carattere un po' permaloso, ma ha reagito con un certo nervosismo e io sono entrato in crisi a metà percorso, dove il cavallo ha commesso 2 errori consecutivi. E allora a quel punto ho cominciato a pensare alla finale, perché io c'avevo dietro a me uno con 4 penalità, quindi ho cominciato un momentino a preoccuparmi. Allora mi sono preoccupato io, il cavallo, che era un cavallo sensibilissimo, ha cominciato anche lui un po', c'è stato un po' di contrasto nervoso che per fortuna verso la fine del percorso si è un momentino tranquillizzato. E ho commesso 3 errori, però pur commettendo i 3 errori, sì, ero un po' preoccupato, ma sapevo che il percorso il pomeriggio, che poi a Roma anche il caldo aumentava tutto quanto, quindi i cavalli l'avrebbero risentito tutti come il mio.
0: Dasso e Fresson fecero male nella seconda.
1: Dasso, come infatti io appunto ho detto prima che era un po' una sorpresa, le 4 penalità di Dasso al secondo giro non è andato molto bene. E Fresson, dirò che Fresson non mi ha mai preoccupato, siccome lo conoscevo molto bene, che è un cavaliere un po' come io chiamo, cioè quei cavalieri, bellissimo cavaliere, un cavaliere molto tecnico, però un po' quei cavalieri monotoni, che sempre loro dal primo salto all'ultimo è sempre lo stesso tipo di salto. Allora pensavo, dico, su un percorso del genere certamente farà altri errori, e infatti ha ricommesso degli errori.
0: Invece è andato bene è stato Piero.
1: E Piero è andato bene perché anche lui, visti i 3 errori miei, a un certo momento avrà sentito forse che era lui solo che poteva un momentino rimpiazzarmi per la vittoria finale, siccome noi siamo stati allevati con una mentalità un po' non direi all'antica, ma molto molto per la bandiera, quindi noi in quel momento delle 12 penalità mie, sia io che Piero, la nostra preoccupazione era solo una, la bandiera, e allora a questo punto siamo un po' stretti i nervi.
0: Quando si è accorto, quando ha saputo, qual è stato il momento in cui ha detto sono medaglia d'oro?
1: Ma io me ne sono accorto andando avanti nei corsi, quando ho visto Piero che ha finito anche lui con 2 errori, e allora ho detto ma qui allora è difficile anche che mi prendono gli altri. L'unico erano gli americani, e poi il David Broom, l'astro nascente inglese, che si era messo in luce al primo percorso, però montava un cavallo molto difficile, un po' del genere di Posillipo, quindi avevo questa fiducia, dico se me l'ha fatto Posillipo, poi se glielo fa anche a lui, e infatti l'ha fatto anche a lui.

0: Il Gran Premio di salto ad ostacoli si conclude trionfalmente per i colori italiani. Raimondo e Piero conquistano rispettivamente la medaglia d'oro e quella d'argento. Il tedesco Fritz Tiedemann, sesto classificato, così commenta il successo dei cavalieri italiani.
1: Il clima e il percorso familiare spiegano solo in parte il segreto della loro vittoria. In realtà la cosa più importante è che Raimondo e Piero con i loro cavalli sono di una classe superiore.
0: Elogi anche dalla stampa italiana, la Gazzetta dello Sport.
1: Bisognerebbe coniare per tutti e due una medaglia sola per riassumere tutte le qualità, la bravura estesa nel tempo, le capacità di questi cavalieri che si forgiano i cavalli con le loro mani e creano capolavori mediante il paziente lavoro in maneggio. Una medaglia che premiasse la loro lealtà, il loro rispetto di fratelli che ignorano qualsiasi disarmonia.
0: Ed ecco il commento del quotidiano sportivo Stadio di Bologna.
1: Raimondo D'Inzeo ha avuto la piena collaborazione del suo cavallo, il cui nome deve apparire come nei programmi a fianco di quello del cavaliere. Si chiama Posillipo questo cavallo ed è un sauro di 10 anni nato in Italia. Un binomio perfettamente italiano. Molti cavalieri montavano cavalli acquistati in nazioni diverse dalla loro. D'Inzeo, invece, aveva questo Posillipo, il cui nome, del resto, è tutto un programma.
0: Colonnello D'Inzeo, come avete festeggiato quel doppio successo, oro e argento?
2: Ma il primo festeggiamento è stato naturalmente lì a Piazza di Siena, perché tutta la marea di gente, lo sa, Piazza di Siena era il pubblico nostro romano classico. Infatti è finito con quella famosa fiaccolata, che fu la prima fiaccolata che si vede in un'arena sportiva, che poi dopo si è preso l'uso, si è fatto alle Olimpiadi, che fu uno scenario, sa, con Roma all'imbrunire dentro Piazza di Siena con quei pini cipressi, quegli alberi là, vedere tutta questa anfiteatro pieno di fiaccole, la veramente stringeva.
0: Senta colonnello, il suo successo, il secondo posto di suo fratello, praticamente vi aprivano le porte alla medaglia d'oro nella prova a squadre,
2: sì,
0: diciamo. E invece andò male.
2: E quella andò male anche perché le dirò che noi siamo andati in campo. Io sono andato in campo sicuro che prendevamo un'altra medaglia d'oro, che se non la prendevamo poteva essere.
0: Ricordiamo però che il campo era cambiato. Non era più lo scenario, sì, di Piazza di Siena, ma era l'ultimo giorno delle Olimpiadi allo Stadio Olimpico.
2: Sì, ma anzi, forse questo io pensavo allora, che poteva giocare più a nostro favore. Gli unici dubbi io li avevo, certamente non per Piero, ma li avevo per Hoppes, il fratello quello più piccolo, Antonio. Perché lui era stato immesso in squadra un po' perché io avevo forzato un po' la mano con la preparazione di questo ragazzo, effettivamente andava bene. E lui è entrato e comunque è andato al di sopra delle preoccupazioni mie, perché lui ha fatto degli onorevoli, due onorevolissimi percorsi con delle penalità. Invece quello che purtroppo è stato il guaio è che a Piero hanno sbagliato lì in scuderia a mettergli i ramponi al cavallo, per cui inspiegabilmente la mattina quando lui è entrato in campo abbiamo visto sto cavallo che scivolava su tutto il campo.
0: Lei fece il primo percorso netto.
2: Ecco, lì io ho avuto la soddisfazione, che credo che sia unica nella storia delle nostre Olimpiadi, a ribadire con il percorso delle squadre il risultato che Posillipo aveva avuto nell'individuale. Siccome normalmente nel nostro campo, nel nostro sport, molti dicono, si divertono un po' a parlare con la lingua lunga, a dire che le cose sono per casi fortunati, invece Posillipo ha dimostrato che aveva ben meritato, perché all'Olimpico nelle squadre e nella gara a squadre lui era stato di nuovo la medaglia d'oro dell'individuale.
0: Colonnello, vogliamo sentire quell'avvenimento nella radiocronaca di Alberto Giubino?
3: Raimondo ha toccato con i posteriori il quarto ostacolo, le tavole sormontate con barriere, ed ora vola sulla doppia gabbia in modo stupendo, superbo. Ha volato i 3 ostacoli con una calma esemplare e ha superato anche il 6° ostacolo, quello che è stato fatale a Doriolà, che vi è caduto. Ora galoppa sulla riviera e la salta in lungo. Veramente un primato di salto in lungo in questo salto ad ostacoli, tanto è stato esteso il salto di Posillipo. È caduto il cappello e questo ha provocato un mormorio della folla. Qualunque cosa distragga la folla porta a questo stato di eccitazione. Ora ha superato anche il nono ostacolo. Eccolo alla doppia gabbia, quella che ha sbagliato stamattina. Ma stavolta l'ha superata il primo ostacolo e ha superato anche il secondo. Raimondo è veramente superbo. È tranquillissimo in sella, supera il nono ostacolo. Vi devo dire che Posillipo si era fermato davanti all'ostacolo, costituito da un cancello con barriera piuttosto alto, ma Raimondo l'ha tirato su a braccia, ha superato il dodicesimo ostacolo a Croce di Sant'Andrea. Eccolo al muro! È un vero peccato, addirittura con gli anteriori Posillipo, fermatosi improvvisamente, ha sbagliato questo ostacolo, quattro penalità, ed ora ha saltato in bellezza il quattordicesimo ostacolo, il passaggio di sentiero su fosso con acqua, l'ostacolo più difficile.
0: Che effetto le fa risentire a 28 anni di distanza?
2: Una bella accapponata,
0: sì, per le donne.
2: Sono sempre cose che emozionano, anche perché la radiocronaca, io non l'avevo mai sentita, una radiocronaca di un percorso mio.

0: Colonnello, dov'è quella medaglia d'oro?
1: Ah, la medaglia d'oro io ce l'ho conservata tutta in casa, all'ingresso a casa ce l'ho tutta, ho fatto dei quadretti un po' laboriosi perché per farci entrare la medaglia col diploma e la medaglia sopra tutti inquadrettati, quello di tutte le Olimpiadi, anche perché ne ho fatte 8, quindi come partecipante, poi ne ho fatte 9 perché una da dirigente. Sono cose importanti e sono cose un po' che lasciano un po' dell'amaro oggi, forse nel contesto dell'attuale, della partecipazione attuale alle Olimpiadi. Non so, noi quando partivamo per le Olimpiadi, per noi, pur essendo l'ottava Olimpiade, era come la prima, partivamo sempre con un entusiasmo. Oggi invece noto che molti vanno alle Olimpiadi già con dei disegni organizzati, tutto quanto. L'Olimpiadi praticamente è un trampolino solo per cose che interessano, non è un punto d'arrivo. Ripeto, è una questione di guardare.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
2: Estes?

0: Visto un bilan.
1: Bilan chi?
0: Un contadino.
2: State ascoltando Radio Tech & Tech.
3: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
4: Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
5: È uscito di recente il doppio album Live in Berlin, che vede insieme Teo Teardo e il musicista tedesco Blixa Bargeld, in attesa dell'uscita del nuovo album di inediti nell'autunno del 2024. L'album contiene la scaletta completa del concerto ed è la sintesi della loro lunga collaborazione discografica. Il concerto, aperto da Nerissimo, fa parte di una serie di date europee culminate nella serata berlinese. Una sorta di ritorno a casa per il duo che ha fatto dell'asse Roma-Berlino una membrana continuamente attraversata da suoni e parole in italiano, tedesco e inglese, come leggiamo nelle note che accompagnano il disco. Di questo progetto e dei tanti che segue in questo momento molto attivo della sua carriera, abbiamo parlato con Teo Teardo.

brava. Do via lino bianco pulito a tutte le anime del purgatorio. Ho un negozio di biancheria che si chiama Bianchissimo.

0: Benvenuto.
1: Metti un 5.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, io parto subito su questo bel disco che gli ascoltatori non vedono, ma io ce l'ho veramente in mano, Theo de Harde, Blixa Bargeld. Ecco, questo è un live, concerto che avete fatto a Berlino. Allora, siccome da quello che leggo sta per uscire anche un album, un altro album di inediti.
1: Si uscirà a fine anno.
0: Ecco, quindi questo che cos'è? Un punto e virgola? Dice, va bene, intanto mettiamo un punto su quello che abbiamo fatto e facciamo sentire questo concerto tutto per intero. Com'è andato?
1: È andata così. E abbiamo registrato alcuni concerti che abbiamo fatto nel tour europeo un anno fa e li abbiamo riascoltati. E come sempre è la musica che decide il formato. E ci sembrava che quella registrazione fosse un album e quindi abbiamo deciso di pubblicarlo. È la musica che detta il formato, non il contrario.
0: Ok, sono d'accordo. Senti, ma com'è stato? Voi lavorate insieme da tantissimo tempo, da una decina d'anni forse?
1: Di più,
0: no?
1: Sì.
0: Di più. Com'è stato il vostro incontro? Com'è andata? Come vi siete messi anche così insieme?
1: È andata bene.
0: È andata bene.
1: È andata bene perché abbiamo lavorato molto e da subito con molta determinazione di quello che volevamo fare. È stato impegnativo e anche piacevole, quindi così ed è stato un incontro umano e artistico dove i due piani si mescolano e continua a essere molto interessante.
0: Quindi diciamo che questa cosa vi stimola da un punto di vista artistico a,
1: sì,
0: a questa creatività che crea.
1: Ci fa bene alla pelle.
0: Vi fa bene alla pelle, non è male. Senti, chi suona in questo, chi suona con voi?
1: Ci sono al violoncello Laura Bisceglia e Gabriele Cohen al clarino basso, che suonano con noi ormai da veramente diversi anni, e poi c'è Lori e il quartetto, un quartetto d'archi di Berlino che ci ha accompagnato per quel concerto specifico e fanno parte quindi della registrazione di questo album. Laura e Gabriele suonano con noi da molti anni e continuiamo a collaborare assieme e saranno con noi anche per il prossimo tour.
0: Quando comincia il tour? Parliamo un po'.
1: Comincerà dall'Italia a novembre di quest'anno.
0: Quindi aspettate che esca il disco nuovo oppure?
1: Sì, in concomitanza,
0: dell'uscita di quello.
1: Disco.
0: Che appunto uscirà quindi in autunno.
1: Sì.
0: E mi puoi fare qualche anticipazione su, insomma, un po' il tema?
1: No, sto nel mistero.
0: Rimanere nel mistero, quindi noi dobbiamo ascoltare questo album qua.
1: Ora sì, anche perché non so ancora cosa dire, il disco non è finito, ci stiamo ancora lavorando.
0: Vabbè.
1: E quindi così, però sta prendendo davvero una bella forma. A me pare il lavoro migliore che potessimo fare in questo momento.
0: In questo momento per voi, cioè per voi due, o in questo momento storico?
1: Le due cose non sono, come dire, inseparabili, no? Siamo immersi in questo tempo, anche con tutto ciò che comporta di positivo e negativo.
0: Certo.
1: E a me sembra che questo lavoro qui sia assolutamente connesso all'oggi.

0: se posso, ti vorrei fare delle domande su un'altra parte del tuo lavoro in questo momento, perché sei molto attivo, no? Io t'ho visto a teatro, o meglio, ho visto Elio Germano a teatro in più di un'occasione. Mi sarebbe piaciuto parlare anche un po' di questa tua collaborazione con lui. Prima partirei da Dante. Poi arriverei all'altra mia fissazione, che è Pasolini, quindi ti volevo un po' chiedere di questi lavori, perché continuano a girare, continuano
1: Sì,
0: ad andare.
1: Paradiso 33 è stata una proposta che mi ha fatto Elio Germano, perché sono molti anni che lavoriamo al Viaggio al termine della notte di Céline, che continuiamo a portare in giro, che è un abisso nella disperazione umana e soprattutto nella sfiducia nei confronti del consorzio umano in generale da parte di Céline. Un giorno Elio mi telefona e mi dice: "Forse ho trovato una cosa che ci riscatta da tutto questo buio in cui ci siamo infilati, e ci serve qualcosa di ascensionale." Ho detto qualcosa che ci.
0: L'ascensionale di quello,
1: E
0: di
1: quindi lui
0: paradiso.
1: era stato invitato a fare una lettura del 33° canto del Paradiso per il presidente Mattarella. E mentre ha letto questo canto si è reso conto che lì avremmo potuto lavorarci assieme. Quindi, successivamente a questa sua lettura, abbiamo cominciato a costruire questo progetto, che è stato in tournée per 3 anni e ha avuto davvero un notevole successo. E mi ha fatto anche pensare, mi ha dato anche molte speranze, perché ad esempio la musica che faccio in questo progetto è ovviamente la mia musica, che a volte non è proprio così immediata. E mi sono accorto che anche nei teatri stabili, nei teatri ufficiali, la reazione del pubblico è stata incredibilmente positiva per questa musica. E
0: È di grandissimo impatto.
1: questo mi fa pensare che il pubblico sia più avanti rispetto a quello che i direttori artistici pensano del pubblico, che ci sia una maturità e un'apertura mentale che è ben superiore a quella che è la mentalità dei programmatori, dei festival. Insomma, ha fatto sperare molto, ecco.
0: Ma è sempre un po' così, poi soprattutto, qui stiamo parlando un po' in generale, però sulla musica questa cosa è tanto vera, no?
1: Non lo so, non ne sarei così sicuro. I miei inizi musicali sono stati traumatici. Quando ho iniziato a suonare, la gente si infuriava e mi correva dietro per menarmi.
0: Veramente.
1: Sì, le ho prese diverse volte. E quindi
0: Non
1: negli
0: ci
1: anni
0: credo.
1: 80 dovevo spesso scappare perché facevo una proposta musicale piuttosto aggressiva, furiosa, e ho avuto spesso dei problemi. E adesso la gente non mi mena più, insomma, ecco.
0: No, assolutamente, anche sei molto molto molto apprezzato, quindi questa cosa veramente, cioè, è vero che gli anni 80 sono stati diciamo anni di passaggio, però che addirittura ti inseguissero e ti
1: Anche i giorni
0: vecchiassero.
1: successivi.

0: Potence.
1: A proposito di persone che traumatizzavano il pubblico, ecco, mettiamola così, e Pasolini? Pasolini?
2: C'è qualcosa che mi è rimasto dentro del sogno di una cosa.
1: Sì.
2: Che è, innanzitutto è un libro ambientato tra il 48 e il 49, nelle zone in cui ha vissuto anche Pasolini, che sono le stesse zone da dove vengo io. E c'è un racconto di un gruppo di ragazzi che, per cercare la felicità, un po' abbagliati dal mito assurdo del comunismo che potevano avere allora, decide di attraversare illegalmente il confine tra l'Italia e la Jugoslavia per andare in Jugoslavia, affascinati appunto da questo mito, e compiono quella che è la rotta balcanica al contrario. C'è stato un momento in cui eravamo noi a scappare, sì, e a fare quella strada lì, pagando un passeur che li facesse arrivare in Jugoslavia. Poi ovviamente in Jugoslavia hanno più o meno trovato lo stesso trattamento che noi adesso riserviamo a chi arriva da noi. È stato veramente sconfortante, no? E mi fa pensare che non abbiamo la minima intenzione di imparare dalla storia.
1: No, assolutamente. Tra l'altro
2: mi sembra proprio una volontà.
1: Sì. Quindi in effetti Pasolini in quel periodo lì, quando ha raccontato, anche perché poi anche le sue vicende personali, il fratello che è morto nel modo in cui sappiamo, diciamo che probabilmente quell'esperienza là, di quegli anni là, mentre era in Friuli, hanno comunque in qualche maniera condizionato tutto quello che poi lui ha fatto venendo a Roma, perché in realtà questo modo di raccontare al margine, mi verrebbe da dire, è sempre rimasto, questo punto interrogativo su tutto quello che faceva, questo essere sempre un po' marginali e forse non accolti, no?
2: Certo.
1: È così un po'. Ti faccio un'altra domanda, tu sei un compositore di colonne sonore, adesso da poco c'è stato Palazzina Laff, che è un bellissimo film. Questa è una cosa che mi interessa, perché facendo un lavoro su Morricone spiega molto spesso la differenza che c'è tra comporre una colonna sonora, che deve essere a servizio di qualcosa, e comporre musica per se stessi. Però non tutti quelli che compongono colonne sonore poi rispondono nello stesso modo, cioè non tutti rispondono come Ennio Morricone, non so come dirti. Per te c'è una differenza nei vari tipi di lavoro che fai rispetto a quella che poi è la committenza, cioè il motivo per cui lo fai, ecco.
2: Data la mia sconfinata ammirazione per Ennio Morricone, però ovviamente il suo parere è legato a un momento storico che non esiste più. Con sempre maggior velocità il mondo cambia, e mutando noi non possiamo pensare di rapportarci a qualsiasi tipo di racconto nel modo in cui poteva essere interessante per Ennio Morricone. Per noi la realtà è diversa, e la realtà, la contemporaneità

zurück in die alte Ordnung.

0: E tu quando scrivi una colonna sonora come ti muovi?
1: Non mi muovo, sto fermo e cerco di ascoltare, cerco di capire. Perché comincio a scrivere la musica da sempre, leggendo la sceneggiatura, quando il film ancora non esiste, quando quel rettangolo che è il film non ha ancora un perimetro così delimitato, e quindi le parole permettono a me, al regista, di sognare molto di più di quello che poi è il perimetro del film. E questo consente un margine di intervento, secondo me, più adatto per i racconti che facciamo noi in questo momento storico.
0: Certo, e immagino che ti muovi in maniera simile, non uguale, però simile anche per il teatro.
1: Sì.
0: Invece quando scrivi per te, la curiosità di tutti quelli che non sono artisti, cioè tutti quelli che non creano, quindi può riguardare un pittore, uno scrittore.
1: Parto sempre da un'idea, da qualcosa che ho in mente, da un'immagine. Okay. Mi rendo conto che quando lavoro con Blix, ad esempio, il nostro vocabolario musicale è quasi interamente mutuato da quello cinematografico.
0: Ah, ok.
1: Ragioniamo per primo piano, per zoom, per controcampo. E in più, probabilmente anche io non ho studiato musica, e sono un autodidatta. E mi sono laureato in storia dell'arte, e quindi la mia è una formazione visiva. E mi sono reso conto che la maggior parte dei miei riferimenti al suono sono visivi. È come se avessi veramente sbagliato mestiere. E questo per me personalmente è un vantaggio, perché mi fa accedere alla musica da un'altra angolazione.

0: continua a suggerirmi nuovi punti di vista.
1: Ok, interessante, perché mentre dicevi questo mi ha fatto pensare di nuovo a Pasolini, il quale ovviamente era uno scrittore, era un regista, in realtà era un pittore, cioè era uno che ragionava per immagini, assolutamente, dall'altro il fatto di era molto bravo a dipingere, ma a prescindere da questo, e però ha sempre inseguito in qualche maniera la musica, pur non essendo musicista, l'ho anche dichiarato varie volte, che avrei voluto essere un suonatore, no? Quindi ci deve essere qualche cosa che lega, come se la musica desse corpo un po' alle immagini, o no?
0: Sì, mi piace pensare che la musica sia tutta quella materia invisibile che collega le cose visibili, no? Tutto quello che vediamo è collegato dalla musica, dal suono.
1: E allora grazie.
0: Viva, grazie.

0: summer night has left, your music has softened a lot.
1: Is that the question?
0: Wasn't it terrible to be enclosed by a wall?
1: Non la servono neppure la bella sopracciglia. Via, via andare. Defenestrazioni, dimensioni storiche, porta aperta sul palco, aperta sul balcone. Masse d'uomini, agita fiori, giubilo, gloria. Perché? Per me? Tutti noi vivremo per sempre. Sempre e in eterno. Potremo volare, beveremo miele, vino e miele.

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Malantrucco.

volo senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia

certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna, e ad ogni insegna di macelleria

voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi, m'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia, di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile, sembra quasi che l'acero si curvi

La sua chiuma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei cranai. Mi son cari i miei furti di monello, quando rubavo in casa un po' di pane e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane.

magnifico dei versi voglio dirvi qualcosa a chi vi tocchi. Buonanotte, la falce della luna si cheta mentre l'aria si fa bruna dalla finestra mia.

male. Che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale? O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton.
0: State ascoltando Rai Radio Tech e Te.
2: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.

0: Il vento notturno di Ugo Betti con Warner Bentivegna, Piera degli Esposti, Corrado Pani. Regia di Ida Bassignano.
1: Seconda parte.
2: Caro collega, mi permetto di rileggere. Quanto disposto dall'articolo 4 capoverso secondo del presente decreto agli articoli 14 e 16 prima del regolamento di esecuzione della circolare ministeriale dovrà intendersi in subordinazione e conformità delle disposizioni di cui agli articoli, eccetera, eccetera. Più chiaro si muore.
3: Caro collega, ma poi viene il resto, viene il seguito, le disposizioni di cui agli articoli, eccetera, eccetera, in quanto applicabile senza pregiudizio della norma di cui all'articolo 2 del testo unico citato.
2: Ma un significato dovrà pure averlo il richiamo. In subordinazione e conformità. Ma se voi il richiamo me lo calcolate zero, dove va a finire il capoverso? E se cade il capoverso, me lo salutate voi, il testo unico.
3: Va bene, ma la contraddizione, caro collega, la vera contraddizione...
4: Contradore, quella donna non se ne vuole andare.
3: Ma quale donna?
4: Quella signorina che aspetta.
3: Ma voi le avete detto?
4: Sì, signore, che la giornata del pubblico è il sabato dalle 15, eccetera, eccetera. Quella non se ne va. È venuta anche stamane, anche ieri.
2: Mi ha domandato se ero io il commendatore Quinzi. Quella ti vuole, ti cerca, ti brama. Mi raccomando, caro collega.
3: Come avete detto che si chiama?
4: Ortesi.
3: Ortesi? Non so chi sia. Com'è?
4: È così così, passabile. Dice che tiene cose di importanza.
2: Quella ti appetisce.
3: Ditele che non ci sono, che sono uscito.
4: Va bene, le dico che siete uscito.
3: Dunque, Cardi, dicevamo, la vera contraddizione esistente fra le due disposizioni...
4: Come dice la signorina...
5: Un minuto solo, signor commendatore. Scusate, non mi mandate via. Non vi faccio perdere tempo. Voi siete il commendatore Quinzi, vero?
3: E voi?
5: Ortesi, signor commendatore. Ortesi, voi mi conoscete?
3: Non mi ricordo.
5: Inquilini dello stesso palazzo. Macciò, dovete conoscermi come Macciò. Posso sedere?
3: Prego.
2: Caro collega, io vo a consultare sulla questione il consigliere Pernando. Sentiamo lui.
3: Sentiamo lui, va bene.
2: Arrivederci, caro collega.
4: Ogni evenienza chiami, commendatore.
5: Scuserete tanto. Io non avrei mai osato di venire qui a disturbarvi se non avessi saputo che voi siete una persona tanto gentile. Lo dicono tutti nel palazzo. E noi abitiamo nello stesso palazzo. Mi avrete forse incontrata qualche volta sul portone?
3: No, mai. Voi siete la signora Macciò?
5: Sì, signore.
3: E di che si tratta?
5: Si tratta che io... sono una vittima, signor commendatore.
3: E cioè?
5: Una povera signora, sola, in un paese forestiero, senza una conoscenza, un aiuto, nessuno che mi dia ascolto. Una vittima, signore, da 10 anni. Vorrei dividermi da Macciò, vorrei lasciarlo.
3: Siete sposata al signor Macciò?
5: Ah, signor commendatore, se dovessi raccontarvi la mia vita, a 18 anni ero... una bambina. E che cosa può capire una bambina? Sono stata sedotta, sì, dal signor Macciò. Sedotta a 18 anni.
3: Sentite, signorina, non so che cosa c'entri io in tutto questo. Se voi non siete sposata al signor Macciò e avete i vostri motivi per lasciarlo, dovete fare una cosa molto semplice. Fare le valigie e andarvene.
5: Sì, ma allora lui mi uccide.
3: Come sarebbe vi uccide?
5: Non è la prima volta che tenta con la rivoltella. La tiene nel comò. A Milano mi hanno salvato le persone. Mi aveva quasi strangolata e voleva buttarmi dalla finestra.
3: E scusate, perché?
5: Per qualunque ragione. Per esempio, non so, non vuole che io vada via. Dice che lui mi lascia andare, sì, ma da morta. Quando mi avrà uccisa, stilla, stilla.
3: Ah, capisco. Ma io, signora, non ho veste per entrare in situazioni così intime. Cercate di riconciliarvi con lui.
5: Non posso. Non lo amo più. Voi siete un uomo navigato. Le capite certe cose. E io vorrei ricominciare la mia vita. Beh, non sono ancora poi tanto vecchia.
3: Oh, siete una bella signora.
5: Oh, voi volete lusingarmi? Voi sì, che siete ancora un giovanotto. Ad ogni modo, perché non avrei diritto di cercarmi un'affezione sincera? Avrei tanto bisogno di qualcuno che mi desse un appoggio.
3: Signore, le vostre questioni esulano totalmente dalla mia competenza.
5: Questo me l'avete già detto.
3: Voglio dire che non posso interessare.
5: E sapete perché rido? Perché credevo che voi foste già interessato.
3: Interessato a che cosa?
5: Ma non so, credevo che aveste anche telefonato a casa mia. E un qualche motivo l'avrete avuto, che ne devo sapere io. È stato per questo che io ho avuto l'ardire di venire qui.
3: Telefonato? No, signora, telefonato. Io non mi sono mai permesso di telefonare a nessuno.
5: Ah, capisco, capisco, sapete. Forse voi adesso vi sentite un po' imbarazzato. Sono stata una sciocca a parlarvi di questo.
3: Signorina, vi assicuro.
5: Sì, va bene, va bene. Non importa. E del resto, non vi preoccupate. Me ne vado anche subito. Non voglio disturbarvi. Io volevo solo un consiglio. Io non posso più vivere così. Io devo assolutamente separarmi da Macho. Dovete sapere che questo Macho, sì, tutte le donne fanno per lui. Le più sporche, le serve in presenza mia, lo fa apposta, porta a casa degli amici, poi lui si mette a dire che io li guardo, comincia a dire, ah, fate pure coraggio, ma posso avere degli obblighi verso un uomo simile? Posso andare avanti così?
3: Pensavo alla bambina.
5: Che cosa volete dire?
3: Vedete, io abito veramente vicino a voi e certe volte... Certe sere...
4: Commendatore, c'è questo signore che insiste...
2: Che fai? Un momento, voi!
3: Ma si può sapere...
2: Che fai tu qui?
3: Ma si può sapere che cosa...
4: Signor Commendatore...
2: Che cosa voglio, eh? Che cosa voglio?
3: Piano, che cosa...
2: E voi, allora?
3: Che cosa volete voi?
2: Egregio signore, si potrebbe sapere voi che cosa volete?
3: Vi prego!
2: Si potrebbe sapere voi perché vi intromettete. Ma chi vi ha chiamato? Non avreste qualche altra cosa da fare voi invece di dare ascolto alle storie di questa signora?
3: Vi prego intanto... Di uscire dal mio figlio!
2: Oh, sì, bravo, alzate la voce! Ma sicuro! Credete che questa signora sia venuta da voi perché vi trova interessante, seducente, non è vero? Ma lo capite sì o no? Che è una donna guasta dentro, corrotta, cattiva!
5: Sì, è vero, Macho! Ma sei stato tu a farmici diventare!
2: Non è
5: sei
2: vero, stato non è vero, bugiardo! Basterebbe che io vi dicessi dove l'ho trovata io, di che cosa è stata capace.
5: Macho, e perché? Perché non mi hai ammazzato? Dovevi avere più coraggio, dovevi ammazzarmi!
2: Lo farò. Da un pezzo dovevo levarti dal muro.
5: Vigliacco, vigliacco! Ma lo sapete perché mi tiene? Perché non può fare a meno di me, capite? Perché è un vizioso! E io una disgraziata!
2: È matta, signore! È una disgraziata!
3: Via, andate via! Cacciatelo fuori!
4: Andate via, insomma! Volete capirla?
2: Ti mando al manicomio. Ecco dove ti mando, ti faccio legare.
5: Perché sono una donnaccia! Per questo non può fare a meno di me! Ecco che cos'è! Vedete che bella cosa! È stato lui! Io avevo 18 anni, avevo 18 anni!
2: Sei una matta, una disgraziata! Sei malata, sei moribonda e non muori mai! Non muore mai! Almeno morisse! In conclusione, io ero un bravo uomo, un impiegato. È stata una gran disgrazia incontrarla. Me ne vo'! Non so neanche perché sono venuto. Tanto è lo stesso. Non c'è niente da fare.
5: Vi sentite stomacato, vero? Beh, fatevi coraggio. Credo che voi non siate molto migliore. È stata colpa vostra se mi è passato in testa di venire qui. Vorrei solo sapere perché vi siete impicciato di me, dei nostri affari.
3: Vi assicuro, vi ripeto, che le mie intenzioni...
5: Perché? Perché allora? Perché? Vorrei almeno capire perché il motivo... Beh, ma non importa. Tanto, fra un paio d'anni, sapete quelle vecchie, anche ubriache, che dormono nei portoni? Sono già molto sciupata, ha ragione Macho, sono diventata una bisaccia. Sono fortunata che ci sia lui a farmi campare. Ora vado a casa. Ceniamo. C'è solo da riscaldare. E poi, a letto. Dopo un po' che è spento, Pietro allunga una mano e facciamo pace. Bella vita, no? Non ho nessuno.
3: E la bambina?
5: Ma quale bambina, insomma?
3: La bambina che sta nella vostra casa.
5: La bambina che sta nella mia casa?
3: Sì, la sento sempre, quasi tutte le sere. E quando resta sola in casa, si mette a cantare, canta quando la luna la travalca i monti.
5: Ah, sì, ho capito. Sono io, sapete. Certe volte sto lì la sera e non so cosa fare. Voi dite sempre una bambina, e sono io.
3: Voi? Siete voi?
5: Sì, sì, forse è diversa la voce perché mi è venuta questa vociaccia e allora mi viene di cantare in falsetto e come un'altra voce.
3: Curioso, strano. Provate un po'.
5: Quando la luna... mi vergogno. Ma insomma, che cosa volete da me? Perché mi avete cercata? Che cosa volete da me? Che cosa volete?

0: Non c'è proprio nulla in questi giornali. Elisa, sei ancora lì? Io mi spoglio, ho sonno. Si può sapere che fai lì seduta?
1: Niente.
0: Stai a pensare a quello là, eh? Ci pensiamo anche alla notte al commendatore. Anche alla notte dobbiamo pensarci. Quel che mi dispiace è di non avergli dato una lezione a quell'imbecille, a quel vecchio. Ma si può sapere cosa vuole da noi, cosa cerca? Magari sarà arrabbiato perché lo disturbiamo. Sì, quando siamo in saletta ci deve sentire, si sarà seccato. Ma dove diavolo? Qui c'erano delle sigarette, cos'è? Le hai prese tu? No, ecco.
1: No, no, non è che lo disturbiamo. Anzi, è stato lui a difenderci, a farci restare nella casa.
0: Ah, e allora vuol dire che gli sei piaciuta. Gli piaci.
1: Sembra quasi come se avesse, che ne so, un qualche motivo speciale, nascosto, per interessarsi a noi. Diversamente non si spiegherebbe, no?
0: Eri a letto, spicciati. Mi fai pena. Un motivo speciale, nascosto.
1: Mi ha parlato di quando ero piccola. Ha detto che gli dispiaceva tanto di essere rimasto tanti anni solo, senza la bambina.
0: T'avverto che ho sonno. E queste sciocchezze cominciano a rodermi i nervi. Anche di notte dobbiamo discorrerne. Ogni giorno una. Mi ha stancato, capisci? Ora abbiamo trovato il protettore, il vecchietto, lo spasimante.
1: Ti ho detto che non è questo. Mi fai ribrezzo. Non vedo l'ora di andarmene e di non sentirti più.
0: Non è questo. Perché tu non sei mica abituata. Ma che... Non c'è stata una volta che un uomo ti sia passato accanto senza...
1: Però questa volta no.
0: Però questa volta no. Strano, vero? Curioso.
1: Lo so, tu non puoi capire.
0: Io non posso capire. Mi fai ridere. Ma chissà chi credi di essere. Con quella vestaglia sporca, quella faccia unta. Hai tempo a ungerti la faccia. Gli anni ti si vedono, sai, cara mia? È passato quel tempo. Dici sempre che te ne vai, te ne vai, e io vorrei vedere. Dove te ne vai? Dove? Neanche nei posti dei soldati ti vogliono. Se non ci fossi io che ti faccio campare. Troppo stupida sono. Sono troppo buono.
1: Mi hai sempre insultata, Maccio.
0: E tu? Tu? Credi di avermi fatto fare una bella vita? Sono 10 anni che ti sopporto.
1: E tu sono 10 anni che mi insulti.
0: Oh, ti risenti adesso? Perché adesso c'è quello che ti tratta da signora. Abbiamo il difensore adesso, il protettore.
1: Sì, sì, c'è uno finalmente che mi rispetta.
0: Ci penso io, quello a prenderlo a schiaffi. Quell'imbecille che ti monta la testa. Non ha nessun diritto di impicciarsi, nessun diritto. Nessuna ragione.
1: Ha più ragione di te, ha più diritto di te. Io sono stanca, non ne posso più.
0: Non gridare, sai, non gridare, che tanto è inutile. Sei una disgraziata, una pazza. Le questioni nostre sono qui, fra noi due. È inutile che ti agiti, che speri. Io voglio vederlo, quello che può mettersi in mezzo.
1: Perché mi vedi senza nessuno, vero? Nessuno, sola, senza neanche un parente, vigliacco. Basterebbe che ci fosse qualcuno.
0: Quello là poi lo prendo a calci, sta tranquilla.
1: No! No, che non lo prendi a calci, lasciami! Sai, Pietro, sai, io credo che sia un mio parente, quello là.
0: Cosa? Cosa?
1: Mi ha detto che è mio padre, me l'ha detto lui.
0: Cosa t'ha detto?
1: Che è mio padre, sì. Sì, insomma, me lo ha fatto capire. L'ho capito benissimo. E vado da lui, vado! Non ci vado nei posti da soldati! Vado da mio padre! Mio padre!

0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Scusate, avrei da parlarvi.
1: Veramente, io andavo...
0: Devo dirvi una cosa. Vi ho aspettato apposta. Volevo anche spiegarvi che la donna, l'altro giorno, vi ha spacciato un sacco di frottole.
1: Sono abituato ad ascoltare tante cose.
0: Però la donna vi piaceva, no? Peccato per quel dente mancante.
1: Vi assicuro che vi sbagliate.
0: Va bene, mi sbaglio. Ma allora, caro signore, si potrebbe sapere per quale altro motivo avete cercato di mischiarvi nei fatti nostri?
1: Ma io...
0: Di ficcare il naso nelle nostre faccende? Cos'è? Vi divertiamo? Noi non abbiamo bisogno di nessuno. Noi ce la sbrighiamo da soli, le nostre storie, io e l'Elisa. Voi siete una persona importante. Adesso andate a casa a mangiare con una bella tovaglia. Voi ci compatite, siete superiore. Ma noi siamo matti. A noi ci garba così, ci piace di guai. Ci piace tanto la miseria e litigare. Voi certe cose non le potete capire.
1: Non crediate poi che i vostri casi siano tanto straordinari. Non siate tanto orgogliosi.
0: Bravo, bravo. Voi avete studiato. Anche io ho studiato. Noi per voi siamo due animaletti da star lì a guardarli, toccarli con la punta del bastone. Gli facciamo compassione. È questo che mi fa ridere. Arriva lui e già si crede di poter giudicare, caro signore. Io sono 10 anni che ci sto insieme con quella là. 10 anni, bella roba.
1: Perché dite sempre che quella donna ha rovinato la vostra vita?
0: Perché è vero. Delle volte si mette a canticchiare intieri pomeriggi, per dispetto, come se diventasse pazza, pazza. Io le parlo e lei non risponde. Ce l'ha con me, capite? Mi odia.
1: E perché non l'ha lasciato?
0: Avrebbe potuto anche essere simpatica. Delle volte mi dice, ehi Pietro, vogliamo andare a mangiare il cocomero? Invece mi odia. Non si cura neanche di sé, di nulla. Sarebbe capace di qualsiasi cosa. Voi avete fatto male a montarle la testa. Guardate, quando ha saputo che c'era qualcuno nel palazzo che domandava di lei, ebbene, lei ha subito cominciato a parlare tutta dignitosa, tutta nobile, e a me mi compativa, io non ero degno. Cose da ridere, capite? E anche questo, che non ha mai avuto nessuno. La madre era una fittacamere, ma un po' peggio. Il padre... Lei non l'ha mai visto. Era uno di Genova, un certo Paolo, un fidanzato della madre che poi sparì. Un tappezziere, un ubriacone. Lei non l'ha mai visto. E così, sapete quei cani bastardi senza padrone? Non occorre mica fargli una carezza. Basta guardarli e quelli si illudono. L'Elisa adesso ha paura di incontrarvi.
1: Paura?
0: Dice che si vergogna di farsi vedere da voi.
1: Si vergogna di me?
0: Sì, è tutta una questione. Quella là si è messa in testa un sacco di cose.
1: Cioè, che cose?
0: Dice che voi ci siete venuti apposta ad abitare vicino a noi, per starle vicino, per difenderla.
1: Per difenderla?
0: Ha detto che voi dovete essere un suo parente.
1: Io? Un suo parente? Ma dite un po', volete scherzare?
0: Dice che siete stato voi a dirglielo.
1: Ma non è vero, è una bugia enorme.
0: Lo so. Lei l'ha buttata lì, per fare colpo. Però poi, a furia di pensarci, quella è capace d'essersi mezza persuasa.
1: Ma è una cosa perfettamente ridicola, stupida, una pazzia.
0: Sì, è una donna così. Mi ha detto che voi, forse, potreste essere suo padre.
1: Cosa?
0: Suo padre. Che lei potrebbe essere una figlia vostra avuta così, per caso.
1: Suo padre? Ah, bene. Divertente. Suo padre?
0: So benissimo che si tratta di una stupidaggine.
1: Allora perché voi siete venuto a parlarmene?
0: Perché volevo avvertirvi di stare attento, ecco. Questo volevo dirvi. Cacciatela via, trattatela da sgualdrina, ma state attento nel parlare.
1: E perché?
0: Perché anche nei discorsi più semplici, quella là sarebbe capace di vederci degli accenni, degli appigli, per potersi convincere di più. Ciò che occorre per tutti è di fare il callo alla propria vita. Ecco quello che volevo dirvi di stare attento.
1: Starò attentissimo. Non dubitate. Io sono una persona onesta, ma ho una certa pratica di questo mondo. Forse diventerò anche io uno di quei vecchietti così facili da abbindolare. Ma per ora ci siamo lontani.
0: Che c'entra questo?
1: Dite alla vostra amica che non capisco ancora bene, ma mi sembra di sentire in tutte queste storie, idee fisse, eccetera, un odore che non mi piace. Mi piacciono poco le cose confuse, gli imbrogli. Il padre, Non vorrei che la vostra amica fosse semplicemente una donna intraprendente, furba. Ma anche io, benché sia una persona onesta, non sono uno sciocco. Diteglielo pure!

0: Mi ci vorrebbe una lezione.
1: Parlate piano. Non voglio pubblicità.
0: Ma lo sapete che certe volte io litigo a morte con Elisa e comincio a girare le strade e a poco mi sento diventare sudato dalla paura.
1: Piano!
2: Piano!
0: Lo sapete di che ho paura? Lo sapete? Ho paura che di lì a poco, tornando a casa, io guardo là in fondo, sotto le mie finestre, e ci vedo della gente spaventata che sta a guardare in terra, sul selciato. Ho paura che lei si ammazzi, capite? Potrebbe farlo benissimo. Quella non bada niente. È una sciocca, voi non la conoscete. Io l'ho lasciata viva. Viva! E potrei rivedere solo una cosa orrenda, insanguinata. Lo sapete che mi devo far forza per non mettermi a correre come un matto verso casa? Ma che me ne importa di quello che è l'Elisa? Basta che io, tornando, aprendo la porta, la senta di là, viva! Via, sul resto ci sputo. Ma l'Elisa... Elisa mi ha fatto sempre l'impressione che fosse come fragile, capite? Così sciocchina... Una cosa che oggi c'è e domani non c'è più. Senza stabilità. Delicata. Ecco. Forse bisognava essere affettuosi, riguardosi con lei. In fondo siamo tutti così provvisori, fragili. Ma lei... E anche di più. Sì, è delicata. Bisognerebbe stare attenti. Buonasera.
3: Giornale della sera, ultima edizione. Giornale della sera, ultima edizione.
1: Chi è? Chi è? Mamma? Sei tu? Ma chi è?
4: Scusate, state riposando. Sono parecchi giorni che avevo bisogno di parlarvi. Mi dispiaceva che voi vi foste fatto un'idea sbagliata, ma forse non importa. Buonasera.
1: Aspettate. Venite dentro. Sedete un momento.
4: Mi dispiaceva, non potevo sopportarlo. Sono parecchi giorni. Volevo dirvi che noi, io e Macio...
1: Anch'io ho avuto paura che voi vi foste fatte su me delle idee sbagliate. È stata colpa mia. Il mio contegno è stato shock.
4: Non volevo dir questo.
1: È così. Con l'età si prendono delle stranezze. La gente ci crede persone serie, posate, invece... Si è dei ragazzi, pieni di timidezze, si diventa difficili, diffidenti. Non si hanno più veri amici. Casa e ufficio, casa e ufficio. Io poi non mi sono formato una famiglia, altrimenti forse sarei diverso. Si resta un po' isolati, ecco, soli.
4: Anch'io sono senza conoscenze. Non so come passare il tempo.
1: Sì. La gente ha bisogno di stare un po' insieme. Delle volte di notte ci si ferma persino a fare una carezza ad un gatto. E il gatto tante volte, benché mai visto prima, si mette a strofinarcisi alle gambe. Col muso umido viene a cercare la mano. Con una vera frenesia. Fa ridere. Una cosa strana. Perché non vogliono mica da mangiare. No? Vogliono solo essere accarezzati. Noi abbiamo bisogno di avere qualcuno. Non se ne può fare a meno. Magari si pensa ai morti, oppure a degli sconosciuti di cui sentiamo la voce di là dal muro. Ecco quello che volevo dirvi. Ecco il motivo, il vero, semplice motivo che mi ha spinto... ad occuparmi. Sentite, è vero che io giorni fa mi sono interessato per voi, per farvi restare nella

0: casa. È vero.
1: E perché l'avete negato? Per quale motivo?
0: Non so. Mi è imbrogliato a dire. Forse, nonostante tutto, è difficile essere sinceri.
1: Forse, però, io ho capito. Forse ho capito. È già un po' di tempo che sono qui, vorrei andarmene.
0: Vi sentite male?
1: No, no, anzi, sto bene, sto bene. Sapete, l'altro giorno non era vero quello che vi ho detto. Non mi sono incontrata male, sapete? Sono abbastanza felice. Pietro guadagna e mi rispetta. Abbiamo dei risparmi. Ora non lascerò più che Pietro sia brusco con me. Staremo in pace e tranquilli.
0: Sì, dovete stare in pace e contente.
1: Ho tanto rimorso di aver fatto certe cose.
0: Questo è passato. Forse non è stata colpa vostra.
1: Non avevo nessuno, capite? Se ci fosse stato qualcuno, anche un fratello, era tutto diverso, no? Se ci fosse stato mio padre, bastava solamente che io avessi saputo che c'era qualcuno. Allora, quando c'è qualcuno, si dice devo stare attenta, se no gli dispiace. Oppure chissà come è contento quando glielo dico. Oppure chissà come sta in pensiero se tardo a tornare. Sì, gli si vorrebbero dire sempre che le cose vanno bene e che si è fortunati. Si ha paura che ci guardi severamente. Se io potessi pensare che c'è una persona così, anche se non dovessi mai parlarle, mai vederla, Dio mio, diventerei matta di consolazione, sapete? Sarebbe stato così bello aver incontrato quella persona quando avevo pochi anni, ero così bellina. Chissà come sarebbe stato contento di condurmi per strada.
0: Ma no, non fate così.
1: Io ero così affezionata, così allegra. Mi piaceva tanto che i vicini, i bottegai, avessero della simpatia per me. E per meritarmela cercavo di essere servizievole. Facevo delle commissioni. Oddio, avete visto qui il dente?
0: Quale dente?
1: Eh sì, mi manca un dente qui. Mi invecchia tanto. Quando sarò morta mi ritroveranno senza il mio dente. Forse andrò davanti a Dio senza un dente. I primi tempi cercavo di stare voltata nel parlare. Mi invecchia tanto, no? Ora mi ci sono un po' abituata. In fondo non è nulla, vero?
0: Ah, certo, non è nulla.
1: E poi dicono che li rimettono proprio belli, tutti uguali. Finora non ho potuto farmelo rimettere perché ci vuole molto. Dicono 1000 lire.
0: Vabbè, ma non è poi tanto. Io credo che faremo rimettere il dente.
1: Oh, vado via. Non posso respirare. Io potrei farvi una sciarpa e potrei scegliere un bel colore. No, non sono molto brava, ma in questi lavori tutto è metterci attenzione.
0: Ma dove andate?
2: È andata. Finalmente. Antonio, quella donna ha approfittato un minuto, letteralmente un minuto in cui mi ero allontanata. Antonio, ti avverto che tutto il palazzo parla. È doloroso vederti mescolato a gente simile. Le donne di quel genere sanno quel che fanno, scegliendo per loro vittime uomini non più tanto giovani. Antonio, tornando a casa, sei passato dal calzolaio? Non importa, Antonio. Andrò io stessa. Purtroppo l'unica persona per cui mostri una certa indifferenza sono io, tua madre. A una certa età si ha torto di non essere ancora morti. Ecco, ella appena tornata è già ricominciato a litigare col suo compagno. Hanno certo riguardo di alzare la voce. Ah! Che cosa è venuto da quella gente?
3: Elisa! Elisa! Elisa!
4: C'è qualcuno
3: così. Venite!
4: Doveva finire.
3: Venite!
4: Così,
3: ecco.
4: Doveva finire!
3: Ecco!
5: Di lì!
3: Chiuso sulle scale, chiuso! Dobbiamo passare da questa porta comunicante, forzata!
6: Questa volta poi bisognerebbe che qualcuno sentisse il dovere di avvertire l'autorità.
3: Ci
5: cosa volete? Credete che ci sia spettacolo a casa mia? Non abbiamo bisogno di niente. Non è nulla. Non è successo nulla. Stavo pulendo la rivoltella e mi è scappata di mano. Stavo pulendo la rivoltella. Via! Via!
3: Va bene, ci penso io. Faccio io. Andate!
6: Fai attenzione, Antonio!
3: Come volete, ma all'occorrenza!
5: Che cosa? Che cosa? Dio mio. Ma perché? Ma perché? Mi ha puntato la rivoltella, capite? È pazza! Dice che vuole... Io non lo so. Dice che vuole andare via, come se fossi io. La sua macchia, la colpa di tutto. E per fortuna è andata bene. Elisa, aspetta, adesso ti faccio un po' di caffè. Un caffè forte. Sì, un po' di caffè, ci vede. Non so neanche dove lo tenga. Ora si è sentita male, sta sul letto. Trema tutta. Ma perché succede questo? Perché? Fate così. Ditele che sono suo padre. Lei lo crede veramente? E voi ditele che è vero. Diteglielo.

0: Antonio. Antonio.
1: Antonio.
2: Eh? Ah, sì. Scusate, signor direttore.
1: Antonio, non vengo come vostro superiore. L'orario d'ufficio è finito. Il palazzo è vuoto. Sentite, Antonio, mi è stata resa nota una confusa storia concernente voi e una vostra vicina di casa. Una confusa storia.
2: Mia madre è venuta a parlarvene.
1: Vostra madre è di là, altre persone verranno. Antonio, sarò franco. La qualità della storia che ho udito mi sembra quella di essere futile, che diamine, addirittura puerile. Sapete che cosa penso? Che questo episodio sia stato per voi non altro che un attimo di divago, d'assenza. Va bene? Mi sbaglio se penso che tutto ciò rappresenta per voi qualche cosa di abbastanza trascurabile?
2: No, signor direttore, non vi sbagliate.
1: Voi avete una posizione, un decoro. Mi date ragione?
2: Effettivamente, signor direttore, anche io mi rendo conto.
1: È ciò che vostra madre e io volevamo sapere. E allora, caro Antonio, lo ammetterete anche voi, non è vero? Che questa artificiosa situazione non può prolungarsi?
2: Ah, sì, certo.
1: Che niente di sensato, di concreto, ne potrebbe uscire.
2: Naturalmente.
1: E che dunque occorre, con un po' di tatto e di buon senso, risolvere, liquidare.
2: Sì.
1: Sì?
2: Sì.
1: Antonio, siamo a posto. Mi date un sollievo. Ah, io non ne avevo mai dubitato. Voi siete un ottimo elemento.
2: Ah, non è difficile, signor direttore. Io non faccio che ripetere degli ordini che ho già dati molte altre volte. E vi dirò che certe volte, mentre li do e alzo la voce, in realtà non sono mica arrabbiato.
1: No?
2: Faccio finta.
1: Meglio così.
2: Io da anni quasi non sto neanche a sentire quando mi parlano. Penso ad altro.
1: E a che cosa?
2: A un ombrello con un certo manico d'osso, un certo agenore barbiere, persona indifferente. Certe volte invece tendo l'orecchio. Vorrei risentire il vento dei monti.
1: Il vento dei monti.
2: E da giovane avevo un ufficio verso i monti. Si sentiva il vento. Un suono sommesso, dolce. Mi piaceva tanto. Rimanevo incantato a sentirlo mentre fingevo di scrivere. E così ora, spesso mentre mi parlano, da un tratto io comincio a tendere l'orecchio. Mi piacerebbe risentirlo. Il vento.
1: Caro Antonio, io ho la vostra stessa età. Credete davvero che ci siano molte persone arrivate alla nostra età per le quali i problemi dell'ufficio conservino un grande fascino? Caro collega, si riflette, ecco tutto. C'è la riflessione e si tira avanti.
2: Certamente, signor direttore, si tira avanti.
1: Le giornate, quando si è occupati, passano così alla svelta.
2: Sì, le giornate passano alla svelta.
1: Arriva la sera e non ci se ne accorge neanche.
2: Non ci se ne accorge neanche. Uno si è alzato, poi ha parlato, poi ha preso il tramvai, ha levato il tovagliolo dal portatovagliolo, poi si è spogliato e fra poco dormirà. Delle volte la notte si pensa a tutto ciò e d'un tratto ci si accorge di una cosa, che in fondo nulla, nulla, assolutamente nulla di tutto quello che abbiamo fatto ci interessa veramente. Mio Dio, e allora perché? Perché lo abbiamo fatto?
1: Ma la notte bisogna cercare di dormire, ne va anche della salute, dormire.
2: C'è un sogno che faccio io tante volte. Io sono coricato, ho gli occhi chiusi, io stringo i denti forte ed un tratto con una specie di dolore mi stacco. stacco materialmente. Mi stacco, lascio tutto come una pietra che cadesse all'insù, su, supino, rigido. Mi sento tutto freddo dallo spavento e anche da una specie di allegria.
1: Vi staccate, caro collega, vi staccate. E da che cosa? Dalla realtà. Succede appunto nei sogni. Ma poi viene qualcuno a tirarvi per la manica, a svegliarvi. Sapete che cos'è? È il dovere.
2: Il dovere.
1: Il dovere. Che la vita deluda certe nostre speranze, lo si è saputo sempre. Ma che cos'è che ci conforta? Il pensiero che noi impiegheremo la nostra vita a fare il nostro dovere.
2: Ah, sì, sì, signor direttore. Il nostro dovere.
1: Vostra madre vi attende, caro collega, poiché finalmente c'è qualche cosa che ci chiama, anche quando il dovere o tutto il resto non ha più voce, qualche cosa che dura anche quando il sole sarà tramontato. Gli affetti.
2: Gli affetti. Certe volte me ne dimentico, sapete? Sì, se mi sveglio al buio, certe volte mi succede una cosa curiosa. Non so nemmeno più dove sono. E cosa di pochi momenti, dipende dal buio. Mi sembra, per esempio, d'essere nella stanza che avevo a Lucca, studente. Avevo davanti degli orti. All'alba udivo i passeri. Oppure mi sembra d'essere a Parma. Fra poco sentirò battere le ore. Non so più chi sono. Se sono io, oppure un altro. Ho un'altra cosa. Non c'è più niente. Nemmeno gli affetti.
1: E allora, Antonio, ma dove arriverete per questa strada?
2: E allora? Ma lasciateci fare ciò che ci piace. Noi desideriamo un'altra cosa.
1: Signor Commendatore, ma che succede? È una vera ribellione la vostra. Ma che cosa state pensando? Che cosa avete deciso? Chiamerò vostra madre.
2: No! Non voglio vederla.
1: Aspettate, Antonio! Bisogna pure che le parliate!
2: No! Non voglio vederla! Mi rattrista sentirla!
1: Antonio! Antonio! Ma dove andate? Antonio!
3: Antonio? Antonio!
1: Qualcuno l'ha chiamato?
3: No, da parecchio tempo evita di parlarmi. È già un po' vecchio e forse dà a me la colpa della sua vecchiezza.
1: Signora... Cercheremo di persuaderlo.
3: No, sono capricciosi i vecchi. E si amano dei gatti o dei cani più dei loro familiari. La persona che noi attendavamo è arrivata. Ci penserò io, signor direttore. Ho pensato a tante cose, penserò anche a questo. Fatela entrare.
1: Come volete.
4: Buongiorno.
1: Vi lascio sole.
3: Buongiorno, signora. Voi cercavate Antonio?
4: Sì.
3: Io sono sua madre. So chi siete voi. E che cosa volevate da Antonio?
4: Salutarlo.
3: Salutarlo, sicuro. Perché voi cambierete casa, ve l'hanno già detto. Voi eravate venuta per dirlo a mio figlio, per congedarvi.
4: Sì.
3: Voi volete giocare ancora un po', sempre giocare, brava! Oh, mio figlio è come un bambino, gli piacciono le donne dalle braccia fresche, gli piace aver pietà di esse. Ma questo non è permesso, signora. Sarebbe troppo semplice mettersi a giocare e lasciare tutto. Come quella volta quando io lasciai la mia valigia e la persi. Fu a Perugia, non ve l'ho mai raccontato. Una grossa valigia, io ero giovane, amata, sì, amata alla follia, anzi, mi pare che sia stato a Lucca. Ditemi un po', Elisa, ma voi credete veramente di essere la figlia di Antonio? Ditemelo, cara, ditemelo. Oh. Mi basta questo. Oh.
4: No.
3: No, no, no! Lo sapevo che avreste risposto così. Oh, noi tentiamo di ingannarci. E con altri magari ci riesce, ma con noi stessi no! No, mai! E ditemi, lui almeno credete veramente che almeno lui, Antonio, creda di essere vostro padre? Ditemelo!
4: Oh, no!
3: No, no! Né voi né lui lo avete mai creduto! Avete voluto giocare tutte e due, ma questo non è permesso. Vi saluto. È molto probabile che non ci incontreremo più, a meno che non si possa incontrarsi in una vita che cominci dopo questa. Ma non è affatto certo. Buonasera. Effettivamente, fu a Perugia. Mi guardai intorno e la valigia non c'era più.
5: Elisa!
3: E allora io...
5: Elisa! Dove è andata?
3: Era amata. Amata la follia.
5: Mamma, dove è andata?
3: Sarebbe troppo semplice se noi potessimo dimenticare così quello che ci pesa.
5: Elisa! Elisa!
3: È andata via! Ha capito finalmente! Ha capito tutto!
5: Elisa!

0: signora! Anche voi in terrazza! A prendere i panni?
1: Sì.
0: Vedete che bella vista di quassù? Vedete lì? Là, in fondo! Quella cosa come d'argento!
1: Cos'è?
0: Il mare! Si scopre nei giorni proprio chiari!
1: Sì, il mare!
0: Come si accorciano le giornate, eh? Settembre! Settembrino! Prepara la legna sul camino! È vero, signora, che andate via dal palazzo?
1: Sì, domani.
0: Ah, allora è una cosa svelta. Beh, io ho finito. Allora, signora, arrivederci, eh? Tanti auguri, tante belle cose.
1: Arrivederci. E come si chiama?
0: Tomasino.
1: Avrà 2 anni?
0: Quasi.
1: Addio, Tomasino. Me lo dai un bacetto?
0: Dà un bacetto alla signora e falle addio con la mano. Tanto sgarbato, signora.
1: Addio, Tommasino. Me lo dici addio? Addio? Addio?
0: Beh, buonasera, signora. Mi si fa tardi.
1: Buonasera. Addio, Tommasino.
2: Elisa, ma si può sapere cosa fai qui? Torno dalla casa nuova, non è male, sai. E poi, più andremo lontani da tutta questa gentaccia, meglio sarà. Che è? Ti dispiace andare via?
1: No.
2: Se poi quel coso, il commendatore, con le sue idee, volesse aiutarci, magari un piccolo prestito, nessuno glielo impedisce, vero?
1: Che bella sera.
2: Sì, bella.
1: Prima si scopriva anche il mare.
2: Beh, andiamo, Elisa.
1: È proprio un peccato scendere ora. Voglio andare lassù.
2: Elisa, ma che ti viene in mente? Elisa, abbiamo un monte di cose da fare. Elisa, vieni, scendi.
1: No, no, mi annoia tornare giù, no. Tutte quelle scale scure, quelle brutte stanze. Non voglio più vederle, sono stufa.
2: Elisa, è tardi, sai.
1: E non mi importa se è tardi, non ci vengo più laggiù.
2: Elisa!
1: Guarda! Guarda che se sali scavalco qui! Mi butto giù, faccio un volo! Un volo in fondo al cortile!
2: Senti, Elisa, la nostra vita cambierà, sai! Ho in vista dei grandi progetti!
1: Se fai ancora un gradino mi butto giù!
2: Per carità, Elisa, non fare la sciocca! Lo fai apposta per farmi spaventare! C'è gente alla finestra, vuoi far ridere tutti! Bella figura! Senti, Elisa, Elisa, Elisa,
3: Elisa,
2: Elisa, scendete, Elisa, scendete, ho da dirvi certe cose, scendete.
1: Eccomi.
2: Vorrei sapere cosa dovrai farti, sei un'ingrata, una pazza. Domando io, ma si può seguitare così? Avete visto, avete capito? Ecco, tutta sudata, ti senti male, mettiti qui. Un momento, siediti.
3: Elisa, scusate, ho fatto le scale di corsa, non posso quasi parlare. Volevo dirvi che la cosa è proprio vera, sapete? Eh sì, Elisa, in questi giorni ho ripensato, ho ricordato e anzi, se voi volete, io posso raccontarvi, spiegarvi ogni cosa minutamente. Come io incontrai vostra madre, come io per leggerezza, egoismo, l'abbandonai. Dovete crederlo. È per questo motivo, vedete, che io sono qui accanto a voi. Voi non siete mai stata sola. Non lo sarete più ormai.
2: Ma andate via! Lo sappiamo, sapete, che codeste sono tutte invenzioni, fandonie, bugie, tutte bugie. Andate via. Siete stato voi, voi con le vostre bugie, a ridurla così.
4: Mio Dio, non ho nulla io, non ho nulla. Oh mio Dio, vorrei essere morta, morta.
2: La colpa è anche di questi vigliacchi alle finestre. Non si è neanche padroni di stare male, di morire, no signori? Loro devono guardarvi, brutti vigliacchi, devono guardarvi.
3: No, ormai non possono più vederci dalle finestre. Si è fatto scuro ormai, Elisa. Potete anche piangere, se volete. Non ci vede più nessuno. Si sta meglio, vero?
2: Fra poco sarà notte.
3: E allora nemmeno fra noi tre potremo vederci. Non ci faremo più vergogna uno con l'altro. E così, Elisa, potrò parlarvi. Elisa, avete mai visto guastare un muraglione? E dentro, tra le pietre, al buio, c'è quell'erba che sembra un verme bianco che si è allungato. Allungato, sapete perché ha fatto questo? Perché anche lui si era immaginato che lontano, lontano, fuori dal muro, ci doveva essere una certa cosa calda, brillante, dorata, stupenda. Il sole. Se l'era immaginato, capite? Ed era proprio così. Non era una bugia. Le cose che noi desideriamo, come avrebbero potuto venirci in mente se in qualche posto non esistessero veramente? Tu, Elisa, domani partirai. Non ci vedremo più. E invece sai che idea mi è venuta in questi giorni? Che un bel giorno, sicuro, noi ci ritroveremo. Queste cose nessuno le dice, si vergognano. Ma io so che tutti ci pensano. Là saranno vere tutte le cose che noi chiedevamo. L'Elisa andrà al braccio di suo padre, sarà pallida, orgogliosa, non si vergognerà più del suo dente mancante. Questo è sicuro, certissimo, sai. L'Elisa sarà come a 15 anni, innocente, graziosa, con la sua vocetta. Canta, figlio.

Abbiamo trasmesso Il vento notturno di Ugo Betti. Personaggi e interpreti: Antonio Warner Bentivegna, Elisa Chiara degli Esposti, Pietro Corrado Pani, Candida madre di Antonio Gabriella Zamparini, l'ingegner Nibbi Stefano Lescovelli, il commendator Lo Quarta Gianni De Lellis, il commendator Cardi Maurizio Gueli, Assunta Valeria Milillo, Iside Maria Grazia Bon, un portiere Mico Cundari, una signora anziana Dina Braschi, il signor Oreste Mario Milita, il signor Massimo Elia Shilton, Bianca Cristina Spina, un postino Pierluigi Cicchetti, un usciere Pierfrancesco Favino. Coordinamento tecnico Violetta Parodi, assistente alla regia Rosa Leanza. Musiche originali di Laura Bianchini, regia di Ida Bassignano.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera amici ascoltatori, da Luciano Lucignani. Passo subito a presentarvi il nostro ospite di questa sera. Dico ospite, ma lui è a casa sua e noi lo chiamiamo soltanto per telefono. Si tratta di Gigi Proietti. Ciao Gigi, come va?
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Grazie, ciao.
2: Sto bene, tu stai bene?
1: Io sto bene, tu stai bene, noi stiamo bene. Senti Gigi, ma io non sapevo dove cercarti, se a casa o in un ristorante, mi hanno detto che si chiama La Fontanella. Come mai tu ci sei così spesso?
2: Io normalmente spessissimo ceno fuori,
1: sì.
2: Perché...
1: Vabbè, la vita dell'attore, così, eccetera.
2: Allora è successo che ho fatto una di quelle follie che ogni tanto si fanno, e mi hanno convinto a fare parte di una società, devo dire, simpatica questa volta, e ho preso insieme ad altri amici questo ristorante. Ecco. Ma non volevo che tu dicessi il nome.
1: Non beh, vabbè, pubblicità. Ma insomma, non è, ma mica volevo fare pubblicità, ma no. Dico, ma questo è per risparmiare sulla scena, in definitiva. Essendo padrone del ristorante, tu vai lì e
2: ma
1: riesci
2: penso a... penso che per risparmiare, per rifarmi della cifra sborsata andando a cena, dovrei cenare per 250 anni, così.
1: Puoi lasciare in eredità ai tuoi figli e ai nipoti il fatto di andare a cenare lì.
2: Sì, dei pasti caldi.
1: Senti una cosa, vabbè, ma insomma tu, vabbè, gli ascoltatori lo sanno tutto, ma io riepilogo anche perché ci può essere sempre il distratto o la persona a cui fa piacere comunque risentirlo. Dicevo, Proietti che è un attore di teatro, un attore di cinema, un attore di televisione, poi è un cantante, uno che ha fatto anche il cabaret, uno che ha cantato nei locali notturni, se non sbaglio, alle origini,
2: sì,
1: è vero?
2: Sì, qui dovrei fare subito una precisazione,
1: sì.
2: Il cabaret non l'ho mai fatto, cioè... si è scambiato, io cominciavo nel night club come cantante, ma ai tempi
1: sì.
2: In cui facevo l'università, eccetera. E questo fatto di lavorare nei club è stato scambiato dai miei storici, come
1: sì,
2: si
1: perché probabilmente gli pareva poco il fatto che tu cantassi in un night club, allora dici doveva essere comunque una cosa di carattere intellettuale, invece secondo me è molto più divertente l'idea, ma tu come cantavi con un'orchestra o al pianoforte così da solo?
2: No, cantavo...
1: Cioè, mentre la gente ballava,
2: sì,
1: insomma,
2: sì,
1: no?
2: Per far ballare, cosa che vorrei rifare perché è troppo divertente.
1: Ah, sì, lo credo.
2: Con un piccolo gruppo, poi dopo questi locali sono stati scalzati e sostituiti dalle discoteche.
1: Sì, che sono delle cose infernali, invece, delle cose...
2: Oddio,
1: delle...
2: sì, io ho provato a volte, ma non mi diverto, mi piace vedere quelli che suonano dal vivo.
1: Sì, anche perché io mi ricordo che le poche volte che l'ho frequentato, perché tu devi sapere che io sono... Vabbè, lo dico a te, ma insomma lo sentono anche altri. Io sono astemio, quindi non bevo niente in un locale notturno, tranne che l'aranciata, eccetera. Per di più non so ballare, non ho mai voluto imparare la cosa. Quindi era proprio un andarci per fare piacere a qualcuno. In genere, ai miei tempi ci si andava quando uno aveva una ragazza che bisognava convincere. Allora l'atmosfera... Però non era mai un'atmosfera molto romantica, era un gran casino di rumore, di cose, di coppie che si urtano e così via. Dico, ma tu hai cantato in locali famosi, insomma, ecco, qui a Roma.
2: Io qui a Roma ti posso dire, dunque, ho cantato nei migliori e anche nei peggiori. Io i peggiori adesso non li cito perché
1: sapendo
2: qualcuno...
1: Forse non ci sono nemmeno più,
2: no,
1: sai.
2: No, qualcuno non c'è più. Uno lo posso citare con grande tenerezza e grande così nostalgia, insomma. Si chiamava in vari modi, a seconda dei tempi. Si chiamava...
1: Come in vari modi? A secondo le epoche,
2: sì,
1: insomma.
2: Secondo le epoche. Quando certo. Sono arrivato io si chiamava il Golden Spider Dancing.
1: Accidenti.
2: Ecco, c'era questo nome che era un po' così. In contrasto con... però prima si era chiamato il Nilo perché c'era una sorta di balere a Roma, penso anche in altre città, ma che in un periodo precedente al mio
1: sì.
2: Avevano nomi esotici, Samoa.
1: Sì, sì, certo. Erano belli, però erano... Il Nilo fa pensare così, insomma, ci sarà stata al solito affresco dentro,
2: certo,
1: con le piramidi,
2: qualcosa,
1: insomma,
2: era
1: le palme.
2: Ma Golden Spider vuol dire ragno d'oro, per cui quando sono arrivato io già c'erano dei tentativi di postmodern, insomma,
1: Da che parte stava questo Ragno d'Oro?
2: Eh?
1: Da che parte stava?
2: Stava in via 21 aprile.
1: A mezzo,
2: al cinema 21 aprile.
1: Ho capito,
2: e
1: sì, sì.
2: Infatti veniva chiamato anche Annamo al 21 aprile.
1: Sì, cioè, al 21 aprile Dancing. Sì.
2: Senti. Poi dopo però ho fatto locali tipo Grotte del Piccione, poi
1: Accidenti.
2: Pipistrello, il Jiggy Club.
1: Quello dei Parioli come si chiamava? Ce n'era una vicino a...
2: sì,
1: mi pare dietro, dietro
2: è
1: il
2: stato,
1: cinema Roxy, insomma.
2: È stato aperto per poco tempo. Io, dunque, si chiamava lo Shaker.
1: Ecco, sì, sì, sì, era uno di quelli che io frequentavo abitualmente.
2: Ho fatto
1: sì.
2: anche quello, mi ricordo di un complessino lì che suonava insieme al mio, di complessino formato dai cosiddetti flippers, dei quali facevano parte, che so, Fabrizio Zampa, gente che adesso lavora.
1: Ah, sì, e... certo, che è stata la scuoletta, insomma, lì. Senti,
2: beh,
1: ma...
2: Sì.
1: Volevo dire, ma erano dei luoghi meravigliosi, tutto sommato. Sarà perché noi eravamo più giovani o proprio perché erano gagliardi, insomma, così per conto loro? Che ne dici?
2: È difficile, questa è una delle domande alla quale è più difficile rispondere.
1: Perché io ogni tanto sono tentato,
2: non si capisce mai,
1: ecco, di
2: quello.
1: Rimpiangere delle cose che prima c'erano e non ci sono più. Poi ogni tanto dico, siccome leggo questi rimpianti, così, li ho letti dovunque, le generazioni che hanno una certa età rimpiangono i loro tempi, allora di rimpianto in rimpianto si arriva a Romolo e Remo, insomma,
2: sì,
1: capito?
2: Sì.
1: Anzi, all'età della pietra, insomma. Ecco.
2: Ma uno Luperco.
1: Certo, al primo locale notturno dell'antica Roma. Oh, dicevo poi il locale notturno, vabbè, cantante,
2: no,
1: poi...
2: quello che si può dire è che comunque a Roma, come pensi in altre città, negli anni 60 appunto c'era un clima nel centro di Roma, via Veneto, eccetera, che ora sicuramente non c'è, ecco, questo è sicuro, comunque.
1: Tu lo
2: migliore o peggiore che fosse, ma insomma sicuramente esisteva qualcosa, ecco.
1: Beh, certo, certo, non c'è dubbio. Io mi ricordo che con il nostro amico Vittorio spesso ci fermavamo da Rosati, ma non era andare da Rosati per prendere, che so, il gelato, oppure ma perché lì trovavi Mario Pannunzio, Sandro De Feo, Vincenzo Talarico, Chiaromonte, Flaiano, a volte, capito? C'era Pietro Germi seduto silenzioso al bar col sigaro spento in bocca.
2: Ti parli di un ambiente, di un mondo poi molto sud dal punto di vista culturale, eccetera.
1: Sì, e poi sui marciapiedi c'erano le rive che arrivavano, ma era proprio l'epoca che poi Fellini ha fatto diventare storica, diciamo, addirittura mitica con il film La Dolce Vita. Però anche se lì tutto quanto è visto in un modo, come è giusto, anche di grande fantasia, eccetera, però quelle cose esistevano veramente, i paparazzi inseguiti dalle dive che non volevano essere fotografati o che facevano finta di non voler essere fotografati mentre le avevano chiamate.
2: Beh, io ero un pochino dopo, sono arrivato un pochino dopo, perché insomma, però ancora c'era un clima di questo, già, perlomeno c'era gente che camminava, che vedeva, scendeva nei locali, usciva, eccetera. C'era un po' più di movimento.
1: Senti, oltre questa cosa qui, poi tu sei, vabbè, tu stai facendo un sacco di cose e so che sulle cose che stai facendo non vuoi essere, non puoi probabilmente nemmeno per ragioni essere molto loquace, vabbè, ma hai detto che
2: no,
1: c'è un...
2: No, sto preparando qualcosa per il teatro, ecco.
1: Ecco, benissimo.
2: È una specie, un ritorno alla prosa, anche se un po' strana, ma comunque...
1: Ma sì, certo.
2: Con la prosa ho così, un po'...
1: Un amore, come tutti gli amori, pieni di burrasche, di cose.
2: Io faccio il teatro, ma nel mio non è un teatro di prosa, normalmente, insomma.
1: È un teatro di posa, nemmeno?
2: Di posa, ma è un teatro senza posa.
1: È un teatro senza posa, cioè, itinerante.
2: Che non mi fermo mai. Però stavolta voglio fare una specie così di regalo, non so se a me stesso o al mio pubblico, dipende da quello che viene fuori.
1: Ma io credo che i regali di questo genere per un attore, per un artista in genere, per qualunque esso sia, uno che suona, uno che canta, uno che balla, uno che recita, uno che dipinge, non lo so, si fanno prima a se stessi, perché in fondo se la cosa che fai ti diverte molto, è difficile che il pubblico non si renda conto di questo divertimento e che in qualche modo non si diverta anche lui. Questa ricetta, che è bella così anche a dire, ha una sola cosa, una sola controindicazione, cioè gli attori comici, i quali spesso
2: quando
1: a teatro
2: si divertono
1: molto a dire le loro battute comiche, siccome ci ridono prima, dopo e sopra, la gente non le capisce e non ride normalmente, capito?
2: Questo
1: e quindi
2: comico.
1: Sì, appunto
2: la legge del teatro
1: è una delle piccole leggi che...
2: Infatti, quando si prova una cosa comica è bene non ridere mentre si prova.
1: Certo, perché l'umorista è una persona seria che vede il mondo con occhi addirittura, secondo me, drammatici, notando quelle piccole cose che gli altri, non essendo nella situazione, li diverte, cioè il vecchio che scivola sopra la buccia di banana. Lui non è contento, ma gli altri che lo vedono, capito? La cosa forse li fa ridere. Vabbè, lasciamo la filosofia della comicità, eccetera. La scuola di teatro di Proietti.
2: Dunque, la scuola di teatro di Proietti, quello che ho fatto io come allievo?
1: O... No, ciò che c'hai una specie di laboratorio, insomma, no?
2: Non la chiamo scuola perché è un po', cioè son cose che sono difficili da definire, che nasce nel 78, mi sembra.
1: Beh, al Brancaccio nacque, sì. No? Io mi ricordo che tu me ne dicesti quando venni a trovarti e a intervistarti lì al Brancaccio. Mi
2: dicesti... Nasceva allora, ed era, allora nasceva per un'esigenza, cioè io avevo preso questo grande teatro a Roma, con un coraggio che non so se avrei più. Perché gestire un teatro di 1700 posti, insomma, era una cosa che... Ma con quei a prezzi che allora si chiamavano prezzo politico, il biglietto si pagava un prezzo politico.
1: Quanto costava il biglietto?
2: E poi scoprimmo che invece era semplicemente basso.
1: Sì.
2: Era si pagava 4500 lire la poltronissima, e non
1: tu
2: parlo
1: pensi?
2: di epoche tanto lontane.
1: Sì, e invece sembrano, pensa che oggi il biglietto normale credo che sia intorno alle 15.000 lire,
2: no,
1: 20.000 lire, no?
2: Ormai il biglietto è oltre le 20, insomma,
1: ecco,
2: anche nei teatri pubblici.
1: Sì, a Londra è addirittura di 30.000 lire circa, perché...
2: Beh, dipende dagli spettacoli. Spettacoli musicali che costano di più arrivano anche molto più su,
1: Comunque, questa scuola...
2: Comunque, ho preso questo teatro e io, siccome non sono d'accordo che i teatri in una città abbiano semplicemente l'attività di ospitalità, di spettacoli oppure di produzione e basta, ritengo che un grande spazio così vada usato per più cose, insomma, perché sennò lavora praticamente 3 ore al giorno e
1: certo.
2: Non è giusto.
1: Poi il Brancaccio, tu mi dicesti, era proprio particolare in questo, cioè c'aveva un sacco di spazio che non veniva mai adoperato, sopra, sotto,
2: beh,
1: ai lati,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sono quelle situazioni anche interessanti e che vanno reinventate, secondo me. E allora, prendendo questo, mi ero detto che la prima attività parallela a quella, ripeto, della produzione o dell'ospitalità di un teatro dovesse essere quella di una, così, di una scuola di teatro, ecco, per interessare soprattutto il quartiere.
1: Non ti serviva anche a te come, non so, pozzo dal quale attingere le piccole parti, le comparse,
2: no,
1: certi generici?
2: No, inizialmente no, come intenzione iniziale no, era soltanto una voglia di, così, di interessare la gente a tutto il teatro oppure a parte di esso, che so, noi avevamo cominciato a mettere su una biblioteca che sta crescendo e quindi aprirla un po' alla gente, avevamo intenzione di aprire i corsi, che so, di mimo anche alle persone che non necessariamente volessero fare questa professione inizialmente.
1: Ecco, il quartiere rispondeva, scusa Gigi, mi è venuto in mente...
2: Ma... Devo dirti che, ripeto, questa era veramente un'intenzione iniziale, poi ci siamo resi conto che bisognava avere un'organizzazione tale che noi non possiamo, sai, io sono un privato.
1: Certo, poi ci vuole molta gente soprattutto, più
2: sì,
1: gente,
2: ovviamente.
1: Insomma.
2: Per questo avevo appunto chiesto un po' di sostegno anche alla città, diciamo, agli enti pubblici, che io poi ho chiamato i lenti pubblici, oggi posso dire gli assenti pubblici. Che
1: sì, sì, cioè si può fare tutta una serie di variazioni, sei sicuro di non sbagliare mai.
2: Interventi non ce ne sono purtroppo stati, e allora tutte le belle cose che volevamo fare purtroppo non abbiamo potuto farle. Si è fatto qualcosa e poi una volta che io ho lasciato questo teatro ho portato dietro prima di tutto l'esperienza fatta nella gestione di un grande spazio, sempre stracolmo di gente, che non è poco. E poi questa scuola che comunque è continuata, invece la scuola ha avuto il sostegno della regione, fortunatamente. E alla regione è piaciuta questa esperienza, quindi ha chiesto essa stessa di andare avanti. E abbiamo ricominciato proprio lo scorso anno, ho preso un'altra sede, ovviamente non più legata ad un teatro professionale,
1: certo.
2: Ma che vive ormai di vita propria.
1: Ma io so non solo questo, ma so anche che, in parte perché sei tu che te ne occupi, ma in parte anche evidentemente per risultati effettivi raggiunti, alcuni dei tuoi allievi addirittura hanno costituito quella piccola compagnia teatrale, no? che ti ha seguito praticamente in alcune delle tue ultime esibizioni televisive.
2: No, ma devo dire, da un punto di vista professionale, anche così, voglio dire, da un punto di vista proprio strettamente professionale, di avviamento al lavoro, ha avuto un esito enorme. Praticamente tutti gli allievi usciti dal corso precedente lavorano, insomma, o per lo quantomeno stanno in un...
1: Sì, certo, possono avere dei momenti di non lavoro, come succede a tutti, ma insomma sono entrati nell'ambiente, ne fanno parte, certo.
2: Sono usciti in 19 e praticamente penso che 16, 17 già stiano proprio nella professione.
1: Chi sono quei due disgraziati che non sono riusciti a trovare lavoro?
2: Non lo so.
1: No, perché da 19, dice 17 lavoro, ce ne sono due soli.
2: Ma vabbè, ma io sai, anche l'ufficio di collocamento non lo posso fare. Io
1: certo,
2: mi dalla scuola.
1: Scherzavo, infatti. Senti, Gigi, ma sai tu che in questi giorni a Roma si tiene un convegno? Tu sai che si tengono convegni in tutte le città d'Italia, compresi i piccoli paesi, e anche più di uno al giorno.
2: Sì, sì.
1: Io me ne sono reso conto così solo seguendo il telegiornale, che poi parla dei più importanti o di quelli che hanno la raccomandazione per arrivare fino al telegiornale. Ma insomma, tutti i giorni si tiene un convegno.
2: Ma pare che ci siano delle sovvenzioni, perché...
1: Ma c'è anche pubblico che proprio addirittura...
2: Faranno i borderò anche.
1: Si infastidisce se ci sono due convegni in orari quasi concomitanti, perché dici, madonna mia, bisogna correre di là, poi sentirne mezzo, andare da quell'altra parte,
2: sì,
1: capito? Comunque ce n'è uno a Roma, a Palazzo Braschi, che è dedicato a Gioacchino Belli. Adesso non è che vogliamo fare qui la critica letteraria, tutti sanno che Gioacchino Belli è un grande poeta romanesco, romano anzi forse è il caso di dire.
2: Ma non ho mai capito se il termine degradante è dire romanesco o romano, perché qualcuno dice che invece romanesco è
1: degradante?
2: Boh,
1: per degradante, ma è anche romano, capito, col fatto che abbiamo avuto questa cosa antica, l'impero eccetera, sembra sempre, i poeti romani sono Catullo, sono, capito, gli storici di Tolivio, insomma, quindi diciamo pure romanesco, vabbè, e Belli, poi Pascarella, poi Trilussa. Invece tu, più che d'un poeta romanesco, ti sei occupato di un grande attore romanesco, e non solo te, io parlo di Petrolini, tanto per capirci. Dunque, ci sono tre Petrolini all'incirca che circolano per il nostro paese. Uno è quello di Proietti, uno è quello di Mario Scaccia, e l'altro è quello di, come si chiama, il sordo Fodere, che me lo ricordo sempre come
2: Fiorenzo
1: Fiorentini, che ho visto proprio l'altra sera celebrato lì in televisione per i 60 anni della RAI. Ecco, volevo... Il tuo mi pare sia il più antico di Petrolini, cioè quello che è uscito prima, insomma, no?
2: Ma
1: che poi non
2: credo,
1: è una vera Petrolini.
2: No, non credo, ecco. Non credo, ma a parte il fatto che io onestamente ci sono stato un po' troppo sopra Petrolini. Infatti quest'anno avrei voluto riprendere lo spettacolo che ho fatto lo scorso anno su Petrolini, poi mi sono detto basta con Petrolini, anche perché che voleva essere anche il titolo dello spettacolo che avevo messo su, cioè un'esperienza, un viaggio dentro la vita di un attore, anche le sue proposte, può essere giusto, però dopo bisogna stare un po' attenti, bisogna anche un po' staccarsene. Ma in
1: sì.
2: Effetti però io posso dire con Petrolini una cosa, io penso che nella vita di ogni attore c'è sempre il periodo in cui ti fanno discendere un po' da qualcuno, io lo sai benissimo con Vittorio,
1: sì, certo.
2: Il nuovo Gassman, poi il nuovo Petrolini. Petrolini diceva, io discendo, quando gli diceva lui, lei
1: sì, discendo dalle scale, sì, perché...
2: discendo dalle scale di casa
1: sì,
2: mia.
1: Sì, sì.
2: Secondo me aveva ragione, sì. Perché tutti portiamo, inevitabilmente prendiamo delle eredità, eccetera, spesso sono cose che poi si approfondiscono, eccetera, come nel caso di Petrolini, però... Quello che a me interessa di Petrolini non è certo rifarne la vita, ma attraverso le sue cose cercare di individuare qual era il suo modo di porsi alla gente, che ritengo sia ancora modernissimo.
1: Sì, sì, certamente. Io anche di recente è uscito proprio un libro di un convegno, scusa se ritorno sui convegni, dedicato a Petrolini, dove ci sono tra l'altro delle cose molto interessanti e sono anche curiose, le grandezze. Non c'è dubbio dell'attore, per esempio certe leggende sfatate, una notizia che avevo letto proprio lì, per esempio che sai, la famosa parodia di Nerone che si voleva come un sottinteso atto antifascista di Petrolini,
2: no,
1: è una parodia che risale a 25 o 30 anni prima dell'arrivo del
2: Petrolini.
1: Sì, e quindi è una cosa che non c'ha niente a che vedere, però certo è un personaggio curioso e mi fai rimpiangere che noi abbiamo fatto questa chiacchierata che è arrivata a un minuto proprio dalla fine e l'abbiamo...
2: Ah, è finita. Dovevamo dire cose più importanti.
1: Lo so, ma le diciamo dopodomani sera, un'altra sera, insomma. Vabbè. Appena tu sei andato in scena e abbiamo modo di chiacchierare. Perché Petrolini è un argomento che veramente non saprei con chi trattare. Non con un critico letterario che mi riempie la testa di queste cose, né con un critico teatrale. Va fatto con un attore geniale.
2: È un argomento molto serio, molto più serio di quanto non si creda...
1: E certo, è un comico, quindi l'argomento è serissimo, come avevamo detto prima, insomma.
2: Soprattutto ritengo che serve una violenza tripla di quella che aveva lui per riprendere, l'esperimento.
1: Gli anni passati hanno fatto l'intercapedia.
2: Una porta scenica, proprio enorme.
1: Gigi, ti ringrazio tanto, ti abbraccio, ti saluto, ti do la buonanotte perché sta per scendere il sipario.
2: A prestissimo alla Fontanella.
1: Va bene. E buonanotte a tutti gli ascoltatori da Luciano Lucignani. Tropical splendor, it brings back a memory evergreen.
0: Abbiamo trasmesso in diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak la telefonata di Luciano Lucignani.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Adriano Mazzoletti.
1: Buonasera a tutti, questa sera al telefono di Radio 1 un grande del jazz, un gigante del jazz. Il suo nome è Chet Baker. Chet Baker, mi senti?
2: Sì, sono qui.
1: Ciao Chet.
2: Ciao Adriano.
1: Senti, io sono, a parte un tuo amico da molti anni, ma sono da molti anni un tuo grandissimo ammiratore. Ti ho conosciuto nel 1956, quando venisti per la prima volta in Italia, facesti una tournée che toccò Perugia, io abitavo a Perugia a quell'epoca, e a Perugia tu sei rimasto 4-5 giorni perché la tournée, alcuni concerti erano saltati. Ti ricordi quel
2: periodo? Sì, lo ricordo benissimo.
1: Te lo ricordi bene.
2: Ho anche le foto.
1: Hai anche le foto. Sì. Senti, Chet, sono passati tanti anni da quel lontano 1956. E in 15 minuti non è possibile raccontare tutto. Ma quali sono stati i punti più importanti della tua vita, e di musicista, ma anche e soprattutto di uomo?
2: È un po' difficile.
1: È un po' difficile.
2: Ho fatto tante cose che mi ha dato molto piacere. Ho lavorato con musicisti molto bravi, come Stan Getz, Charlie Parker, Jerry Mulligan,

0: non so.
1: Senti Chet, tu quando eri a Perugia nel 56 non parlavi l'italiano, parlavi soltanto l'inglese. Sì. Adesso parli anche l'italiano. Quando hai imparato questa lingua?
0: Ho imparato a Lucca quando mi ha messo in galera.
1: Ti hanno messo in galera? Quando?
0: 1960.
1: E sei rimasto in prigione quanto?
0: 15 mesi.
1: A Lucca?
0: Sì, sì.
1: E perché ti hanno messo in prigione, Chet?
0: Una storia un po' strana, ma succede così. In quell'epoca io stavo in una clinica.
1: Sì.
0: A Lucca.
1: Sì.
0: E dorme lì e lavoro a Viareggio.
1: Sì,
0: dottore sempre sta con me, va a lavorare, aspettare lì e poi torna a casa con me.
1: Sì.
0: Un giorno io andato da solo, lui ha altro da fare.
1: Sì.
0: Io ho fermato in una stazione di benzina.
1: Sì.
0: Per fare un'ingiazione di medicine che stava prendendo in quel tempo.
1: Sì.
0: Mi sono trovato in difficoltà, rimasto lì 45 minuti. Appena finito c'è un bus alla porta, apre la porta, la polizia mi ha portato
1: in prigione.
0: Carabinieri, no?
1: Sì.
0: Telefonato il dottore. Il dottore è venuto, dopo 15 minuti sono tornato alla clinica. Niente. Ma la sera dopo è uscito il giornale, ha detto che Chet Baker è trovato unconscious, come si dice?
1: Incosciente.
0: In questa, c'era sangue per tutto, la polizia ha avuto battere, butta giù la porta.
1: Sì.
0: Per entrare. I giudici in questa città, giudici Romiti, ha cominciato a letto questo giornale e ha pensato, ma questo è matto. Ha cominciato un'indagine.
1: Sì.
0: E trovati queste ricette in farmacia.
1: Sì.
0: E così
1: ti hanno
0: arrestato.
1: E ti hanno condannato.
0: Sì.
1: E senti, questa è stata una esperienza drammatica per te, rimanere 15 mesi in prigione a Lucca, oppure è stata un'esperienza, diciamo, non molto drammatica? Perché a volte la prigione può essere anche non drammatica.
0: No.
1: Era una prigione o era una clinica?
0: Certo? No, è una prigione.
1: Ah, proprio una prigione vera e propria.
0: Prigione, ma piccola prigione, c'era 250
1: detenuti.
0: Ma molto tranquillo, io ho imparato
1: la lingua.
0: Mario italiano,
1: sì.
0: Ha letto tanti libri, ha scritto la musica, ha suonato la tromba, ha giocato scacchi, ha passato il tempo in un modo o un altro.
1: Sì. Senti, Chet, poi dopo questa brutta avventura, questo dramma della tua vita, sei tornato in America.
0: Sì.
1: Ecco, com'è stato l'impatto con il mondo americano che tu avevi lasciato due anni e mezzo prima?
0: No, era quasi 5 anni.
1: Quasi 5 anni.
0: Da 59 da 64.
1: Che non tornavi negli Stati Uniti.
0: Sì.
1: Tu avevi lasciato l'America, che Charlie Parker era morto da pochi anni, era morto da 4 anni, e avevi lasciato l'America in un certo modo. Come hai ritrovato l'America? L'America del jazz, naturalmente, l'America della musica. Molto cambiata, o no?
0: Veramente non molto cambiato, più o meno lo stesso come sempre, solo che in questi ultimi anni è venuto fuori i nuovi locali.
1: Sì.
0: Ma non è cambiato molto.
1: Non è cambiata molto.
0: Quando io ho arrivato alla guardia c'era FBI
1: ad aspettarti.
0: Sì.
1: E cosa volevano?
0: Niente, volevo search, come si dice?
1: Cercare
0: tutte le mie bagaglie.
1: Sì.
0: Io ho detto che è stato in ospedale.
1: Sì.
0: Mi hanno accompagnato la polizia dall'aeroporto, come è impossibile che ho qualcosa. Ma loro hanno cercato per tutto, poi mi ha lasciato. Mi ha ha portato in città un agente di FBI perché io non avevo soldi.
1: Sì, è arrivato senza una lira in tasca. Senti, hai vissuto in America fino a quando? Cioè, dal 64 fino a quando?
0: Oh, 64 ho romanzato a New York, inciso 5, 6, 7, 8, 8 dischi quell'anno.
1: Sì.
0: Tutti Prestige con George Coleman,
1: sì.
0: Hal Galper, Baby Breeze album,
1: sì.
0: And an album of Billie Holiday for Mercury,
1: okay.
0: Limelight.
1: Sì.
0: Poi andato in California, è rimasto lì fino al 73.
1: Ecco, hai sempre suonato oppure hai passato anche dei momenti altrettanto drammatici in America?
0: Ma sì.
1: Possiamo raccontarli forse?
0: Oh,
1: ti dispiace ricordare questo momento, questi brutti momenti?
0: 15 minuti è un po' difficile, sai?
1: Beh, proviamoci, Chet.
0: Ma?
1: Proviamo. I nostri amici in ascolto, che poi sono, penso, interessati a questo...
0: Io ho lavorato un po', ma... per la maggior parte sempre cercato la roba, no?
1: Sì.
0: E sta prendendo la droga ancora
1: in America?
0: Sì, e lavoro ogni tanto, è andato così fino al 59 quando mi è trovato in situazione. È stato arrestato una volta
1: in America
0: e mi ha lasciato andare in provvisorio, no?
1: Sì, sì.
0: Poi è stato arrestato un'altra volta.
1: Ma questo negli Stati Uniti?
0: Sì.
1: Sì.
0: Mi può dare 10 anni se vuoi.
1: E invece?
0: Invece questi giudici mi ha trattato molto bene, ha fatto 5 mesi, poi mi ha dato libertà in provvisorio ancora. Sono andato a San José e entrata una cura di metadone.
1: Sì.
0: E continuato a prendere questo fino al 73, quando ho venuto a New York.
1: E a New York cosa è successo?
0: Niente. C'era anche una clinica di metadone. Io ho continuato a prendere fino al 73 e poi è venuto in Europa, pulito. Sì.
1: E questo è molto bello perché ormai sono 7 anni, no, Chet, che tu sei pulito.
0: Sì, 7 anni.
1: Fantastico. Senti, Chet, mi devi dire una cosa. Come mai, a tuo giudizio, a tuo avviso, il musicista di jazz, specialmente negli anni 50 e 60, erano soggetti a così al vizio, chiamiamolo, della droga?
0: Questa vita, non che vuol piangere perché fare qualche cosa straordinario, ma una vita, insomma, mi trova solo, most of the time.
1: Certo, sovente, spesso.
0: Sotto questa pressione, perché quando uno essere conosciuto come uno dei primi trombettisti nel mondo.
1: Certo.
0: Esiste queste pressioni ogni sera di fare qualche cosa.
1: Di sensazionale.
0: Sì.
1: Certo.
0: E può darsi per questo. Per il fatto che in 2 anni è stato a casa a New York 1 mese.
1: Sì.
0: Sempre per la strada, no?
1: Alberghi, sempre in giro, in tour.
0: Treni,
1: sì.
0: Aeroplani.
1: Sì.
0: Ristoranti, gente che non ti conosce, solo.
1: Certo.
0: E
1: non avevi a quell'epoca una moglie, una donna vicino?
0: Sì, sì, avevo.
1: Ma eri solo lo stesso?
0: Sì, no, quello non conta.
1: Non conta. Chet, ma tu pensi che drogandosi o fumando, diciamo, parliamo delle droghe pesanti perché le droghe leggere forse non contano, ma tu pensi che drogandosi e prendendo la roba si suona meglio?
0: No, non credo che si suona meglio, solo che si sente meglio quando sta suonando.
1: Ah, ho capito.
0: No, non credo che si possa suonare meglio. Non è una cosa di magico, no?
1: No. Ma forse non vale la pena di drogarsi, visto che poi la droga porta alla morte, forse, no?
0: Ma sì.
1: Charlie Parker è morto. Senti, tu che hai vissuto nel periodo meraviglioso del jazz degli anni 50 e che hai conosciuto e hai suonato con Charlie Parker, ho letto da qualche parte che molti musicisti, diciamo dell'epoca di Charlie Parker, come Red Rodney per esempio, si drogavano perché Parker si drogava. Tu pensi che questo sia vero? Cioè l'imitazione per un qualcosa, per qualcuno di grande, di importante, come poteva essere Charlie Parker, questo genio, no, della musica jazz, si può pensare che l'imitazione per quest'uomo potesse portare alla droga, potesse portare al vizio, tu credi?
0: Sì, certo.
1: Può essere questo.
0: Tanti gente ha preso perché lui ha preso.
1: Ah, tanti.
0: Voglio sentire quello che sento lui.
1: Certo.
0: Capito?
1: Certo, era una grandissima ammirazione, un grande amore, una grande venerazione per Charlie Parker, che portava moltissimi a imitarlo anche in quel modo.
0: Ma purtroppo, peccato che è successo così, ma
1: certo.
0: Purtroppo sono tanti. E adesso no, in queste...
1: Sì, il jazz adesso è pulito, adesso nel jazz la droga non c'è più, no? O
0: sì.
1: Ce n'è molto poca?
0: Non c'è più. Charlie, Coltrane...
1: Certo.
0: Ogni anno c'è qualcuno che va via,
1: purtroppo.
0: Sì.
1: Senti Chet, io so che tu in America hai avuto una disavventura. Scusa se parliamo sempre di queste cose, ma abbiamo ancora un po' di tempo, poi parliamo di cose più, diciamo, diverse. Tu una volta suonavi la tromba, avevi tutti i tuoi denti, dopo hai dovuto imparare un'altra volta la tromba, no?
0: Sì.
1: Com'è successo?
0: A San Francisco sto lavorando con un brasiliano, Donato,
1: sì.
0: Si chiama, molto suonato chitarra, pianoforte, molto bello, sì. E ogni giorno va a San Francisco in un albergo dove sta i negri per comprare la roba,
1: sì.
0: E un giorno entrate, scende le scale,
1: sì.
0: Va su, no? E c'è uno sopra che mi aspettava. Io guardo sopra e vedo lui, allora mette mano in tasca, se sforza un pistola, no?
1: Sì.
0: E continuo a andare su e lui va via. Ma il giorno dopo, quando io ho fatto questo, ho preso la roba, scende, esce fuori l'albergo, c'è cinque negri che mi aspettava.
1: Sì. E ti hanno picchiato?
0: Picchiato, combattuto?
1: Sì, hai combattuto con questo?
0: Sì. Fra, non so, quasi 15 minuti.
1: Ah. Tu uno contro cinque?
0: Sì, ma...
1: Beh, tu hai una bella forza, certo.
0: Poi scappa, no?
1: Certo.
0: Scappa, loro indietro, poi mi ferma ancora, poi dopo 10 minuti quasi va giù,
1: sì.
0: Mi entra una macchina, cioè, io apro la porta, no?
1: Sì.
0: Va dentro, c'era 5 giovanotti di 30 anni e mi buttano fuori perché hanno paura. Ancora in mezzo alla strada, continuo a combattere. Poi una macchina ha fermato, due negri di, non so, 35 anni in borghese they grabbed me.
1: Ti hanno preso?
0: Sì. Mi ha preso, sì. E portato all'ospedale.
1: Ho capito. E ti sei dovuto rimettere i denti e dovuto ricominciare a imparare la tromba?
0: Sì, ho perso tutti i denti sopra.
1: Ho capito.
0: Certo. Ho messo dentura.
1: Certo.
0: Quasi 3 anni per
1: imparare. Però suoni ancora meravigliosamente bene. Sei ancora quel gigante del jazz che conoscevamo nel 1952, quando uscirono i tuoi primi dischi con Jerry Mulligan, con il quartetto, e poi quelli con i tuoi complessi, questi dischi meravigliosi che ci hanno fatto tanto sognare quando sono arrivati in Italia. Chet, tu sei, diciamo, uno che ama l'Italia perché sei venuto molti anni qui, hai suonato a lungo, vieni spesso in Italia, suoni in questi giorni al Music Inn di Roma, dove ti sto telefonando. Anzi, fra poco ricomincerai a suonare, immagino, no? Sì. Quando finisci, quando comincia il tuo set? Il tuo nuovo set?
0: Adesso.
1: Fra 5 minuti. Se abbiamo ancora un paio di minuti di tempo, ti volevo chiedere un'ultima cosa. Come ti trovi con i musicisti italiani?
0: Ma io mi trovo bene, musicisti. Quando io sono venuto qui, in 56, non c'è quasi nessuno, no?
1: Sì.
0: Ti ricordo.
1: Certo, mi ricordo benissimo.
0: Adesso ci sono tanti. Anche quelli che suonare molto bene.
1: Cioè il jazz in Italia è diventato grande.
0: Sì, sì.
1: È diventato adulto. Non è più quel piccolo jazz di 30 anni fa o di 25 anni fa.
0: No, ci sono tanti giovanotti che suonare molto bene.
1: Molto bene. Bene, Chet, io ti lascio alla tua orchestra, ti lascio al tuo pubblico che in questo momento immagino ti sta aspettando per sentirti risuonare. Fra un po' vengo anch'io a salutarti. E ti ringrazio molto e spero che tutti gli appassionati di jazz, e non solo quelli che amano il jazz, possano conoscerti e possano apprezzare e capire la tua musica, e soprattutto te, Chet, che sei una persona, secondo me, straordinaria.
0: Grazie, Adriano.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Rai Radio Techete. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: (1948-1958) Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, giornata della scuola, degli studenti, anche di quelli un po' più cresciuti. Ieri vi dicevamo dei ricercatori che erano scesi in piazza a Città del Messico. Oggi succede qualcosa di analogo anche in Italia. Abbiamo al telefono Flaminia Sacca, che è segretaria generale dell'Associazione Dottorandi Italiani, l'associazione che aveva fatto da madrina alla nostra trasmissione ai primi di gennaio di quest'anno. Flaminia Sacca, a Roma, che cos'è appena successo?
2: Allora, buonasera. Sì, noi questa mattina abbiamo organizzato una pasquinata per consegnare il nostro appello contro i tagli alla ricerca a proposito di questa finanziaria. Un appello che ha riscosso ben 11.500 firme, di cui 3 di premi Nobel, cioè Vitaleri Montalcini, Renato Del Becco e Dario Fo, che l'hanno sottoscritto. Però purtroppo i destinatari dell'appello, cioè il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Ministro Moratti, non l'hanno ritenuto di voler ricevere questo appello, e quindi noi ci siamo rivolti a Pasquino, che è una statua parlante di Roma, che ha sempre dato fiato in qualche modo voce al popolo romano contro i potenti, in maniera molto ironica ovviamente, però soltanto Pasquino ha ricevuto il nostro appello purtroppo.
1: Ma forse perché è un po' ingombrante. Quante pagine sono la stampa di quelle firme?
2: Sono 483 pagine, sono tante in effetti, 11.500 firme da tutto il mondo peraltro, non soltanto gli italiani hanno aderito in massa all'appello, ma anche colleghi scienziati da vari paesi, dall'Inghilterra. Sir Thomas Arthur Clark ha voluto mandare un suo messaggio in favore della ricerca italiana, altri scienziati russi, americani, molti hanno partecipato, preoccupati ovviamente.
1: Arthur C. Clarke, lo diciamo per gli ascoltatori che non leggono la fantascienza, è l'autore di un libro che è poi diventato 2001, Odissea nello spazio, tanto per dire, oltre ad aver teorizzato i satelliti prima ancora che si pensasse di poter mandare alcunché nello spazio. E adesso pensavo che forse qualcuno oltre a Pasquino potesse accettare questo librone.
2: Dunque no, ancora ufficialmente non è stato accettato. C'è stato un incontro oggi pomeriggio al Senato con il Presidente della Commissione Cultura del Senato, il Senatore Asciutti, che ha recepito la richiesta di un'audizione da parte del Comitato Promotore di una lettera a Berlusconi, sempre contro i tagli alla finanziaria, sottoscritta soprattutto da docenti universitari e ricercatori, ma che anche l'ADI ha voluto sottoscrivere per creare uno sforzo comune per cercare di fare qualcosa contro i tagli. Il problema dei tagli per noi è gravissimo, in quanto noi siamo già il fanalino di coda dell'Europa, perché investiamo la metà del PIL in ricerca, della media di un paese europeo, e se intervengono ulteriori tagli non sappiamo proprio come poter andare avanti.
1: Oh, Flaminia, sta per scomparire la tua voce via telefonino, grazie comunque di averci chiamato proprio nel momento del bisogno. Io spero che possiate darci una notizia migliore magari all'inizio dell'anno prossimo, che sarete ricevuti da tutte le autorità dello Stato della scienza italiana e che in qualche modo questo taglio poi insomma si riesca a riassorbire.
2: Bene, speriamo nell'anno nuovo. Allora, grazie a voi. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera. E sempre fedeli al nostro motto, a spasso con la scienza, appena dopo la rassegna stampa oggi andremo in onda anche dalla RAI di Trieste, una vera invasione di oche, dove Matteo Merzagora ha alcuni ospiti. Buongiorno Matteo.
3: Ciao Silvi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, a spasso con la scienza credo che in questo caso sia proprio funziona perfettamente, perché sono a spasso io trovandomi negli studi di Trieste, ringrazio dell'ospitalità la RAI locale, e a spasso noi, ma a spasso anche gli ascoltatori, un po' perché il clima oggi è veramente splendido qui a Trieste, l'aria è mite, il cielo è terso, un po' perché fa parte del nostro gioco, noi vogliamo invitare anche gli ascoltatori ad andare un po' in giro, ad andare in gita con la scienza. Scienza e gita è il nome di un'iniziativa di cui parleremo all'interno del progetto Ulisse. Abbiamo con noi Simona Cerrato, che di Ulisse è caporedattrice. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
3: E poi di gita ne proponiamo una in particolare in un Science Center, un museo della scienza interattivo che qui a Trieste si chiama Immaginario Scientifico. Lo dirige Fabio Carniello, qui con noi anche lui. Buongiorno.
5: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
3: Questo è il tema che affronteremo fra poco. Silvi, io ti ripasserei la palla per una breve rassegna stampa.
1: Grazie. E questo mi permette anche di chiedere scusa agli ascoltatori che ci hanno scritto dicendo: dove è finita la rassegna stampa? È vero, qualche volta salta, oggi no, perché è mercoledì e quindi è il giorno di Tutto Scienze e Tecnologia di La Stampa di Torino, dedicato ai fiori che dicono auguri alle piante, abete, monete del Papa, rosa di Natale, pungitopo, salice, stella di Natale, quindi agrifoglio e vischio. Poi ce ne sono anche un paio di altri, cornus alba e muschi un po' meno soliti. Vi segnaliamo da Tutto Scienze e Tecnologia anche l'articolo di Stefania Maurizi su donne e Nobel per la scienza, donne un po' sacrificate in questo caso. Sull'Unità invece, pagina Orizzonti, Giuseppe Rao commemora la morte 40 anni fa di Mario Ciu, l'ingegnere incaricato da Adriano Olivetti di avviare l'azienda nell'elettronica digitale. A distanza di 40 anni, i collaboratori di Ciu si sono ritrovati a Milano per ricordare, in un convegno denso di commozione, una delle più importanti sfide tecnologiche imprenditoriali nella storia del paese. Ahimè, il titolo è Il mistero del computer mai nato. Poi nella La Stampa, ma diciamo fuori da scienza e tecnologia, un aggiornamento che ritroviamo anche in altri giornali: l'Unione Europea sì alle cellule staminali prelevate dagli embrioni, l'Europa risponde all'America a modo suo in materia di biotech e lancia una nuova stagione di ricerca. Vietata la clonazione di qualunque tipo umana e terapeutica, semaforo rosso anche per la creazione di embrioni a scopo di ricerca, via libera invece all'uso di cellule staminali per combattere malattie. Da Futuro, la pagina di Libero sulla scienza, una notizia che era stata annunciata da Massimo Inguscio, il fisico a capo dell'equipe di scienziati italiani di Firenze, è qui confermato per un attimo: Arcetri è il punto più freddo del mondo. Nel laboratorio di fisica fiorentino un gas è stato portato a sfiorare i meno 273,15 gradi sotto zero. Se pensavate che facesse freddo, beh, potete immaginare in quale situazione si senta il gas. Da Il Manifesto, Yuri Castelfranchi fa una doppia, una intera pagina mettendo a raffronto due libri: L'icona infranta del gene, e riguarda il libro di Evelyn Fox Keller, Il secolo del gene, pubblicato da Garzanti, mentre Una guida al genoma in guerra riguarda invece il libro pubblicato da Boncinelli per Mondadori, Genoma, il grande libro dell'uomo. Vi leggo rapidissimamente la conclusione del libro di Evelyn Fox Keller, abbiamo parlato anche noi, anzi ne abbiamo parlato con lei. La conclusione di Yuri Castelfranco a proposito del libro di Boncinelli: il progetto Genoma non fu solo scienza, ma anche una straordinaria storia di guerra, di propaganda fra la scienza pubblica e quella privata, di battibecchi e lusinghe fra scienza, mercato, religione e politica. Parlare del progetto Genoma, come fa Boncinelli, senza parlare anche di questo, è un po' come pubblicare una guida turistica dell'Afghanistan e non dire che laggiù c'è una guerra. E invece ritrovate in alcuni quotidiani, in particolare sul Manifesto, ma questa notizia la prendo dall'Herald Tribune di oggi, la Commissione Europea, in particolare il suo portavoce Gilles Gantelet, comunica che gli Stati Uniti hanno tentato di bloccare lo sviluppo e il dispiegamento di un sistema di navigazione europeo chiamato Galileo, perché, sostengono gli americani, un nemico potrebbe rivoltarlo contro l'Occidente in caso di guerra. Galileo, sapete che dovrebbe essere l'alternativa al Global Positioning System degli Stati Uniti, che in qualche modo tiene l'Europa un po' in sospeso, nel senso che se gli Stati Uniti decidono che l'Europa unita non lo può usare, punto. Devo dire che in questo caso il giornale, pur essendo un quotidiano statunitense, cerca di mantenere un equilibrio tra le due posizioni, in questo caso dà ragione all'Unione Europea.

0: Riprendiamo la linea qui da Trieste, dagli studi RAI di Trieste. Abbiamo con noi Simona Cerato, dicevamo all'inizio, per parlare di Scienza e Gita, che è un'iniziativa del progetto Ulisse. Di che cosa si tratta?
1: Scienza e Gita è un servizio online, diciamolo subito, si trova su internet e raccoglie tutta una serie in costruzione di schede di informazioni dedicate a tutti i musei scientifici, science center, centri educativi, parchi naturali e così via che sono in Italia. Quindi è un aiuto per chi desidera approfondire nella propria regione o quando va a spasso per l'Italia degli argomenti che non sono soltanto di tipo appunto artistico, culturale, ma anche scientifico. E appunto è un servizio per tutti quanti vogliono appunto conoscere questo mondo della scienza, che a volte viene un pochino trascurato. E ovviamente è un servizio gratuito che è in corso di costruzione. Adesso ci sono già più di 150 schede su vari musei e centri scientifici in Italia. E
0: ma oltre a elencarli, ci aiutate un po' anche a scegliere dove e quando andare?
1: Vi aiutiamo a sceglierli certamente, perché c'è una scheda descrittiva ovviamente con tutte le informazioni, dove, orari, aperture eccetera, una scheda descrittiva delle attività che vengono fatte, e poi stiamo costruendo un nuovo servizio che sarà interattivo, che accanto alle schede statiche informative dedicate al museo o al centro che noi appunto presentiamo, ci sarà la possibilità per il responsabile del museo stesso, quindi in remoto, di collegarsi e aggiornare la scheda con iniziative di tipo temporaneo, quindi la mostra temporanea, il ciclo di conferenze, il ciclo di film e così via, in modo che effettivamente questo è un servizio che è vivo, che si costruisce, quindi ognuno, a seconda del periodo in cui è, può scegliersi il posto in cui è meglio andare.
0: Se Fabio Carniello, che è anche lui qui accanto a me, in questo momento avesse possibilità di utilizzare il servizio di Ulisse Scienze e Gite e aggiornare in tempo reale quello che sta succedendo in uno science center, Simona Cerato prima parlava di science center al plurale, due ce n'è in Italia, uno a Napoli, ne abbiamo già parlato, l'altro a Trieste, ecco, se potesse comunicare attraverso questo sito che cosa succede oggi al science center immaginario scientifico, che cosa direbbe?
2: Beh, direi che c'è la mostra temporanea, visto che la Cerrato appunto faceva riferimento a questa possibilità di aggiornare le schede, la mostra temporanea Micromondi, che occupa la parte della sezione multimediale del Science Center. E vorrei dire che naturalmente cercheremo di sfruttare al massimo questo servizio, anche perché il nostro Science Center sforna, diciamo, continuamente iniziative nuove, e quindi è importante per il pubblico sapere che è intenzionato a venire a Trieste, venirci a trovare, è importante sapere qual è naturalmente la mostra che affronterà. Ecco, in questo caso Micromondi, piante, animali e cose viste al microscopio elettronico a scansione. Grandi immagini in un ambiente sonoro, postazioni interattive per approfondire gli argomenti, per approfondire le schede, negli standard che sono un po' ormai classici del Science Center immaginario scientifico, che appunto ha scelto.
0: È un luogo che questa mostra Micromondi, l'ho appena vista, è estremamente, diciamo così, avvolgente, e chiaramente fa leva su leve emotive.
2: Certo.
0: Perché ci si viene immersi in questo magnifico mondo del piccolissimo, immagini, suoni, eccetera. Però c'è tutta una seconda parte dell'immaginario scientifico che invece ci porta in un'atmosfera del tutto diversa, perché invece è profondamente fisica.
2: Certo, la prima parte è appunto dedicata agli occhi, è un po' come tributo anche al nome stesso, immaginario scientifico, quindi collezione di immagini. La seconda parte invece pensa forse più all'immaginazione scientifica, e c'è quindi questa serie collezione di grandi giocattoli, diciamo così, attraverso i quali il visitatore può sperimentare direttamente fenomeni naturali e attraverso questi avvicinarsi ai temi della scienza. Il vortice d'acqua, il tornado, il deserto in scatola, il grande muro di bolle di sapone e così via, abbiamo una quarantina di exhibit diversi organizzati per sezioni. Questi tipi di postazioni appunto pensate per essere messe a disposizione del pubblico che interagisce, quindi ci mette le mani sopra, permettono di avvicinarsi a diversi temi scientifici, tematiche scientifiche, ma anche semplicemente a scoprire le piccole cose della natura, che sono sempre sorprendenti.
0: Gli insegnanti di Trieste, dell'area del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, di tutti i posti abbastanza vicini a Trieste, devono prendere carta e penna, perché ci sono dei programmi particolari per le scuole di cui parleremo fra poco. Ma io vorrei tornare con Simona Cerato di Ulisse, perché anche se non potete, vista la vostra natura virtuale su internet, fare degli esperimenti fisici con acqua, aria, sabbia, però anche voi fate degli esperimenti.
1: Anche noi facciamo degli esperimenti, sì. Intanto di per sé Ulisse è un esperimento, perché vogliamo veramente costruire una cosa nuova e costruirla anche con i nostri lettori, i nostri visitatori. Ma la sezione a cui tu ti riferivi credo che fosse quella dei laboratori virtuali, in particolare di Luce Virtuale. Che
0: dice la vostra presentazione, Luce Virtuale per sperimentare online la fisica della luce.
1: Naturalmente. È stato inaugurato a settembre, dedicato a tutti quanti si occupano per professione o per studio appunto della fisica della luce, che la vogliono imparare da un punto di vista diverso. Quindi è un percorso attraverso la fisica di questo del secolo passato ormai, per cominciare appunto dai primi studi che mettevano in evidenza la natura particolare della luce, che era non soltanto ondulatoria, non era soltanto corpuscolare, ma effettivamente era una combinazione delle due. E quindi un percorso attraverso le onde, un percorso attraverso le particelle, per arrivare a una concezione più unitaria appunto della luce. Si percorre appunto attraverso testi che raccontano come gli scienziati sono arrivati a queste concezioni, ma soprattutto si sperimenta in modo virtuale con gli esperimenti fondamentali che hanno fatto la storia della luce, quindi l'esperimento delle due fenditure, l'esperimento dell'effetto fotoelettrico e così via, che si possono realizzare online in modo abbastanza divertente, sia dal punto di vista appunto qualitativo, quindi vedere delle simulazioni, anche dal punto di vista quantitativo, facendo non delle vere e proprie misure, ma delle misure virtuali.
0: E a questo punto carta e penna probabilmente la devono prendere gli studenti che magari proprio in questo periodo stanno affrontando questi temi. Alla fine vi daremo tutti gli indirizzi e le notizie, però a questo punto vorrei chiedere a Simona Cerrato, magari un po' brevemente, ma di spiegarci nel suo complesso che cos'è questo progetto Ulisse di cui abbiamo cominciato a parlare dall'inizio.
1: Ulisse è appunto un luogo ormai abbastanza complesso, tutto su internet, che è stato sviluppato dalla SISA di Trieste, dedicato all'informazione scientifica. Quindi c'è di tutto e di più, come si dice appunto in RAI, dedicato alla scienza per chi di scienza si interessa per professione, quindi scienziati, giornalisti, insegnanti, chi la scienza la deve studiare e chi invece di scienza si interessa per suo interesse culturale generale. Quindi ci sono servizi, materiali, attività di tutti i tipi, calibrati su diverse difficoltà, che il lettore può scegliere utilizzando appunto degli strumenti che sono stati messi a disposizione su Ulisse, per costruirsi il proprio Ulisse personale. Quindi Ulisse ha anche questa caratteristica altamente tecnologica, c'è un software dietro molto potente che permetterà di automatizzare tutta una serie di procedure e che permetterà ai lettori di costruirsi il proprio Ulisse su misura. Quindi io voglio quello e non voglio quell'altro, mi interessa la biologia ma non la fisica e così via. L'altra caratteristica importante di Ulisse, secondo me, è anche la qualità che noi cerchiamo di garantire ai materiali che pubblichiamo. Quindi tutti i materiali che sono pubblicati su Ulisse sono valutati da scienziati e comunicatori esperti, in modo da garantire da una parte la corretta presentazione degli argomenti, quindi che siano effettivamente comprensibili per un pubblico di non specialisti, e dall'altra che i contenuti scientifici siano effettivamente corretti.
0: Quindi, prego Silvi.
3: Volevo chiedere qualcosa a Simona Cerrato, volevo sapere se per caso nella parte a spasso con la scienza, cioè in gita, era possibile prevedere per i Science Center e i musei delle recensioni dei visitatori, perché potrebbero mettere, non so, magari solo le forchette per l'accoglienza e le stellette per i contenuti scientifici che si sono effettivamente comunicati.
1: Questa sarebbe un'ottima idea, ne parlerò sicuramente con il nostro gruppo di informatici che sono al lavoro per costruire strumenti sempre più sofisticati e potenti, ma credo che effettivamente è un buonissimo suggerimento.
0: A questo punto le tre occhette vuol dire
1: le tre occhette, è veramente, dobbiamo usare le occhette come strumento di misura, sì.
0: Grazie Silvi del suggerimento, ma io volevo chiedere ancora una cosa a Fabio Carniello sul vedremo quante occhette si meriterà il suo Science Center. Ci sono delle iniziative particolare, sarebbe impossibile presentarle tutte, ce n'è una che mi divertiva particolarmente, si intitola Scienziati della Domenica.
2: Certo, questa è una delle iniziative, delle attività didattiche che il museo offre al proprio pubblico, e a differenza delle altre sono molte che sono pensate per le scuole, i gruppi scolastici e che vanno che si svolgono durante la settimana. Questo è pensato invece per i piccoli visitatori, i visitatori diciamo così liberi del Science Center durante l'orario di apertura normale al pubblico, che è venerdì, sabato e domenica. E questa attività è in qualche modo consiste nella costruzione di giocattoli scientifici. È un appuntamento, un'iniziativa anzi che abbiamo lanciato così per scommessa, per gioco durante l'estate dello scorso anno e che ha avuto talmente tanto successo che non solo abbiamo deciso di prorogarla fino appunto a tutt'oggi, ma da gennaio dell'anno prossimo ci sarà anche Scienziati della Domenica ma di sabato, perché non riusciamo a accogliere tutti i nostri piccoli visitatori che ormai hanno una tessera, che vengono ogni domenica a costruire un giocattolo diverso.
0: Noi siamo quasi in chiusura, ma un esempio in due parole di che cosa sono questi giocattoli?
2: I giocattoli si costruiscono cerbottane, hovercraft, calidoscopi, catapulte, turbine d'acqua, eccetera. Ne racconto uno, la settimana scorsa hanno costruito un planetario e i ragazzi costruiscono un vero piccolo planetario con una scatola nera, facendo esattamente piccoli forellini per costituire le costellazioni, e poi possono trasformare casa, la stanza, la propria camera in un vero planetario.
0: Dove, come, quando l'immaginario scientifico? Un indirizzo e un numero di telefono?
2: L'indirizzo è a Grignano, Riva Massimiliano Carlotta, a Trieste. Il numero di telefono è 040-224-424. Comunque, per tutti quelli che volessero avere notizie su come è fatto il museo e sulle proprie attività, sì, abbiamo anche un sito www.immaginarioscientifico.it.
0: Ripeto il numero di telefono perché 040-224-424. Più facile, Ulisse, perché il dove è internet.
1: Ulisse ovunque.
0: Quando è sempre.
1: L'indirizzo ulisse.sissa.it. Naturalmente siete tutti invitati a visitarci, perché oltre a Scienze Gita e i laboratori c'è moltissimo altro.
0: A questo punto non ci resta che ringraziare, direi che possiamo cominciare i ringraziamenti qui da Trieste a Simona Cerato e Fabio Carniello, e alla RAI di Trieste che ci ha ospitato, e a Edoardo Balestrieri che ci ha mandato in onda.
2: Grazie a voi.
1: E grazie alle Oche.
3: Invece da Milano ringraziamo Flaminia Sacca Dell'Adi, Silvia Baglioni in redazione, Mina De Toffola alla console, Alberto Fognini alla regia, e credo che più o meno ci siamo con questo cast.

0: Sa, se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.
1: Rai Radio Tech & Tech.
0: Ti penso e mi risponde una vertigine.

caffè, mangi roast beef, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

la Lili. Dolce, dolce, tu sei la più bella di tutte perché sei così. No, no, no, no, no, no, no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella, bella, bella, bella così, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. No, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: '1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.

0: Buongiorno, state per ascoltare la seconda ed ultima puntata dello speciale dedicato al fotografo Luigi Ghirri. Uno speciale doveroso perché Luigi Ghirri, scomparso prematuramente nel 92, è stato uno dei più grandi fotografi italiani. Luigi Ghirri era un poeta dell'immagine e del linguaggio critico, anche ha lasciato tantissimi testi che poi sono stati recuperati. La prima custode, diciamo, della sua memoria e delle sue immagini, naturalmente, è stata la moglie Paola Bergonzoni Ghirri, oppure alcuni amici come il fotografo Giovanni Chiaramonte, oppure Henri Taramelli, Beppe Sebaste, Carlo Arturo Quintavalle, che hanno continuato appunto a ricordare le immagini di Luigi, hanno continuato a parlare anche della sua vita, del suo modo di porsi anche con la scrittura. Per quanto riguarda il linguaggio parlato, diciamo che le testimonianze relative alla voce di Luigi Ghirri sono molto poche anche in radio. Le ho volute recuperare e costruire la prima delle due puntate come un blog con elementi appunto presi da vari programmi. La seconda puntata di questo speciale dedicato a Luigi Ghirri riprende invece una puntata di Radio 3 Suite, programma di Radio 3 del 2005, quindi abbastanza recente, in cui veniva presentato un lavoro di Ghirri, una mostra, e intervenivano appunto Paola Ghirri, la Taramelli ed altri ospiti, condotti poi da Guido Barbieri. Purtroppo anche Paola Bergonzoni Ghirri è scomparsa nel 2011 e quindi diciamo che questo speciale è dedicato anche a lei e a loro, agli amici di Luigi Ghirri e di Paola Bergonzoni Ghirri. Ci sono poi le immagini e quindi abbiamo costruito una galleria con alcune delle immagini di Ghirri, che adesso ormai sono quasi tutte molto famose. Che dire di altro? Buon ascolto.
1: Io mi servo di forme, di oggetti, di cose dimenticate, desuete o rimosse dalla coscienza collettiva e sposto l'attenzione di quest'ultima verso il significato nascosto della realtà che viviamo. Desidero cioè, in definitiva, cercare di cancellare la società di massa, anzi di abolirla in termini di immagini.
2: La nostra incursione nei territori della musica prosegue anche ora, però nell'ultima parte delle tre suite abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme, e sapete che in questo ultimo quadro, questo ultimo tratto di strade che facciamo insieme, cerchiamo di mettere, come ci accade spesso, la musica al centro, anche se a volte è un centro un po' marginale, facendo ruotare intorno alla musica le altre arti, le arti sorelle o cugine o lontane parenti. C'è un piccolo spunto questa sera che tra poco vi svelerò, che lega in qualche modo l'opera di uno dei maggiori fotografi del nostro tempo, anche se questa definizione può sembrare in un certo senso riduttiva, che è Luigi Ghirri, alla musica. C'è un episodio un po' marginale, ma vedrete che non siamo poi così lontani dalle nostre consuetudini. Ma al di là di questo legame, naturalmente, con la musica, la presenza degli strumenti nell'immaginario visivo di Luigi Ghirri, beh, ci sono tanti buoni e bei motivi per parlare di lui, e tra poco ve li svelerò uno per uno. Prima di ogni altra cosa però vi svelo i nomi degli ospiti che abbiamo chiamato questa sera per cercare appunto di svelare alcune delle tendenze, delle tensioni che stanno dentro l'opera di Luigi Ghirri. E allora al telefono con noi innanzitutto c'è Paola Bergonzoni Ghirri, buonasera.
3: Buonasera a voi.
2: Che come ha scritto qualcuno, ha avuto la fortuna di condividere, no, un pezzo della sua vita accanto a Luigi Ghirri, e tra le altre cose è anche tra le curatrici di una mostra libro molto molto belli che si intitolano Il senso delle cose, Luigi Ghirri, Giorgio Morandi, una mostra che è in corso a Carpi al Palazzo Brusati Bonasi, si è inaugurata il 16 settembre per chiudersi poi il 1 di novembre. Accanto a Paola Bergonzoni Ghirri, ad un altro telefono, c'è Henri Taramelli. Buonasera anche a lei.
4: Buonasera.
2: Henri Taramelli si deve l'ultimo studio, forse lo studio più ampio che sia stato compiuto fino ad oggi in Italia sull'opera di Luigi Ghirri, si intitola Mondi Infiniti di Luigi Ghirri, per l'appunto lo pubblica Diabasis, ed è un libro uscito da pochissimo, no, se non sbaglio, Henri Taramelli.
4: Sì,
3: anzi in libreria uscirà il 15 ottobre, diciamo che siamo... è freschissimo di stampa.
2: Più fresco di così non è ancora giunto effettivamente in libreria, però io ce l'ho qui davanti a me e posso testimoniarne l'esistenza. Non siamo soli però, perché insieme a noi c'è anche Carlo Zucchini, buonasera anche a lei.
4: Buonasera,
2: benvenuto. Grazie. Carlo Zucchini è il garante, credo si dica così in termini ufficiali, della donazione Morandi al Comune di Bologna come denominazione ufficiale, ma in realtà poi sia stato proprio lui all'origine dell'incontro che è avvenuto tempo fa tra Luigi Chirri e Giorgio Morandi e che ha dato luogo poi a questo libro e alla mostra che è in corso a Carpio. Un po' così, no? Credo che a lei si debba poi l'idea di proporre a Luigi Chirri di fotografare lo studio, gli studi, gli atelier di Giorgio Morandi.
4: Sì, è proprio così.
2: È così, ecco, e allora poi approfondiremo meglio questo incontro. Proporrei però ai nostri ascoltatori e a voi, come primo passo proprio da compiere insieme, di ascoltare, è l'unica cosa che possiamo fare alla radio, mostrare ci è un po' complicato, però possiamo far sentire davvero la voce di Luigi Chirri in una intervista ormai lontana che ha più di 20 anni di vita e che venne realizzata in un programma a cui noi siamo molto affezionati qui a Radio 3, anche se non esiste più da molto tempo. Si intitolava L'arte in questione, lo curava Gemma Vincenzini, e nell'82 appunto registrò un'intervista, una lunga intervista con Luigi Chirri, e noi ti abbiamo estratto un brevissimo passaggio che affronta proprio il tema del rapporto tra l'arte e la fotografia.
1: Ma io penso che sia senz'altro vero che ci sono stati dei rapporti stretti tra arte concettuale e fotografia, soprattutto in un periodo abbastanza recente che molta anche critica artistica in questo momento tende a dimenticare oppure a sottovalutare. D'altra parte, il ritorno massiccio alla pittura, non soltanto per quello che riguarda l'Italia ma anche gli altri paesi, ha un po' di nuovo rigettato la fotografia in un limbo da cui sembrava essere uscita con le esperienze concettuali. D'altra parte, la fotografia forse non riesce, non vuole, o non ci sono le strutture o le persone o una costruzione all'interno del mondo della fotografia per farla diventare un veicolo di idee, non soltanto un oggetto più o meno patinato secondo i paesi in cui viene stampato, secondo la confezione, voglio dire, in questo senso. E la fotografia non riesce a trovare un canale di rapporto con la società autentica che non sia quello fotoamatoriale o una semplice documentazione di una realtà. D'altro canto, tutta la riflessione che poteva venire da parte della critica d'arte in larga misura è stata disattesa, e in modo particolare per quello che riguarda l'area italiana la fotografia è stata lasciata un po' ai margini di quello che possiamo chiamare il dibattito delle idee contemporanee.
2: Ecco, questa era l'opinione di Luigi Chirri all'inizio degli anni 80. Chissà se questa opinione un po' critica e forse anche leggermente delusa in un certo senso di Luigi Chirri potrebbe essere ripetuta oggi, cioè se è ancora vero che per quanto riguarda Luigi Chirri medesimo, ma per quanto riguarda poi l'universo delle arti fotografiche, è ancora vera questa sensazione di emarginazione. Non lo so, Enerita Taramelli, secondo lei...
3: Quella che l'intervista a quello che dice Luigi già dimostra assolutamente la sua stravaganza come fotografo. Cioè, lui senz'altro ha rotto tutti gli schemi, e questa è perché ha portato la fotografia in territori senz'altro inediti. Cioè, la sua idea di fotografia era che era un pensiero, cioè era un vedere, ma secondo all'interno di quello che è proprio la cultura dell'Occidente, un vedere e un pensare. Sì. E quindi per lui fotografare significa pensare per immagini e quindi raccontare. Ora, questo fatto del raccontare è capitato una cosa che forse contraddistingue solo il suo lavoro, e tant'è che i suoi libri fotografici sono dei racconti per immagini, cioè la sua mira, la sua ambizione era quella di essere un narratore in realtà. E per lui narrava come si è narrato sempre, come narrava anche lo stesso Calvino a un certo punto, no? Creava delle immagini.
2: Soltanto fatte di parole.
3: Sì, fatte di parole, però voglio dire, l'idea che lui appunto le faceva avere di parole, lui le faceva attraverso le figure, ma soprattutto nei due ultimi libri, Paesaggio Italiano e Profilo delle Nuvole, così come io l'ho affrontato nel mio libro, dimostro che sono due racconti con un personaggio che si muove in un paesaggio e fa un certo tipo di viaggio, trasfigurando luoghi e situazioni, perché diretto verso una meta che poi, di cui poi si ritrova riscontro nei testi dei scritti di Luigi, perché la sua ambizione è quella di arrivare a un giardino, cioè costruire un giardino, inventare un giardino, un mondo segreto, un mondo dove il tempo viene sospeso, così come nella Delia di Morandi, cioè dove c'è questa sospensione, sono gli oggetti che sono là attoniti in una situazione di fuori dal caos del mondo, che ritrovano finalmente, diventano un cosmo, insomma.
2: Oh, ecco, c'è questa fiducia quindi in un certo senso nella capacità narrativa, no?
3: C'è una capacità immagini nella finzione narrativa, cioè il fatto che in realtà è l'artista che inventa il mondo, cioè il mondo esiste perché lo inventa l'artista, e quindi le sono, che è sempre stato sia nell'ambito della poesia, insomma l'arte è questa, è l'invenzione di mondi che non esistono e sono il risultato dell'immaginazione, ma sono forse più veri di quelli che noi diciamo che è il mondo reale.
2: Ecco, ma non è che questa fiducia nelle finzioni, per l'appunto, della narrazione è il riflesso condizionato in una sfiducia, per esempio, o perlomeno in una percezione di pericolo da parte invece di altre attività, come proprio la percezione della visione, nel senso che in uno dei primi capitoli del suo libro, che è intitolato L'arte del vedere, lei riporta un paio di righe che vorrei leggere ai nostri ascoltatori perché si rendano conto del pensiero anche, no?
3: Certo.
2: Non soltanto quello verbale ma anche quello scritto di Ghirri, che viene dalla prefazione di Kodachrome, no? Che siamo nel 78, quindi qualche anno prima dell'intervista che abbiamo appena ascoltato, e Ghirri scrive: si rischia oggi di giungere a un punto di scomparsa, una insensatezza dello sguardo per un eccesso di visibilità. Il mondo da abitabile e conoscibile è divenuto di colpo sconosciuto. Una mutazione ha cambiato il suo volto come in un film di fantascienza. C'è, e questa forse è la frase chiave, un'anestesia dello sguardo dovuta ad un eccesso di descrizione. Allora, narrazione e descrizione nell'universo di Ghirri sono due elementi antitetici in qualche modo, oppure no?
3: Diciamo che è la questione del visibile che è fondamentale, perché è il fenomeno, cioè il fenomenico, che è l'elemento fondamentale perché poi per raggiungere all'idea. Poi tutta questa tematica dell'insensatezza dello sguardo, l'anestesia dello sguardo, certo, era il problema che a un certo punto noi siamo talmente massificati e bombardati da immagini che non siamo più capaci di mettere a fuoco le nostre immagini interiori. Questo è il fatto, cioè che siamo praticamente ormai, come anche diceva Calvino, la nostra memoria è un deposito di spazzatura, proprio perché siamo bombardati da immagini dei media e non è possibile in questa maniera avere visione ad occhi chiusi. Questo è un po' il punto,
2: certo, quindi insomma siamo più vicini a un rischio di aberrazione percettiva che non di consapevolezza,
3: di anestesia proprio,
2: di anestesia, certo.
3: E poi vuol dire significa troncare il rapporto con la nostra immaginazione, con la verità poi di noi stessi, cioè come si rivelano i sogni, noi pensiamo nei sogni, pensiamo per immagini, ecco, e sono le nostre visioni,
2: certo.

0: Ecco, avrei la curiosità di chiedere a Paola Borgonzoni Ghirri in che misura queste riflessioni, queste preoccupazioni che salgono, diciamo così, alla faccia del pensiero pubblico, no? Quello scritto, quello orale, facevano parte anche del vissuto quotidiano, chiamiamolo così, insomma, no? di Luigi Ghirri. In che misura, insomma, questi problemi lo torcevano, lo preoccupavano, o tendevano, insomma, anche nella conversazione, diciamo così, quotidiana e abituale. Che lei...
1: Questa è un po' la mia parte. Io devo dire che saluto Neri.
2: Ciao.
1: E Carlo Zucchini. Certo. E Neri torna adesso da Tokyo e mi stupisce perché lei, per lei sono forse le 6 del mattino, sarebbe le 6 del mattino, è lucidissima, io molto meno. E così una piccola premessa, riflettevo ascoltandovi e pensando a quello che poi avrei potuto dire, pensavo alla radio, alla funzione che ha. E credo che sia Carlo Zucchini, ovviamente per gli ascoltatori no, ma noi siamo tutti e tre al telefono e mai ci saremmo aspettati di sentire Luigi al telefono questa sera. Io devo dire che sono un po' scossa da questa cosa.
0: Sì, lo posso capire.
1: Un po'.
0: Lo posso capire.
1: E poi anche questo suo discorso prima rispetto alla musica e comunque all'uscita di questi due libri contemporanei, no? Sono usciti usciranno, comunque sono stati stampati e presentati all'inaugurazione del Festival di Filosofia di Modena, che era sui sensi.
0: Ne abbiamo parlato molto, era
1: sì, una cosa, si stanno accavallando molte cose, perché poi la copertina di questo libro di Morandi l'ho voluta assolutamente senza immagini. Per questo pensavo anche alla radio e a questa anestesia dello sguardo. L'ho voluta senza immagini e il titolo, che è Il senso delle cose, a rilievo, in modo che uno lo possa proprio toccare.
0: Infatti, lo sto toccando in questo momento.
1: E lo sto toccando,
0: senso,
1: mi fa piacere.
0: Di rilievo proprio.
1: E pensando poco fa proprio a questo, alla musica, no? A queste cose che ruotano attorno, stasera noi siamo noi che giriamo attorno a lei, penso, mi è venuto in mente questo testo di Luigi. Questa cosa che lui riportava, che gli piaceva raccontare, di Bernstein, che raccontando dei suoi primi anni a scuola, maestra, insomma, scriveva ai bambini su delle lavagnette l'alfabeto usando il miele. E i bambini leccavano queste lettere di miele, associando così un piacere proprio fisico all'apprendimento. E allora così pensavo ai suoi tormenti. Luigi è stato, sì, ultimamente era posso dire quasi, era un po' disperato, si sentiva molto solo e ripeteva, l'ho detto più tante volte, insomma, che così diceva: sono tutti ciechi. È peccato, citando Shakespeare, peccato avere una vista così buona ed essere finiti in un vicolo cieco. Non lo so, aveva lavorato ultimamente sulla nebbia, gli ultimi scatti proprio sono stati così, le ultime fotografie fatte qua intorno a casa in febbraio, fine gennaio, primi giorni di febbraio, e fotografava la nebbia perché sperava che da quella riaffiorassero delle cose e in modo da poterle rivedere per la prima volta. Nella quotidianità non è che, cioè, lavorava molto ed era appunto ultimamente molto tormentato rispetto a questo eccesso di visibilità, questo supermarket dell'esterno del quale parla Giorgio Messori in questo testo bellissimo che ha scritto
0: per il
1: libro di Morandi. E ti ho perso il filo, temevo di farlo, è arrivata lì, ho perso il filo, perché davvero sono un po' scossa da questo ascolto, che è proprio inaspettato ed è proprio strano, insomma, uno spaesamento per me. Non credo anche per Carlo.
0: No, certo, non voleva essere turbamento, è chiaro, un perturbante, ma era proprio per portare anche proprio alla percezione fisica del suono, della voce.
1: È vero,
0: questa è quello che possiamo fare noi naturalmente. Ma a proposito appunto di voci e di suoni, il piccolo totem musicale intorno al quale volevo che ruotassimo in realtà non appartiene tanto a questi due libri, forse neanche all'opera maggiore di Luigi Ghirri, ma era nato sfogliando un po' casualmente un libro di Luigi Ghirri pubblicato esattamente non so in che anno, che si intitola I luoghi della musica, che raccoglie una serie di immagini che sono state scattate dai primi anni 70 fino alla fine degli anni 80 e che hanno tutti al centro degli elementi musicali. Per esempio in copertina c'è come un lenzuolo appeso, qualcosa del genere, no? Sul quale campeggia l'immagine di un corno, non vedo bene perché è molto piccola,
1: corno, sì,
0: rovesciato, capovolto con la bocca verso il giù. Ecco, allora volevo chiedere, prima di fare un piccolo sipario sonoro anche noi, appunto, se questo libro di Luigi Ghirri, cioè che tipo di posizione ha insomma nell'arco dei suoi interessi, delle sue occupazioni e della sua produzione?
1: Beh, era un progetto, è un libro che è stato pubblicato nel 94, ricordare, una proposta di Federico Motta, io presa da dalla necessità di continuare un po' questa strada iniziata insieme nel 74. Ho raccolto delle immagini, che sono alcune immagini, ma su un progetto che lui aveva proprio sui luoghi i luoghi dove la musica nasceva, sì, era nata e sarebbe nata, e pensava di fotografare le case, addirittura ricordo insomma questo, l'idea di un viaggio in Germania per fotografare la casa di Bach, questo diario di Anna Magdalena l'aveva, sì, colpito moltissimo, era un libro che lui ha amato, è stato un libro che lui ha amato molto.
0: Questo è molto bello.
1: E poi, insomma, negli ultimi anni della nostra vita insieme avevamo lavorato con Lucio Dalla, proprio una quotidianità anche di lavoro, proprio di tipo professionale per loro. Quindi la musica è stata una colonna sonora costante nella nostra quotidianità, cosa,
0: certo,
1: che dopo la sua morte, devo dire, è sparita.
0: Sì.
1: E questo è il tentativo di ricostruire qualcosa che potesse somigliare a quel progetto che lui aveva in mente rispetto appunto agli spazi della musica.
0: Ecco, quel che è sicuro è che il modo di ritrarre gli strumenti musicali, i luoghi delle musiche, i teatri, le

0: Insomma, che contenessero dei suoni quasi da sole, no? Sembra che suonino perché sono quasi sempre strumenti che non hanno mani umane che li
1: infatti io
0: toccano,
1: non ricordavo,
0: no?
1: Io, una cosa che io sempre avrei desiderato fare nella mia vita era proprio quella di suonare uno strumento. Lui era un grande consumatore di musica, io così spesso gli rimproveravo di non averla studiata e lui proprio non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Di fatto poi quelle immagini sono piene di silenzi più che altro,
0: esatto,
1: insomma,
0: esattamente
1: tutte
0: questo,
1: quante
0: sì,
1: l'ultima la ricordo molto bene, c'è questa figura di questo uomo davanti a questo mare nordico con un apparecchio ai piedi sulla battigia e non si riesce a capire neppure ingrandendo con una lente se sia una radio o un registratore, ma non è molto importante. Comunque,
0: certo.
1: Sì. Ecco.
0: E allora per separarci per qualche secondo, semplicemente proprio a un uomo del nord con il quale siamo stati in comunione proprio nella serata di oggi, vuol dire Heinel Goebbels, adesso ci intratteniamo per qualche secondo, ed è proprio un uomo che dal punto di vista delle sue musiche ha sempre usato e continua a usare strumenti anticonvenzionali.

Ecco dunque l'invenzione musicale di Heiner Goebbels, che come sempre fa uscire dalla sua immaginazione sonora delle musichine quasi da giocattolo, da strumentini inesistenti e immaginari, e che comunque ha sempre, come abbiamo anche verificato oggi con l'ascolto di Surrogate Cities Venice, è sempre una musica con un fortissimo peso radicato nella memoria di un suono anche antico per l'appunto. Allora, proprio intorno alla memoria si giocano alcune strane vicende che hanno a che fare con l'incontro tra Luigi Chirri e Giorgio Morandi. Vorrei fare entrare appunto in scena, per così dire, di nuovo Carlo Zucchini, che ha aspettato lì con pazienza fino a questo momento, perché c'è una cosa strana, Carlo Zucchini, perché sia lei poi anche nel saggio che viene che scrive Messori, no? nel catalogo della mostra, è come se avesse tutti e due dei buchi di memoria. Lei scrive a un certo punto, dopo appunto aver registrato questo incontro tra Ghirri, Messori, lei medesima, eccetera, dice: devo confessare che non ricordo quasi nulla di ciò che venne detto. E poi anche Messori, in un altro passo del saggio, che adesso non ho qui sotto mano, dice: beh, tutto sommato poi non mi ricordo più di preciso che cosa ci siamo detti durante quell'incontro. Insomma, è come se, adesso poi le chiedo di ricordarcelo quell'incontro naturalmente un po' meglio, ma è come se tutti quanti voi vi foste trovati in una specie di silenzio della memoria, forse perché ciò che avevate davanti agli occhi o nella pelle o nella percezione di tutti gli altri sensi era più forte di quello che poi la memoria magari soltanto visiva poteva rammemorare. Insomma, comunque, insomma, ci ricorda come

0: nato allora quel progetto di incontro tra Ghiri e Morandi?
1: Sì, questo lo ricordo bene. Dunque, volevo dire a Paola che solo un attimo, che la voce di Luigi ci ha colpito veramente tutti, perché personalmente l'ho sentita l'ultima volta nell'89 e poi non l'ho sentita più. È vero che ha seguito tutta l'opera, che parla al posto suo, ma sentire la voce viva, ecco, basta. Adesso la dico velocemente come è accaduta questa cosa dell'incontro e il perché della dimenticanza, forse. Dunque, il mio vero ruolo in tutta questa vicenda fu quello dell'inizio, poi io sono scomparso naturalmente. Quando una sera dell'89, sullo sfondo delle Due Torri, un scatto del desiderio improvviso fece sì che io fermassi Ghiri, che non conoscevo di persona, lungo una strada di Bologna appunto, e gli chiedessi se desiderava incontrare lo studio di Morandi per fotografarlo. E Ghiri mi disse: sì, sì, è una delle cose che desidero di più. E così accadde questa cosa stupenda, che poi è fiorita anche nella mostra, che è fiorita in questo volume, voglio ricordare, curato così bene da Paola, poi con l'intervento di Manuela Ghizzoni, che è l'assessore alle politiche culturali del Comune di Carpi, e poi della dottoressa Michelina Borsari, cioè da tutte persone straordinarie che mi fanno pensare che io proprio c'entro poco. Io fui uno strumento del caso.
0: Alle origini strumento, comunque, di quell'incontro c'è lei, quindi.
1: Ci sono io.
0: Ma come le venne in mente però di creare questa? Che cosa sentiva ci potesse essere in comune tra la fotografia di Ghiri e l'arte di Morandi?
1: C'era un qualche cosa di estremamente strumentale. Io ero angustiato allora per il fatto che eravamo costretti a smontare lo studio di Morandi per trasportarlo, uno studio notissimo nel mondo, insomma, per trasportarlo nel museo che si andava costruendo. E io chiedevo a me stesso cos'è che poteva accadere per cui qualche cosa di più alto fermasse là il fascino e l'importanza del luogo. Stavo davanti a una, ma è proprio vero, davanti a una libreria di Parolini, se posso dire, tanto non c'è più quella libreria, e guardavo un volume di Ghiri, ma non è fantasia questa mia. Giro l'occhio e vedo che davanti, sullo sfondo appunto delle Due Torri, Ghiri, che mi impressionò moltissimo perché i suoi occhiali brillavano e non sono adesso a chiedere autografia per maledente, ma sentii come che mi si porgeva l'occasione di effettuare questa cosa che desideravo tanto, che cioè qualcosa di più alto che la realtà brutta che stavo vivendo a proposito dello studio avrebbe fissato per sempre, come poi è accaduto, il luogo, i suoi odori, le sue memorie, la sua importanza storica. E Ghiri rispose subito di sì. Poi si andò avanti e fu straordinario. Perché non ricordo? Lei l'ha detto molto bene. Perché quando accadono cose di quella fatta, persone che poi non sono così avvezze, diciamo, per Messori penso che sia tutt'altra storia, ma io parlo di me, io anche per Morandi l'ho frequentato tanto tempo, ma non ricordo veramente le cose che venivano dette. Ricordo qualcosa di più, una tensione straordinaria, quella poi vissuta con Ghiri per tutti i giorni degli scatti e con Morandi, quando, io non l'ho mai visto dipingere però quando lo frequentavo, qualche cosa che ci coglie le persone non avvezze, penso, come me, e stabilisce un rapporto con l'eccezionale ancora più straordinario che il ricordo delle parole, insomma, che hanno sempre dei limiti, ecco, qualche cosa di molto più alto.
0: Si ritorna, insomma, proprio su quel gioco delle percezioni, no? Che ha fortemente a che fare evidentemente proprio con il mondo di Ghiri e forse anche appunto con il mondo di Morandi. Io vorrei allora che Enerita Ramelli ci aiutasse un pochino in questi ultimi minuti che abbiamo a leggere un po', mi scuso per questa metaforizzazione no, un po' banale del leggere l'immagine, insomma, vabbè, è un po' nel discorso corrente, ma mi perdonerà. Alcune delle immagini che fanno parte di questa mostra bellissima di Carpi, che sono riportate nel catalogo, se io non sapessi, se lo spettatore non sapesse, no, il luogo che cercano di catturare in qualche modo, le troverebbe anche quasi come delle metafore molto astratte parte di uno spazio visivo immaginato quasi appunto nelle sue componenti puramente geometriche. C'è una fotografia, per esempio, che a me sembra magnifica, che è quasi impercettibile, perché si trova qui a pagina 59, è l'ultima forse, no? C'è un semplice profilo di un cuscino, di un letto, una parete bianca divisa a metà, le cui due metà però sono quasi identiche, c'è pochissima variazione cromatica, no? dal grigio bianco al bianco, e poi il profilo sulla destra forse di una finestra o qualcosa del genere, appena più chiaro e luminoso. Questa è una fotografia magnifica, ma che rapporto ha con quell'idea narrativa, forse, che anche nel fotografare lo studio di Morandi Ghiri aveva in mente?
2: Beh, innanzitutto c'è l'idea narrativa, io ci trovo l'idea dell'epifania, ecco. Cioè dell'evento, dell'evento luminoso, e poi il tema del silenzio. Lei sta parlando di un letto conduce al sogno e anche al discorso, in certo senso, cioè di un mondo parallelo a quello forse reale, però dove il tempo si sospende il suo volo, come dice Novalis. E io vorrei dire che questo tema del silenzio, cioè di un'altra vita che si apre nella cornice del fotogramma, dove cioè è un'immagine, direi, molto molto zen, quella, molto, sì, molto orientale. E posso dire che tutto questo mi ricorda, cioè posso dire, questo discorso del silenzio, di un luogo che è un non luogo, ecco, in questo l'ho vissuto e mi ha fatto molto pensare a Luigi proprio in questo mio viaggio in Giappone. Dove sono entrati in un giardino zen e c'era, fra l'altro, una giornata di pioggia, per cui non c'era nessuno, ed è significa veramente varcare la porta e entrare in una dimensione, cioè di oltranza, sì, con la casa del tè, dove brillavano due torce e sembravano quasi indicarti l'arrivo, no? L'approdo, in un giardino fantastico, in un paesaggio fantastico, dove non c'era neanche il rumore degli uccelli.
0: Ecco, un'altra epifania di silenzio che mi sembra abbastanza impressionante tra le immagini appunto dell'atelier di Morandi, che tra l'altro è un'immagine che non ha nulla a che fare con i dipinti, non ha nulla a che fare con i materiali che usava Morandi, è quell'altra immagine delle porte.
2: Porte di Luigi, cioè Luigi ha fotografato mille porte, che la porta sono stati tutti i suoi varchi in tanti mondi di visione, cioè sono tutte le porte che vorremmo aprire per arrivare sempre più al fondo di noi stessi.
0: Sì, in questo caso, oltre a questo significato che certamente è contenuto, però c'è anche qualche cosa di più fisico, di più immediato, perché c'è una porta bianca sulla sinistra, proprio illuminata dalla luce, una porta un po' più scura che taglia a metà quasi l'immagine, poi un'entrata senza porta invece sulla destra. E c'è qualche cosa di assolutamente immobile, no? Qualche cosa di assolutamente silenzioso, ma proprio legato a una sospensione totale proprio, no? Perché non c'è nient'altro se non questo elemento di fissità proprio.
3: Ma posso intervenire brevissimamente rispetto a queste porte?
0: Sì, magari.
3: E rispetto anche alla responsabilità di una scelta fatta tra 400 scatti, no? Fatti negli studi di Via Fondazio di Grizzana.
0: Sì, sì, sì.
3: A Grizzana ho accompagnato
0: era la casa estiva, no? Di Morandi.
3: La casa estiva, infatti queste immagini ultime così bianche, sì, e così piene di luce sono fatte nello studio di Grizzana, dove lui andava d'estate.
0: Ecco.
3: Mm-hmm. E rispetto proprio a quella soglia, la fatidica soglia, sì, quando ci siamo fermati un attimo, abbiamo fatto molta fatica ad entrare in questo luogo, e Luigi, eravamo insieme, e quella casa e quelle porte che portavano a quest'unica stanza poi di questa casa, perché poi di fatto sono state, cioè, Via Fondazio, uno spazio piccolissimo, la scelta che io ho fatto anche rispetto a tutti i negativi, forse anche è stata anche molto, è un po' rigida lo sguardo è sempre molto ravvicinato. Ci sono anche delle immagini in cui lo studio appare in una forma un po' più ampia.
0: Ah, sì, certo.
3: Però era una stanzina molto piccola, ecco. E la stanza di Grizzana era tutta bianca, e il letto di Grizzana era bianchissimo. Lui andava in montagna, noi... aveva la luce che gli era stata tolta a Bologna, che nel centro storico era pochissima.
0: Noi ci dobbiamo ahimè separare, Paola Borgonzoni Ghirri, perché sente questa sigla decreta la fine della nostra serata. C'è in realtà un'espressione di Ghirri che mi piacerebbe riportare, che adesso non ho il tempo di farlo, insomma, una luce sul muro. Comunque voi capite, i nostri ascoltatori capiranno magari la prossima volta.
4: How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
5: Ci sono sempre le nuvole nel cielo quando ascolto le canzoni di Dylan, e si compie l'incanto di una misteriosa ricomposizione, come se la sua voce e la sua musica fossero il miracoloso segreto per guardare nel mondo che ho di fronte. E così vengono in mente tutte le cose belle e pulite della vita, e ripensi e rimpiangi quello che lascerai incompiuto, quello che non farai, le terre che non vedrai.
6: Il brano che avete ascoltato, e che era accompagnato dalla musica e dalla voce di Bob Dylan, era del fotografo Luigi Ghirri. Il titolo era Le nuvole nel cielo della vita di Pat Garrett. Era un testo del 1987, uno dei tanti importanti che Luigi Ghirri, prima di morire prematuramente, ci aveva lasciato, e di cui nel febbraio del 98 parlai con il fotografo e amico di Luigi, Giovanni Chiaramonte. Giovanni Chiaramonte aveva appena curato l'uscita della raccolta di tutti i testi di Ghirri in un bellissimo libro, Niente di antico sotto il sole, edito dalla Sei. E oggi sarà ancora sempre Giovanni Chiaramonte, il cui legame con Ghirri nel tempo, nel ricordo, non è mai andato perso, che a 10 anni da quell'intervista rilasciata per il programma Lampi di Radio 3 ci parlerà ancora del rapporto di Luigi Ghirri non tanto con la musica in generale, un rapporto che pure era molto forte, ma proprio con il blues, e più particolarmente ancora con la musica, le ballate di Bob Dylan. Allora, Giovanni Chiaramonte, come si inserisce Bob Dylan nella vita di Ghirri, e come influisce soprattutto e si intreccia con la sua fotografia, così legata appunto alle nuvole, ai cieli, e poi ad un particolare modo di riprendere il paesaggio che in qualche modo ha fatto scuola in Italia ma anche all'estero?
7: La musica di Bob Dylan, le parole delle sue canzoni, il ritmo incessante che esse creano nel cuore e nella mente, sono davvero state per Luigi Ghirri un sostegno, una forza. A partire dall'esperienza comune degli anni 60 in Occidente, l'esperienza dell'erranza, la consapevolezza che la nostra casa, la soglia della nostra casa, è sì la soglia dell'interno, dove siamo stati generati, dove siamo stati amati, ma che quella soglia, quell'interno, per essere veri, per continuare ad essere reali, dovevano aprirci nel cammino verso l'infinito, nel cammino senza fine che la vita di ogni uomo è, o meglio dovrebbe essere. È proprio questa esperienza della vita, del fondamento della vita, come ricerca incessante, come stupore quindi incessante per l'alba di ogni nuovo giorno, che sorge per il paesaggio che ogni passo del nostro cammino apre e spalanca lo sguardo e spalanca il cuore. Ecco, questo davvero credo sia stato per Luigi Ghirri Bob Dylan, anche perché nell'esperienza di Dylan vi è fino in fondo l'accoglimento della tradizione popolare, del canto popolare, quello che per Dylan fu per l'appunto l'ascendenza di Woody Guthrie, ma in questo dinamismo di attenzione alle radici popolari gli è fino in fondo per Luigi la consapevolezza dell'appartenere lui a un popolo che è quello della pianura, che come ogni popolo vive delle stesse condizioni, degli stessi drammi. Ecco, la dimensione universale della geografia di Bob Dylan ha permesso davvero a Ghiri di recuperare fino in fondo, senza alcun provincialismo, ma proprio in maniera sorgiva, autonoma, creativa, nuova, l'appartenenza alla geografia della Pianura Padana, all'erranza dei contadini, dei mercanti, di tutto quello che è stata per l'appunto la grande via, la via Emilia, attorno al quale si è costituita la regione, si sono costituite le città, i paesi. Paesi, le città in cui lui ha vissuto.
6: E se ripensiamo appunto alle parole del testo che abbiamo prima ascoltato, Le nuvole nel cielo della vita di Pat Garrett, che è appunto, ricordiamo, un testo di Ghiri dell'87, ci sono questi continui riferimenti proprio alle nuvole, ai cieli trovati nelle ballate di Bob Dylan, immediatamente, no, ci riporta dei lavori di Luigi Ghiri, non so, il lavoro sui cieli e quindi sulle nuvole.
7: Beh, esattamente, cioè che proprio in questa comunanza vera, profonda, quest'alba nuova di ogni giorno che fa sì che, come ribaltando un detto della Bibbia, Luigi Ghiri disse: non c'è niente d'antico in realtà sotto il sole, perché tutto è nuovo, lo porta proprio a fare lo straordinario lavoro che sono i cieli, come lei ricordava. Alzarsi ogni mattino, puntare gli occhi al cielo, allo zenith del nostro sguardo, e lì contemplare per l'appunto le nuvole, la profondità, questa altezza senza fine che si spalanca sull'uomo che vive nella terra. E per un anno intero Luigi compì questo gesto come un rito, cioè alzarsi al mattino e lì scattare una fotografia al cielo. Questi 365 cieli sono davvero una progressione infinita, sono per l'appunto la vera geografia del cammino di Luigi, che non è solo terrestre ma anche celeste, ma che è terrestre perché è celeste ed è celeste perché è terrestre, per cui questa, come lui indica anche nel testo, no? Che le canzoni di Dylan gli hanno dato la possibilità di una ricomposizione. Quella cosa più grande dell'esperienza di Luigi Ghiri, della sua fotografia sostenuta dalla musica di Dylan, poi anche da quella di Paolo Conte o di Lucio Dalla, è questa esperienza della ricomposizione dell'io, della ricomposizione dell'uomo, che in questi musicisti è davvero l'esperienza viva e vibrante.
6: Al funerale di Luigi Ghiri suonavano appunto Bob Dylan?
7: Beh sì, il funerale fu davvero, per chi partecipò, una delle esperienze più profonde e toccanti della nostra vita, perché lui abitava a Roncocesi, piccolo paese, una vecchia casa a ridosso della parrocchia, e si stendevano i campi fino al cimitero solitario nella campagna, e così il corteo, partendo da questa chiesa, si avviò in una giornata straordinaria. L'inverno si aprì ad un sole veramente straordinario, e così nel silenzio commovente l'assistente, amico mio di Luigi Ghiri, Daniele De Lonti, appunto fece riecheggiare nella pianura, tra questi uomini e donne in cammino, la musica di Bob Dylan.
5: Ci saranno state delle nuvole nel cielo quando ascoltavo le canzoni di Dylan, e le sue nenie ipnotiche pian piano liberavano il mio sguardo spaurito dal timore di guardare nel mondo, e questa voce nuova e antica mai sentita cantava le storie più normali e fantasiose di luoghi imprecisati, indecisi tra città e campagna, di amori e atroci periferie, visioni e suoni lacerati che arrivavano fin dentro alle stanze con rumori e le voci degli abitanti.
6: Avete ascoltato la seconda ed ultima puntata dello speciale dedicato al fotografo Luigi Ghiri.
8: Rai Radio Tech & Tech.

C'è una crisi tremenda che investe l'intero settore e che il pubblico vuole si parli più semplicemente, così chiari e precisi e banali da non dire niente. Per capire la storia non serve un discorso più grande. Signorina Cultura, si spogli

Si tus ojos negros me quieren mirar, y si es mío el amparo

0: Rai Radio Techete.
1: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
2: Autore di consumo Bertolt Brecht, è terribile sentirlo dire, purtroppo lo è quasi diventato, ma non lo è, lui ha una grande forza, lui è il poeta del popolo e come poeta del popolo è il poeta della dialettica, del progresso e quindi certo di lui si è fatto anche un oggetto di consumo oggi, forse perché il discorso Brecht si è arrestato qualche anno fa.
3: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana. Un numero inchiesta. Dopo Streller nel continente Brecht. Denuncia o consumo? I conti tornano sempre quando i consuntivi di uno spettacolo brechtiano sono a cura di Ivo Chiesa. Secondo Aldo Trionfo, il consumatore di pane non è diverso dal consumatore di Brecht. Brecht profeta e Brecht uomo di teatro, nel pensiero del critico Moscati e nelle realizzazioni del demiurgo Giorgio Streller. Con Squarzina e i suoi figli nel Caucaso. Brecht in strada e in piazza col pubblico protagonista, previsioni di Ronconi interpretate da Marisa Fabbri. Lo scrittore dei poveri riservato ai ricchi, ma Dario Fo non la pensa così. Con le opinioni del pubblico, brani da Brecht e la voce di Gisela Mai. Un programma di Franco Quadri. Regia di Chiara Serino. Presenta Claudio Sestieri.
4: Signora, lei conosce Bertolt Brecht?
5: Sì, abbastanza.
4: Ecco, come mai questa conoscenza? Va spesso a teatro?
5: Beh, il teatro lo coltivo, mi piace. E mi piace Brecht, la prima volta l'ho sentito, dunque ho visto qualcosa all'Opera da Tre Soldi a Milano con la regia di Streller e così mi sono interessata, diciamo così, e l'ho letto.
4: Ecco, se le chiedessi qual è la cosa che l'ha colpita di più, non so, per esempio qual è secondo lei il carattere principale dell'opera di Brecht?
5: Guardi, mi ha colpito moltissimo l'eccezione e la regola.
6: La storia di un viaggio compiuto da uno sfruttatore e due sfruttati. Con attenzione osservate il comportamento di questa gente. Trovatelo sorprendente, anche se non vi appare strano. Non chiaro, anche se familiare. Anche la regola sia per voi incomprensibile. Il più piccolo gesto, anche se appare facile, guardatelo con diffidenza. Che nulla mai appaia come cosa immutabile.
2: Il discorso Brecht si è arrestato qualche anno fa. Non abbiamo, cioè, dopo i primi studi che si sono fatti su di lui, da parte soprattutto di Giorgio Streller e di alcuni di noi che hanno avuto la fortuna di farlo con lui o di ascoltarlo molte volte, non si è andati avanti. Infatti una volta Giorgio Streller disse lo chiamò il continente Brecht, dice, non è stato ancora esplorato e lo dovremo fare. Poi nessuno l'ha più fatto.
7: Denn auf uns warten unsere Eltern und zwei Brüder in Louisiana, ihnen schicken wir.
8: Come ha detto Marisa Fabbri, dopo i grandi Brecht di Streller, dall'Opera da Tre Soldi a Vita di Galileo, non si è andati avanti. Eppure, dopo essere stato un autore quasi proibito, sia per motivi di controllo politico che di monopolio organizzativo, Brecht è oggi uno degli autori più rappresentati in Italia e con maggior successo. Dopo le famose edizioni del Piccolo Teatro di Milano, lo Stabile di Genova ha montato, per esempio, due spettacoli di Brecht che sono stati sfruttati industrialmente, come prodotti. Dal direttore dello Stabile di Genova, Ivo Chiesa, sentiamo dei dati su questi successi di distribuzione.
9: La Courage presenta dei dati oramai definitivi
0: in quanto almeno per il momento non è più un repertorio. È stato un repertorio per quattro stagioni consecutive, dal 69-70 fino all'annata passata. In queste quattro stagioni, nelle varie riprese, è stata rappresentata 245 volte in 34 città italiane e ha ottenuto 184.000 e passa spettatori, con un incasso complessivo di 320 milioni e rotti. Mi pare interessante dare la media degli spettatori, che è stata per ogni recita di 753. Il Cerchio invece ha appena cominciato la sua carriera, lo abbiamo rappresentato soltanto in due città, a Prato, dove è stato creato, e a Genova, e per 30 repliche complessive. In queste poche repliche gli spettatori intervenuti sono stati 22.000 circa, e l'incasso complessivo ha passato di pochi milioni i 30.
8: Allora, si può parlare di consumismo a proposito dell'opera di Brecht? Aldo Trionfo è stato, tra l'altro, il regista di un Brecht diverso, ma di grande successo, Puntilla e il suo servo Matti. Trionfo, si può parlare di consumismo?
9: Al solito noi giochiamo molto sul significato delle parole. Ora, generalmente noi usiamo il termine consumistico, chiaramente sempre in senso spregiativo, però confondendo consumistico molto spesso con consumo, cioè con cosa che viene consumata, con cosa che viene usata, con cosa che viene adoperata. Ora, secondo me il termine uso non è equivalente sempre a consumo, non è equivalente sempre, consumare non sempre equivale ad operare, mentre molto spesso noi facciamo questa confusione. È chiaro che io, quando faccio teatro, e non soltanto quando faccio Brecht, tendo a fare un teatro che venga adoperato dal pubblico. Ora, io dico una cosa, non so, è consumistico il pane? Non lo so, però è una delle cose che si consumano maggiormente, no? E che sono anche abbastanza necessarie. Questo per dirti come bisogna stare anche molto attenti a quello che può essere il significato di consumistico o meno, ed è perché può essere contemporaneamente vero che uno spettacolo sia consumistico, ma può essere anche vero che non lo sia nel significato peggiorativo che gli si vuole dare.
8: Ad un critico, Italo Moscati, chiediamo di fare il punto su questa situazione di Brecht in Italia.
10: Perché comunque Brecht è diventato un autore caro ad alcuni registi che amano i grandi spettacoli? Credo per due ragioni principalmente. Una delle quali è che Brecht è uno dei pochi autori che ha svolto un discorso politico in maniera teatralmente accettabile. L'altro per il fatto che in un clima come questa Italia si è pensato che Brecht potesse costituire un'occasione per una politica culturale che legasse un certo avanzamento di costumi, di problemi, a un discorso ideologico. Credo però che bisognerebbe pensare anche che le strutture, i problemi delle strutture hanno condizionato molto il fare Brecht. Cioè, il fatto che i teatri stabili si siano occupati in questi anni di Brecht ha significato anche il fatto che hanno tentato di proporlo come un autore di repertorio, con tutti i pregi che ho detto sopra, cercando anche intorno a quest'autore un consenso attraverso lo spettacolo, attraverso appunto quello che si viene a definire il consumo. Si potrebbero citare vari titoli. Uno che mi pare il più indicativo in questo senso è Madre Coraggio, diretto da Squarzina, che a detta anche non soltanto mia ma di diversi critici rappresenta forse il punto di consumismo più alto

0: La parola a Luigi Squarzina, regista di Madre Courage e recentemente del Cerchio di Gesso nel Caucaso.
1: Quando ho fatto Madre Courage mi sono proposto di tornare ai materiali primari del teatro brechiano, dei materiali grezzi, a partire dalle voci fino alla messa in scena ridotta a un cerchio che ruotava, a dei rumori avvertibili di manovra scenica, a una rimessa, diciamo, sui piedi dell'opera brechtiana, al punto che ho capovolto un po' il significato del siparietto facendo vedere anziché dall'alto, dal basso, che cosa facevano i macchinisti quando cambiavano scena, che sono particolari minimi. E nel Cerchio di Gesso l'operazione è più complessa, anche perché si tratta di un testo composito come forse nessuno di Brecht, dove si passa da un realismo emblematico iniziale a una forma di fiaba naif orientale recitata però da dei contadini colcoziani, e poi si passa a una ballata tragica alla François Villon, All'ombra della forca, e quindi una certa idea che ho sempre avuto della non unità dell'opera d'arte, della non obbligatorietà di una omogeneità stilistica dello spettacolo, ma di una possibile ricerca di vari piani, nel cerchio trovano un'applicazione.
0: Un altro campione di incasso è stato l'opera da tre soldi, ribattezzata anche nell'ultima edizione di Strehler, per questo suo successo trionfale, My Fair Brecht. Italo Moscati, nella sua veste di critico, ci può spiegare le ragioni di questa trasformazione commerciale.
2: Strehler nella sua attività evidentemente è partito con un certo piede e sta arrivando con un altro piede, però si può dire che è una contraddizione che presenta vari aspetti sul quale è bene soffermarsi. Cioè, per esempio, che con questo ultimo spettacolo, l'opera da tre soldi, Strehler in qualche modo viene un po' a lasciare da parte quel sentimentalismo rugiadoso, quel ricorso un po', come dire, un po' piaggeristico rispetto all'ideologia di Brecht, e sceglie in fondo più direttamente quello che c'è di teatrale in Brecht. Probabilmente questa scelta orientata sulla teatralità, non sorretta più da una certa spinta politica, ideologica, dà luogo a questa forma così di alleggerimento dei contenuti del teatro di Brecht. E fa appunto parlare di My Fair Brecht nel senso che c'è appunto un tentativo di illustrazione molto, come dire, suggestiva di questo teatro, e tutto quello che nell'opera potrebbe dar luogo a una riflessione critica viene un po' esibito, viene presentato in una specie di festa che comprende anche persino attori come, non so, Milva o Modugno, che vengono dalla canzone, e questo è stato giudicato come un'intrusione indebita in un campo che invece si vuole rigoroso. Ma questo secondo me è una delle critiche forse più deboli. Quello che importa secondo me è il discorso di fondo, cioè questa trasformazione, questo passaggio da un rapporto con Brecht inteso anche come profeta a un Brecht uomo di teatro.
0: E ora Giorgio Strehler di fronte a questa parabola. Giorgio Strehler, che con il Brecht uomo di teatro ha avuto anche un importante incontro umano.
3: Io considero Brecht come un autore estremamente attuale, al di là di quelli che sono i contenuti o che possono essere i valori estetici della sua opera, ma proprio come insegnamento di una metodologia di tipo dialettico, e quindi aperta continuamente a quella che è la ricerca e quella che è il suo inserimento in un discorso contemporaneo. Le sue opere di un altissimo valore poetico, oltre che, diciamo, chiamiamolo rivoluzionario o contestativo, come oggi si adopera più facilmente questa parola, esistono, ci sono, e direi, ahimè, sono ancora valide. Dico ahimè non dal punto di vista certamente estetico, ma significa che quel mondo che doveva essere trasformato in fondo non è stato trasformato, e fin tanto che questo grande sistema della società borghese rimarrà quello che è nella sua sostanza, non nelle sue frange o nelle sue modificazioni esteriori, l'opera di Bertolt Brecht rimarrà da questo punto di vista valida.
4: Cosa succede qui?
5: No, sei più turbato. Cosa succede qui? E diventi la mamma.
4: Mi volto?
5: Sì, ma si giri di te stesso, sì. Lo so.
6: la mia gente innocente, capite? Innocente!
5: Ma è là la gente che suona, devi far sentire, no, è chiaro che è qui, ma... Innocente! Di dietro, cretini!
6: La mia gente innocente, capite? Innocente!
5: Via! Oh! Cosa succede?
0: Dopo Strehler che prova l'opera da tre soldi, un giudizio di trionfo sul Brecht di Strehler.
7: Ho visto dei Brecht molti anni fa fatti da Strehler, e ho visto qualche cosa fatta adesso. A me come spettacoli piacciono molto, è evidente che io forse li avrei fatti diversi, ma questo credo che non implichi un giudizio. È evidente che ognuno di noi ha un suo modo. Io penso che Brecht sia, insieme a Shakespeare, il più grande autore della storia del teatro, insieme ai greci, ma diciamo della storia del teatro, chiamiamolo moderno, ecco. Con questo non è che quando metto in scena un testo di Brecht mi senta in un momento storico della mia vita, ecco.
0: Ma ecco un'attrice di formazione rigorosamente brechtiana di fronte al pubblico, Marisa Fabbri.
8: Il pubblico è più avanti di noi teatranti. Una volta non era così, poi è così oggi, e ama molto Brecht il pubblico, specialmente il pubblico giovane, ma come gli viene dato, come un oggetto di consumo. Siccome Brecht è anche un grande drammaturgo, i suoi spettacoli sono sempre spettacoli enormemente teatrali, hanno un grande effetto, allora si bada su questo effetto, si bada a questo effetto, e non si è proprio approfondito, non si sono approfonditi i contenuti di Brecht e la metodologia applicata a questi, che si deve applicare a questi contenuti. I contenuti, come si sa, sono grandiosi, sono contenuti, come sanno tutti, e qualcuno lo può dire molto meglio di me, sono i contenuti della classe operaia, e naturalmente io credo che per esprimerli bene bisognerà essere organici a questa classe di cui si parla.
0: Il parere di Squarzina.
1: È un errore così abbastanza interessato, quello che pensa un Brecht per la classe operaia e basta. In Brecht c'è assolutamente, disperatamente, anche se con la cornice ironica che lo salva e lo trattiene, una ricerca di alleati per la classe operaia. In tutte le sfumature del teatro brechtiano c'è qualche cosa che trascende la classe, non nel senso di limitare l'azione politica verso un'egemonia del proletariato, ma nel senso di dimostrare come all'interno di questa azione l'uomo che vuol diventare uomo trovi comunque degli spunti indipendenti dalla sua origine di classe. Brecht ha anche scritto a proposito di questa ricerca degli alleati mediante gli spettacoli, e non penso che noi dobbiamo chiuderlo in un ghetto di decentramento o dare di Brecht un'immagine elitaria o qualunque altra operazione ai due estremi dello spettro.
9: Senta, non c'è nessuno in casa?
10: No.
9: Ecco, lei cosa fa qui? È una lavoratrice?
10: Lavoro, una lavoratrice.
9: Senta una cosa, lei sa per caso se i signori che abitano qui di solito vanno a teatro?
10: Sì, ci vanno spesso.
9: E lei ci va?
10: Il sabato, io no.
9: Come mai?
10: No, perché così non ci posso andare. In parte, non so, non mi sono mai preoccupata neanche per i biglietti. C'è stata una mia amica, difatti, che poco tempo fa mi voleva portare, perché ci stava la signora Giuliana allo Iodici, non so se... Dovevo andare a vedere non mi ricordo neanche che era.
9: Ecco, comunque anche se non è mai andata a teatro avrà sentito parlare, no, di autori o di attori che frequentano il teatro.
10: Sì, ne sento spesso, sia dalla signora che anche delle amiche, no, le persone che ci vanno.
9: Ecco, per esempio di Bertolt Brecht ha sentito parlare?
10: Sì.
9: Ecco, chi è Bertolt Brecht?
10: Credo di...
9: Come ne ha sentito parlare?
10: Così, ne ho sentito parlare tanto alla radio, poi anche dalla signora, perché mi sembra hanno fatto... Se non mi ricordo...
9: Perché non si ricorda i commenti, che tipo di commenti erano? Cioè erano favorevoli, è bravo questo Brecht?
10: Sì, è molto bravo. E difatti questo... Non mi ricordo neanche... Sì. Mi ricordo che questa commedia, anche a me, ha avuto tanto successo, sentito a Milano, anche a Roma.
9: L'opera da tre soldi?
10: L'opera da tre soldi, sì. Che è girata assieme a... Che è stato Modugna... assieme a... cosa come si chiama? A Milva.
3: È chiaro che il sistema, diciamo, oggi si dice sistema, ma che è la struttura della società così com'è, quella che alcuni di noi accettano liberamente, alcuni altri contestano, alcuni altri pensano di modificarla, alcuni in un modo, alcuni in un altro, insomma, non accettandola. La struttura, diciamo, il sistema ha vari modi anche per contrastare determinati fatti che considerano nocivi o negativi alla propria sopravvivenza. Uno dei metodi, per esempio, apparentemente meno indolore, è quello di fagocitare, per esempio, no, dei fenomeni culturali rivoluzionari, facendoli diventare come propri. Oppure, per esempio, un altro metodo molto facile è quello di evirarli in un certo senso della loro capacità rivoluzionaria, cioè di non accettarli come tali, ma di farli diventare come fatti gastronomici.
0: Di nuovo da Streller a Trionfo. Il suo ultimo Brecht, Puntilla, con Buazzelli e Corrado Pani, era ispirato al music hall.
11: Io non credo che il mio Brecht sia più consumistico di quello che Brecht avrebbe voluto, diciamo, per i suoi spettacoli, che lui voleva che fossero spettacoli usati, adoperati dal pubblico, cioè utili in un certo senso, ma utili in una maniera diretta, proprio utili come bene di consumo. Come bene di consumo, tanto bene di consumo, in un certo senso, che ogni volta che lui stesso li ripigliava, li modificava, perché come ogni bene di consumo, così lo spettacolo brechtiano, come del resto qualsiasi spettacolo che si rispetti, diciamo, ha una variante possibile a seconda del momento in cui tu lo tiri fuori. È evidente che per certi accademici, per i quali il fatto di non essere oggetto dello spettacolo brechtiano viene accademizzato, perciò capovolto e viene reso oggetto, per cui il testo brechtiano, che è quanto di meno oggettivo possa esistere, basta leggere gli scritti brechtiani, ebbene diventa un oggetto immutabile, proprio museificato, mummificato dentro certe formule, certi modi registici, certi modi recitativi che sono sempre gli stessi, che sono ricostruiti, io l'ho visto con i miei occhi, da alcune persone ricostruiti sulla falsa riga di regie avvenute 15, 20, 25, 30 e 40 anni fa. Ebbene, è chiaro, il mio spettacolo brechtiano, che è fatto per essere adoperato e consumato nell'anno in cui viene prodotto, ebbene, siccome usa, diciamo, un certo rapporto estremamente datato, che può essere datato 1974 se lo faccio nel 74, ma datato 1968 se lo faccio nel 68, e che perciò usa dei modi e degli ingredienti, diciamo, teatrali, che sono quelli che vengono usati in quel periodo, cioè un certo tipo di rapporto, che è l'apporto datato in quel periodo, che non tocca soltanto il teatro, tocca tutta la società di quel periodo, comprese le cose positive e le negative. Ebbene, assomiglia per certi versi, se vuoi, proprio come tipo di rapporto, diciamo, a quello che è il rapporto usato anche in certi mondi in cui consumismo significa effettivamente, cioè va, è un termine che va senz'altro preso in senso peggiorativo. E allora si accusa il signor Trionfo di aver fatto una regia consumistica, quando ha semplicemente fatto una regia datata.
9: Mi piace il teatro? Come mai?
12: Perché è uno schifo.
9: Come uno schifo?
12: Non lo so, io tutti quei bei programmi una volta. Non mi piace.
9: Cioè, lei una volta andava a teatro?
12: Una volta andava a teatro, che era teatro.
9: E che cosa andava a vedere?
12: Adesso andava a vedere Totò, Febbre Azzurra, poi quando c'era Van Dorsiris, come si chiamano, tante belle cose, diciamo. Ma oggi che teatro vogliamo, visto che fanno adesso in televisione?
9: Per esempio Bertolt Brecht l'ha mai visto?
12: No.
9: Non sa neanche chi è?
12: No. E chi è?
9: Lei conosce Bertolt Brecht?
13: No, lo disconosco completamente.
9: Come mai?
13: Perché non posso seguire il teatro. Avendo due bambini piccoli sono talmente impegnata e la sera non ho possibilità di andare a teatro.
9: Ma non ne ha neanche sentito parlare?
13: Sì, ho sentito parlare, ho letto qualcosa sui giornali, recensioni, cose di questo genere.
0: La domanda centrale a Strehler: Brecht è diventato un fatto di moda?
3: Per Brecht il fatto è molto difficile, perché Brecht ha sempre agito all'interno del sistema borghese con una critica, qualche volta comica, qualche volta satirica, qualche volta drammatica, qualche volta tragica, sempre con il presupposto fondamentale che innanzitutto un buon

0: Il teatro è fatto per essere ascoltato dalla collettività, magari per una parte della collettività, per esempio, ecco, il pubblico divide e non unisce, cioè abbiamo una collettività, metà di questa collettività lo accetta, metà non lo accetta, oppure per un certo caso, un certo tipo di valore estetico, per un certo tipo di situazione, la collettività lo accetta, diciamo così, diciamo si diverte. Brecht diceva che lo scopo del teatro è di divertire, no? Ma è chiaro che era ironico il fatto. Certo che deve divertire, il pubblico deve uscire e deve ricevere, chiamiamolo, la lezione, se vogliamo, la messa in moto della dialettica in un modo, diciamo, divertente. Diceva che l'arte deve essere piacevole, anche le formule matematiche sono piacevoli, ma tutto questo deve mettere in moto non una situazione soporifera o di sonno, ma deve mettere in moto delle contraddizioni che esistono nella collettività che l'ascolta. Quindi potrebbe verificarsi, e si verifica, che il pubblico, come nel 28 fece, decretò un grandissimo successo all'opera da 3 soldi, che era stata fatta in un modo estremamente corretto da un punto di vista di critica della società borghese, e gli stessi borghesi che forse poco dopo avrebbero in parte votato a favore di Hitler e altri invece si sarebbero opposti, applaudirono questo fatto nel momento stesso in cui avveniva. Però nella parte migliore di questa collettività queste parole, questi fatti agivano.
1: Silenzio in aula. È quella la pietra? La riconoscete?
2: Sì, è quella. Allora guardate bene cos'è questa pietra.
1: Ma quella non è una pietra. È una borraccia. Così, mercante, il portatore vi avrebbe offerto da bere invece di aggredirvi.
2: Non so. Io so soltanto che quella doveva essere una pietra.
1: Non era una pietra. L'avete visto benissimo anche voi. Era soltanto una borraccia.
2: D'accordo, l'ho vista anch'io. Ma come potevo accorgermene laggiù che fosse una borraccia? Non c'era una ragione al mondo che quell'uomo mi offrisse da bere. Non ero suo amico. Mi odiava.
3: Ma vi ha offerto da bere lo stesso.
1: Perché gli ha offerto da bere? Perché, secondo voi, signori?
3: Perché ha pensato che il mercante avesse sete. Forse per quella che si chiama umanità.
4: Di fronte allo Strehler brechtiano, ancora Marisa Fabbri.
5: Mi ricordo che ho visto i grandi spettacoli di Strehler e mi ha commosso enormemente questa passione puntigliosa, straordinaria, che lui metteva per conoscere e per immettersi nel grande discorso brechtiano, fino al Galileo. Mi ricordo, ho visto 15 volte il Galileo, credo altre 10-12 volte L'eccezione alla regola, che sono grandi testi, e poi grandi regie. Dopodiché, non so, per tante ragioni, ci sono molte ragioni per cui questo discorso brechtiano si è arrestato, e anzi direi che oggi Brecht viene umiliato enormemente. Non ha più forza polemica, perché non le si vuol dare, per esempio sul fatto della dialettica, sul fatto per esempio dell'organicità del teatrante alla classe di cui Brecht parla, che è la classe lavoratrice. Oggi lo si dà così come uno spettacolo qualunque, magari sotto una forma magnifica, ben impacchettato, con un bel fiocco.
4: A proposito di spettacolarità, quanto costa mettere in scena Brecht in Italia? Ivo Chiesa, direttore dello Stabile di Genova.
6: Io le dico che l'allestimento, secondo come tenevano i bilanci del Cerchio di Gesso, è costato 26-27 milioni. Più 26 che 27, su un preventivo fatto un anno prima, evidentemente di 25 milioni, cioè rispetto pieno del preventivo. Escludiamo evidentemente i compensi degli attori e dei tecnici. noi praticamente abbiamo un foglio paga, cioè un costo attori.

0: orchestrali e tecnici, giornaliero per il Cerchio di Gesso di circa 1.500.000 lire, cioè tutti i sacrosanti giorni. La Courage, parliamo di prezzi diversi perché è passato un anno, è stata ambita fino all'anno scorso, la Courage costava assai meno perché gli attori erano molto meno, cioè costava sulle 850-900.000 lire al giorno. È un prezzo incredibile, è un costo incredibilmente basso per uno spettacolo brechtiano. Non parliamo, non lo so, di spettacolo all'opera da tre soldi, che è ancora più complessa e ha un cast ancora, no, più numeroso, no, ma forse più bisognoso di determinate individualità rispetto al Cerchio, e credo che anche lì si batta su cifre nell'ordine, parlo di foglio paga, di 1.600.000, 1.700.000, insomma, sì, sono spettacoli un po' costosi.
1: Sono padrone di me stesso, disse il servo, e si tagliò via un piede.
2: Vi amo come un padre, disse lo zar ai contadini e fece decapitare il principe ereditario.
1: Il peggior nemico del pazzo è il pazzo stesso.
2: Sì, ma il peto non ha il naso.
1: 10 piastre di multa per discorsi osceni davanti alla corte, così impari che cos'è la giustizia.
3: È la giustizia! E ci tratti così perché non sappiamo parlare fino come quelli là, vero, con tutti i loro avvocati?
1: Proprio così, siete troppo stupidi ed è giusto che pigliate le legnate!
3: E il bambino glielo vuoi dare a lei? Che figlio com'è, non sa neanche come si fa a cambiarlo quando si bagna! Di giustizia tu ne sai quanto bene!
4: C'è qualcosa di vero. Sono un uomo ignorante. E non c'ho neanche un paio di mutande in ordine sotto la toga. Guarda qua, spendo tutto in mangiare, ebbene, sono stato educato in seminario. Comunque anche a te do una multa di 10 piastre per offesa alla corte. E inoltre sei proprio cretino a montarmi contro di te. Faresti meglio a farmi l'occhiolino o a mostrarmi un pochino il di dietro. Allora sì che io mi sentirei ben disposto verso di te. No, no, 20 piastre!
3: Anche se saranno 30! Adesso te lo dico io cosa penso della tua giustizia! Zuccone avvinastrato!
5: Ma è inevitabile che Brecht sia così costoso. Dario Fo.
6: Le cose che ho visto al tempo che Brecht era ancora vivo, che dirigeva ancora Brecht Ensemble, sempre quello che mi aveva impressionato era questa povertà di mezzi voluta, questo essere scarni, questa non preoccupazione dell'effetto scenico, dell'ambiente e soprattutto la distruzione della quarta parete, come diciamo in gergo. Cosa significa distruggere la quarta parete? Vuol dire proprio fare il teatro epico, cioè essere in contatto con il pubblico a tal punto che il riquadro della scena non sia più il limite di passaggio, il limite magico per cui di là stanno gli attori e di qua sta un pubblico che si trova come per caso a fare il guardone, insomma, no? Brecht ha spiegato molte volte cosa significava parlare in terza persona, cioè far capire sempre allo spettatore che in quel momento l'attore non era il personaggio, ma rappresentava il personaggio, cioè lo portava sulla scena, lo presentava, lo descriveva, lo criticava, insomma era il momento di tradunion, di passaggio critico e razionale di quello che il personaggio voleva indicare, cioè le sue parole, i suoi fatti, eccetera. E il discorso di fondo politico. Cioè, evidentemente il teatro diventava un pretesto per arrivare a dire determinate cose, e naturalmente, siccome si usa il teatro, ecco che l'uso della fantasia, l'uso del rapporto scenico, della invenzione, era sempre tenuto lo spettacolo, come dice sempre Brecht, sempre lo spettacolo. Invece, man mano che in Italia si è mosso Brecht in una certa maniera, c'è stato un decadimento molto grosso. E la preoccupazione degli orpelli, la preoccupazione della fantasmagoria di colori, di costumi, di luci, di trovate, di effetti, è stata arrivata al punto di essere talmente ridondante da coprire di fatto il discorso razionale, cioè della ragione che c'era dentro nel discorso di Brecht. E quindi anche il suo, chiamiamolo, mi fa sempre fastidio, ma era il termine comprensibile, il messaggio culturale e politico che stava dentro l'opera, che sta dentro l'opera, che non bisogna mai dimenticare, sono opere rivoluzionarie, sono opere tendenti a convincere il popolo, la gente, i proletari, gli intellettuali che stanno da determinata parte, di classe, che è l'unico mezzo per arrivare a risolvere, ad avere un mondo diverso da questo, è la violenza contro il padrone che usa violenza, cioè è abbattere il potere borghese. Ora, la mistificazione proprio fondamentale è avvenuta in quanto si è coperto, inzuccherato questo discorso, e questo discorso è sempre stato coperto al punto da farlo cancellare.
5: Torniamo ai teatri stabili e ad Ivo Chiesa. Si dice che il costo dei diritti d'autore per rappresentare Brecht sia proibitivo. Sembra che si debbano versare 10 milioni di anticipo.
0: Ma io non so se questa regoletta contrattuale viene applicata sempre. A noi è stata applicata, ma devo dire che credo di poter dire che siamo degli accorti amministratori, non ci è preoccupato affatto, perché nella realtà il contratto Courage e il contratto del Cerchio erano basati a livello economico su due cose più che accettabili da noi, e cioè un avaluar, cioè un anticipo che poi viene restituito al teatro che lo dà, di 900.000 lire con un minimo garantito, sì, esattamente di 10 milioni. Ora, se si pensa che la Courage ha fornito diritti d'autore nella misura di 30 milioni, cioè tre volte tanto il minimo garantito da noi assicurato, beh, evidentemente non un teatro che faccia Brecht a un determinato livello non ha preoccupazioni. Credo che sia soltanto per questi grossi impegni spettacolari che gli eredi Brecht chiedono garanzie economiche così elevate, almeno credo, ma non le so dire però con esattezza.
5: Si sono però visti anche degli altri testi di Brecht, rappresentati da gruppi con pochissimi mezzi. Ce ne parla il critico Moscati.
7: Molti gruppi giovani, molti gruppi nati così intorno al 68, hanno scelto Brecht proprio come l'unico autore capace di poter aiutare in questo loro desiderio di occuparsi di temi politici in senso teatralmente anche giusto. Per cui si potrebbe dire che è vero che Brecht viene consumato, ma è anche vero che Brecht può essere ancora utilizzato come un autore capace di dire delle cose utili a livello della realtà contemporanea.
5: Ecco, parlavi dei giovani, vogliamo citare qualcuno di questi gruppi che ha presentato Brecht secondo una prospettiva ancora attuale, ancora valida?
7: Ecco, io tra i gruppi che hanno presentato un Brecht in maniera attuale citerei senz'altro come primo Carlo Cecchi con I tamburi della notte. Cecchi ha fatto di questo testo un discorso estremamente moderno, un discorso teatralmente rigoroso e che mi pare che possa dare una risposta appunto a tutti coloro che considerano Brecht un fossile.
8: Quando poi agli affari Fritz darete a me sulle ceste da munizioni non c'è più gran punto da

0: Altre proposte di un Brecht nuovo e non ricco. Luca Ronconi ha studiato per qualche tempo e poi rinviato un progetto di mettere in scena contemporaneamente tre testi ambientati da Brecht in America. Santa Giovanna dei Macelli, Nella giungla della città, La resistibile ascesa di Arturo Uy. Ce ne parla Marisa Fabbri, che a questa fase della lavorazione ha partecipato.
1: Il discorso è per incominciare, di queste tre opere farne un tutt'uno legato fra una con l'altra in un discorso sulla strada, cioè il percorso sarà un percorso che noi faremo insieme al pubblico fin dal primo giorno che finirà, cioè che avrà il suo culmine nello spettacolo per strada, ma che sarà stato già fatto prima, fino dall'inizio, e quindi questo percorso che noi facciamo, che abbiamo cominciato e che sarà portato avanti, che noi facciamo insieme al pubblico, insieme a Brecht, quindi insieme agli attori, insieme al regista, insieme a, speriamo, a dei gruppi di lavoro anche marxisti, insieme, sarà poi dimostrato, portato in un percorso anche fisicamente percorso, cioè come una strada e come una piazza. Come, così, grosso modo, come si presenterà questo spettacolo? Ecco, sarà il percorso numero uno sarà quello della Giovanna dei Macelli, e di dietro ci saranno, verranno altri due percorsi che saranno quelli dell'Arturo Uy e della giungla della città. Come andremo a finire? Non lo sappiamo. Sarebbe sciocco, allora sarebbe tutto premeditato, tutto già visto, così come si è usato fino adesso. Uno aveva già in mente, in testa tutto, e poi l'ha imposto agli altri, e gli altri l'hanno messo in così l'hanno rappresentato. No, non sarà così. Noi non sappiamo come andrà, lo impareremo giorno per giorno fra noi, con noi e con il pubblico. Tant'è vero che dopo questi quattro giorni che abbiamo fatto di laboratorio straordinario insieme, appunto, con a questo pubblico, no, chiamiamolo così, a un certo punto abbiamo detto: ma qui manca la classe protagonista, cioè non c'è fra noi delegazione di fabbriche, lavoratori, cioè quelli veri, perché manca la classe, uno dei protagonisti, cioè tutti, come ripeto, Brecht, noi, il frittore, cioè siamo tutti protagonisti di questa operazione, ma manca il grande protagonista, che è la classe operaia, e lì abbiamo terminato.
0: E Dario Fo? Cosa farebbe Fo se dovesse mettere in scena Brecht?
2: Prima di tutto cercherei, come Brecht ha insistito tanto, di far arrivare chiaramente il discorso. E Brecht era talmente preoccupato di farlo arrivare che non si fidava nemmeno della parola sola. Era preoccupato Brecht di sottolineare, addirittura scrivendo, dei veri e propri manifesti su delle tele in dimensione enorme, le parole che gli attori dicevano, e li ribadiva con le canzoni, l'uso della canzone, per esempio, attraverso addirittura il gioco delle rime che fa entrare maggiormente e persuade lo spettatore, era la preoccupazione di Brecht. E quindi quello che sarebbe una mia preoccupazione è di sottolineare, proprio come Brecht aveva indicato, le cose, naturalmente preoccupandomi di essere sempre un uomo di teatro, non di fare il comizio, mi diceva con una chiarezza incredibile Mao, diceva: quando un uomo di teatro arriva a fare il teatro dimenticandosi di essere tale, cioè uomo di teatro, e si preoccupa di dire quelle cose come se fosse un comizio, come fosse un manifesto, ebbene fa un cattivo servizio sia alla politica che all'arte stessa.
3: Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per il loro intervento Marisa Fabbri, Luigi Squarzina e la Compagnia del Teatro Stabile di Genova, Ivo Chiesa, Aldo Trionfo, Ettore Capriolo, Italo Moscati, Giorgio Streller e la Compagnia del Piccolo Teatro di Milano, Dario Fo, l'HDH di Milano per il materiale del film Giorgio Strehler trova l'opera da tre soldi di Carlo Battistoni e di una scena di Tamburi nella notte. Il Gran Teatro di Roma. Interviste di Claudio Sestieri, Roberto Agostini e Paolo Aleotti. Ha presentato Claudio Sestieri, un programma di Franco Quadri.

0: il grande Enzo Iannacci.
1: Grande, grande. Grazie.
2: Rai Radio Tech & Tech.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, Leulla, di Pri

poi l'emozione di quel primo bacio, le labbra precise, perfette, incollate. Abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che il viso eri già tutta rossa, intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve?

Abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: chi è?
1: Andavo a cantarlo al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada...
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava...
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava.
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.
3: Ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
2: E in fondo la storia.
1: No, spiegamelo.
2: È sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
3: C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra.
4: Si cambiano i nomi. Rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
4: Soliti.

0: faccio.
1: De minore, la minore, si minore, fa minore, sol sesto.
0: L'ho preso e non lo mando più.
1: A Fabio si minore. No, adesso
0: fatto e mi fisso.
1: Soliti accordi. Le solite facce.
0: Si minore diminuito.
2: Ore 16. Rai Radio Tech e Tech. Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Basta la parola e il brandy che crea un'atmosfera. E ancora, con quella bocca può dire ciò che vuole, ma anche il signore sì che se ne intende. Chi di voi non ricorda queste iconiche espressioni che negli anni del boom economico divennero dei veri tormentoni pubblicitari? Ecco, questi sono solo alcuni degli slogan utilizzati negli oltre 4.000 tra caroselli e film pubblicitari che il protagonista di oggi ha ideato. Amici di Radio Techetè, questa puntata di Vi racconto la radio è dedicata a Marcello Marchesi. È stato giornalista, scrittore, sceneggiatore, regista cinematografico e teatrale, paroliere, attore italiano e valente cantautore. Fu autore di programmi radiofonici e televisivi, Talent Scout, lanciò fra gli altri Sandra Mondaini, Gino Bramieri, Walter Chiari, Gianni Morandi, Cochi e Renato, Paolo Villaggio, è considerato il primo vero copywriter italiano. Ha scritto anche diversi romanzi, rivelandosi come uno degli intellettuali più originali del Novecento, eclettico e curioso. Nasce a Milano nel 1912 da una relazione extraconiugale, ultimo di 6 fratelli. È ancora un bambino quando viene mandato a Roma dallo zio Guido, figura carismatica che sarà determinante per la sua formazione. Trascorre l'infanzia e l'adolescenza nella capitale con le sue 7 zie, esperienza che segnò la sua vita e poi da lui stesso trasformata in romanzo autobiografico dal titolo 7 zie, appunto, nel 1977. Tornato a Milano, iniziò la sua lunga vita da pendolare tra la capitale e il capoluogo lombardo. Si laureò molto velocemente con il massimo dei voti in giurisprudenza, ma erano lo spettacolo, il teatro, la scena che più lo attraevano. Così contemporaneamente iniziò a scrivere e ad esibirsi in spettacoli studenteschi. Durante una di queste rappresentazioni viene notato da Andrea Rizzoli, all'epoca editore dello storico giornale umoristico Il Bertoldo, che lo assunse come collaboratore, entrando così a far parte di quell'equipe giornalistica. Sono gli anni nei quali conosce ed entra in contatto con personaggi del mondo letterario, tra cui Vittorio Metz, che diventerà suo amico e inseparabile compagno di lavoro. Due grandi umoristi che diedero vita ad una prolifica collaborazione, scrivendo assiduamente per il teatro, la televisione e il cinema. Fra le numerose sceneggiature, gli indimenticabili film di Macario e Totò. Ricordiamo Imputato alzatevi, Due orfanelli, Siamo uomini o caporali, Totò, lascia o raddoppia? Nel frattempo, come per moltissimi intellettuali dell'epoca, comincia ad occuparsi di quello che negli anni 30 è il vero nuovo strumento mediatico, italiano e mondiale, ormai diffusissimo nelle case, la radio. Dalla fine degli anni 30, il giovanissimo Marcello Marchesi inizia la sua collaborazione come autore di testi e di programmi per le reti radiofoniche EIAR, dove collabora con altri autori come Federico Fellini, continuando a scrivere successivamente anche per la RAI. Con la sua ironia semplice ed incisiva firmò trasmissioni che hanno fatto la storia del varietà radiofonico, diventando uno dei più stimati nomi della scena artistica degli anni 30. Memorabili i suoi esercizi di stile per Dall'A alla Z, una radio enciclopedia umoristica suonata e cantata del 1937. Sarà poi la volta di Giugno, Destino in pugno con l'orchestra Cetra diretta da Barzizza del 1938. Dello stesso anno ricordiamo Insomma voi, chi siete? Rivisitazione di una precedente opera che era già andata in onda con il titolo Insomma, lei, chi è? Nel 1939 vede la luce il Prode Anselmo, radiofilm di avventure umoristiche. E sono gli anni della sperimentazione. L'estro di Marchesi spazia dalla divulgazione vera e propria all'intrattenimento, cercando la formula più idonea e calzante al difficile momento storico. Eppure sempre fedele alla propria eclettica personalità, già ben definita, pur non avendo compiuto ancora 30 anni.
0: Marcello Marchesi.

età, la verde età, col verbo amar, da coniugar, e addizionando il cuore mio con il tuo cuore, un solo amore trova. Che bella età, la dolce età, la tua metà.

0: Il passato si allunga, il futuro si accorcia, il presente si muove in un senso solo.
1: Cento di questi giorni!
2: Tanti auguri!
1: Come va?
2: Auguri, auguri!
0: Sono un signore di mezza età. L'altra mezza non si sa.
1: Sempre in gamba?
2: Sembra suo figlio.
1: Asse di ferro. Ferro.
0: Questa mattina mi sento come una vecchia motocicletta che ancora va, anche se tenuta insieme con gli elastici. Sporca, incrostata di fango, se la pulisci si disfa. Ha tutto arrugginito, meno lo specchietto che riflette il sole. Peccato che sia nuvolo.
3: Eccio!
0: Dannazione! Anche il naso incanutisce. Al primo pelo bianco, per l'emozione, sternutisce.
4: Musica richiesta e comunicati commerciali.
5: È primavera. Ricordate di cambiare l'olio al motore. Usate l'olio su.
0: La primavera batte alle mie vene varicose. Mi sento torero se mi sfiora un taxi.
1: Ma va a dormire, bamba!
0: Passano donne come bandiere di una bella e giovane nazione da cui sono stato esiliato senza ragione.
1: Buongiorno, cavaliere.
6: Si accomodi.
1: Barba?
6: Frizione?
1: Shampoo.
2: Facciamo le mani?
0: Come ti prende la mano fra le sue la manicure, fai l'occhio di bue. Ne sai troppe per non pensarne di belle, ma lei ne sa più di te e sorride mentre ti taglia la pelle. Vuoi essere la donna dei miei sogni?
2: Sì.
0: Sì?
2: Si vergogni.
6: Il signore è servito.
5: Ragazzo, spazzola. Mancia.
7: Grazie.
0: Dove è scritto che il vuoto a rendere deve essere in buone condizioni? Ho le mie brave ragioni per credere che anche malandato sarò accettato. Ma certo, da oggi mi diverto e non mi curo più. Cameriere? Cameriere, ragù.
5: Subito, signore. Ragù.
0: Infarto allo stadio. Possibile che un gol possa aver avuto per lui più effetto della morte del figlio e della fuga della moglie? La palla entrò nella porta della sua squadra e nel suo cuore contemporaneamente.
2: Ciao.
0: Donna inonesta, indotta, inamabile, eppur inamovibile dai miei sensi. Insensibile al bello e al brutto, inadatta a tutto. Inammissibile nella famiglia bene. Inattaccabile dalle pene, dai dispiaceri. Inibita all'odio, all'amore. Inimitabile. Incontaminata dal bene. Ma quando mi saluti e te ne vai, vorrei essere te, per non lasciarti mai.
8: Ciao.
0: Non ho mai capito se mi fa più bene confidar le mie pene al confessore che mi affida a Dio o allo psicanalista per il quale il colpevole non sono mai io.

0: entro in chiesa d'estate per sentir fresco e per scaldarmi d'inverno. Ringiovanisco all'odor dell'incenso. Cerco di tradurre il latino sull'arco di travertino. Sospiro. Mi giro. Lascio cadere una moneta nella cassetta. Sorrido alla vecchietta delle candele. Metto due dita nell'acqua santiera. Bagno la fronte. Due umide impronte. Mi segno, ma par che scacci una mosca cocchiera. Mi chino, do una ginocchiata sul marmo, ma con poco danno. Esco e mi sento in pace con Dio per un anno.
1: Spettacoli, Teatro Nuovo, Riposo. Supercinema, stasera, Il diario di Anna Frank.
0: Possibile che quando ero là in buca, ad El Alamein, con i proiettili che mi arrivavano sopra come indici puntati, io fossi là per obbligare Anna Frank a restare chiusa in soffitta in attesa della morte? Questa è la vera sconfitta.
2: Durante il conflitto bellico prende anche parte alle operazioni africane e durante la battaglia di El Alamein viene ferito alla schiena, subendo danni ad un polmone. Tornato in Italia, Marchesi viene convinto da Vittorio Metz a ritornare a vivere a Roma, dove l'industria del cinema era alla ricerca di autori per i film comici. Fu così che Marchesi iniziò l'altro suo proficuo percorso professionale, scrivendo e sceneggiando più di 80 pellicole per attori come Totò e Macario, appunto, e Walter Chiari, alcuni dei quali diretti dal fraterno amico Steno. In 7 occasioni fu lui stesso a firmare la regia. Contemporaneamente sposa il teatro di rivista, scrivendo lavori importanti e per lo più tratti da opere classiche italiane ed europee, dirigendo attori come Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Ugo Tognazzi, Gino Bramieri e Wanda Osiris. Più tardi, a conferma della sua natura eclettica e della sua grande passione per il jazz e lo swing, si dedicherà anche alla musica in radio come cantautore di brani satirici e jingle radiofonici, oltre che a comporre e cantare anche per l'orchestra Circolo Jazz Hot.
3: Quando porto a spasso il cane, un nervoso barboncino

Ma torniamo ai programmi radiofonici. Nel 1947, insieme ad Age e Steno, diede vita a Il Bilione, prototipo della nuova rivista radiofonica del dopoguerra, dinamica e varia, che se da un lato ricordava le riviste contemporanee alla Wanda Osiris, dall'altro anticipava il moderno concetto di varietà radiofonico. Il programma non era altro che il primo format dell'attuale trasmissione TV legata alla Lotteria Italia, dove, oltre all'estrazione del premio vincente, si dava vita ad un composito show con macchiette e gag. Questo titolo, Il Bilione, si prestava ad un'ambigua interpretazione ironica. Da una parte era l'ingente somma di denaro in palio, dall'altra rappresentava l'estrema arrabbiatura. Nel 1953 sarà poi la volta di Ciri Biribin, il varietà malizioso sentimentale che prende il titolo da un vecchio brano piemontese. Ciri Biribin era la sartina dallo sguardo dolce assassin, citando il brano. Marchesi in questo varietà firmava gli sketch e le gag insieme ad un nutrito gruppo di giovani autori dell'epoca. Successivamente Il Pettegolo con D'Apporto sarà un altro grande successo scritto e messo in onda nello stesso anno. Degli anni a seguire ricordiamo lo spumeggiante varietà Ma guarda che tipo. Il format prevedeva che il conduttore facesse da trade union ad una rassegna interminabile ed esilarante di ospiti e tipi comici. Ricordiamo che fra i tanti lo stesso Marchesi interpretò Augustaccio, il poeta a braccio. Il suo percorso professionale non mancò di nulla. Egli infatti fu autore di diversi testi che rappresentano un punto di riferimento per il cabaret italiano, nonché di aforismi, ricchi di quel nonsense ancora tutto da esplorare, che rappresentò uno dei traguardi più originali della sua carriera. Poiché tutto si può dire, ma non tutto ha una sua logica, chiudiamo con un suo famoso aforisma. Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano. Amici, si conclude questa puntata di Vi racconto la radio. Grazie ad Elisabetta Malantrucco che ha curato la regia e grazie a voi per aver scelto di passare un po' di tempo in nostra compagnia. Da Marco Di Buono per il momento è tutto. Appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato? Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malantoni.

0: definitiva, l'Italia degli anni 70 e 80 era una fucina di campioni.
1: Conti, contropiede, 3 contro 2, siamo in vantaggio. Vai avanti Conti. Traversone, Altobelli. E sono tre, Altobelli. Terzo gol di Altobelli. Siamo 40 secondi oltre il tempo regolamentare quando attacca Litvarski. Palla al centro per Müller. Ferma Scirea. Bergomi. Gentile, è finito. Campioni del mondo.
0: Espressione di potenza e stabilità politica, la nazionale di Pozzo vinse i mondiali nel 1934 e nel 38.
2: Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo. La situazione è invariata. Italia 1, Cecoslovacchia 1. Reggi di Puccia al 26esimo della ripresa. Pareggio di Orsi al 36esimo. E in questo momento il mezzo sinistro Nedli che manovra il pallone. Passano alla sinistra, Puch che vediamo zoppicare leggermente. Puch non arriva in tempo sul pallone, intercetta Monzeglio. Palla avanti a Meazza, ecco Meazza scattare, supera la metà campo. Avanza ancora, tira verso Guaita, spostata al centro. Scatta la nostra ala, evita Ciambal, lascia la corrente Schiavio. Palla a Schiavio, gli si fa incontro Sirochi. Schiavio lo supera, entra in aria e solo tiro rete.
0: Ma quando nel 1982 il presidente della Repubblica Sandro Pertini esultò sugli spalti, in patria non mancarono le polemiche di chi lo ritenne un gesto poco ortodosso, perché non era ritenuto consono per un presidente della Repubblica.

0: di fare una squadra di calcio, anche se questa era la nazionale.
1: Presidente, questo suo settenato non le ha risparmiato emozioni.
2: Questa per me
1: e questa stavolta è un'emozione, se è venuta a cercarla lei rischiando.
2: Più bella, più profonda che ho provato in questi 4 anni.
1: 4 anni.
2: Non 7, 4 anni.
1: C'è stato anche un rischio politico in questa sua scelta di venire.
2: No, di venire qui. No, ma che voleva che desse le dimissioni? Ma che lei scherza? Lei è uno di quelli che aspirano che io dia le dimissioni.
1: Assolutamente no.
2: E non le devo, da perché?
1: Come ha vissuto questi 90 minuti interminabili ieri?
2: Quando hanno segnato il secondo gol, allora sono già salito. Il morale era già in uno stato di morale sicuro, ecco, dice ci siamo, 2 gol siamo. Poi io calcolavo, dice ma quando finisce? Ma non finisce mai. E lui, Tonino, il meccanico, mi diceva ancora 20 minuti, poi 15, ma Dio, mi ha detto 20 minuti, soltanto 5 ne sono passati. Non vedevo l'ora che terminasse.
1: Presidente, come l'ha presa il cancelliere Schmidt?
2: Allora lo vado a chiedere a lui, no?
0: Toccò invece a Romano Prodi accogliere la squadra vittoriosa del 2006, dopo un mondiale ricco di sorprese e colpi di scena, come il mitico cucchiaio di Francesco Totti.
3: Totti.
4: Non ci credo.
5: Totti ha rischiato l'impossibile, ha beffato Van der Sar con un diretto. Panenka ha fatto lo stesso dalla finale europea tra.
4: È comunque una dimostrazione, Bruno, di tranquillità, di sicurezza dei propri mezzi, vedi. Ho un passo, uno molto tranquillo. Io credo che Totti in questo momento sia molto tranquillo.
3: Patrick Kluivert.

molti i calciatori entrati in politica, da Rivera della Democrazia Cristiana, che fu addirittura sottosegretario nei governi Prodi e D'Alema, Luigi Martini della Lazio, parlamentare per Alleanza Nazionale, Massimo Mauro, ex Napoli e Juventus, parlamentare dell'Ulivo, e perfino il mitico Pelé, che venne nominato ministro dello sport dal governo brasiliano. Nata agli inizi degli anni Ottanta, la squadra dei parlamentari ebbe come primo allenatore Ermete Patriarca e ha compreso i più bei nomi della politica italiana ed ora anche un settore al femminile.

Rai Radio Tech e Te.

0: rosso il semaforo, cuore, ma è verde la razionalità.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Radio Anch'io 88 presenta

0: Mancano soltanto 4 giorni alla chiusura dei 17esimi giochi olimpici e l'Italia ha già conquistato 11 medaglie d'oro. Ricordiamo tra le altre la vittoria del peso piuma Franco Musso nel pugilato, il successo della squadra di pallanuoto e quello degli inseguitori nella gara di ciclismo a squadre. I tifosi sperano che gli azzurri riescano ad eguagliare il record di 12 vittorie ottenuto a Los Angeles nel 1932. Si confida soprattutto su Raimondo e Piero D'Inzeo, i cavalieri più esperti e di maggior prestigio della squadra italiana di sport equestre. Negli ultimi 4 anni i fratelli hanno vinto le più importanti gare internazionali. Raimondo in particolare si è già laureato campione del mondo ad Aquisgrana nel 1956. Alla vigilia del concorso individuale delle Olimpiadi di Roma è uno dei candidati più autorevoli alla conquista della medaglia d'oro.
1: Sì, come con dei dubbi nella squadra italiana, perché io avevo optato per il cavallo Cossillipo, che invece non riscuoteva una gran fiducia da parte di tutto l'ambiente nostro italiano soprattutto.
0: Perché questa scelta?
1: Ma io ho scelto Posillipo perché Pezzi, e questo è stato forse l'unico orgoglio che ho nella mia vita sportiva, io ho lavorato questo cavallo per 4 anni, praticamente 5, non 4, sempre lavorando con la meta delle Olimpiadi. È un cavallo che era un po' particolare nel carattere, era un cavallo un po' permaloso, nervoso, bastava niente che subito si alterava. Cavallo insanguatissimo, che poi era cugino di Merano, l'altro cavallo delle altre Olimpiadi mie.
0: Il percorso è molto tecnico. Il cavaliere tedesco Fritz Tiedermann afferma:
2: è una tipica corsa italiana. Gli ostacoli sembrano facili da superare, ma in realtà il percorso è difficilissimo.
0: Tiedermann vinse la medaglia d'oro a squadre alle Olimpiadi di Stoccolma nel 1956. Gareggia con Meteoro, un cavallo a pelo scuro di 17 anni che è alla sua terza Olimpiade. Temendo il caldo eccessivo di Roma, Tiedermann ha pensato bene di tosare Meteoro. Il cavaliere tedesco più conosciuto è Hans Günther Winkler, vincitore della gara di salto individuale alle Olimpiadi di Stoccolma. Così come fece 4 anni or sono, Winkler gareggia con Alla, una cavalla non più giovanissima. Alvin Schockemole è il terzo componente della squadra tedesca, ha 23 anni ed è considerato un cavaliere di grande talento. Gli esperti hanno incluso nella rosa dei favoriti anche il campione del mondo, lo spagnolo Goyoaga, i francesi De Fombelle e Doriolà, gli statunitensi Morris e Strainkaus, la inglese Broom e la connazionale signorina Pat Smith.

0: 7 settembre, alle 6:30 del mattino, tutti i posti sono esauriti sulle scalinate di Piazza di Siena. In tribuna d'onore sono numerosissime le personalità dell'alta borghesia romana e i nobili di molti paesi europei. Il principe Bernardo d'Olanda e la regina Giuliana prendono posto pochi minuti prima dell'inizio della gara. Alle 7 in punto suona la campana per il primo concorrente. È il brasiliano Rabelo Leiteneto. Deve superare 14 ostacoli alti 1 metro e 60 centimetri. Leiteneto comincia male, abbatte numerosi paletti, sbaglia i passaggi più ostici e conclude con 30 penalità. La difficoltà del percorso mette a dura prova le capacità dello statunitense George Morris. Pur conducendo in modo esemplare il cavallo Sinion, Morris commette 3 errori, totalizzando 12 penalità. È il turno di Raimondo D'Inzeo. Il concorrente italiano avvicina la testa a quella del cavallo, accompagna il gesto con un leggero buffetto, suona la campana, Posillipo è già al passo, aumenta la velocità, supera i primi ostacoli con sicurezza, salta splendidamente la riviera, prima si raccoglie e poi supera la tripla combinazione con parabole perfette. Il cavallo piomba al di là degli ostacoli con incredibile eleganza. Raimondo è bravissimo, guida Posillipo con rara maestria. Dalle mani attraverso le redini controlla ogni movimento del sauro. La pressione delle ginocchia sul costato è un ordine preciso che il cavallo esegue alla perfezione. Posillipo si comprima ancora una volta, scatta e salta il passaggio di sentiero, sfiora appena le betulle, riacquista velocità, affronta e scavalca l'Oxer, poi il muro. Cavallo e cavaliere sono davanti all'ultimo ostacolo. La breve rincorsa, il salto, il volo bellissimo. Un attimo prima che il cavallo tocchi il terreno c'è un applauso scrosciante, intenso in tutto il pubblico. Posillipo è condotto fuori dal terreno di gara al piccolo trotto. Non ha commesso alcun errore. È stata una prestazione magistrale. Magnifica la guida di Raimondo.
1: Sì, è cominciato piede giusto e soprattutto ero il quinto a partire. Normalmente nelle gare c'è l'idea generale che chi parte prima è svantaggiato. Invece io, quando ero quinto, dentro di me pensavo: se riesco a fare un bel percorso, un po', adesso non vorrei essere tacciato di presunzione, ma dato che Raimondo D'Inzeo aveva già fatto un percorso netto, certamente avrei messo su un piano di nervosismo tutti gli avversari che avevo, e che ce n'erano tanti.
2: Tanto è vero che Winkler si innervosì a tal punto che fece 17 penalità in quella.
1: Fece un po' pastrocchito, sì.
2: Senta, chi fu secondo nella prima manche?
1: Nella prima manche secondo era il tenente Dasso, un carissimo amico argentino, che è stato un po' la sorpresa della gara, perché nessuno si aspettava che potesse finire con 4 penalità. E poi mi ricordo che con 8 penalità c'era un branco di lupi capeggiato da Piero Fresson. C'era poi l'altro americano, il George Morris, c'erano 2 americani, poi c'era, mi pare, anche un tedesco o Schockmoll, un altro.
2: Ecco, insomma, a proposito dei tedeschi, hanno fallito nella prima manche praticamente Tiedermann e lo stesso Schockmoll.
1: Sì, hanno fallito perché Roma è Roma, sai, l'ambiente di Piazza di Siena è un ambiente che sciocca moltissimo tutti i cavalieri. Vede che anche noi ce ne accorgiamo dai cavalli, il primo giorno che entrano a Piazza di Siena noi gli sentiamo proprio attraverso le gambe il cuore che batte fortissimo.
2: Ma perché?
1: È perché Piazza di Siena è uno scenario unico, è lì quel catino con tutta la gente, poi il giorno Olimpiadi ce n'è ancora di più. È un catino che incute proprio una soggezione tremenda, e allora è probabile che i tedeschi hanno risentito di questo, e soprattutto credo che abbiano risentito di un percorso altamente tecnico messo dall'allora generale Lombardi, che era il mago dei percorsi, e che lui richiedeva che i cavalli avessero delle qualità di sangue, cavalieri pure, riflessi pronti, e questo allora i tedeschi, con la loro abitudine ai loro percorsi, non erano molto un po' rispondenti in questo campo qua.
2: Andarono discretamente gli americani, è vero?
1: Gli americani ci aspettavamo, direi, un po' di più, perché, ma questa è una storia un po' olimpica, perché tutte le Olimpiadi noi siamo andati dagli americani, hanno sempre gli avversari da battere.
2: Colonnello D'Inzeo, a Roma quel giorno la prima marcia al mattino, la seconda al pomeriggio, che cosa fece tra la prima e la seconda manche.
1: E non me lo dica, perché io questo è un fatto divertente da raccontare, però un po' non brutto per un atleta, ma insomma un po'
2: curioso.
1: Chi non mi conosce resta un po' strabiliato, perché io sono andato a casa, io sono sempre stato molto sereno nelle gare, molto abituato, anche perché è da piccolo che faccio gare, quindi andando alle Olimpiadi, per me il fatto del zero penalità, anche se l'ultimo, mi rallegrava, ma per me non pensavo neanche tanto alla vittoria olimpica, pensavo che il frutto del mio lavoro, quello che le accennavo prima dei 4 anni di lavoro, per me era un po' il risultato un po' naturale di questo percorso netto, per la grossa fiducia che avevo io in questo cavallo, l'unione col cavallo, tutto quanto per me è una cosa normale. Quindi andato a casa ho parlato normalmente con mia moglie, con i figli, con tutto, dicendo, limitandomi a dire, beh, possibile, un bel percorso, ha fatto un bel percorso. E allora, come faccio sempre nelle gare, quando ho un po' di tempo, dopo mangiato, ho mangiato regolare, mi sono messo un momentino proprio sulla poltrona, così, con la classica pennichella romana, forse ero talmente disteso che mi sono addormentato. A un certo punto corre mia figlia e mia moglie, dicono, ma Raimondo, il percorso comincia all'1, erano l'1:20. Per fortuna che io avevo il mio carabiniere che mi conosce molto bene, che pensando che io tardassi un po', aveva cominciato lui al passo a muovere il cavallo. Io sono arrivato, ho saltato sopra e te l'ho detto.

0: Sono le 15:30. Il suono della campana chiama la partenza del primo concorrente. È lo statunitense George Morris. In sella a Sinion supera bene i primi 6 ostacoli, poi commette 3 errori, alla doppia gabbia, al passaggio di sentiero e al muretto. Ha totalizzato nelle 2 manche 24 penalità. È molto difficile che possa salire sul podio. Un prolungato applauso accoglie l'ingresso di Raimondo Dinzeo. Se il cavaliere italiano saprà ripetere la gara del mattino, conquisterà sicuramente l'oro. In caso contrario, dovrà attendere l'esito delle prove dei suoi avversari per conoscere la propria posizione nella classifica finale.
1: La seconda manche è andata un po'... io me la sono presa un po' sotto gamba, perché sentivo il cavallo molto in ordine, molto, molto a posto, se non che al uno dei primi ostacoli io ho fatto un intervento un po' troppo brusco, e qui, come le accennavo, Posillipo forse mi sono dimenticato del suo carattere un po' permaloso, ma ha reagito con un certo nervosismo e io ho avuto un momentino, sono entrato in crisi a metà percorso, dove il cavallo ha commesso 2 errori consecutivi. E allora a quel punto ho cominciato a pensare alla finale, perché io avevo dietro a me uno con 4 penalità, quindi ho cominciato un momentino a preoccuparmi. Allora mi sono preoccupato io, il cavallo, che era un cavallo sensibilissimo, ha cominciato anche lui un po', c'è stato un po' di contrasto nervoso che per fortuna verso la fine del percorso si è un momentino tranquillizzato. E ho commesso 3 errori, però pur commettendo i 3 errori, sì, ero un po' preoccupato, ma sapevo che il percorso il pomeriggio, che poi a Roma anche il caldo aumentava tutto quanto, quindi i cavalli l'avrebbero risentito tutti come il mio.
0: Dasso e Fresson fecero male nella seconda.
1: Dasso, come infatti io appunto ho detto prima, che era un po' una sorpresa le 4 penalità di Dasso al secondo giro, non è andato molto bene. E Fresson, dirò che Fresson non mi ha mai preoccupato, siccome lo conoscevo molto bene, che è un cavaliere un po' come io chiamo, cioè quei cavalieri, bellissimo cavaliere, un cavaliere molto tecnico, però un po' quei cavalieri monotoni, che sempre loro dal primo salto all'ultimo è sempre lo stesso tipo di salto. Allora pensavo, dico, su un percorso del genere certamente farà altri errori, e infatti ha ricommesso degli errori.
0: Invece è andato bene, è stato Piero.
1: E Piero è andato bene perché anche lui, visti i 3 errori miei, a un certo momento avrà sentito forse che era lui solo che poteva un momentino rimpiazzarmi per la vittoria finale, siccome noi siamo stati allevati con una mentalità un po' non direi all'antica, ma molto molto per la bandiera, quindi noi in quel momento delle 12 penalità mie, sia io che Piero, la nostra preoccupazione era solo una, la bandiera, e allora a questo punto abbiamo un po' stretti i nervi.
0: Quando si è accorto, quando ha saputo, qual è stato il momento in cui ha detto sono medaglia d'oro?
1: Ma io me ne sono accorto andando avanti nei corsi, quando ho visto Piero che ha finito anche lui con 2 errori, e allora ho detto ma qui allora è difficile anche che mi prendano gli altri. L'unico erano gli americani, e poi il David Broom, l'astro nascente inglese, che si era messo in luce al primo percorso, però montava un cavallo molto difficile, un po' del genere di Posillipo, quindi avevo questa fiducia, tipo, dico, se me l'ha fatto Posillipo, poi se glielo fa anche a lui, e infatti l'ha fatto anche a lui.

0: Il Gran Premio di salto ad ostacoli si conclude trionfalmente per i colori italiani. Raimondo e Piero conquistano rispettivamente la medaglia d'oro e quella d'argento. Il tedesco Fritz Tiedemann, sesto classificato, così commenta il successo dei cavalieri italiani.
1: Il clima e il percorso familiare spiegano solo in parte il segreto della loro vittoria. In realtà la cosa più importante è che Raimondo e Piero con i loro cavalli sono di una classe superiore.
0: Elogi anche dalla stampa italiana, la Gazzetta dello Sport.
1: Bisognerebbe coniare per tutti e due una medaglia sola per riassumere tutte le qualità, la bravura estesa nel tempo, le capacità di questi cavalieri che si forgiano i cavalli con le loro mani e creano capolavori mediante il paziente lavoro in maneggio. Una medaglia che premiasse la loro lealtà, il loro rispetto di fratelli che ignorano qualsiasi disarmonia.
0: Ed ecco il commento del quotidiano sportivo Stadio di Bologna.
1: Raimondo D'Inzeo ha avuto la piena collaborazione del suo cavallo, il cui nome deve apparire come nei programmi a fianco di quello del cavaliere. Si chiama Posillipo questo cavallo ed è un sauro di 10 anni nato in Italia. Un binomio perfettamente italiano. Molti cavalieri montavano cavalli acquistati in nazioni diverse dalla loro. D'Inzeo, invece, aveva questo Posillipo, il cui nome, del resto, è tutto un programma.
2: Colonnello D'Inzeo, come avete festeggiato quel doppio successo, oro e argento?
3: Ma il primo festeggiamento è stato naturalmente lì a Piazza di Siena, perché tutta la marea di gente, lo sa, Piazza di Siena era il pubblico nostro romano classico. Infatti è finito con quella famosa fiaccolata, che fu la prima fiaccolata che si vede in un'arena sportiva, che poi dopo si è preso l'uso, si è fatto alle Olimpiadi, che fu uno scenario, sa, con Roma all'imbrunire dentro Piazza di Siena con quei pini, i cipressi, quegli alberi là, vedere tutto questo anfiteatro pieno di fiaccole, là veramente stringeva.
2: Senta, colonnello, il suo successo, il secondo posto di suo fratello, praticamente vi aprivano le porte alla medaglia d'oro nella prova a squadre,
3: sì,
2: diciamo. E invece andò male.
3: E quella andò male anche perché le dirò che noi siamo andati in campo. Io sono andato in campo sicuro che prendevamo un'altra medaglia d'oro, che se non la prendevamo poteva essere.
2: Ricordiamo però che il campo era cambiato, non era più lo scenario, sì, di Piazza di Siena, ma era l'ultimo giorno delle Olimpiadi allo Stadio Olimpico.
3: Sì, ma anzi, forse questo io pensavo allora, che poteva giocare più a nostro favore. Gli unici dubbi io li avevo, certamente non per Piero, ma li avevo per Hoppes, il fratello, quello più piccolo, Antonio. Perché lui era stato immesso in squadra un po' perché io avevo forzato un po' la mano con la preparazione di questo ragazzo, effettivamente andava bene. E lui è entrato e comunque è andato al di sopra delle preoccupazioni mie, perché lui ha fatto degli onorevoli, due onorevolissimi percorsi con delle penalità. Invece quello che purtroppo è stato il guaio è che a Piero hanno sbagliato lì in scuderia a mettergli i ramponi al cavallo, per cui inspiegabilmente la mattina quando lui è entrato in campo abbiamo visto sto cavallo che scivolava su tutto il campo.
2: Lei fece il primo percorso netto.
3: Ecco, lì io ho avuto la soddisfazione, che credo che sia unica nella storia delle nostre Olimpiadi, a ribadire con il percorso delle squadre il risultato che Posillipo aveva avuto nell'individuale. Siccome normalmente nel nostro campo, il nostro sport, molti dicono, si divertono un po' a parlare con la lingua lunga, a dire che le cose sono per casi fortunati, invece Posillipo ha dimostrato che aveva ben meritato, perché all'Olimpico nelle squadre e nella gara a squadre lui era stato di nuovo la medaglia d'oro dell'individuale.
2: Colonnello, vogliamo sentire quell'avvenimento nella radiocronaca di Alberto Giubino?
4: Raimondo ha toccato con i posteriori il quarto ostacolo, le tavole sormontate con barriere, ed ora vola sulla doppia gabbia in modo stupendo, superbo. Ha volato i 3 ostacoli con una calma esemplare e ha superato anche il 6° ostacolo, quello che è stato fatale a Doriolà, che vi è caduto. Ora galoppa sulla riviera e la salta in lungo. Veramente un primato di salto in lungo in questo salto ad ostacoli, tanto è stato esteso il salto di Posillipo. È caduto il cappello e questo ha provocato un mormorio della folla. Qualunque cosa distragga la folla porta a questo stato di eccitazione. Ora ha superato anche il nono ostacolo. Eccolo alla doppia gabbia, quella che ha sbagliato stamattina, ma stavolta l'ha superata il primo ostacolo e ha superato anche il secondo. Raimondo è veramente superbo, è tranquillissimo in sella, supera il nono ostacolo. Vi devo dire che Posillipo si era fermato davanti all'ostacolo costituito da un cancello con barriera piuttosto alto, ma Raimondo l'ha tirato su a braccia, ha superato il dodicesimo ostacolo a Croce di Sant'Andrea. Eccolo al muro, è un vero peccato, addirittura con gli anteriori Posillipo fermatosi improvvisamente ha sbagliato questo ostacolo, quattro penalità ed ora ha saltato in bellezza il quattordicesimo ostacolo, il passaggio di sentiero su fosso con acqua, l'ostacolo più difficile.
2: Che effetto le fai sentire a 28 anni di distanza?
3: Bella caponata,
2: sì, perché,
3: sono sempre cose che emozionano, anche perché la radiocronaca io non l'avevo mai sentita, una radiocronaca di un percorso mio.

0: Colonnello, dov'è quella medaglia d'oro?
1: Ah, la medaglia d'oro io ce l'ho conservata tutta in casa, all'ingresso a casa ce l'ho tutta, ho fatto dei quadretti un po' laboriosi perché per farci entrare la medaglia col diploma e la medaglia sopra tutti inquadrettati, cioè quello di tutte le Olimpiadi, anche perché ne ho fatte 8, quindi cioè, come partecipante, poi ne ho fatte 9 perché una da dirigente. Sono cose importanti e sono cose un po' che lasciano un po' dell'amaro oggi forse nel contesto dell'attuale, della partecipazione attuale alle Olimpiadi, non so, noi quando partivamo per le Olimpiadi, per noi, pur essendo l'ottava Olimpiade, era come la prima, partiamo sempre con un entusiasmo. Oggi invece noto che molti vanno alle Olimpiadi già con dei disegni organizzati e tutto quanto. L'Olimpiadi praticamente è un trampolino solo per cose che interessano, non è un punto d'arrivo. Ripeto, è una questione di guardare la bandiera. Oggi molti forse in Italia non sanno neanche che colori ha la bandiera nostra.

Proprio ieri sera parlavamo di te. Camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato e non ho detto niente. E ho ripensato alla tua voce così fresca e strana, che dava

0: 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito. Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
1: È uscito di recente il doppio album Live in Berlin, che vede insieme Teo Teardo e il musicista tedesco Blixa Bargeld, in attesa dell'uscita del nuovo album di inediti nell'autunno del 2024. L'album contiene la scaletta completa del concerto ed è la sintesi della loro lunga collaborazione discografica. Il concerto, aperto da Nerissimo, fa parte di una serie di date europee culminate nella serata berlinese. Una sorta di ritorno a casa per il duo che ha fatto dell'asse Roma-Berlino una membrana continuamente attraversata da suoni e parole in italiano, tedesco e inglese, come leggiamo nelle note che accompagnano il disco. Di questo progetto e dei tanti che seguo in questo momento molto attivo della sua carriera, abbiamo parlato con Teo Teardo.

do via lino bianco pulito. A tutte le anime del purgatorio. Ho un negozio di biancheria che si chiama Bianchissimo.

0: Benvenuto.
1: 25.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, io parto subito su questo bel disco che gli ascoltatori non vedono, ma io ce l'ho veramente in mano, Theo de Arde, Blixabargeld. Ecco, questo è un live, concerto che avete fatto a Berlino. Allora, siccome da quello che leggo sta per uscire anche un album, un altro album di inediti.
1: Si uscirà a fine anno.
0: Ecco, quindi questo che cos'è? Un punto e virgola. Dice, va bene, intanto mettiamo un punto su quello che abbiamo fatto e facciamo sentire questo concerto tutto per intero. Com'è andata?
1: È andata così. E abbiamo registrato alcuni concerti che abbiamo fatto nel tour europeo un anno fa e li abbiamo riascoltati. E come sempre è la musica che decide il formato. E ci sembrava che quella registrazione fosse un album e quindi abbiamo deciso di pubblicarlo. È la musica che detta il formato, non il contrario.
0: Ok, sono d'accordo. Senti, ma com'è stato? Voi lavorate insieme tantissimo tempo, da una decina d'anni forse.
1: Di più,
0: no?
1: Sì.
0: Di più. Com'è stato il vostro incontro? Com'è andata? Come vi siete messi anche così insieme?
1: È andata bene.
0: È andata bene
1: perché abbiamo lavorato molto e da subito con molta determinazione di quello che volevamo fare. È stato impegnativo e anche piacevole. Quindi così è stato un incontro umano e artistico dove i due piani si mescolano e continua a essere molto interessante.
0: Quindi diciamo che questa cosa vi stimola da un punto di vista artistico a,
1: sì,
0: a questa creatività che crea.
1: Ci fa bene alla pelle.
0: Vi fa bene alla pelle, non è male. Senti, chi suona in questo, chi suona con voi?
1: Ci sono al violoncello Laura Bisceglia e Gabriele Cohen al clarino basso, che suonano con noi ormai da veramente diversi anni, e poi c'è Lori e il quartetto, un quartetto d'archi di Berlino che ci ha accompagnato per quel concerto specifico e fanno parte quindi della registrazione di questo album. Laura e Gabriele suonano con noi da molti anni e continuiamo a collaborare assieme e saranno con noi anche per il prossimo tour.
0: E quando comincia il tour? Parliamo un po'.
1: Comincerà dall'Italia a novembre di quest'anno.
0: Quindi aspettate che esca il disco nuovo oppure?
1: Sì, in concomitanza,
0: dell'uscita del disco. Che appunto uscirà quindi in autunno.
1: Sì.
0: E mi vuoi fare qualche anticipazione su, insomma, un po' il tema?
1: No, sto nel mistero.
0: Sei rimanere nel mistero, quindi noi dobbiamo ascoltare questo album qua.
1: Ora sì, anche perché non so ancora cosa dire, il disco non è finito, ci stiamo ancora lavorando.
0: Vabbè.
1: E quindi così, però sta prendendo davvero una bella forma. A me pare il lavoro migliore che potessimo fare in questo momento.
0: In questo momento per voi, cioè per voi due, o in questo momento storico?
1: E le due cose non sono inseparabili, no? Siamo immersi in questo tempo, anche con tutto ciò che comporta di positivo e negativo.
0: Certo.
1: E a me sembra che questo lavoro qui sia assolutamente connesso all'oggi.

0: se posso, ti vorrei fare delle domande su un'altra parte del tuo lavoro in questo momento, perché sei molto attivo, no? Io t'ho visto a teatro, ho visto Elio Germano a teatro in più di un'occasione. Mi sarebbe piaciuto parlare anche un po' di questa tua collaborazione con lui. Prima partirei da Dante. Poi arriverei all'altra mia fissazione, che è Pasolini, quindi ti volevo un po' chiedere di questi lavori, perché continuano a girare, continuano
1: Sì, Paradiso 33 è stata una proposta che mi ha fatto Elio Germano, perché sono molti anni che lavoriamo al Viaggio al termine della notte di Céline, che continuiamo a portare in giro, che è un abisso nella disperazione umana e soprattutto nella sfiducia nei confronti del consorzio umano in generale da parte di Céline. Un giorno Elio mi telefona e mi dice: forse ho trovato una cosa che ci riscatta da tutto questo buio in cui ci siamo infilati. Ci serve qualcosa di ascensionale. Gli ho detto qualcosa che ci.
0: Più ascensionale di quello
1: E
0: di
1: quindi
0: Paradiso.
1: lui era stato invitato a fare una lettura del 33° canto del Paradiso per il presidente Mattarella. E mentre ha letto questo canto si è reso conto che lì avremmo potuto lavorarci assieme. Quindi, successivamente a questa sua lettura, abbiamo cominciato a costruire questo progetto, che è stato in tournée per 3 anni e ha avuto davvero un notevole successo. E mi ha fatto anche pensare, mi ha dato anche molte speranze, perché, ad esempio, la musica che faccio in questo progetto è ovviamente la mia musica, che a volte non è proprio così immediata. E mi sono accorto che anche nei teatri stabili, nei teatri ufficiali, la reazione del pubblico è stata incredibilmente positiva per questa musica. E questo mi fa
0: È
1: pensare.
0: di grandissimo impatto.
1: Questo mi fa pensare che il pubblico sia più avanti rispetto a quello che i direttori artistici pensano del pubblico, che ci sia una maturità e un'apertura mentale che è ben superiore a quella che è la mentalità dei programmatori dei festival. Insomma, ha fatto sperare molto, ecco.
0: È sempre un po' così, poi quando soprattutto, beh, qui stiamo parlando un po' in generale, però sulla musica questa cosa è tanto vera, no?
1: Non lo so, non ne sarei così sicuro. I miei inizi musicali sono stati traumatici. Quando ho iniziato a suonare, la gente si infuriava, mi correva dietro per menarmi.
0: Veramente.
1: Sì, le ho prese diverse volte. E quindi
0: Non
1: negli anni
0: posso.
1: Ottanta dovevo spesso scappare perché facevo una proposta musicale piuttosto aggressiva, furiosa, e ho avuto spesso dei problemi. E adesso la gente non mi mena più, insomma, ecco.
0: No, assolutamente, cioè anche sei molto molto molto apprezzato, quindi questa cosa veramente, cioè è vero che gli anni 80 sono stati diciamo anni di passaggio, però che addirittura ti inseguissero e ti
1: Anche i
0: vecchiassero.
1: giorni successivi.

0: Potenza.
1: A proposito di persone che traumatizzavano il pubblico, ecco, mettiamola così, e Pasolini? Pasolini?
0: C'è qualcosa che mi è rimasto dentro del sogno di una cosa.
1: Sì.
0: Che è, innanzitutto è un libro ambientato tra il 48 e il 49, nelle zone in cui ha vissuto anche Pasolini, che sono le stesse zone da dove vengo io. E c'è un racconto di un gruppo di ragazzi che per cercare la felicità, un po' abbagliati dal mito assurdo del comunismo che potevano avere allora, decide di attraversare illegalmente il confine tra l'Italia e la Jugoslavia per andare in Jugoslavia, affascinati appunto da questo mito, e compiono quella che è la rotta balcanica al contrario. C'è stato un momento in cui eravamo noi a scappare, sì, e a fare quella strada lì, pagando un passeur che li facesse arrivare in Jugoslavia. Poi ovviamente in Jugoslavia hanno più o meno trovato lo stesso trattamento che noi adesso riserviamo a chi arriva da noi. È stato veramente sconfortante, no? E mi fa pensare che non abbiamo la minima intenzione di imparare dalla storia.
1: No, assolutamente. Tra l'altro
0: mi sembra proprio una volontà.
1: Sì. Quindi in effetti Pasolini in quel periodo lì, quando ha raccontato, anche perché poi anche le sue vicende personali, il fratello che è morto e nel modo in cui sappiamo, diciamo che probabilmente quell'esperienza là, di quegli anni là, mentre era in Friuli, hanno comunque in qualche maniera condizionato tutto quello che poi lui ha fatto venendo a Roma, perché in realtà questo modo di raccontare al margine, mi verrebbe da dire, è sempre rimasto, questo punto interrogativo su tutto quello che faceva, questo essere sempre un po' marginali e forse non accolti, no?
0: Certo.
1: È così un po'. Ti faccio un'altra domanda. Tu sei un compositore di colonne sonore. Adesso da poco c'è stato a Palazzina Raff, che è un bellissimo film. Questa è una cosa che mi interessa, perché facendo un lavoro su Morricone spiega molto spesso la differenza che c'è tra comporre una colonna sonora, che deve essere a servizio di qualcosa, e comporre musica per se stessi. Però non tutti quelli che compongono colonne sonore poi rispondono nello stesso modo, cioè non tutti rispondono come Ennio Morricone, non so come dirti. Per te c'è una differenza nei vari tipi di lavoro che fai rispetto a quella che poi è la committenza, cioè il motivo per cui lo fai, ecco.
0: Data la mia sconfinata ammirazione per Ennio Morricone, però ovviamente il suo parere è legato a un momento storico che non esiste più. Con sempre maggior velocità il mondo cambia, e mutando noi non possiamo pensare di rapportarci a qualsiasi tipo di racconto nel modo in cui poteva essere interessante per Ennio Morricone. Per noi la realtà è diversa, e la realtà, la contemporaneità, quindi chiede altri modi per essere raccontata.

0: E tu quando scrivi una colonna sonora come ti muovi?
1: Non mi muovo, sto fermo, cerco di ascoltare, cerco di capire. Perché comincio a scrivere la musica da sempre, leggendo la sceneggiatura, quando il film ancora non esiste, quando quel rettangolo che è il film non ha ancora un perimetro così delimitato, e quindi le parole permettono a me, al regista, di sognare molto di più di quello che poi è il perimetro del film. E questo consente un margine di intervento, secondo me, più adatto per i racconti che facciamo noi in questo momento storico.
0: Certo, e immagino che ti muovi in maniera simile, non uguale, però simile anche per il teatro.
1: Sì.
0: Invece quando scrivi per te, la curiosità di tutti quelli che non sono artisti, cioè tutti quelli che non creano, quindi può riguardare un pittore, uno scrittore.
1: Parto sempre da un'idea, da qualcosa che ho in mente, da un'immagine. Okay. Mi rendo conto che quando lavoro con Blix, ad esempio, il nostro vocabolario musicale è quasi interamente mutuato da quello cinematografico.
0: Ah, ok.
1: Ragioniamo per primo piano, per zoom, per controcampo. E, in più, probabilmente anche io non ho studiato musica, e sono un autodidatta. E, mi sono laureato in storia dell'arte e quindi la mia è una formazione visiva. E mi sono reso conto che la maggior parte dei miei riferimenti al suono sono visivi. E, è come se avessi veramente sbagliato mestiere. E questo per me personalmente è un vantaggio, perché mi fa accedere alla musica da un altro.

0: Interessante perché mentre dicevi questo mi ha fatto pensare di nuovo a Pasolini, il quale ovviamente era uno scrittore, era un regista, in realtà era un pittore, cioè era uno che ragionava per immagini, assolutamente, dall'altro il fatto che era molto bravo a dipingere, ma a prescindere da questo, e però ha sempre inseguito in qualche maniera la musica, pur non essendo musicista, l'ho anche dichiarato varie volte, io avrei voluto essere un suonatore, no? Quindi ci deve essere qualche cosa che lega, come se la musica desse corpo un po' alle immagini, o no?
1: Sì, mi piace pensare che la musica sia tutta quella materia invisibile che collega le cose visibili, no? Tutto quello che vediamo è
0: Sì.
1: collegato dalla musica, dal suono.
0: E allora grazie.
1: Evviva, grazie.

0: summer night has left, your music has softened a lot.
1: Is that a question?
0: Wasn't it terrible to be enclosed by a wall?
1: Non la servono neppure la bella sopracciglia. Via, via andare. Defenestrazioni, dimensioni storiche, porta aperta sul palco, aperta sul balcone. Masse d'uomini, agita fiori, giubilo, gloria!

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Malantrucco.

giorno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia

Certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna, e ad ogni insegna di macchina

male, e vorrebbe la coda del ronzino reggere come strascico nuziale. Voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi, m'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia e di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile, sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldare.

schiuma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di monello, quando rubavo in casa un po' di pane e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane.

Che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale? O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura, gonfia verso un paese.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.

0: bastardo.
1: Il vento notturno di Ugo Betti con Warner Bentivegna, Piera degli Esposti, Corrado Pani. Regia di Ida Bassignano.
2: Seconda parte.
3: Caro collega, mi permetto di rileggere. Quanto disposto dall'articolo 4 capoverso secondo del presente decreto agli articoli 14 e 16 prima del regolamento di esecuzione della circolare ministeriale dovrà intendersi in subordinazione e conformità delle disposizioni di cui agli articoli eccetera eccetera. Più chiaro si muore.
4: Caro collega, ma poi viene il resto, viene il seguito, le disposizioni di cui agli articoli eccetera eccetera, in quanto applicabile senza pregiudizio della norma di cui all'articolo 2 del testo unico citato.
3: Ma un significato dovrà pure averlo il richiamo, in subordinazione e conformità. Ma se voi il richiamo me lo calcolate zero, dove va a finire il capoverso? E se cade il capoverso, me lo salutate voi, il testo unico.
4: Va bene, ma la contraddizione, caro collega, la vera contraddizione...
5: Contradore, quella donna non se ne vuole andare.
4: Ma quale donna?
5: Quella signorina che aspetta.
4: Ma voi le avete detto?
5: Sì, signore, che la giornata del pubblico è il sabato dalle 15, eccetera, eccetera. Quella non se ne va. È venuta anche stamane, anche ieri.
3: Mi ha domandato se ero io il commendatore Quinzi. Quella ti vuole, ti cerca, ti brama. Mi raccomando, caro collega.
4: Come avete detto che si chiama?
5: Ortesi.
4: Ortesi? Non so chi sia. Com'è?
5: È così così passabile. Dice che tiene cose di importanza.
3: Quella ti appetisce.
4: Ditele che non ci sono, che sono uscito.
5: Va bene, le dico che siete uscito.
4: Dunque, Cardi, dicevamo, la vera contraddizione esistente fra le due disposizioni...
5: Come dice la signorina...
6: Un minuto solo, signor commendatore. Scusate, non mi mandate via. Non vi faccio perdere tempo. Voi siete il commendatore Quinzi, vero?
4: E voi?
6: Ortesi, signor commendatore. Ortesi, voi mi conoscete?
4: Non mi ricordo.
6: Inquilini dello stesso palazzo. Maccio, dovete conoscermi come Maccio. Posso sedere?
4: Prego.
3: Caro collega, io vo a consultare sulla questione il consigliere Fernando. Sentiamo lui.
4: Va bene.
3: Arrivederci, caro collega.
5: Ogni evenienza chiami, commendatore.
6: Scuserete tanto. Io non avrei mai osato di venire qui a disturbarvi se non avessi saputo che voi siete una persona tanto gentile. Lo dicono tutti nel palazzo. E noi abitiamo nello stesso palazzo. Mi avrete forse incontrata qualche volta sul portone?
4: No, mai. Voi siete la signora Maccio?
6: Sì, signore.
4: E di che si tratta?
6: Si tratta che io... sono una vittima, signor commendatore.
4: E cioè?
6: Una povera signora sola, in un paese forestiero, senza una conoscenza, un aiuto, nessuno che mi dia ascolto. Una vittima, signore, da 10 anni. Vorrei dividermi da Maccio, vorrei lasciarlo.
4: Siete sposata al signor Maccio?
6: Signor commendatore, se dovessi raccontarvi la mia vita, a 18 anni ero... una bambina. E che cosa può capire una bambina? Sono stata sedotta, sì, dal signor Maccio. Sedotta a 18 anni.
4: Sentite, signorina, non so che cosa c'entri io in tutto questo. Se voi non siete sposata al signor Maccio e avete i vostri motivi per lasciarlo, dovete fare una cosa molto semplice: fare le valigie e andarvene.
6: Sì, ma allora lui mi uccide.
4: Come sarebbe vi uccide?
6: Non è la prima volta che tenta con la rivoltella. La tiene nel comò. A Milano mi hanno salvato le persone. Mi aveva quasi strangolata e voleva buttarmi dalla finestra.
4: E scusate, perché?
6: Per qualunque ragione. Per esempio, non so, non vuole che io vada via. Dice che lui mi lascia andare, sì, ma da morta. Quando mi avrà uccisa, stilla.
4: Ah, capisco. Ma io, signora, non ho veste per entrare in situazioni così intime. Cercate di riconciliarvi con lui.
6: Non posso. Non lo amo più. Voi siete un uomo navigato. Le capite certe cose. E io vorrei ricominciare la mia vita. Beh, non sono ancora poi tanto vecchia.
4: Oh, siete una bella signora.
6: Oh, voi volete lusingarmi? Voi sì, che siete ancora un giovanotto. Ad ogni modo, perché non avrei diritto di cercarmi un'affezione sincera? Avrei tanto bisogno di qualcuno che mi desse un appoggio.
4: Signora, le vostre questioni esulano totalmente dalla mia competenza.
6: Questo me l'avete già detto.
4: Voglio dire che non posso interessare.
6: E sapete perché rido? Perché credevo che voi foste già interessato.
4: Interessato a che cosa?
6: Ma non so, credevo che aveste anche telefonato a casa mia. E un qualche motivo l'avrete avuto, che ne devo sapere io. È stato per questo che io ho avuto l'ardire di venire qui.
4: Telefonato? No, signora, telefonato. Io non mi sono mai permesso di telefonare a nessuno.
6: Ah, capisco, capisco, sapete. Forse voi adesso vi sentite un po' imbarazzato. Sono stata una sciocca a parlarvi di questo.
4: Signorina, vi assicuro.
6: Sì, va bene, va bene. Non importa. E del resto, non vi preoccupate. Me ne vado anche subito. Non voglio disturbarvi. Io volevo solo un consiglio. Io non posso più vivere così. Io devo assolutamente separarmi da Macciò. Dovete sapere che questo Macciò, sì, tutte le donne fanno per lui. Le più sporche, le serve in presenza mia, lo fa apposta, porta a casa degli amici, poi lui si mette a dire che io li guardo, comincia a dire, ah, fate pure coraggio, ma posso avere degli obblighi verso un uomo simile? Posso andare avanti così?
4: Pensavo alla bambina.
6: Che cosa volete dire?
4: Vedete, io abito veramente vicino a voi e certe volte... Certe sere...
5: Commendatore, c'è questo signore che insiste...
0: Che fai? Un momento, voi!
4: Ma si può sapere...
0: Che fai tu qui?
4: Ma si può sapere che cosa...
5: Signor Commendatore...
0: Che cosa voglio,
4: Piano...
0: Che cosa voglio?
4: Piano... Che cosa...
0: E voi, allora?
4: Che cosa volete voi?
0: Egregio signore, si potrebbe sapere voi che cosa volete?
4: Vi prego!
0: Si potrebbe sapere voi perché vi intromettete. Ma chi vi ha chiamato? Non avreste qualche altra cosa da fare, voi? Invece di dare ascolto alle storie di questa signora?
4: Vi prego, intanto... di uscire dal mio ufficio!
0: Oh, sì, bravo, alzate la voce! Ma sicuro! Credete che questa signora sia venuta da voi perché vi trova interessante, seducente, non è vero? Ma lo capite sì o no? Che è una donna guasta dentro, corrotta, cattiva!
6: Sì, è vero, Macciò! Ma sei stato tu a farmici diventare!
0: Non è
6: sei
0: vero, stato non è vero, bugiardo! Basterebbe che io vi dicessi dove l'ho trovata io, di che cosa è stata capace.
6: Macciò, e perché? Perché non mi hai ammazzato? Dovevi avere più coraggio, dovevi ammazzarmi!
0: Lo farò. Da un pezzo dovevo levarti dal muro.
6: Vigliacco, vigliacco! Ma lo sapete perché mi tiene? Perché non può fare a meno di me, capite? Perché è un vizioso! E io una disgraziata!
0: È matta, signore! È una disgraziata!
4: Via, andate via! Cacciatelo fuori!
5: Andate via, insomma! Volete capirla?
0: Ti mando al manicomio. Ecco dove ti mando, ti faccio legare.
6: Perché sono una donnaccia! Per questo non può fare a meno di me! Ecco che cos'è! Vedete che bella cosa! È stato lui! Io avevo 18 anni!
0: Sei una matta, una disgraziata! Sei malata, sei moribonda e non muori mai! Non muore mai! Almeno morisse! In conclusione, io ero un bravo uomo, un impiegato. È stata una gran disgrazia incontrarla. Me ne vo'! Non so neanche perché sono venuto. Tanto è lo stesso. Non c'è niente da fare.
6: Vi sentite stomacato, vero? Beh, fatevi coraggio. Credo che voi non siate molto migliore. È stata colpa vostra se mi è passato in testa di venire qui. Vorrei solo sapere perché vi siete impicciato di me, dei nostri affari.
4: Vi assicuro, vi ripeto, che le mie intenzioni...
6: Perché? Perché allora? Perché? Vorrei almeno capire perché il motivo... Beh, ma non importa. Tanto, fra un paio d'anni, sapete quelle vecchie anche ubriache, che dormono nei portoni. Sono già molto sciupata, ha ragione Macciò, sono diventata una bisaccia. Sono fortunata che ci sia lui a farmi campare. Ora vado a casa, ceniamo, c'è solo da riscaldare, e poi a letto. Dopo un po' che è spento, Pietro allunga una mano e facciamo pace. Bella vita, no? Non ho nessuno.
4: E la bambina?
6: Ma quale bambina, insomma?
4: La bambina che sta nella vostra casa.
6: La bambina che sta nella mia casa?
4: Sì, la sento sempre, quasi tutte le sere. E quando resta sola in casa, si mette a cantare, canta quando la luna la travalca i monti.
6: Ah, sì, ho capito. Sono io, sapete. Certe volte sto lì la sera e non so cosa fare. Voi dite sempre una bambina, e sono io.
4: Voi? Siete voi?
6: Sì, sì, forse è diversa la voce perché mi è venuta questa vociaccia e allora mi viene di cantare in falsetto e come un'altra voce.
4: Curioso, strano. Provate un po'.
6: Quando la luna... mi vergogno. Ma insomma, che cosa volete da me? Perché mi avete cercata? Che cosa volete da me? Che cosa volete?

0: Non c'è proprio nulla in questi giornali. Elisa, sei ancora lì? Io mi spoglio, ho sonno. Si può sapere che fai lì seduta?
1: Niente.
0: Stai a pensare a quello là, eh? Ci pensiamo anche alla notte al commendatore. Anche alla notte dobbiamo pensarci. Quel che mi dispiace è di non avergli dato una lezione a quell'imbecille, a quel vecchio. Ma si può sapere cosa vuole da noi, cosa cerca? Magari sarà arrabbiato perché lo disturbiamo. Sì, quando siamo in saletta ci deve sentire, si sarà seccato. Ma dove diavolo? Qui c'erano delle sigarette, cos'è? Le hai prese tu? No, ecco.
1: No, non è che lo disturbiamo. Anzi, è stato lui a difenderci, a farci restare nella casa.
0: Ah, e allora vuol dire che gli sei piaciuta. Gli piaci.
1: Sembra quasi come se avesse, che ne so, un qualche motivo speciale, nascosto, per interessarsi a noi. Diversamente non si spiegherebbe, no?
0: Eri a letto, spicciati. Mi fai pena. Un motivo speciale, nascosto.
1: Mi ha parlato di quando ero piccola. Ha detto che gli dispiaceva tanto di essere rimasto tanti anni solo, senza la bambina.
0: T'avverto che ho sonno. E queste sciocchezze cominciano a rodermi i nervi. Anche di notte dobbiamo discorrerne. Ogni giorno una. Mi ha stancato, capisci? Ora abbiamo trovato il protettore, il vecchietto, lo spasimante.
1: Ti ho detto che non è questo. Mi fai ribrezzo. Non vedo l'ora di andarmene e di non sentirti più.
0: Non è questo. Perché tu non sei mica abituata. Ma che? Non c'è stata una volta che un uomo ti sia passato accanto senza... Però questa volta no. Strano, vero? Curioso.
1: Lo so, tu non puoi capire.
0: Io non posso capire. Mi fai ridere. Ma chissà chi credi di essere. Con quella vestaglia sporca, quella faccia unta. Hai tempo a ungerti la faccia. Gli anni ti si vedono, sai, cara mia? È passato quel tempo. Dici sempre che te ne vai. Te ne vai. E io vorrei vedere. Dove te ne vai? Dove? Neanche nei posti dei soldati ti vogliono. Se non ci fossi io che ti faccio campare. Troppo stupida sono. Sono troppo buono.
1: Mi hai sempre insultata, Maccio.
0: E tu? Tu? Credi di avermi fatto fare una bella vita? Sono 10 anni che ti sopporto.
1: E tu sono 10 anni che mi insulti!
0: Oh, ti risenti adesso? Perché adesso c'è quello che ti tratta da signora. Abbiamo il difensore adesso, il protettore.
1: Sì, sì, c'è uno finalmente che mi rispetta.
0: Ci penso io, quello a prenderlo a schiaffi. Quell'imbecille che ti monta la testa. Non ha nessun diritto di impicciarsi, nessun diritto! Nessuna ragione.
1: Ha più ragione di te. Ha più diritto di te. Io sono stanca. Sono stanca. Non ne posso più.
0: Non gridare, sai. Non gridare, che tanto è inutile. Sei una disgraziata, una pazza. Le questioni nostre sono qui, fra noi due. È inutile che ti agiti. Che speri. Io voglio vederlo. Quello che può mettersi in mezzo.
1: Perché mi vedi senza nessuno, vero? Nessuno, sola. Senza neanche un parente, vigliacco. Basterebbe che ci fosse qualcuno.
0: Quello là poi lo prendo a calci, sta tranquilla.
1: No, no che non lo prendi a calci. Lasciami. Sai, Pietro, sai, io credo che sia un mio parente. Quello là.
0: Cosa? Cosa?
1: Mi ha detto che è mio padre. Me l'ha detto lui.
0: Cosa t'ha detto?
1: Che è mio padre. Sì, sì, insomma, me lo ha fatto capire. L'ho capito benissimo. E vado da lui, vado. Non ci vado nei posti da soldati. Vado da mio padre. Mio padre.

0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Scusate, avrei da parlarvi.
1: Veramente, io andavo...
0: Devo dirvi una cosa. Vi ho aspettato apposta. Volevo anche spiegarvi che la donna, l'altro giorno, vi ha spacciato un sacco di frottole.
1: Sono abituato ad ascoltare tante cose.
0: Però la donna vi piaceva, no? Peccato per quel dente mancante.
1: Vi assicuro che vi sbagliate.
0: Va bene, mi sbaglio. Ma allora, caro signore, si potrebbe sapere per quale altro motivo avete cercato di mischiarvi nei fatti nostri?
1: Ma io...
0: Di ficcare il naso nelle nostre faccende? Cos'è? Vi divertiamo? Noi non abbiamo bisogno di nessuno. Noi ce la sbrighiamo da soli, le nostre storie, io e l'Elisa. Voi siete una persona importante. Adesso andate a casa a mangiare con una bella tovaglia. Voi ci compatite, siete superiore. Ma noi siamo matti. A noi ci garba così, ci piace di guai. Ci piace tanto la miseria e litigare. Voi certe cose non le potete capire.
1: Non crediate poi che i vostri casi siano tanto straordinari. Non siate tanto orgogliosi.
0: Bravo, bravo. Voi avete studiato. Anche io ho studiato. Noi per voi siamo due animaletti da star lì a guardarli, toccarli con la punta del bastone. Gli facciamo compassione. È questo che mi fa ridere. Arriva lui e già si crede di poter giudicare, caro signore. Io sono 10 anni che ci sto insieme con quella là. 10 anni, bella roba.
1: Perché dite sempre che quella donna ha rovinato la vostra vita?
0: Perché è vero. Delle volte si mette a canticchiare intieri pomeriggi, per dispetto, come se diventasse pazza, pazza. Io le parlo e lei non risponde. Ce l'ha con me, capite? Mi odia.
1: E perché non l'ha lasciata?
0: Avrebbe potuto anche essere simpatica. Delle volte mi dice, Pietro, vogliamo andare a mangiare il cocomero? Invece mi odia. Non si cura neanche di sé, di nulla. Sarebbe capace di qualsiasi cosa. Voi avete fatto male a montarle la testa. Guardate, quando ha saputo che c'era qualcuno nel palazzo che domandava di lei, ebbene, lei ha subito cominciato a parlare tutta dignitosa, tutta nobile, e a me mi compativa, io non ero degno. Cose da ridere, capite? E anche questo, che non ha mai avuto nessuno. La madre era una fitta camere, ma un po' peggio. Il padre... Lei non l'ha mai visto. Era uno di Genova, un certo Paolo, un fidanzato della madre che poi sparì. Un tappezziere, un ubriacone. Lei non l'ha mai visto. E così, sapete quei cani bastardi senza padrone? Non occorre mica fargli una carezza. Basta guardarli e quelli si illudono. L'Elisa adesso ha paura di incontrarvi.
1: Paura?
0: Dice che si vergogna di farsi vedere da voi.
1: Si vergogna di me?
0: Sì, è tutta una questione. Quella là si è messa in testa un sacco di cose.
1: Cioè, che cose?
0: Dice che voi ci siete venuti apposta ad abitare vicino a noi, per starle vicino, per difenderla.
1: Per difenderla?
0: Ha detto che voi dovete essere un suo parente.
1: Io? Un suo parente? Ma dite un po', volete scherzare?
0: Dice che siete stato voi a dirglielo.
1: Ma non è vero, è una bugia enorme.
0: Lo so. Lei l'ha buttata lì, per fare colpo. Però poi, a furia di pensarci, quella è capace d'essersi mezza persuasa.
1: Ma è una cosa perfettamente ridicola, stupida, una pazzia.
0: Sì, è una donna così. Mi ha detto che voi, forse, potreste essere suo padre.
1: Cosa?
0: Suo padre. Che lei potrebbe essere una figlia vostra avuta così, per caso.
1: Suo padre? Ah, bene. Divertente. Suo padre?
0: So benissimo che si tratta di una stupidaggine.
1: Allora perché voi siete venuto a parlarmene?
0: Perché volevo avvertirvi di stare attento, ecco. Questo volevo dirvi. Cacciatela via, trattatela da sgualdrina, ma state attento nel parlare.
1: E perché?
0: Perché anche nei discorsi più semplici, quella là sarebbe capace di vederci degli accenni, degli appigli, per potersi convincere di più. Ciò che occorre per tutti è di fare il callo alla propria vita. Ecco quello che volevo dirvi di stare attento.
1: Starò attentissimo. Non dubitate. Io sono una persona onesta, ma ho una certa pratica di questo mondo. Forse diventerò anche io uno di quei vecchietti così facili da abbindolare. Ma per ora ci siamo lontani.
0: Che c'entra questo?
1: Dite alla vostra amica che non capisco ancora bene, ma mi sembra di sentire in tutte queste storie, idee fisse, eccetera, un odore che non mi piace. Mi piacciono poco le cose confuse, gli imbrogli. Il padre, Non vorrei che la vostra amica fosse semplicemente una donna intraprendente, furba. Ma anche io, benché sia una persona onesta, non sono uno sciocco. Diteglielo pure alla vostra amica.
0: Non avete capito niente. È più pulita l'Elisa a far la donnaccia in fondo al letto che voi con tutte le vostre onestà. Siete un disgraziato. Non avete capito niente. Vi ci vorrebbe una lezione.
1: Parlate piano. Non voglio pubblicità.
0: Ma lo sapete che certe volte io litigo a morte con l'Elisa e comincio a girare le strade e a poco mi sento diventare sudato dalla paura.
1: Piano, piano.
0: Lo sapete di che ho paura. Lo sapete. Ho paura che di lì a poco, tornando a casa, io guardo là in fondo, sotto le mie finestre, e ci vedo della gente spaventata che sta a guardare in terra, sul selciato. Ho paura che lei si ammazzi, capite? Potrebbe farlo benissimo. Quella non bada niente. È una sciocca, voi non la conoscete. Io l'ho lasciata viva. Viva. E potrei rivedere solo una cosa orrenda insanguinata. Lo sapete che mi devo far forza per non mettermi a correre come un matto verso casa? Ma che me ne importa di quello che è l'Elisa? Basta che io, tornando, aprendo la porta, la senta di là, viva! Via, sul resto ci sputo. Ma l'Elisa... L'Elisa mi ha fatto sempre l'impressione che fosse come fragile, capite? Così sciocchina. Una cosa che oggi c'è e domani non c'è più. Senza stabilità. Delicata, ecco. Forse bisognava essere affettuosi, riguardosi con lei. In fondo siamo tutti così provvisori, fragili. Ma lei è anche di più. Sì, è delicata. Bisognerebbe stare attenti. Buonasera.
2: Giornale della sera, ultima edizione. Giornale della sera, ultima edizione.

0: Qui est? Qui est? Maman? Sei tu? Ma chi è?
1: Scusate, state riposando. Sono parecchi giorni che avevo bisogno di parlarvi. Mi dispiaceva che voi vi foste fatto un'idea sbagliata, ma forse non importa. Buonasera.
0: Aspettate. Venite dentro. Sedete un momento.
1: Mi dispiaceva, non potevo sopportarlo. Sono parecchi giorni. Volevo dirvi che noi, io e Macho...
0: Anch'io ho avuto paura che voi vi foste fatte su me delle idee sbagliate. È stata colpa mia. Il mio contegno è stato shock.
1: Non volevo dire questo.
0: È così. Con l'età si prendono delle stranezze. La gente ci crede persone serie, posate, invece si è dei ragazzi. Pieni di timidezze, si diventa difficili, diffidenti. Non si hanno più veri amici. Casa e ufficio. Casa e ufficio. Io poi non mi sono formato una famiglia. Altrimenti, forse, sarei diverso. Si resta un po' isolati, ecco. Soli.
1: Anch'io sono senza conoscenze. Non so come passare il tempo.
0: Sì. La gente ha bisogno di stare un po' insieme. Delle volte di notte ci si ferma persino a fare una carezza ad un gatto. E il gatto tante volte, benché mai visto prima, si mette a strofinarcisi alle gambe. Col muso umido viene a cercare la mano, con una vera frenesia. Fa ridere. Una cosa strana. Perché non vogliono mica da mangiare. No, vogliono solo essere accarezzati. Noi abbiamo bisogno di avere qualcuno. Non se ne può fare a meno. Magari si pensa ai morti, oppure a degli sconosciuti di cui sentiamo la voce di là dal muro. Ecco quello che volevo dirvi. Ecco il motivo, il vero, semplice motivo che mi ha spinto

0: Forse nonostante tutto è difficile essere sinceri.
1: Forse però io ho capito. Forse ho capito. È già un po' di tempo che sono qui, vorrei andarmene.
0: Vi sentite male?
1: No, no, anzi, sto bene, sto bene. Sapete, l'altro giorno non era vero quello che vi ho detto. Non mi sono incontrata male, sapete? Sono abbastanza felice. Pietro guadagna e mi rispetta. Abbiamo dei risparmi. Ora non lascerò più che Pietro sia brusco con me. Staremo in pace e tranquilli.
0: Sì, dovete stare in pace e contente.
1: Ho tanto rimorso di aver fatto certe cose.
0: Questo è passato. Forse non è stata colpa vostra.
1: Non avevo nessuno, capite? Se ci fosse stato qualcuno, anche un fratello, era tutto diverso, no? Se ci fosse stato mio padre, bastava solamente che io avessi saputo che c'era qualcuno. Allora, quando c'è qualcuno, si dice devo stare attenta, se no gli dispiace. Oppure chissà come è contento quando glielo dico. Oppure chissà come sta in pensiero se tardo a tornare. Sì, gli si vorrebbero dire sempre che le cose vanno bene e che si è fortunati. Si ha paura che ci guardi severamente. Se io potessi pensare che c'è una persona così, anche se non dovessi mai parlarle, mai vederla, Dio mio, diventerei matta di consolazione, sapete? Sarebbe stato così bello aver incontrato quella persona quando avevo pochi anni, ero così bellina. Chissà come sarebbe stato contento di condurmi per strada.
0: Ma no, non fate così.
1: Io ero così affezionata, così allegra. Mi piaceva tanto che i vicini, i bottegai, avessero della simpatia per me. E per meritarmela cercavo di essere servizievole. Facevo delle commissioni. Oddio, avete visto qui il dente?
0: Quale dente?
1: Eh sì, mi manca un dente qui. Mi invecchia tanto. Quando sarò morta mi ritroveranno senza il mio dente. Forse andrò davanti a Dio senza un dente. I primi tempi cercavo di stare voltata nel parlare. Mi invecchia tanto, no? Ora mi ci sono un po' abituata. In fondo non è nulla, vero?
0: Ah, certo, non è nulla.
1: E poi dicono che li rimettono proprio belli, tutti uguali. Finora non ho potuto farmelo rimettere perché ci vuole molto. Dicono 1000 lire.
0: Vabbè, ma non è poi tanto. Io credo che faremo rimettere il dente.
1: Oh, vado via. Non posso respirare. Io potrei farvi una sciarpa e potrei scegliere un bel colore. No, non sono molto brava, ma in questi lavori tutto è metterci attenzione.
0: Ma dove è andata?
1: È andata. Finalmente. Antonio, quella donna ha approfittato di un minuto, letteralmente un minuto in cui mi ero allontanata. Antonio, ti avverto che tutto il palazzo parla. È doloroso vederti mescolato a gente simile. Le donne di quel genere sanno quel che fanno, scegliendo per loro vittime uomini non più tanto giovani. Antonio, tornando a casa, sei passato dal calzolaio? Non importa, Antonio. Andrò io stessa. Purtroppo l'unica persona per cui mostri una certa indifferenza sono io, tua madre. A una certa età si ha torto di non essere ancora morti. Ecco, ella appena tornata è già ricominciato a litigare col suo compagno. Hanno certo riguardo di alzare la voce. Ah! Che cosa è venuto da quella gente?
2: Elisa! Elisa! Elisa!
3: Così
2: venite!
3: Doveva finire!
2: Venite!
3: Così doveva finire!
2: Ecco!
4: Io non posso di lì!
2: Chiuso sulle scale, chiuso! Dobbiamo passare per questa porta comunicante!

0: Non abbiamo bisogno di niente. Non è nulla. Non è successo nulla. Stavo pulendo la rivoltella e mi è scappata di mano. Stavo pulendo la rivoltella. Via! Via!
1: Va bene, ci penso io. Faccio io. Andate!
2: Fai attenzione, Antonio!
3: Come volete, ma all'occorrenza!
0: Dio mio, ma perché? Ma perché? Mi ha puntato la rivoltella, capite? È pazza! Dice che vuole... Io non lo so. Dice che vuole andare via, come se fossi io. La sua macchia, la colpa di tutto. E per fortuna è andata bene. Elisa, aspetta, adesso ti faccio un po' di caffè. Un caffè forte. Sì, un po' di caffè, accidenti. Non so neanche dove lo tenga. Ora si è sentita male, sta sul letto. Trema tutta. Ma perché succede questo? Perché?
4: Fate così. Ditele che sono suo padre. Lei lo crede veramente? E voi ditele che è vero. Diteglielo.

0: Antonio. Antonio.
1: Antonio.
2: Eh? Ah, sì. Scusate, signor direttore.
1: Antonio, non vengo come vostro superiore. L'orario d'ufficio è finito. Il palazzo è vuoto. Sentite, Antonio, mi è stata resa nota una confusa storia concernente voi e una vostra vicina di casa. Una confusa storia.
2: Mia madre è venuta a parlarvene.
1: Vostra madre è di là, altre persone verranno. Antonio, sarò franco. La qualità della storia che ho udito mi sembra quella di essere futile, che diamine, addirittura puerile. Sapete che cosa penso? Che questo episodio sia stato per voi non altro che un attimo di divago, d'assenza. Va bene? Mi sbaglio se penso che tutto ciò rappresenta per voi qualche cosa di abbastanza trascurabile?
2: No, signor direttore, non vi sbagliate.
1: Voi avete una posizione, un decoro. Mi date ragione?
2: Effettivamente, signor direttore, anche io mi rendo conto.
1: È ciò che vostra madre e io volevamo sapere. E allora, caro Antonio, lo ammetterete anche voi, non è vero? Che questa artificiosa situazione non può prolungarsi?
2: Ah, sì, certo.
1: Che niente di sensato, di concreto, ne potrebbe uscire.
2: Naturalmente.
1: E che dunque occorre, con un po' di tatto e di buonsenso, risolvere, liquidare.
2: Sì.
1: Sì?
2: Sì.
1: Antonio, siamo a posto. Mi date un sollievo. Ah, io non ne avevo mai dubitato. Voi siete un ottimo elemento.
2: Ah, non è difficile, signor direttore. Io non faccio che ripetere degli ordini che ho già dati molte altre volte. E vi dirò che certe volte, mentre li do e alzo la voce, in realtà non sono mica arrabbiato.
1: No?
2: Faccio finta.
1: Meglio così.
2: Io da anni quasi non sto neanche a sentire quando mi parlano. Penso ad altro.
1: E a che cosa?
2: A un ombrello con un certo manico d'osso, un certo agenore barbiere, persona indifferente. Certe volte invece tendo l'orecchio. Vorrei risentire il vento dei monti.
1: Il vento dei monti.
2: E da giovane avevo un ufficio verso i monti. Si sentiva il vento. Un suono sommesso, dolce. Mi piaceva tanto. Rimanevo incantato a sentirlo mentre fingevo di scrivere. E così ora, spesso mentre mi parlano, da un tratto io comincio a tendere l'orecchio. Mi piacerebbe risentirlo. Il vento.
1: Caro Antonio, io ho la vostra stessa età. Credete davvero che ci siano molte persone arrivate alla nostra età per le quali i problemi dell'ufficio conservino un grande fascino? Caro collega, si riflette, ecco tutto. C'è la riflessione e si tira avanti.
2: Certamente, signor direttore, si tira avanti.
1: Le giornate, quando si è occupati, passano così alla svelta.
2: Sì, le giornate passano alla svelta.
1: Arriva la sera e non ci se ne accorge neanche.
2: Non ci se ne accorge neanche. Uno si è alzato, poi ha parlato, poi ha preso il tramvai, ha levato il tovagliolo dal portatovagliolo, poi si è spogliato e fra poco dormirà. Delle volte la notte si pensa a tutto ciò e d'un tratto ci si accorge di una cosa, che in fondo nulla, nulla, assolutamente nulla di tutto quello che abbiamo fatto ci interessa veramente. Mio Dio, e allora perché? Perché lo abbiamo fatto?
1: Ma la notte bisogna cercare di dormire, ne va anche della salute, dormire.
2: C'è un sogno che faccio io tante volte. Io sono coricato, ho gli occhi chiusi, io stringo i denti forte ed un tratto con una specie di dolore mi stacco. stacco materialmente. Mi stacco, lascio tutto come una pietra che cadesse all'insù, supino, rigido. Mi sento tutto freddo dallo spavento e anche da una specie di allegria.
1: Vi staccate, caro collega, vi staccate. E da che cosa? Dalla realtà. Succede appunto nei sogni. Ma poi viene qualcuno a tirarvi per la manica, a svegliarvi. Sapete che cos'è? È il dovere.
2: Il dovere.
1: Il dovere. Che la vita deluda certe nostre speranze, lo si è saputo sempre. Ma che cos'è che ci conforta? Il pensiero che noi impiegheremo la nostra vita a fare il nostro dovere.
2: Ah, sì, sì, signor direttore. Il nostro dovere.
1: Vostra madre vi attende, caro collega, poiché finalmente c'è qualche cosa che ci chiama, anche quando il dovere o tutto il resto non ha più voce, qualche cosa che dura anche quando il sole sarà tramontato. Gli affetti.
2: Gli affetti. Certe volte me ne dimentico, sapete? Sì, se mi sveglio al buio, certe volte mi succede una cosa curiosa. Non so nemmeno più dove sono. E cosa di pochi momenti, dipende dal buio. Mi sembra, per esempio, d'essere nella stanza che avevo a Lucca, studente. Avevo davanti degli orti. All'alba udivo i passeri. Oppure mi sembra d'essere a Parma. Fra poco sentirò battere le urla. Non so più chi sono. Se sono io, oppure un altro. Ho un'altra cosa. Non c'è più niente. Nemmeno gli affetti.
1: E allora, Antonio, ma dove arriverete per questa strada?
2: E allora? Ma lasciateci fare ciò che ci piace. Noi desideriamo un'altra cosa.
1: Signor Commendatore, ma che succede? È una vera ribellione la vostra. Ma che cosa state pensando? Che cosa avete deciso? Chiamerò vostra madre.
2: No! Non voglio vederla.
1: Aspettate, Antonio! Bisogna pure che le parliate!
2: No! Non voglio vederla! Mi rattrista a sentirla!
1: Antonio! Antonio! Ma dove andate? Antonio!
3: Antonio? Antonio!
1: Qualcuno l'ha chiamato?
3: No, da parecchio tempo evita di parlarmi. È già un po' vecchio e forse da me la colpa della sua vecchiezza.
1: Signora, cercheremo di persuaderlo.
3: No, sono capricciosi i vecchi. E si amano dei gatti o dei cani più dei loro familiari. La persona che noi attendavamo è arrivata. Ci penserò io, signor direttore. Ho pensato a tante cose, penserò anche a questo. Fatela entrare.
1: Come volete.
4: Buongiorno.
1: Vi lascio sole.
3: Buongiorno, signora. Voi cercavate Antonio?
4: Sì.
3: Io sono sua madre. So chi siete voi. E che cosa volevate da Antonio?
4: Salutarlo.
3: Salutarlo, sicuro. Perché voi cambierete casa, ve l'hanno già detto. Voi eravate venuta per dirlo a mio figlio, per congedarvi.
4: Sì.
3: Voi volete giocare ancora un po', sempre giocare, brava. Oh, mio figlio è come un bambino, gli piacciono le donne dalle braccia fresche, gli piace aver pietà di esse. Ma questo non è permesso, signora. Sarebbe troppo semplice mettersi a giocare e lasciare tutto. Come quella volta quando io lasciai la mia valigia e la persi. Fu a Perugia, non ve l'ho mai raccontato. Una grossa valigia, io ero giovane, amata, sì, amata alla follia. Anzi, mi pare che sia stato a Lucca. Ditemi un po', Elisa, ma voi credete veramente di essere la figlia di Antonio? Ditemelo, cara, ditemelo. Oh. Mi basta questo. Oh.
4: No.
3: No, no, no. Lo sapevo che avreste risposto così. Oh, noi tentiamo di ingannarci. E con altri magari ci riesce, ma con noi stessi no! No, mai! E ditemi, lui almeno credete veramente che almeno lui, Antonio, creda di essere vostro padre? Ditemelo!
4: Oh, no!
3: No, no! Né voi né lui lo avete mai creduto! Avete voluto giocare tutte e due, ma questo non è permesso. Vi saluto. È molto probabile che non ci incontreremo più, a meno che non si possa incontrarsi in una vita che cominci dopo questa. Ma non è affatto certo. Buonasera. Effettivamente, fu a Perugia. Mi guardai intorno. E la valigia non c'era più.
5: Elisa!
3: E allora io...
5: Elisa! Dove è andata?
3: Era amata. Amata alla follia.
5: Mamma, dove è andata?
3: Sarebbe troppo semplice se noi potessimo dimenticare così quello che ci pensa.
5: Elisa! Elisa!
3: È andata via! Ha capito finalmente! Ha capito tutto!
5: Elisa!

0: Buongiorno, signora. Anche voi in terrazza? A prendere i panni?
1: Sì.
0: Vedete che bella vista di quassù? Vedete lì? Là, in fondo. Quella cosa come d'argento.
1: Cos'è?
0: Il mare. Si scopre nei giorni proprio chiari.
1: Sì, il mare.
0: Come si accorciano le giornate, eh? Settembre, settembrino, prepara la legna sul camino. È vero, signora, che andate via dal palazzo?
1: Sì, domani.
0: Oh, allora è una cosa svelta. Beh, io ho finito. Allora, signora, arrivederci, eh? Tanti auguri, tante belle cose.
1: Arrivederci. E come si chiama?
0: Tomasino.
1: Avrà 2 anni?
0: Quasi.
1: Addio, Tomasino. Me lo dai un bacetto?
0: Dà un bacetto alla signora. E falle addio con la mano. Tanto sgarbato, signora.
1: Addio, Tomasino. Me lo dici addio? Addio? Addio?
0: Beh, buonasera, signora. Mi si fa tardi.
1: Buonasera. Addio, Tomasino.
2: Elisa, ma si può sapere cosa fai qui? Torno dalla casa nuova, non è male, sai? E poi, più andremo lontani da tutta questa gentaccia, meglio sarà. Che è? Ti dispiace andar via?
1: No.
2: Se poi quel coso, il commendatore, con le sue idee volesse aiutarci, magari un piccolo prestito, nessuno glielo impedisce, vero?
1: Che bella sera.
2: Sì, bella.
1: Prima si scopriva anche il mare.
2: Beh, andiamo, Elisa.
1: È proprio un peccato scendere ora. Voglio andare lassù.
2: Elisa, ma che ti viene in mente, Elisa? Abbiamo un monte di cose da fare. Elisa, vieni, scendi.
1: No, mi annoia tornare giù, no. Tutte quelle scale scure, quelle brutte stanze. Non voglio più vederle, sono stufa.
2: Elisa, è tardi, sai.
1: E non mi importa se è tardi, non ci vengo più laggiù.
2: Elisa.
1: Guarda, guarda che se sali scavalco qui. Mi butto giù, faccio un volo in fondo al cortile.
2: Senti, Elisa, la nostra vita cambierà, sai. Ho in vista dei grandi progetti.
1: Se fai ancora un gradino, mi butto giù.
2: Per carità, Elisa, non fare la sciocca. Lo fai apposta per farmi spaventare. C'è gente alla finestra, vuoi far ridere tutti. Bella figura. Senti, Elisa, Elisa, Elisa!
3: Elisa!
2: Elisa! Scendete, Elisa! Scendete. Ho da dirvi certe cose. Scendete.
1: Eccomi.
2: Vorrei sapere cosa dovrai farti. Sei un'ingrata, una pazza. Domando io, ma si può seguitare così? Avete visto? Avete capito? Ecco, tutta sudata. Ti senti male? Mettiti qui. Un momento, siediti.
3: Elisa, scusate, ho fatto le scale di corsa. Non posso quasi parlare. Volevo dirvi che la cosa è proprio vera, sapete? Eh sì, Elisa, in questi giorni ho ripensato, ho ricordato e anzi, se voi volete, io posso raccontarvi, spiegarvi ogni cosa minutamente. Come io incontrai vostra madre, come io per leggerezza, egoismo, l'abbandonai. Dovete crederlo. È per questo motivo, vedete, che io sono qui accanto a voi. Voi non siete mai stata sola. Non lo sarete più ormai.
2: Ma andate via. Lo sappiamo, sapete, che codeste sono tutte invenzioni, fandonie, bugie, tutte bugie. Andate via. Siete stato voi, voi con le vostre bugie, a ridurla così.
1: Oh, mio Dio, non ho nulla io. Non ho nulla. Oh, mio Dio, vorrei essere morta. Morta.
2: La colpa è anche di questi vigliacchi alle finestre. Non si è neanche padroni di stare male, di morire, no, signori? Loro devono guardarvi, brutti vigliacchi. Devono guardarvi.
3: No, ormai non possono più vederci dalle finestre. Si è fatto scuro ormai, Elisa. Potete anche piangere, se volete. Non ci vede più nessuno. Si sta meglio, vero? Vergogna uno con l'altro. E così, Elisa, potrò parlarvi. Elisa, avete mai visto guastare un muraglione? E dentro, tra le pietre, al buio, c'è quell'erba che sembra un verme bianco che si è allungato. Allungato, sapete perché ha fatto questo? Perché anche lui se l'è immaginato che lontano, lontano, fuori dal muro, ci doveva essere una certa cosa calda, brillante, dorata, stupenda. Il sole se l'era immaginato, capite? Ed era proprio così. Non era una bugia. Le cose che noi desideriamo, come avrebbero potuto venirci in mente se in qualche posto non esistessero veramente? Tu, Elisa, domani partirai. Non ci vedremo più. E invece sai che idea mi è venuta in questi giorni? Che un bel giorno sicuro noi ci ritroveremo. Queste cose nessuno le dice, si vergognano. Ma io so che tutti ci pensano. Là saranno vere tutte le cose che noi chiedevamo? L'Elisa andrà al braccio di suo padre, sarà pallida, orgogliosa, non si vergognerà più del suo dente mancante. Questo è sicuro, certissimo, sai? L'Elisa sarà come a 15 anni, innocente, graziosa, con la sua vocetta. Canta, figlio.

Abbiamo trasmesso Il vento notturno di Ugo Betti. Personaggi e interpreti: Antonio Warner Bentivegna, Elisa Piera degli Esposti, Pietro Corrado Pani, Candida madre di Antonio Gabriella Zamparini, l'ingegner Nibbi Stefano Lescovelli, il commendator Loquarta Gianni De Lellis, il commendator Cardi Maurizio Gueli, Assunta Valeria Milillo, Iside Maria Grazia Bon, un portiere Mico Cundari, una signora anziana Dina Braschi, il signor Oreste Mario Milita, il signor Massimo Elia Shilton, Bianca Cristina Spina, un postino Pierluigi Cicchetti, un usciere Pierfrancesco Favino. Coordinamento tecnico Violetta Parodi, assistente alla regia Rosa Leanza. Musiche originali di Laura Bianchini, regia di Ida Bassignano.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani. Under the stars
1: and down by the shore and orchestras play. Buonasera amici ascoltatori, da Luciano Lucignani. Passo subito a presentarvi il nostro ospite di questa sera. Dico ospite, ma lui è a casa sua e noi lo chiamiamo soltanto per telefono. Si tratta di Gigi Proietti. Ciao Gigi, come va?
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Grazie, ciao.
2: Sto bene, tu stai bene?
1: Io sto bene, tu stai bene, noi stiamo bene. Senti Gigi, ma io non sapevo dove cercarti, se a casa o in un ristorante, mi hanno detto che si chiama La Fontanella. Come mai tu ci sei così spesso?
2: Io normalmente spessissimo ceno fuori,
1: sì.
2: Perché...
1: Vabbè, la vita dell'attore, così, eccetera.
2: Allora è successo che ho fatto una di quelle follie che ogni tanto si fanno, e mi hanno convinto a fare parte di una società, devo dire simpatica questa volta, e ho preso insieme ad altri amici questo ristorante. Ecco. Ma non volevo che tu dicessi il nome.
1: Non beh, vabbè, pubblicità. Ma insomma, non è, ma mica volevo fare pubblicità, ma no. Dico, ma questo è per risparmiare sulla scena, in definitiva. Essendo padrone del ristorante, tu vai lì e
2: ma
1: riesci
2: penso a... penso che per risparmiare, per rifarmi della cifra sborsata andando a cena, dovrei cenare per 250 anni, così.
1: Puoi lasciare in eredità ai tuoi figli e ai nipoti il fatto di andare a cenare lì.
2: Sì, dei pasti caldi.
1: Senti una cosa, vabbè, ma insomma tu, vabbè, gli ascoltatori lo sanno tutto, ma io riepilogo anche perché ci può essere sempre il distratto o la persona a cui fa piacere comunque risentirlo. Dicevo, Proietti che è un attore di teatro, un attore di cinema, un attore di televisione, poi è un cantante, uno che ha fatto anche il cabaret, uno che ha cantato nei locali notturni, se non sbaglio, alle origini,
2: sì,
1: è vero?
2: Sì, qui dovrei fare subito una precisazione,
1: sì.
2: Il cabaret non l'ho mai fatto, cioè... si è scambiato, io cominciavo nel night club come cantante, ma ai tempi,
1: sì,
2: in cui facevo l'università, eccetera. E questo fatto di lavorare nei club è stato scambiato dai miei così, dai miei storici, come
1: sì, dico. Perché probabilmente gli pareva poco il fatto che tu cantassi,
2: sì,
1: in un night club. Allora dici, doveva essere comunque una cosa di carattere intellettuale. Invece secondo me è molto più divertente l'idea, ma tu come cantavi, con un'orchestra o al pianoforte così da solo?
2: No, cantavo con un...
1: cioè mentre la gente ballava,
2: sì,
1: insomma,
2: sì,
1: no?
2: Per far ballare, cosa che vorrei rifare perché è troppo divertente.
1: Ah, sì, lo credo.
2: Con un piccolo gruppo, poi dopo questi locali sono stati scalzati e sostituiti dalle discoteche.
1: Sì, che sono delle cose infernali invece, delle
2: beh,
1: cose...
2: Oddio,
1: delle...
2: sì, io ho provato a volte, ma non mi diverto, mi piace vedere quelli che suonano dal vivo.
1: Sì, anche perché io mi ricordo le poche volte che l'ho frequentato, perché tu devi sapere che io sono... vabbè, lo dico a te, ma insomma lo sentono anche altri. Io sono astemio, quindi non bevo niente in un locale notturno, tranne che l'aranciata, eccetera. Per di più non so ballare, non ho mai voluto imparare la cosa. Quindi era proprio un andarci per fare piacere a qualcuno. In genere, ai miei tempi ci si andava quando uno aveva una ragazza che bisognava convincere. Allora l'atmosfera... però non era mai un'atmosfera molto romantica, era un gran casino di rumore, di cose, di coppie che si urtano e così via. Dico, ma tu hai cantato in locali famosi, insomma, ecco, qui
2: ma
1: a Roma.
2: Io qui a Roma ti posso dire, dunque, ho cantato nei migliori e anche nei peggiori. Io i peggiori adesso non li cito perché
1: avendo detto prima... forse non ci sono nemmeno più.
2: No,
1: sai,
2: qualcuno non c'è più. Uno lo posso citare con grande tenerezza e grande così nostalgia, insomma. Si chiamava in vari modi, a seconda dei tempi. Si chiamava...
1: come in vari modi? A secondo le epoche,
2: sì, secondo le epoche. Quando c'è... sono arrivato io si chiamava il Golden Spider Dancing.
1: Accidenti.
2: Ecco, non... c'era questo nome che era un po' così. In contrasto con... però prima si era chiamato il Nilo perché c'era una sorta di balere a Roma, penso anche in altre città, che in un periodo precedente al mio,
1: sì,
2: avevano nomi esotici, Samoa.
1: Sì, sì, certo. Erano belli, però erano... il Nilo fa pensare così, insomma, ci sarà stato al solito affresco dentro,
2: certo,
1: con le piramidi,
2: qualcosa,
1: insomma,
2: era
1: le palme.
2: Ma Golden Spider vuol dire ragno d'oro, per cui quando sono arrivato io già c'erano dei tentativi di postmodern, insomma,
1: Da che parte stava questo Ragno d'Oro?
2: Eh?
1: Da che parte stava?
2: Stava in via 21 aprile.
1: Ah, beh, insomma,
2: al cinema 21 aprile.
1: Ho capito,
2: e,
1: sì, sì.
2: Infatti veniva chiamato anche Annamo Ar 21 aprile.
1: Sì, cioè, Ar 21 aprile Dancing. Sì. Senti.
2: Poi dopo però ho fatto locali tipo Grotte del Piccione,
1: Accidenti.
2: Pipistrello, il Jiggy Club.
1: Quello dei Parioli come si chiamava? Ce n'era una vicino a...
2: sì,
1: mi pare dietro
2: è
1: il cinema Roxy, insomma.
2: È stato aperto per poco tempo. Io, dunque, si chiamava Lo Shaker.
1: Ecco, sì, sì, sì, era uno di quelli che io frequentavo abitualmente.
2: Ho fatto
1: sì.
2: Anche quello, mi ricordo di un complessino lì che suonava insieme al mio di complessino, formato dai cosiddetti flippers, dei quali facevano parte, che so, Fabrizio Zampa, gente che adesso lavora.
1: Ah, sì,
2: vai.
1: certo, che è stata la scuoletta, insomma, lì. Senti,
2: vabbè,
1: ma...
2: Sì.
1: Volevo dire, ma erano dei luoghi meravigliosi, tutto sommato. Sarà perché noi eravamo più giovani o proprio perché erano gagliardi, insomma, così per conto loro? Che ne dici?
2: È difficile, questa è una delle domande alla quale è più difficile rispondere.
1: Perché io ogni tanto sono tentato,
2: non si capisce mai,
1: ecco, di
2: quello.
1: Rimpiangere delle cose che prima c'erano e non ci sono più. Poi ogni tanto dico, siccome leggo questi rimpianti, così, li ho letti dovunque, le generazioni che hanno una certa età rimpiangono i loro tempi. Allora di rimpianto in rimpianto si arriva a Romolo e Remo, insomma,
2: sì,
1: capito?
2: Sì.
1: Anzi, all'età della pietra, insomma. Ecco.
2: A uno Luperco.
1: Certo, al primo locale notturno dell'antica Roma. Oh, dicevo poi il locale notturno, vabbè, cantante,
2: no,
1: poi...
2: quello che si può dire è che comunque a Roma, come pensi in altre città, negli anni 60 appunto c'era un clima nel centro di Roma, via Veneto eccetera, che ora sicuramente non c'è, ecco, questo è sicuro. Comunque
1: tu lo
2: migliore o peggiore che fosse, ma insomma sicuramente esisteva qualcosa, ecco.
1: Beh, certo, non c'è dubbio. Io mi ricordo che con il nostro amico Vittorio spesso ci fermavamo da Rosati, ma non era andare da Rosati per prendere, che so, il gelato, oppure ma perché lì trovavi Mario Pannunzio, Sandro De Feo, Vincenzo Talarico, Chiaromonte, Flaiano, a volte, capito? C'era Pietro Germi seduto silenzioso al bar col sigaro spento in bocca.
2: Ti parli di un ambiente, di un mondo poi molto sud dal punto di vista culturale, eccetera.
1: Sì, e poi sui marciapiedi c'erano le rive che arrivavano, ma era proprio l'epoca che poi Fellini ha fatto diventare storica, diciamo, addirittura mitica con il film La Dolce Vita. Però anche se lì tutto quanto è visto in un modo, come è giusto, anche di grande fantasia, eccetera, però quelle cose esistevano veramente. I paparazzi inseguiti dalle dive che non volevano essere fotografati o che facevano finta di non voler essere fotografati mentre le avevano chiamate.
2: Beh, io ero un pochino dopo, sono arrivato un pochino dopo, perché insomma, ancora c'era un clima di questo genere, perlomeno c'era gente che camminava, che vedeva, scendeva nei locali, usciva, eccetera. C'era un po' più di movimento.
1: Senti, oltre questa cosa qui, poi tu sei, vabbè, tu stai facendo un sacco di cose e so che sulle cose che stai facendo non vuoi essere, non puoi probabilmente nemmeno per ragioni essere molto loquace, vabbè, ma hai detto che
2: no,
1: c'è un...
2: sto preparando qualcosa per il teatro, ecco.
1: Ecco, benissimo.
2: È una specie, un ritorno alla prosa, anche se un po' strana, ma comunque...
1: Ma sì, certo.
2: Con la prosa ho così, un po'...
1: Un amore, come tutti gli amori, pieni di burrasche, di cose.
2: Io faccio il teatro, ma il mio non è un teatro di prosa, normalmente, insomma.
1: È un teatro di posa, nemmeno?
2: Di posa, ma è un teatro senza posa.
1: È un teatro senza posa, cioè, che itinerante.
2: Che non mi fermo mai. Però stavolta voglio fare una specie così di regalo, non so se a me stesso o al mio pubblico, dipende da quello che viene fuori.
1: Ma io credo che i regali di questo genere per un attore, per un artista in genere, per qualunque esso sia, uno che suona, uno che canta, uno che balla, uno che recita, uno che dipinge, non lo so, si fanno prima a se stessi, perché in fondo se la cosa che fai ti diverte molto, è difficile che il pubblico non si renda conto di questo divertimento e che in qualche modo non si diverta anche lui. Questa ricetta, che è bella così anche a dire, ha una sola cosa, una sola controindicazione, cioè gli attori comici, i quali spesso a teatro si divertono molto a dire le loro battute comiche, siccome ci ridono prima, dopo e sopra, la gente non le capisce e non ride normalmente, capito? E quindi sì, appunto,
2: la legge del teatro, ragazzi,
1: è una delle piccole leggi che...
2: Infatti, quando si prova una cosa comica è bene non ridere mentre si prova.
1: Certo, perché l'umorista è una persona seria che vede il mondo con occhi addirittura, secondo me, drammatici, notando quelle piccole cose che gli altri, non essendo nella situazione, li diverte. Cioè, il vecchio che scivola sopra la buccia di banana. Lui non è contento, ma gli altri che lo vedono, capito? La cosa forse li fa ridere. Vabbè, lasciamo la filosofia della comicità, eccetera. La scuola di teatro di Proietti.
2: Dunque, la scuola di teatro di Proietti, quello che ho fatto io come allievo?
1: O... No, ciò che c'hai una specie di laboratorio, insomma, no?
2: Non la chiamo scuola perché è un po', cioè son cose che sono difficili da definire, che nasce nel 78, mi sembra.
1: Beh, al Brancaccio nacque, sì. No? Io mi ricordo che tu me ne dicesti quando venni a trovarti e a intervistarti lì al Brancaccio. Mi
2: dicesti... Nasceva allora, ed era, allora nasceva per un'esigenza, cioè io avevo preso questo grande teatro a Roma, con un coraggio che non so se avrei più. Perché gestire un teatro di 1700 posti, insomma, era una cosa che... Ma con quei a prezzi che allora si chiamavano prezzo politico, il biglietto si pagava un prezzo politico.
1: Quanto costava il biglietto?
2: E poi scoprimmo che invece era semplicemente basso.
1: Sì.
2: Era si pagava 4500 lire la poltronissima, e non
1: tu
2: parlo
1: pensi...
2: di epoche tanto lontane.
1: Sì, e invece sembrano, pensa che oggi il biglietto normale credo che sia intorno alle 15.000 lire,
2: no,
1: 20.000 lire, no?
2: Ormai il biglietto è oltre le 20, insomma, anche
1: ecco,
2: nei teatri pubblici.
1: Sì, a Londra è addirittura di 30.000 lire circa, perché...
2: Beh, dipende dagli spettacoli. Spettacoli musicali che costano di più arrivano anche molto più su,
1: Comunque
2: insomma,
1: questa
2: lì,
1: scuola...
2: Ho preso questo teatro e io, siccome non sono d'accordo che i teatri in una città abbiano semplicemente... l'attività di ospitalità, di spettacoli oppure di produzione e basta, ritengo che un grande spazio così vada usato per più cose, insomma, perché sennò lavora praticamente 3 ore al giorno e
1: certo.
2: Non è giusto.
1: Poi il Brancaccio, tu mi dicesti, era proprio particolare in questo, cioè c'aveva un sacco di spazio che non veniva mai adoperato, sopra, sotto, ai lati, no?
2: Sì, sono quelle situazioni anche interessanti e che vanno reinventate, secondo me. E allora, prendendo questo, mi ero detto che la prima attività parallela a quella, ripeto, della produzione o dell'ospitalità di un teatro dovesse essere quella di una, così, di una scuola di teatro, ecco, per interessare soprattutto il quartiere.
1: Non ti serviva anche a te come... non so, pozzo dal quale attingere le piccole parti, le comparse, certi generici?
2: No, inizialmente no, come intenzione iniziale no, era soltanto una voglia di così di interessare la gente a tutto il teatro oppure a parte di esso, che so, noi avevamo cominciato a mettere su una biblioteca che sta crescendo e quindi aprirla un po' alla gente, avevamo intenzione di aprire i corsi, che so, di mimo anche alle persone che non necessariamente volessero fare questa professione inizialmente.
1: Ecco, poi, il quartiere rispondeva, scusa Gigi, mi è venuto in mente...
2: Ma devo dirti che, ripeto, questa era veramente un'intenzione iniziale, poi ci siamo resi conto che bisognava avere un'organizzazione tale che noi non possiamo, sai, io sono un privato.
1: Certo, poi ci voleva molta gente soprattutto, gente,
2: ovviamente.
1: Insomma.
2: Per questo avevo appunto chiesto un po' di sostegno anche alla città, diciamo, agli enti pubblici, che io poi ho chiamato i lenti pubblici, oggi posso dire gli assenti pubblici. Che
1: sì, sì, cioè si può fare tutta una serie di variazioni, sei sicuro di non sbagliare mai.
2: Interventi non ce ne sono purtroppo stati, e allora tutte le belle cose che volevamo fare purtroppo non abbiamo potuto farle. Si è fatto qualcosa e poi una volta che io ho lasciato questo teatro ho portato dietro prima di tutto l'esperienza fatta nella gestione di un grande spazio, sempre stracolmo di gente, che non è poco. E poi questa scuola che comunque è continuata, invece la scuola ha avuto il sostegno della regione, fortunatamente. E alla regione è piaciuta questa esperienza, quindi ha chiesto essa stessa di andare avanti. E abbiamo ricominciato proprio lo scorso anno, ho preso un'altra sede, ovviamente non più legata ad un teatro professionale,
1: certo.
2: Ma che vive ormai di vita propria.
1: Ma io so non solo questo, ma so anche che, in parte perché sei tu che te ne occupi, ma in parte anche evidentemente per risultati effettivi raggiunti, alcuni dei tuoi allievi addirittura hanno costituito quella piccola compagnia teatrale, no? che ti ha seguito praticamente in alcune delle tue ultime esibizioni televisive.
2: No, ma devo dire, da un punto di vista professionale, anche così, voglio dire, da un punto di vista proprio strettamente professionale, di avviamento al lavoro, ha avuto un esito enorme. Praticamente tutti gli allievi usciti dal corso precedente lavorano, insomma, o per lo quantomeno stanno in un...
1: Sì, certo, possono avere dei momenti di non lavoro, come succede a tutti, ma insomma sono entrati nell'ambiente, sì, ne fanno sì, parte,
2: sono
1: certo.
2: Sono usciti in 19 e praticamente penso che 16, 17 già stiano proprio nella professione.
1: Chi sono quei due disgraziati che non sono riusciti a trovare lavoro?
2: Non lo so.
1: No, perché da 19, dice 17 lavoro, ce ne sono due soli.
2: No, vabbè, ma io sai, anche l'ufficio di collocamento non lo posso fare. Io
1: certo,
2: mi finito la scuola.
1: Scherzavo, infatti. Senti, Gigi, ma sai tu che in questi giorni a Roma si tiene un convegno, tu sai che si tengono convegni in tutte le città d'Italia, compresi i piccoli paesi, e anche più d'uno al giorno.
2: Sì, sì.
1: Io me ne sono reso conto così solo seguendo il telegiornale, che poi parla dei più importanti o di quelli che hanno la raccomandazione per arrivare fino al telegiornale, ma insomma tutti i giorni si tiene un convegno.
2: Ma pare che ci siano delle sovvenzioni per chi...
1: Ma c'è anche pubblico che proprio addirittura...
2: Faranno i borderò anche.
1: Si infastidisce se ci sono due convegni in orari quasi concomitanti, perché dice Madonna mia, bisogna correre di là, poi sentirne mezzo, andare da quell'altra parte,
2: sì, no,
1: capito? Comunque ce n'è uno a Roma, a Palazzo Braschi, che è dedicato a Gioachino Belli. Adesso non è che vogliamo fare qui la critica letteraria, tutti sanno che Gioachino Belli è un grande poeta romanesco, romano anzi forse è il caso di dire.
2: Ma non ho mai capito se il termine degradante è dire romanesco o romano, perché qualcuno dice che invece romanesco è...
1: È degradante?
2: Boh,
1: per degradante, ma è anche romano, capito, col fatto che abbiamo avuto questa cosa antica, l'impero, eccetera, sembra sempre... I poeti romani sono Catullo, sono, capito, gli storici di Tolivio, insomma, quindi diciamo pure romanesco, vabbè. E Belli, poi Pascarella, poi Trilussa. Invece tu, più che di un poeta romanesco, ti sei occupato di un grande attore romanesco, e non solo te. Io parlo di Petrolini, tanto per capirci. Dunque, ci sono tre Petrolini all'incirca che circolano per il nostro paese. Uno è quello di Proietti, uno è quello di Mario Scaccia, e l'altro è quello di, come si chiama, il sordo Fodere, che me lo ricordo sempre come
2: Fiorenzo Fiorentini,
1: che ho visto proprio l'altra sera celebrato lì in televisione per i 60 anni della RAI. Ecco, volevo... Il tuo mi pare sia il più antico di Petrolini, cioè quello che è uscito prima, insomma, no?
2: Ma
1: che poi non
2: credo,
1: è una vera Petrolini.
2: No, non credo, ecco. Non credo, ma a parte il fatto che io onestamente ci sono stato un po' troppo sopra Petrolini. Infatti quest'anno avrei voluto riprendere lo spettacolo che ho fatto lo scorso anno su Petrolini, poi mi sono detto basta con Petrolini, anche perché che voleva essere anche il titolo dello spettacolo che avevo messo su, cioè un'esperienza, un viaggio dentro la vita di un attore, anche le sue proposte, può essere giusto, però dopo bisogna stare un po' attenti, bisogna anche un po' staccarsene. Ma in
1: sì.
2: Effetti però io posso dire con Petrolini una cosa, io penso che nella vita di ogni attore c'è sempre il periodo in cui ti fanno discendere un po' da qualcuno, io lo sai benissimo con Vittorio,
1: sì, certo.
2: Il nuovo Gassman, poi il nuovo Petrolini. Petrolini diceva, io discendo, quando gli diceva lui, lei
1: sì, discendo dalle scale, sì, perché...
2: discendo dalle scale, perché
1: sì.
2: Secondo me aveva ragione, sì. Perché tutti portiamo, inevitabilmente prendiamo delle eredità, eccetera, spesso sono cose che poi si approfondiscono, eccetera, come nel caso di Petrolini, però quello che a me interessa di Petrolini non è certo rifarne la vita, ma attraverso le sue cose cercare di individuare qual era il suo modo di porsi alla gente, che ritengo sia ancora modernissimo.
1: Sì, certamente. Io anche di recente è uscito proprio un libro di un convegno, scusa se ritorno sui convegni, dedicato a Petrolini, dove ci sono tra l'altro delle cose molto interessanti e sono anche curiose, le grandezze. Non c'è dubbio dell'attore, per esempio certe leggende sfatate, una notizia che avevo letto proprio lì, per esempio che la famosa parodia di Nerone, che si voleva come un sottinteso atto antifascista di Petrolini,
2: no,
1: è una parodia che risale a 25 o 30 anni prima dell'arrivo del
2: Petrone.
1: Sì, e quindi è una cosa che non c'ha niente a che vedere, però certo è un personaggio curioso, e mi fai rimpiangere che noi abbiamo fatto questa chiacchierata che è arrivata a un minuto proprio dalla fine e l'abbiamo...
2: Ah, è finita. Dovevamo dire cose più importanti.
1: Lo so, ma le diciamo dopodomani sera, un'altra sera, insomma. Vabbè. Appena tu sei andato in scena e abbiamo modo di chiacchierare. Perché Petrolini è un argomento che veramente non saprei con chi trattare. Non con un critico letterario che mi riempie la testa di queste cose, né con critico teatrale. Va fatto con un attore geniale.
2: È un argomento molto serio, molto più serio di quanto non si creda...
1: E certo, è un comico, quindi l'argomento è serissimo, come avevamo detto prima, insomma.
2: Soprattutto ritengo che serve una violenza tripla di quella che aveva lui per riprendere, l'esperimento.
1: Cioè, gli anni passati hanno fatto l'intercapedia.
2: Una forza scenica, proprio enorme.
1: Gigi, ti ringrazio tanto, ti abbraccio, ti saluto, ti do la buonanotte perché sta per scendere il sipario.
2: A prestissimo alla Fontanella.
1: Va bene. E buonanotte a tutti gli ascoltatori da Luciano Lucignani. Tropical splendor, it brings back a memory evergreen.
0: Abbiamo trasmesso in diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak la telefonata di Luciano Lucignani.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Adriano Mazzoletti.
1: Buonasera a tutti, questa sera al telefono di Radio 1 un grande del jazz, un gigante del jazz. Il suo nome è Chet Baker. Chet Baker, mi senti?
2: Sì, sono qui.
1: Ciao Chet.
2: Ciao Adriano.
1: Senti, io sono, a parte un tuo amico da molti anni, ma sono da molti anni un tuo grandissimo ammiratore. Ti ho conosciuto nel 1956, quando venisti per la prima volta in Italia, facesti una tournée che toccò Perugia, io abitavo a Perugia a quell'epoca, e a Perugia tu sei rimasto 4-5 giorni perché la tournée, alcuni concerti erano saltati. Ti ricordi quel
2: film? Sì, lo ricordo benissimo.
1: Te lo ricordi bene.
2: Ho anche le foto.
1: Hai anche le foto. Sì. Senti, Chet, sono passati tanti anni da quel lontano 1956 e in 15 minuti non è possibile raccontare tutto. Ma quali sono stati i punti più importanti della tua vita e di musicista, ma anche e soprattutto di uomo?
2: È un po' difficile.
1: È un po' difficile.

0: Hello again. Non lo so.
1: Senti, Chet, tu quando eri a Perugia nel 56 non parlavi l'italiano, parlavi soltanto l'inglese.
0: Sì.
1: Adesso parli anche l'italiano. Quando hai imparato questa lingua?
0: Ho imparato a Lucca quando mi ha messo in galera.
1: Ti hanno messo in galera?
0: Quando?
1: Sì. Quando?
0: 1960.
1: E sei rimasto in prigione quanto?
0: 15 mesi.
1: A Lucca?
0: Sì, sì.
1: E perché ti hanno messo in prigione, Chet?
0: Una storia un po' strana, ma succede così. In quell'epoca io stavo in una clinica.
1: Sì.
0: A Lucca.
1: Sì.
0: E dorme lì e lavoro a Viareggio.
1: Sì,
0: dottore sempre sta con me, va a lavorare, aspettare lì e poi torna a casa con me.
1: Sì.
0: Un giorno io andato da solo, lui ha altro da fare.
1: Sì.
0: Io ho fermato in una stazione di benzina.
1: Sì.
0: Per fare un'iniezione di medicina che sta prendendo in quel tempo.
1: Sì.
0: Mi sono trovato in difficoltà, rimasto lì 45 minuti, appena finito c'è un bus alla porta, apre la porta, la polizia mi ha portato
1: in prigione.
0: Carabinieri, no?
1: Sì.
0: Telefonato il dottore, il dottore è venuto, dopo 15 minuti sono tornato alla clinica, niente.
1: Mm.
0: Ma la sera dopo è uscito il giornale, ha detto che Chet Baker è trovato unconscious, come si dice?
1: Incosciente.
0: In questa, c'era sangue per tutto, la polizia ha avuto battere, butta giù la porta.
1: Sì.
0: Per entrare. I giudici in questa città, giudici Romiti, ha cominciato ha letto questo giornale e ha pensato, ma questo è matto. Ha cominciato un'indagine.
1: Sì.
0: E trovati queste ricette in farmacia.
1: Sì.
0: E così
1: ti hanno
0: arrestato.
1: E ti hanno condannato.
0: Sì.
1: E senti, questa è stata una esperienza drammatica per te, rimanere 15 mesi in prigione a Lucca, oppure è stata un'esperienza, diciamo, non molto drammatica? Perché a volte la prigione può essere anche non drammatica.
0: No.
1: Era una prigione o era una clinica?
0: Certo? No, è una prigione.
1: Ah, proprio una prigione vera e propria.
0: Ma piccola prigione, c'era 250
1: detenuti.
0: Ma molto tranquillo, io ho imparato
1: Mario
0: italiano.
1: Sì.
0: Ha letto tanti libri, ha scritto la musica, ha suonato la tromba, ha giocato scacchi, ha passato il tempo in un modo o un altro.
1: Sì. Senti, Chet, poi dopo questa brutta avventura, questo dramma della tua vita, sei tornato in America.
0: Sì.
1: Ecco, com'è stato l'impatto con il mondo americano che tu avevi lasciato due anni e mezzo prima?
0: No, era quasi 5 anni.
1: Quasi 5 anni.
0: Da 59, da 64.
1: Che non tornavi negli Stati Uniti.
0: Sì.
1: Tu avevi lasciato l'America, che Charlie Parker era morto da pochi anni, era morto da 4 anni, e avevi lasciato l'America in un certo modo. Come hai ritrovato l'America? L'America del jazz, naturalmente, l'America della musica. Molto cambiata, o no?
0: Veramente non molto cambiato, più o meno lo stesso come sempre, solo che in questi ultimi anni è venuto fuori i nuovi locali.
1: Sì.
0: Ma non è cambiato molto.
1: Non è cambiata molto.
0: Quando io ho arrivato alla guardia c'era FBI
1: ad aspettarti.
0: Sì.
1: E cosa volevano?
0: Niente, volevo search, come si dice?
1: Cercare
0: tutte le mie bagaglie.
1: Sì.
0: Io ho detto che è stato in ospedale.
1: Sì.
0: Mi hanno accompagnato la polizia dall'aeroporto, come è impossibile che ho qualcosa. Ma allora ho cercato per tutto, poi mi

0: Mi ha portato in città un agente di FBI perché io non avevo soldi.
1: Sì, è arrivato 100 lire in tasca. Senti, hai vissuto in America fino a quando, Chet? Dal 64 fino a quando?
0: Oh, 64 ho romanzato a New York, inciso 5, 6, 7, 8, 8 dischi quell'anno.
1: Sì.
0: Tutti Prestige con George Coleman.
1: Sì.
0: Hal Galper, Baby Breeze album.
1: Sì.
0: And an album of Billie Holiday for Mercury.
1: Okay.
0: Limelight.
1: Sì.
0: Poi andato in California, è rimasto lì fino al 73.
1: Ecco, hai sempre suonato oppure hai passato anche dei momenti altrettanto drammatici in America?
0: Ma sì.
1: Possiamo raccontarli forse?
0: Oh.
1: Ti dispiace ricordare questo momento, questi brutti
0: 15
1: momenti?
0: 15 minuti è un po' difficile, sai?
1: Beh, proviamoci, Chet.
0: Ma?
1: Proviamo. I nostri amici in ascolto, che poi sono, penso, interessati a questo...
0: Io ho lavorato un po', ma per la maggior parte sempre cercato la roba, no?
1: Sì.
0: E sta prendendo la droga ancora.
1: In America?
0: Sì, lavoro ogni tanto, è andato così fino al 59, quando mi è trovato in situazione, è stato arrestato una volta
1: in America.
0: E mi ha lasciato andare in provvisorio, no?
1: Sì, sì.
0: Poi è stato arrestato un'altra volta.
1: Ma questo negli Stati Uniti?
0: Sì,
1: sì.
0: Mi può dare 10 anni se vuoi.
1: E invece?
0: Invece questi giudici mi ha trattato molto bene, ha fatto 5 mesi, poi mi ha dato libertà provvisoria ancora, e sono andato a San Jose e entrata in una cura di metadone.
1: Sì.
0: E continuato a prendere questo fino al 73, quando è venuto a New York.
1: E a New York cosa è successo?
0: Niente. C'era anche una clinica di metadone. Io ho continuato a prendere fino al 73 e poi è venuto in Europa, pulito.
1: Pulito?
0: Sì.
1: E questo è molto bello perché ormai sono 7 anni, no, Chet, che tu sei pulito.
0: Sì, 7 anni.
1: Fantastico. Senti, Chet, mi devi dire una cosa. Come mai, a tuo giudizio, a tuo avviso, il musicisti di jazz, specialmente negli anni 50 e 60, erano soggetti a così al vizio, chiamiamolo, della droga?
0: Non so, questa vita non ti vuol piangere perché fare qualche cosa straordinario, ma una vita, insomma, mi trova solo, most of the time.
1: Certo, sovente, spesso.
0: Sotto questa pressione, perché quando uno essere conosciuto come uno dei primi trombettisti nel mondo.
1: Certo.
0: Esiste questa pressione ogni sera di fare qualche cosa.
1: Di sensazionale.
0: Sì.
1: Certo.
0: E può darsi per questo, cioè il fatto che in 2 anni è stato a casa a New York 1 mese,
1: sì.
0: Sempre per la strada, no?
1: Alberghi, sempre in giro, in tournée.
0: Treni,
1: sì.
0: Aeroplani,
1: sì.
0: Ristoranti, gente che non ti conosce, solo.
1: Certo.
0: E
1: non avevi a quell'epoca una moglie, una donna vicino?
0: Sì, sì.
1: Ma eri solo lo stesso?
0: Sì, no, quello non conta.
1: Non conta. Chet, ma tu pensi che drogandosi o fumando, diciamo, parliamo delle droghe pesanti perché le droghe leggere forse non contano, ma tu pensi che drogandosi e prendendo la roba si suona meglio?
0: No. Non credo che si suona meglio, solo che si sente meglio quando sta suonando.
1: Ah, ho capito.
0: No, non credo che si possa suonare meglio. Non è una cosa di magico, no?
1: No. Ma forse non vale la pena di drogarsi, visto che poi la droga porta alla morte, forse, no?
0: Ma sì.
1: Charlie Parker è morto. Troppo. Senti, tu che hai vissuto nel periodo meraviglioso del jazz degli anni 50 e che hai conosciuto e hai suonato con Charlie Parker, ho letto da qualche parte che molti musicisti, diciamo dell'epoca di Charlie Parker, come Red Rodney per esempio, si drogavano perché Parker si drogava. Tu pensi che questo sia vero? Cioè l'imitazione per un qualcosa, per qualcuno di grande, di importante, come poteva essere Charlie Parker, questo genio, no, della musica jazz, si può pensare che l'imitazione per quest'uomo potesse portare alla droga, potesse portare al vizio, tu credi?
0: Sì, certo.
1: Può essere questo.
0: Tanti gente ha preso perché lui ha preso.
1: Ah, tanti.
0: Voglio sentire quello che sento lui.
1: Certo.
0: Capito?
1: Certo, era una grandissima ammirazione, un grande amore, una grande venerazione per Charlie Parker, che portava moltissimi a imitarlo anche in quel modo.
0: Ma purtroppo, peccato che succeda così, ma
1: certo.
0: Purtroppo sono tanti. E adesso no, in queste...
1: Sì, il jazz adesso è pulito, adesso nel jazz la droga non c'è più, no? O
0: sì.
1: Ce n'è molto poca?
0: Non c'è più. Charlie, Coltrane...
1: Certo.
0: Ogni anno c'è qualcuno che va via.
1: Purtroppo.
0: Sì.
1: Senti, Chet, io so che tu in America hai avuto una disavventura. Scusa se parliamo sempre di queste cose, ma abbiamo ancora un po' di tempo, poi parliamo di cose più, diciamo, diverse. Tu una volta suonavi la tromba, avevi tutti i tuoi denti, dopo hai dovuto imparare un'altra volta la tromba, no?
0: Sì.
1: Com'è successo?
0: A San Francisco sto lavorando con un brasiliano, Donato,
1: sì.
0: Si chiama, molto suonato chitarra, pianoforte, molto bello. Sì. E ogni giorno va a San Francisco in un albergo dove sta i negri per comprare la roba.
1: Sì.
0: E un giorno entrate. Scende le scale, va su, no? E c'è uno sopra che mi aspettava. Io guardo sopra e vedo lui. Allora mette mano in tasca, se forse un pistola, no?
1: Sì.
0: E continuo a andare su e lui va via. Ma il giorno dopo, quando io ho fatto questo, ho preso la roba, scende, esce fuori l'albergo, c'è cinque negri che mi aspettava.
1: Sì. E ti hanno picchiato?
0: Picchiato, combattuto?
1: Sì, hai combattuto con questo?
0: Sì. Fra, non so, quasi 15 minuti.
1: Ah. Tu uno contro cinque?
0: Sì, ma...
1: Beh, tu hai una bella forza, certo.
0: Poi scappa, no?
1: Certo.
0: Scappa, loro indietro. Poi mi ferma ancora. Poi, dopo 10 minuti, quasi va giù.
1: Sì.
0: Mi entra una macchina, cioè, io apro la porta, no?
1: Sì.
0: Va dentro. C'erano 5 giovanotti di 30 anni e mi buttano fuori perché hanno paura. Ancora in mezzo alla strada, continuo a combattere. Poi una macchina ha fermato, due negri di, non so, 35 anni in borghese they grabbed me.
1: Ti hanno preso?
0: Sì. Mi ha preso e portato all'ospedale.
1: Ho capito. E ti sei dovuto rimettere i denti e hai dovuto ricominciare a imparare la tromba?
0: Sì, ho perso tutti i denti sopra.
1: Ho capito.
0: Certo. Ho messo dentura
1: certo.
0: Quasi 3 anni per
1: imparare. Però suoni ancora meravigliosamente bene, sei ancora quel gigante del jazz che conoscevamo nel 1952, quando uscirono i tuoi primi dischi con Jerry Mulligan, con il quartetto, e poi quelli con i tuoi complessi, questi dischi meravigliosi che ci hanno fatto tanto sognare quando sono arrivati in Italia. Chet, tu sei, diciamo, uno che ama l'Italia perché sei venuto molto molti anni qui, hai suonato a lungo, vieni spesso in Italia, suoni in questi giorni al Music Inn di Roma, dove ti sto telefonando. Anzi, fra poco ricomincerai a suonare, immagino, no? Sì. Quando finisci, quando comincia il tuo set? Il tuo nuovo set?
0: Adesso.
1: Tra 5 minuti. Se abbiamo ancora un paio di minuti di tempo, ti volevo chiedere un'ultima cosa. Come ti trovi con i musicisti italiani?
0: Ma io mi trovo bene, i musicisti. Quando io sono venuto qui, in 56, non c'è quasi nessuno, no?
1: Sì.
0: Ti ricordo.
1: Certo, mi ricordo benissimo.
0: Adesso ci sono tanti. Anche quelli che suonare molto bene.
1: Cioè il jazz in Italia è diventato grande.
0: Sì, sì.
1: È diventato adulto. Non è più quel piccolo jazz di 30 anni fa o di 25 anni fa.
0: No, ci sono tanti giovanotti che suonare molto bene.
1: Molto bene. Bene, Chet, io ti lascio alla tua orchestra, ti lascio al tuo pubblico che in questo momento immagino ti sta aspettando per sentirti risuonare. Fra un po' vengo anch'io a salutarti. Ti ringrazio molto e spero che tutti gli appassionati di jazz, e non solo quelli che amano il jazz, possano conoscerti e possano apprezzare e capire la tua musica, e soprattutto te, Chet, che sei una persona, secondo me, straordinaria.
0: Grazie, Adriano.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, giornata della scuola, degli studenti, anche di quelli un po' più cresciuti. Ieri vi dicevamo dei ricercatori che erano scesi in piazza a Città del Messico, oggi succede qualcosa di analogo anche in Italia. Abbiamo al telefono Flaminia Sacca, che è segretaria generale dell'Associazione Dottorandi Italiani, l'associazione che aveva fatto da madrina alla nostra trasmissione ai primi di gennaio di quest'anno. Flaminia Sacca, a Roma, che cos'è appena successo?
2: Allora, buonasera. Sì, noi questa mattina abbiamo organizzato una pasquinata per consegnare il nostro appello contro i tagli alla ricerca a proposito di questa finanziaria. Un appello che ha riscosso ben 11.500 firme, di cui 3 di premi Nobel, cioè Rita Levi-Montalcini, Renato Del Becco e Dario Fo, che l'hanno sottoscritto. Però purtroppo i destinatari dell'appello, cioè il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Ministro Moratti, non l'hanno ritenuto di voler ricevere questo appello, e quindi noi ci siamo rivolti a Pasquino, che è una statua parlante di Roma, che ha sempre dato fiato in qualche modo voce al popolo romano contro i potenti, in maniera molto ironica ovviamente, però soltanto Pasquino ha ricevuto il nostro appello purtroppo.
1: Ma forse perché è un po' ingombrante, quante pagine sono la stampa di quelle firme?
2: Sono 483 pagine, ci sono tante, in effetti 11.500 firme da tutto il mondo peraltro, non soltanto gli italiani hanno aderito in massa all'appello, ma anche colleghi scienziati da vari paesi, dall'Inghilterra, Sir Thomas Arthur Clark ha voluto mandare un suo messaggio in favore della ricerca italiana, altri scienziati russi, americani, molti hanno partecipato, preoccupati ovviamente.
1: Arthur C. Clarke, lo diciamo per gli ascoltatori che non leggono la fantascienza, è l'autore di un libro che è poi diventato 2001 Odissea nello spazio, tanto per dire, oltre ad aver teorizzato i satelliti prima ancora che si pensasse di poter mandare alcunché nello spazio. E adesso pensavo che forse qualcuno oltre a Pasquino potesse accettare questo librone.
2: Dunque no, ancora ufficialmente non è stato accettato. C'è stato un incontro oggi pomeriggio al Senato con il Presidente della Commissione Cultura del Senato, il Senatore Asciutti, che ha recepito la richiesta di un'audizione da parte del Comitato Promotore di una lettera a Berlusconi, sempre contro i tagli alla finanziaria, sottoscritta soprattutto da docenti universitari e ricercatori, ma che anche l'ADI ha voluto sottoscrivere per creare uno sforzo comune per cercare di fare qualcosa contro i tagli. Il problema dei tagli per noi è gravissimo, in quanto noi siamo già il fanalino di coda dell'Europa, perché investiamo la metà del PIL in ricerca, della meglio di un paese europeo, e se intervengono ulteriori tagli non sappiamo proprio come poter andare avanti.
1: Oh, Flaminia, sta per scomparire la tua voce via telefonino, grazie comunque di averci chiamato proprio nel momento del bisogno. Io spero che possiate darci una notizia migliore, magari all'inizio dell'anno prossimo, che sarete ricevuti da tutte le autorità dello Stato della scienza italiana e che in qualche modo questo taglio poi insomma si riesca a riassorbire.
2: Bene, speriamo nell'anno nuovo. Allora, grazie a voi. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera. E sempre fedeli al nostro motto a spasso con la scienza, appena dopo la rassegna stampa oggi andremo in onda anche dalla RAI di Trieste, una vera invasione di oche, dove Matteo Merzagora ha alcuni ospiti. Buongiorno Matteo.
3: Ciao Silvi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, a spasso con la scienza credo che in questo caso sia proprio funziona perfettamente, perché sono a spasso io trovandomi negli studi di Trieste, ringrazio dell'ospitalità la RAI locale, e a spasso noi, ma a spasso anche gli ascoltatori, un po' perché il clima oggi è veramente splendido qui a Trieste, l'aria è mite, il cielo è terso, un po' perché fa parte del nostro gioco, noi vogliamo invitare anche gli ascoltatori ad andare un po' in giro, ad andare in gita con la scienza. Scienza e gita è il nome di un'iniziativa di cui parleremo all'interno del progetto Ulisse. Abbiamo con noi Simona Cerrato, che di Ulisse è caporedattrice. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
3: E poi di Gita ne proponiamo una in particolare in un Science Center, un museo della scienza interattivo che qui a Trieste si chiama Immaginario Scientifico. Lo dirige Fabio Carniello, qui con noi anche lui. Buongiorno.
5: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
3: Questo è il tema che affronteremo fra poco. Silvi, io ti ripasserei la palla per una breve rassegna stampa.
1: Grazie. E questo mi permette anche di chiedere scusa agli ascoltatori che ci hanno scritto dicendo: dove è finita la rassegna stampa? È vero, qualche volta salta, oggi no, perché è mercoledì e quindi è il giorno di Tutto Scienze e Tecnologia di La Stampa di Torino, dedicato ai fiori che dicono auguri alle piante, abete, monete del Papa, rosa di Natale, pungitopo, salice, stella di Natale, quindi agrifoglio e vischio. Poi ce ne sono anche un paio di altri, cornus alba e muschi un po' meno soliti. Vi segnaliamo da Tutto Scienze e Tecnologia anche l'articolo di Stefania Maurizi su donne e Nobel per la scienza, donne un po' sacrificate in questo caso. Sull'Unità invece, pagina Orizzonti, Giuseppe Rao commemora la morte 40 anni fa di Mario Ciu, l'ingegnere incaricato da Adriano Olivetti di avviare l'azienda nell'elettronica digitale. A distanza di 40 anni i collaboratori di Ciu si sono ritrovati a Milano per ricordare in un convegno denso di commozione una delle più importanti sfide tecnologiche imprenditoriali nella storia del paese. Ahimè, il titolo è Il mistero del computer mai nato. Poi nella La Stampa, ma diciamo fuori da scienza e tecnologia, un aggiornamento che ritroviamo anche in altri giornali: l'Unione Europea sì alle cellule staminali prelevate dagli embrioni, l'Europa risponde all'America a modo suo in materia di biotech e lancia una nuova stagione di ricerca. Vietata la clonazione di qualunque tipo umana e terapeutica, semaforo rosso anche per la creazione di embrioni a scopo di ricerca, via libera invece all'uso di cellule staminali per combattere malattie. Da Futuro, la pagina di Libero sulla scienza, una notizia che era stata annunciata da Massimo Inguscio, il fisico a capo dell'equipe di scienziati italiani di Firenze, è qui confermato per un attimo: Arcetri è il punto più freddo del mondo. Nel laboratorio di fisica fiorentino un gas è stato portato a sfiorare i meno 273,15 gradi sotto zero. Se pensavate che facesse freddo, beh, potete immaginare in quale situazione si senta il gas. Da Il Manifesto, Yuri Castelfranchi fa una doppia, una intera pagina mettendo a raffronto due libri: L'icona infranta del gene, e riguarda il libro di Evelyn Fox Keller, Il secolo del gene, pubblicato da Garzanti, mentre Una guida al genoma in guerra riguarda invece il libro pubblicato da Boncinelli per Mondadori, Genoma, il grande libro dell'uomo. Vi leggo rapidissimamente la conclusione del libro di Evelyn Fox Keller, abbiamo parlato anche noi, anzi ne abbiamo parlato con lei. La conclusione di Yuri Castelfranco a proposito del libro di Boncinelli: il progetto Genoma non fu solo scienza, ma anche una straordinaria storia di guerra, di propaganda fra la scienza pubblica e quella privata, di battibecchi e lusinghe fra scienza, mercato, religione e politica. Parlare del progetto Genoma, come fa Boncinelli, senza parlare anche di questo, è un po' come pubblicare una guida turistica dell'Afghanistan e non dire che laggiù c'è una guerra. E invece ritrovate in alcuni quotidiani, in particolare sul Manifesto, ma questa notizia la prendo dall'Herald Tribune di oggi: la Commissione europea, in particolare il suo portavoce Gilles Gantelet, comunica che gli Stati Uniti hanno tentato di bloccare lo sviluppo e il dispiegamento di un sistema di navigazione europeo chiamato Galileo, perché, sostengono gli americani, un nemico potrebbe rivoltarlo contro l'Occidente in caso di guerra. Galileo, sapete che dovrebbe essere l'alternativa al Global Positioning System degli Stati Uniti, che in qualche modo tiene l'Europa un po' in sospeso, nel senso che se gli Stati Uniti decidono che l'Europa unita non lo può usare, punto. Devo dire che in questo caso il giornale, pur essendo un quotidiano statunitense, cerca di mantenere un equilibrio tra le due posizioni, in questo caso dà ragione all'Unione Europea.

0: E riprendiamo la linea qui da Trieste, dagli studi RAI di Trieste. Abbiamo con noi Simona Cerrato, dicevamo all'inizio, per parlare di Scienza e Gita, che è un'iniziativa del progetto Ulisse. Di che cosa si tratta?
1: Scienza e Gita è un servizio online, diciamolo subito, si trova su internet e raccoglie tutta una serie in costruzione di schede di informazioni dedicate a tutti i musei scientifici, science center, centri educativi, parchi naturali e così via, che sono in Italia. Quindi è un aiuto per chi desidera approfondire nella propria regione o quando va a spasso per l'Italia degli argomenti che non sono soltanto di tipo appunto artistico, culturale, ma anche scientifico. E appunto è un servizio per tutti quanti vogliono appunto conoscere questo mondo della scienza, che a volte viene un pochino trascurato. E ovviamente è un servizio gratuito che è in corso di costruzione. Adesso ci sono già più di 150 schede su vari musei e centri scientifici in Italia. E
0: ma oltre a elencarli, ci aiutate un po' anche a scegliere dove e quando andare?
1: Vi aiutiamo a scegliere, certamente, perché c'è una scheda descrittiva, ovviamente con tutte le informazioni, dove, orari, aperture, eccetera, una scheda descrittiva delle attività che vengono fatte. E poi stiamo costruendo un nuovo servizio che sarà interattivo, che accanto alle schede statiche informative dedicate al museo o al centro che noi appunto presentiamo, ci sarà la possibilità per il responsabile del museo stesso, quindi in remoto, di collegarsi e aggiornare la scheda con iniziative di tipo temporaneo, quindi la mostra temporanea, il ciclo di conferenze, il ciclo di film e così via, in modo che effettivamente questo è un servizio che è vivo, che si costruisce, quindi ognuno, a seconda del periodo in cui è, può scegliersi il posto in cui è meglio andare.
0: Se Fabio Carniello, che è anche lui qui accanto a me, in questo momento avesse possibilità di utilizzare il servizio di Ulisse Scienze e Gite e aggiornare in tempo reale quello che sta succedendo in uno science center, Simona Cerrato prima parlava di science center al plurale, due ce n'è in Italia, uno a Napoli, ne abbiamo già parlato, l'altro a Trieste, ecco, se potesse comunicare attraverso questo sito che cosa succede oggi al science center immaginario scientifico, che cosa direbbe?
2: Beh, direi che c'è la mostra temporanea, visto che la Cerrato appunto faceva riferimento a questa possibilità di aggiornare le schede. La mostra temporanea Micromondi, che occupa la parte della sezione multimediale del Science Center. E vorrei dire che naturalmente cercheremo di sfruttare al massimo questo servizio, anche perché il nostro Science Center sforna, diciamo, continuamente iniziative nuove, e quindi è importante per il pubblico sapere che è intenzionato a venire a Trieste, venirci a trovare. È importante sapere qual è naturalmente la mostra che affronterà. Ecco, in questo caso Micromondi, piante, animali e cose viste al microscopio elettronico a scansione. Grandi immagini in un ambiente sonoro, postazioni interattive per approfondire gli argomenti, per approfondire le schede, negli standard che sono un po' ormai classici del Science Center immaginario scientifico, che appunto ha scelto.
0: È un luogo che questa mostra Micromondi, l'ho appena vista, è estremamente, diciamo così, avvolgente, e chiaramente fa leva su leve emotive.
2: Certo.
0: Perché ci si viene immersi in questo magnifico mondo del piccolissimo, immagini, suoni, eccetera. Però c'è tutta una seconda parte dell'immaginario scientifico che invece ci porta in un'atmosfera del tutto diversa, perché invece è profondamente fisica.
2: Certo, la prima parte è appunto dedicata agli occhi, è un po' come tributo anche al nome stesso, immaginario scientifico, quindi collezione di immagini. La seconda parte invece pensa forse più all'immaginazione scientifica, e c'è quindi questa serie collezione di grandi giocattoli, diciamo così, attraverso i quali il visitatore può sperimentare direttamente fenomeni naturali e attraverso questi avvicinarsi ai temi della scienza. Il vortice d'acqua, il tornado, il deserto in scatola, il grande muro di bolle di sapone e così via. Abbiamo una quarantina di exhibit diversi organizzati per sezioni. Questi tipi di postazioni appunto pensate per essere messe a disposizione del pubblico che interagisce, quindi ci mette le mani sopra, permettono di avvicinarsi a diversi temi scientifici, tematiche scientifiche, ma anche semplicemente a scoprire le piccole cose della natura, che sono sempre sorprendenti.
0: Gli insegnanti di Trieste, dell'area del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, di tutti i posti raggiungibili abbastanza vicini a Trieste, devono prendere carta e penna, perché ci sono dei programmi particolari per le scuole di cui parleremo fra poco. Ma io vorrei tornare con Simona Cerrato di Ulisse, perché anche se non potete, vista la vostra natura virtuale su internet, fare degli esperimenti fisici con acqua, aria, sabbia, però anche voi fate degli esperimenti.
1: Anche noi facciamo degli esperimenti, sì. Intanto di per sé Ulisse è un esperimento, perché vogliamo veramente costruire una cosa nuova e costruirla anche con i nostri lettori, i nostri visitatori. Ma la sezione a cui tu ti riferivi credo che fosse quella dei laboratori virtuali, in particolare di Luce Virtuale. Che
0: dice la vostra presentazione, Luce Virtuale per sperimentare online la fisica della luce.
1: Naturalmente, è stato inaugurato a settembre, dedicato a tutti quanti si occupano per professione o per studio appunto della fisica della luce, che la vogliono imparare da un punto di vista diverso. Quindi è un percorso attraverso la fisica di questo del secolo passato ormai, per cominciare appunto dalle prime dei primi studi che mettevano in evidenza la natura particolare della luce, che era non soltanto ondulatoria, non era soltanto corpuscolare, ma effettivamente era una combinazione delle due, e quindi un percorso attraverso le onde, un percorso attraverso le particelle, per arrivare a una concezione più unitaria appunto della luce. Si percorre appunto attraverso testi che raccontano come gli scienziati sono arrivati a queste concezioni, ma soprattutto si sperimenta in modo virtuale con gli esperimenti fondamentali che hanno fatto la storia della luce, quindi l'esperimento delle due fenditure, l'esperimento dell'effetto fotoelettrico e così via, che si possono realizzare online in modo abbastanza divertente, sia dal punto di vista appunto qualitativo, quindi vedere delle simulazioni, anche dal punto di vista quantitativo, facendo non delle vere e proprie misure, ma delle misure virtuali.
0: E a questo punto carta e penna probabilmente la devono prendere gli studenti che magari proprio in questo periodo stanno affrontando questi temi. Alla fine vi daremo tutti gli indirizzi e le notizie, però a questo punto vorrei chiedere a Simona Cerrato, magari un po' brevemente, ma di spiegarci nel suo complesso che cos'è questo progetto Ulisse di cui abbiamo cominciato a parlare dall'inizio.
1: Ulisse appunto è un luogo ormai abbastanza complesso, tutto su internet, che è stato sviluppato dalla SISA di Trieste, dedicato all'informazione scientifica, quindi c'è di tutto e di più, come si dice appunto in RAI, dedicato alla scienza per chi di scienza si interessa per professione, quindi scienziati, giornalisti, insegnanti, chi la scienza la deve studiare e chi invece di scienza si interessa per suo interesse culturale generale. Quindi ci sono servizi, materiali, attività di tutti i tipi, calibrati su diverse difficoltà, che il lettore può scegliere utilizzando appunto degli strumenti che sono stati messi a disposizione su Ulisse, per costruirsi il proprio Ulisse personale. Quindi Ulisse ha anche questa caratteristica altamente tecnologica, c'è un software dietro molto potente che permetterà di automatizzare tutta una serie di procedure e che permetterà ai lettori di costruirsi il proprio Ulisse su misura. Quindi io voglio quello e non voglio quell'altro, mi interessa la biologia ma non la fisica e così via. L'altra caratteristica importante di Ulisse, secondo me, è anche la qualità che noi cerchiamo di garantire ai materiali che pubblichiamo. Quindi tutti i materiali che sono pubblicati su Ulisse sono valutati da scienziati e comunicatori esperti, in modo da garantire da una parte la corretta presentazione degli argomenti, quindi che siano effettivamente comprensibili per un pubblico di non specialisti, e dall'altra che i contenuti scientifici siano effettivamente corretti.
0: Quindi, prego Silvi.
3: Volevo chiedere qualcosa a Simona Cerrato, volevo sapere se per caso nella parte a spasso con la scienza, cioè in gita, era possibile prevedere per i science center e i musei delle recensioni dei visitatori, perché potrebbero mettere, non so, magari solo le forchette per l'accoglienza e le stellette per i contenuti scientifici che si sono effettivamente comunicati.
1: Questa sarebbe un'ottima idea, ne parlerò sicuramente con il nostro gruppo di informatici che sono al lavoro per costruire strumenti sempre più sofisticati e potenti, ma credo che effettivamente è un buonissimo suggerimento.
0: A questo punto le tre occhette vuol dire
1: le tre occhette, è veramente, dobbiamo usare le occhette come strumento di misura, sì.
0: Grazie Silvi del suggerimento, ma io volevo chiedere ancora una cosa a Fabio Carniello vedremo quante occhette si meriterà il suo Science Center. Ci sono delle iniziative particolare, sarebbe impossibile presentarle tutte, ce n'è una che mi divertiva particolarmente, si intitola Scienziati della Domenica.
2: Certo, questa è una delle iniziative, delle attività didattiche che il museo offre al proprio pubblico, e a differenza delle altre, sono molte, che sono pensate per le scuole, i gruppi scolastici e che vanno, che si svolgono durante la settimana, questo è pensato invece per i piccoli visitatori, i visitatori diciamo così liberi del Science Center durante l'orario d'apertura normale al pubblico, che è venerdì, sabato e domenica. E questa attività è, in qualche modo, consiste nella costruzione di giocattoli scientifici. È un appuntamento, un'iniziativa anzi che abbiamo lanciato così per scommessa, per gioco, durante l'estate dello scorso anno, e che ha avuto talmente tanto successo che non solo abbiamo deciso di prorogarla e, fino appunto a tutt'oggi, ma da gennaio dell'anno prossimo ci sarà anche Scienziati della Domenica, ma di sabato, perché non riusciamo a accogliere tutti i nostri piccoli visitatori che ormai hanno una tessera, che vengono ogni domenica a costruire un giocattolo diverso.
0: Noi siamo quasi in chiusura, ma un esempio in due parole di che cosa sono questi giocattoli?
2: I giocattoli si costruiscono cerbottane, hovercraft, calidoscopi, catapulte, turbine d'acqua, eccetera. Ne racconto uno, la settimana scorsa hanno costruito un planetario, e i ragazzi costruiscono un vero piccolo planetario con una scatola nera, facendo esattamente piccoli forellini per costituire le costellazioni, e poi possono trasformare casa, la stanza, la propria camera in un vero planetario.
0: Dove, come, quando l'immaginario scientifico? Un indirizzo, dunque, un numero di telefono?
2: L'indirizzo è a Grignano, Riva Massimiliano Carlotta, a Trieste. Il numero di telefono è 040 224 424. Comunque, per tutti quelli che volessero avere notizie su come è fatto il museo e sulle proprie attività, sì, abbiamo anche un sito www.immaginarioscientifico.it.
0: Ripeto il numero di telefono, perché 040 22 44 24, più facile Ulisse, perché il dove è internet,
1: Ulisse ovunque,
0: il quando è sempre
1: l'indirizzo ulisse.sissa.it. naturalmente siete tutti invitati a visitarci, perché oltre a Scienze Gita e i laboratori c'è moltissimo altro.
0: A questo punto non ci resta che ringraziare, direi che possiamo cominciare i ringraziamenti qui da Trieste a Simona Ceratto e Fabio Carniello, e alla RAI di Trieste che ci ha ospitato, e a Edoardo Balestrieri che ci ha mandato in onda.
2: Grazie a voi.
1: E grazie alle oche.
3: Invece da Milano ringraziamo Flaminia Sacca Dell'Adi, Silvia Baglioni in redazione, Mina De Toffola alla console, Alberto Fognini alla regia. E credo che più o meno ci siamo con questo cast ormai gigantesco. Ripassiamo la linea a Roma.

Non mi piace la finta allegria, non sopporto neanche le cene in compagnia. E coi giovani sono intransigente di certe mode, canzoni e trasgressioni. Non me ne frega niente. E sono anche un po' annoiato da chi ci fa la morale ed esalta come sacra la vita coniugale. E poi ci sono i gay che hanno tutte le ragioni, ma io non riesco a tollerare le loro esibizioni. Non mi piace chi è troppo solidale e fa il professionista del sociale, ma chi specula su chi è malato, su disabili, tossici, anziani, è un vero criminale. Ma non vedo più nessuno che

son tutte cose del secolo scorso, la mia generazione ha perso. Non mi piace la troppa informazione, odio anche i giornali e la televisione. La cultura per le masse è un'idiozia, la fila coi panini davanti ai musei mi fa malinconia. E la tecnologia ci porterà lontano, ma non c'è più nessuno che sappia l'italiano. C'è di buono che la scuola si aggiorna con urgenza e con tutti i nuovi quiz ci garantisce l'ignoranza. Non mi piace nessuna ideologia, non faccio neanche il tifo per la democrazia. Di gente che ha da dire ce n'è tanta, la qualità non è richiesta, è il numero che conta. E anche il mio paese mi piace sempre meno, non credo più all'ingegno del popolo italiano, dove ogni intellettuale fa opinione, ma se lo guardi bene è il solito coglione. Ma forse sono io che faccio parte di una razza in estinzione.

magari con un po' di presunzione di cambiare il mondo. Possiamo raccontarlo ai figli senza alcun rimorso, ma la mia generazione ha perso. Non mi piace il mercato globale, che è il paradiso di ogni multinazionale. E un domani, state pur tranquilli, ci saranno sempre più poveri e più ricchi, ma tutti più imbecilli. E immagino un futuro senza alcun rimedio, una specie di massa senza più un individuo. E vedo il nostro Stato che è pavido e impotente, e

castrazione è un'idea di chi appartiene a una razza.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: Buongiorno, state per ascoltare la seconda ed ultima puntata dello speciale dedicato al fotografo Luigi Ghirri. Uno speciale doveroso perché Luigi Ghirri, scomparso prematuramente nel 92, è stato uno dei più grandi fotografi italiani. Luigi Ghirri era un poeta dell'immagine e del linguaggio critico, anche ha lasciato tantissimi testi che poi sono stati recuperati. La prima custode, diciamo, della sua memoria e delle sue immagini, naturalmente, è stata la moglie Paola Bergonzoni Ghirri, oppure alcuni amici come il fotografo Giovanni Chiaramonte, oppure Henri Taramelli, Beppe Sebaste, Carlo Arturo Quintavalle, che hanno continuato appunto a ricordare le immagini di Luigi, hanno continuato a parlare anche della sua vita, del suo modo di porsi anche con la scrittura. Per quanto riguarda il linguaggio parlato, diciamo che le testimonianze relative alla voce di Luigi Ghirri sono molto poche anche in radio. Le ho volute recuperare e costruire la prima delle due puntate come un blog con elementi appunto presi da vari programmi. La seconda puntata di questo speciale dedicato a Luigi Ghirri riprende invece una puntata di Radio 3 Suite, programma di Radio 3 del 2005, quindi abbastanza recente, in cui veniva presentato un lavoro di Ghirri, una mostra, e intervenivano appunto Paola Ghirri, la Taramelli ed altri ospiti, condotti poi da Guido Barbieri. Purtroppo anche Paola Bergonzoni Ghirri è scomparsa nel 2011 e quindi diciamo che questo speciale è dedicato anche a lei e a loro, agli amici di Luigi Ghirri e di Paola Bergonzoni Ghirri. Ci sono poi le immagini e quindi abbiamo costruito una galleria con alcune delle immagini di Ghirri, che adesso ormai sono quasi tutte molto famose. Che dire di altro? Buon ascolto.
1: Io mi servo di forme, di oggetti, di cose dimenticate, desuete o rimosse dalla coscienza collettiva e sposto l'attenzione di quest'ultima verso il significato nascosto della realtà che viviamo. Desidero cioè, in definitiva, cercare di cancellare la società di massa, anzi di abolirla in termini di immagini.
2: La nostra incursione nei territori della musica prosegue anche ora, però nell'ultima parte delle tre suite abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme e sapete che in questo ultimo quadro, questo ultimo tratto di strade che facciamo insieme, cerchiamo di mettere, come ci accade spesso, la musica al centro, anche se a volte è un centro un po' marginale, facendo ruotare intorno alla musica le altre arti, le arte sorelle o cugine o lontane parenti. C'è un piccolo spunto questa sera che tra poco vi svelerò, che lega in qualche modo l'opera di uno dei maggiori fotografi del nostro tempo, anche se questa definizione può sembrare in un certo senso riduttiva, che è Luigi Ghirri, alla musica. C'è un episodio un po' marginale, ma vedrete che non siamo poi così lontani dalle nostre consuetudini. Ma al di là di questo legame, naturalmente, con la musica, la presenza degli strumenti nell'immaginario visivo di Luigi Ghirri, beh, ci sono tanti buoni e bei motivi per parlare di lui e tra poco ve li svelerò uno per uno. Prima di ogni altra cosa però vi svelo i nomi degli ospiti che abbiamo chiamato questa sera per cercare appunto di svelare alcune delle tendenze, delle tensioni che stanno dentro l'opera di Luigi Ghirri. E allora al telefono con noi innanzitutto c'è Paola Bergonzoni Ghirri, buonasera.
3: Buonasera a voi.
2: Che come ha scritto qualcuno, ha avuto la fortuna di condividere, no, un pezzo della sua vita accanto a Luigi Ghirri e tra le altre cose è anche tra le curatrici di una mostra libro molto molto belli che si intitolano Il senso delle cose, Luigi Ghirri, Giorgio Morandi, una mostra che è in corso a Carpi al Palazzo Brusati Bonasi, si è inaugurata il 16 settembre per chiudersi poi il 1 di novembre. Accanto a Paola Bergonzoni Ghirri, ad un altro telefono, c'è Henri Taramelli. Buonasera anche a lei.
4: Buonasera.
2: Henri Taramelli si deve l'ultimo studio, forse lo studio più ampio che sia stato compiuto fino ad oggi in Italia sull'opera di Luigi Ghirri, si intitola Mondi Infiniti di Luigi Ghirri, per l'appunto lo pubblica Diabasis ed è un libro uscito da pochissimo, no, se non sbaglio, Henri Taramelli.
3: Sì, anzi, in libreria uscirà il 15 ottobre, che siamo... è freschissimo di stampa.
2: Più fresco di così non è ancora giunto effettivamente in libreria, però io ce l'ho qui davanti a me e posso testimoniarne l'esistenza. Non siamo soli però, perché insieme a noi c'è anche Carlo Zucchini. Buonasera anche a lei.
4: Buonasera,
2: benvenuto. Grazie. Carlo Zucchini è il garante, credo si dica così in termini ufficiali, della donazione Morandi al Comune di Bologna come denominazione ufficiale, ma in realtà poi sia stato proprio lui all'origine dell'incontro che è avvenuto tempo fa tra Luigi Chirri e Giorgio Morandi e che ha dato luogo poi a questo libro e alla mostra che è in corso a Carpi. Un po' così, no? Credo che a lei si debba poi l'idea di proporre a Luigi Chirri di fotografare lo studio, gli studi, gli atelier di Giorgio Morandi.
4: Sì, è proprio così.
2: È così, ecco, e allora poi approfondiremo meglio questo incontro. Proporrei però ai nostri ascoltatori e a voi, come primo passo proprio da compiere insieme, di ascoltare, è l'unica cosa che possiamo fare alla radio, mostrare ci è un po' complicato, però possiamo far sentire davvero la voce di Luigi Chirri in una intervista ormai lontana che ha più di 20 anni di vita e che venne realizzata in un programma a cui noi siamo molto affezionati, qui a Radio 3, anche se non esiste più da molto tempo. Si intitolava L'arte in questione, lo curava Gemma Vincenzini, e nell'82 appunto registrò un'intervista, una lunga intervista con Luigi Chirri, e noi ti abbiamo estratto un brevissimo passaggio che affronta proprio il tema del rapporto tra l'arte e la fotografia.
1: Ma io penso che sia senz'altro vero che ci sono stati dei rapporti stretti tra arte concettuale e fotografia, soprattutto in un periodo abbastanza recente che molta anche critica artistica in questo momento tende a dimenticare oppure a sottovalutare. D'altra parte, il ritorno massiccio alla pittura, non soltanto per quello che riguarda l'Italia ma anche gli altri paesi, ha un po' di nuovo rigettato la fotografia in un limbo da cui sembrava essere uscita con le esperienze concettuali. D'altra parte, la fotografia forse non riesce, non vuole, o non ci sono le strutture o le persone o una costruzione all'interno del mondo della fotografia per farla diventare un veicolo di idee, non soltanto un oggetto più o meno patinato secondo i paesi in cui viene stampato, secondo la confezione, voglio dire, in questo senso. E la fotografia non riesce a trovare un canale di rapporto con la società autentica che non sia quello fotoamatoriale o una semplice documentazione di una realtà. D'altro canto, tutta la riflessione che poteva venire da parte della critica d'arte in larga misura è stata disattesa, e in modo particolare per quello che riguarda l'area italiana la fotografia è stata lasciata un po' a immagini di quello che possiamo chiamare il dibattito delle idee contemporanee.
2: Ecco, questa era l'opinione di Luigi Chirri all'inizio degli anni 80. Chissà se questa opinione un po' critica e forse anche leggermente delusa in un certo senso di Luigi Chirri potrebbe essere ripetuta oggi. Cioè, se è ancora vero che per quanto riguarda Luigi Chirri medesimo, ma per quanto riguarda poi l'universo delle arti fotografiche, è ancora vera questa sensazione di emarginazione. Non lo so, Enerita Taramelli, secondo
3: che...
2: lei...
3: quella che l'intervista a quello che dice Luigi già dimostra assolutamente la sua stravaganza come fotografo. Cioè, lui senz'altro ha rotto tutti gli schemi, e questa è perché ha portato la fotografia in territori senz'altro inediti. Cioè, la sua idea di fotografia era che era un pensiero, cioè era un vedere, ma secondo all'interno di quello che è proprio la cultura dell'Occidente, un vedere e un pensare. Sì. E quindi per lui fotografare significa pensare per immagini e quindi raccontare. Ora, questo fatto del raccontare è capitato una cosa che forse contraddistingue solo il suo lavoro, e tant'è che i suoi libri fotografici sono dei racconti per immagini. Cioè, la sua mira, la sua ambizione era quella di essere un narratore in realtà, e per lui narrava come si è narrato sempre, come narrava anche lo stesso Calvino a un certo punto, no? Creava delle immagini.
2: Soltanto fatte di parole.
3: Sì, fatte di parole, però voglio dire, l'idea che lui appunto le faceva vedere di parole, lui le faceva attraverso le figure, ma soprattutto nei due ultimi libri, Paesaggio Italiano e Profilo delle Nuvole, così come l'ho affrontato nel mio libro, dimostro che sono due racconti con un personaggio che si muove in un paesaggio e fa un certo tipo di viaggio, trasfigurando luoghi e situazioni, perché diretto verso una meta che poi, di cui poi si ritrova riscontro nei testi dei scritti di Luigi, perché la sua ambizione è quella di arrivare a un giardino, cioè a costruire un giardino, inventare un giardino, un mondo segreto, un mondo dove il tempo viene sospeso, così come nella Delia di Morandi, cioè dove c'è questa sospensione, sono gli oggetti che sono là attoniti in una situazione di fuori dal caos del mondo, e che ritrovano finalmente, diventano un cosmo, insomma.
2: Oh, ecco, c'è questa fiducia quindi in un certo senso nella capacità narrativa, no?
3: C'è una capacità nella finzione narrativa, cioè il fatto che in realtà è l'artista che inventa il mondo, cioè il mondo esiste perché lo inventa l'artista. E quindi le sono, che è sempre stato, sia nell'ambito della poesia, insomma, l'arte è questa, è l'invenzione di mondi che non esistono e sono il risultato dell'immaginazione, ma sono forse più veri di quelli che noi diciamo che è il mondo reale.
2: Ecco, ma non è che questa fiducia nelle finzioni, per l'appunto, della narrazione è il riflesso condizionato in una sfiducia, per esempio, o perlomeno in una percezione di pericolo da parte invece di altre attività, come proprio la percezione della visione, nel senso che in uno dei primi capitoli del suo libro, che è intitolato L'arte del vedere, lei riporta un paio di righe che vorrei leggere ai nostri ascoltatori perché si rendano conto del pensiero anche, no? Non soltanto quello verbale ma anche quello scritto di Ghirri, che viene dalla prefazione di Kodachrome, no? Che siamo nel 78, quindi qualche anno prima dell'intervista che abbiamo appena ascoltato, e Ghirri scrive: si rischia oggi di giungere a un punto di scomparsa, una insensatezza dello sguardo per un eccesso di visibilità. Il mondo da abitabile e conoscibile è divenuto di colpo sconosciuto, una mutazione ha cambiato il suo volto come in un film di fantascienza. C'è, e questa forse è la frase chiave, un'anestesia dello sguardo dovuta ad un eccesso di descrizione. Allora, narrazione e descrizione nell'universo di Ghirri sono due elementi antitetici in qualche modo, oppure no?
3: Ma diciamo che è la questione del visibile che è fondamentale, perché è il fenomeno, cioè il fenomenico, che è l'elemento fondamentale perché poi per raggiungere l'idea. Poi tutta questa tematica dell'insensatezza dello sguardo, l'anestesia dello sguardo, certo, era il problema che a un certo punto noi siamo talmente massificati e bombardati da immagini che non siamo più capaci di mettere a fuoco le nostre immagini interiori. Questo è il fatto, cioè che siamo praticamente ormai, come anche diceva Calvino, la nostra memoria è un deposito di spazzatura, proprio perché siamo bombardati da immagini dei media e non è possibile in questa maniera avere visione ad occhi chiusi. Questo è un po' il punto,
2: certo, quindi siamo più vicini a un rischio di aberrazione percettiva che non di consapevolezza.
3: Di anestesia. E poi vuol dire significa troncare il rapporto con la nostra immaginazione, con la verità poi di noi stessi, cioè come si rivelano i sogni. Noi, cioè, pensiamo nei sogni, pensiamo per immagini, ecco, e sono le nostre visioni.
2: Certo.

0: Ecco, avrei la curiosità di chiedere a Paola Borgonzoni-Ghirri in che misura queste riflessioni, queste preoccupazioni che salgono, diciamo così, alla faccia del pensiero pubblico, no? Quello scritto, quello orale, facevano parte anche del vissuto quotidiano, chiamiamolo così, insomma, no? di Luigi Ghirri. In che misura, insomma, questi problemi lo torcevano, lo preoccupavano, lo tendevano, insomma, anche nella conversazione, diciamo così, quotidiana e abituale. Che lei...
1: Questa è un po' la mia parte. Io devo dire che saluto Neri.
2: Ciao.
1: E Carlo Zucchini. Certo. E Neri torna adesso da Tokyo e mi stupisce perché lei, per lei sono forse le 6 del mattino, sarebbe le 6 del mattino, è lucidissima, io molto meno. E così una piccola premessa, riflettevo ascoltandovi e pensando a quello che poi avrei potuto dire, pensavo alla radio, alla funzione che ha. E credo che sia Carlo Zucchini, ovviamente per gli ascoltatori no, ma noi siamo tutti e tre al telefono e mai ci saremmo aspettati di sentire Luigi al telefono questa sera. Io devo dire che sono un po' scossa da questa cosa.
0: Sì, lo posso capire.
1: Un po'.
0: Lo posso capire.
1: E poi anche questo suo discorso prima rispetto alla musica e comunque all'uscita di questi due libri contemporanei, no? Sono usciti usciranno, comunque sono stati stampati e presentati all'inaugurazione del Festival di Filosofia di Modena, che era sui sensi.
0: Abbiamo parlato molto ora
1: sì, una cosa, si stanno accavallando molte cose, perché poi la copertina di questo libro di Morandi l'ho voluta assolutamente senza immagini, per questo pensavo anche alla radio e a questa anestesia dello sguardo, l'ho voluta senza immagini e il titolo, che è Il senso delle cose, è a rilievo in modo che uno lo possa proprio toccare.
0: Infatti, lo sto toccando in questo momento
1: e lo sto toccando,
0: senso,
1: mi fa piacere
0: di rilievo proprio
1: e pensando poco fa proprio a questo alla musica, no? A queste cose che ruotano attorno, stasera noi siamo noi che giriamo attorno a lei penso, mi è venuto in mente questo testo di Luigi, questa cosa che lui riportava, che gli piaceva raccontare, di Bernstein, che raccontando dei suoi primi anni a scuola, maestra, insomma, scriveva ai bambini su delle lavagnette l'alfabeto usando il miele. E i bambini leccavano queste lettere di miele, associando così un piacere proprio fisico all'apprendimento. E allora così pensavo ai suoi tormenti. Luigi è stato, sì, ultimamente era posso dire quasi, era un po' disperato, si sentiva molto solo e ripeteva, l'ho detto più tante volte, insomma, che così diceva: sono tutti ciechi, sono tutti ciechi. È peccato, citando Shakespeare, peccato avere una vista così buona ed essere finiti in un vicolo cieco. Non so, aveva lavorato ultimamente sulla nebbia, gli ultimi scatti proprio sono stati così, le ultime fotografie fatte qua intorno a casa in febbraio, fine gennaio, primi giorni di febbraio, e fotografava la nebbia perché sperava che da quella riaffiorassero delle cose e in modo da poterle rivedere per la prima volta. Nella quotidianità non è che, cioè, lavorava molto ed era appunto ultimamente molto tormentato rispetto a questo eccesso di visibilità, questo supermarket dell'esterno del quale parla Giorgio Messori in questo testo bellissimo che ha scritto
0: per il
1: libro di Morandi. E sì, ho perso il filo, temevo di farlo, è arrivata lì, ho perso il filo, perché davvero sono un po' scossa da questo ascolto che è proprio inaspettato ed è proprio strano, insomma, uno spaesamento per me. Non credo anche per
0: caso. No, certo, non voleva essere un turbamento, è chiaro, un perturbante, ma era proprio per portare anche proprio alla percezione fisica del suono, della voce.
1: Così è vero,
0: è quello che possiamo fare noi, naturalmente. Ma a proposito appunto di voci e di suoni, il piccolo totem musicale intorno al quale volevo che ruotassimo, in realtà non appartiene tanto a questi due libri, forse neanche all'opera maggiore di Luigi Ghirri, ma era nato sfogliando un po' casualmente un libro di Luigi Ghirri pubblicato esattamente non so in che anno, che si intitola I luoghi della musica. E che raccoglie una serie di immagini che sono state scattate dai primi anni 70 fino alla fine degli anni 80 e che hanno tutti al centro degli elementi musicali. Per esempio in copertina c'è come un lenzuolo appeso, qualcosa del genere, no? Sul quale campeggia l'immagine di un corno, non vedo bene perché è molto piccola, sì, rovesciato, capovolto con la bocca verso il giù. Ecco, allora volevo chiedere, prima di fare un piccolo sipario sonoro anche noi, appunto, se questo libro di Luigi Ghirri, cioè che tipo di posizione ha, insomma, nell'arco dei suoi interessi, delle sue occupazioni e della sua produzione?
1: Beh, era un progetto, è un libro che è stato pubblicato nel 94, mi pare di ricordare, una proposta di Federico Motta. Io presa dalla necessità di continuare un po' questa strada iniziata insieme nel 74. Ho raccolto delle immagini, che sono alcune immagini, ma su un progetto che lui aveva proprio sui luoghi i luoghi dove la musica nasceva, sì, era nata e sarebbe nata, e pensava di fotografare le case, addirittura ricordo, insomma, questo, l'idea di un viaggio in Germania per fotografare la casa di Bach. Questo diario di Anna Magdalena l'aveva, sì, colpito moltissimo, era un libro che lui ha amato, è stato un libro che lui ha amato molto.
0: Questo è molto bello.
1: E poi, insomma, negli ultimi anni della nostra vita insieme avevamo lavorato con Lucio Dalla, proprio una quotidianità anche di lavoro, proprio di tipo professionale per loro. Quindi la musica è stata una colonna sonora costante nella nostra quotidianità, cosa, certo, che dopo la sua morte, devo dire, è sparita. E questo è un tentativo di ricostruire qualcosa che potesse somigliare a quel progetto che lui aveva in mente rispetto appunto agli spazi della musica.
0: Ecco, quel che è sicuro è che il modo di ritrarre gli strumenti musicali, i luoghi delle musiche, i teatri, le piazze, no? Di certi concerti estivi, jukebox, c'è una bellissima immagine di un jukebox su una spiaggia ad un certo punto che ricordo, e comunque è un modo del tutto anticonvenzionale comunque di avvicinarsi agli strumenti musicali, quasi come se fossero degli oggetti vagamente onirici, vagamente come delle macchine un po' misteriose, insomma, che contenessero dei suoni quasi da sole, no? Sembra che suonino perché sono quasi sempre strumenti che non hanno mani umane, che li toccano.
1: Non io, una cosa che avrei desiderato fare nella mia vita era proprio quella di suonare uno strumento. Ecco. Lui era un grande consumatore di musica, io così spesso gli rimproveravo di non averla studiata e lui proprio non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Di fatto poi quelle immagini sono piene di silenzi, più che altro,
0: esatto, esattamente,
1: tutte
0: questo,
1: quante,
0: sì,
1: l'ultima ricordo molto bene, c'è questa figura di questo uomo davanti a questo mare nordico con un apparecchio ai piedi sulla battigia, e non si capisce, non si riesce a capire neppure ingrandendo con una lente se sia una radio o un registratore, ma non è molto importante. Comunque,
0: certo.
1: Sì.
0: E allora, per separarci per qualche secondo, semplicemente, proprio a un uomo del nord con il quale siamo stati in comunione proprio nella serata di oggi, voglio dire Heinel Goebbels, adesso ci intratteniamo per qualche secondo, ed è proprio un uomo che dal punto di vista delle sue musiche ha sempre usato e continua a usare strumenti anticonvenzionali.

Ecco dunque l'invenzione musicale di Heiner Goebbels, che come sempre fa uscire dalla sua immaginazione sonora delle musichine quasi da giocattolo, da strumentini inesistenti e immaginari, e che comunque ha sempre, come abbiamo anche verificato oggi con l'ascolto di Surrogate Cities Venice, è sempre una musica con un fortissimo peso radicato nella memoria di un suono anche antico per l'appunto. Allora, proprio intorno alla memoria si giocano alcune strane vicende che hanno a che fare con l'incontro tra Luigi Chirri e Giorgio Morandi. Vorrei fare entrare appunto in scena, per così dire, di nuovo Carlo Zucchini, che ha aspettato lì con pazienza fino a questo momento, perché c'è una cosa strana, Carlo Zucchini, perché sia lei che poi anche nel saggio che viene che scrive Messori, no? nel catalogo della mostra, è come se avesse tutti e due dei buchi di memoria. Lei scrive a un certo punto, dopo appunto aver registrato questo incontro tra Ghirri, Messori, lei medesima, eccetera, dice: devo confessare

0: durante quell'incontro. Insomma, è come se, adesso poi le chiedo di ricordarcelo quell'incontro naturalmente un po' meglio, ma è come se tutti quanti voi vi foste trovati in una specie di silenzio della memoria, forse perché ciò che avevate davanti agli occhi o nella pelle o nella percezione di tutti gli altri sensi era più forte di quello che poi la memoria magari soltanto visiva poteva rammemorare. Insomma, comunque, insomma, ci ricorda com'è nato allora quel progetto di incontro tra Ghiri e Morandi?
1: Sì, questo lo ricordo bene. Dunque, volevo dire a Paola che solo un attimo, che la voce sì? di Luigi ci ha colpito veramente tutti, perché personalmente l'ho sentita l'ultima volta nell'89 e poi non l'ho sentita più. È vero che ha seguito tutta l'opera, che parla al posto suo, ma sentire la voce viva, ecco, basta. Adesso la dico velocemente come è accaduta questa sì. cosa dell'incontro e il perché della dimenticanza, forse. Dunque, il mio vero ruolo in tutta questa vicenda fu quello dell'inizio, poi io sono scomparso naturalmente. Quando una sera dell'89, sullo sfondo delle Due Torri, un scatto del desiderio improvviso fece sì che io fermassi Ghiri, che non conoscevo di persona, lungo una strada di Bologna appunto, e gli chiedessi se desiderava incontrare lo studio di Morandi per fotografarlo. E Ghiri mi disse sì sì, è una delle cose che desidero di più. E così accadde questa cosa stupenda, che poi è fiorita anche nella mostra, che è fiorita in questo volume, voglio ricordare, curato così bene da Paola, poi con l'intervento di Manuela Ghizzoni, che è l'assessore alle politiche culturali del Comune di Carpi, e poi della dottoressa Michelina Borsari, eccetera, tutte persone straordinarie che mi fanno pensare che io proprio c'entro poco. Io fui uno strumento del caso.
0: Alle origini strumento. Comunque di quell'incontro c'è sì. lei, quindi.
1: Sì, sì, ci sono io.
0: Ma come le venne in mente però di creare questa? Che cosa sentiva ci potesse essere in comune tra la fotografia di Ghiri e l'arte
1: Guardi,
0: di Morandi?
1: C'era un qualche cosa di estremamente strumentale. Io ero angustiato allora per il fatto che eravamo costretti a smontare lo studio di Morandi per trasportarlo, uno studio notissimo nel mondo, insomma, per trasportarlo nel museo che si andava costruendo. E io chiedevo a me stesso cos'è che poteva accadere per cui qualche cosa di più alto fermasse là il fascino e l'importanza del luogo. Stavo davanti a una, ma è proprio vero, davanti a una libreria di Parolini, se posso dire, tanto sì, non c'è sì, più quella certo. libreria, e guardavo un volume di Ghiri, ma non è fantasia questa mia. Giro l'occhio e vedo che davanti, sullo sfondo appunto delle Due Torri, Ghiri, che mi impressionò moltissimo perché i suoi occhiali brillavano e non sono avvezzo a chiedere autografia per maledente, ma sentii come che mi si porgeva l'occasione di effettuare questa cosa che desideravo tanto, che cioè qualcosa di più alto che la realtà brutta che stavo vivendo a proposito dello studio avrebbe fissato per sempre, come poi è accaduto, il luogo, i suoi odori, le sue memorie, la sua importanza storica, e Ghiri rispose subito di sì. Poi si andò avanti e fu straordinario. Perché non ricordo? Lei l'ha detto molto bene. Perché quando accadono cose di quella fatta, persone che poi non sono così avvezze, diciamo, per Messori penso che sia tutt'altra storia, ma io parlo di me, io anche per Morandi l'ho frequentato tanto tempo, ma non ricordo veramente le cose che venivano dette. Ricordo qualcosa di più, una tensione straordinaria, quella poi vissuta con Ghiri tutti i giorni degli scatti e con Morandi, io non l'ho mai visto dipingere però quando lo frequentavo, qualche cosa che ci coglie le persone non avvezze, penso, come me, e stabilisce un rapporto con l'eccezionale ancora più straordinario che il ricordo delle parole, insomma, che hanno sempre dei limiti, ecco, qualche cosa di molto più alto.
0: Eh sì. E si ritorna insomma proprio su quel gioco delle percezioni, no? Che ha fortemente a che fare evidentemente proprio con il mondo di Ghiri e forse anche appunto con il mondo di Morandi. Io vorrei allora che Eneri Taramelli ci aiutasse un pochino in questi ultimi minuti che abbiamo a leggere un po', mi scuso per questa metaforizzazione.
2: Sì.
0: no, un po' banale del leggere l'immagine, insomma, vabbè, è un po' nel discorso corrente, ma mi perdonerà.

0: Alcune delle immagini che fanno parte di questa mostra bellissima di Carpi, che sono riportate nel catalogo, se io non sapessi, se lo spettatore non sapesse, no? Il luogo che cercano di catturare in qualche modo, le troverebbe anche quasi come delle metafore molto astratte di uno spazio visivo, immaginato quasi appunto nelle sue componenti puramente geometriche. C'è una fotografia, per esempio, che a me sembra magnifica, che è quasi impercettibile, perché si trova qui a pagina 59, è l'ultima forse, no? C'è un semplice profilo di un cuscino, di un letto, una parete bianca divisa a metà, le cui due metà però sono quasi identiche, c'è pochissima variazione cromatica, no? Dal grigio bianco al bianco, e poi il profilo sulla destra, forse di una finestra o qualcosa del genere, appena più chiaro e luminoso. Questa è una fotografia magnifica, ma che rapporto ha con quell'idea narrativa, forse, che anche nel fotografare lo studio di Morandi Ghiri aveva in mente?
1: Innanzitutto c'è l'idea narrativa, io ci trovo l'idea dell'epifania, cioè
0: Ecco,
1: dell'evento luminoso, e poi il tema del silenzio. Lei sta parlando di un letto conduce al sogno e anche al discorso, in certo senso, cioè di un mondo parallelo a quello forse reale, però dove il tempo si sospende il suo volo, come dice Novalis. Io vorrei dire che questo tema del silenzio, cioè di un'altra vita che si apre nella cornice del fotogramma, è un'immagine, direi, molto, molto zen quella, molto, molto orientale. E posso dire che tutto questo mi ricorda, cioè, posso dire, questo discorso del silenzio, di un luogo che è un non luogo. Ecco, in questo l'ho vissuto e mi ha fatto molto pensare a Luigi, proprio in questo mio viaggio
0: Giappone.
1: in Giappone, dove sono entrata in un giardino zen e c'era, fra l'altro, una giornata di pioggia, per cui non c'era nessuno, ed significa veramente varcare la porta e entrare in una dimensione, cioè di oltranza, con la casa del tè dove brillavano due torce, e sembravano quasi indicarti l'arrivo, no? L'approdo, in un giardino fantastico, in un paesaggio fantastico, dove non c'era neanche il rumore degli uccelli.
0: Ecco, un'altra epifania di silenzio che mi sembra abbastanza impressionante tra le immagini appunto dell'atelier di Morandi, che tra l'altro è un'immagine che non ha nulla a che fare con i dipinti, non ha nulla a che fare con i materiali che usava Morandi, è quell'altra immagine delle porte, per
1: Ah,
0: l'appunto, no?
1: sono le porte di Luigi, cioè Luigi è fotografato di mille porte, che la porta sono stati tutti i suoi varchi in tanti mondi di visione, cioè sono tutte le porte che vorremmo aprire per arrivare sempre più al fondo di noi stessi.
0: Sì, in questo caso, oltre a questo significato che certamente è contenuto, però c'è anche qualcosa di più fisico, di più immediato, perché c'è una porta bianca sulla sinistra, proprio illuminata dalla luce, una porta un po' più scura che taglia a metà quasi l'immagine, poi un'entrata senza porta invece sulla destra. E c'è qualcosa di assolutamente immobile, no? Qualcosa di assolutamente silenzioso, ma proprio legato a una sospensione totale proprio, no? Perché non c'è niente altro se non questo elemento di fissità
1: Ma
0: proprio.
1: posso intervenire
0: Caspita, ci
1: brevissimamente
0: mancherebbe.
1: rispetto a queste porte
0: Sì, magari.
1: e rispetto anche alla responsabilità di una scelta fatta tra 400 scatti, no? Fatti negli
0: Immagino.
1: studi di Via Fondazzi di
0: Sì,
1: Grizzana.
0: sì, sì. Che
1: A Grizzana ho
0: era la
1: accompagnato
0: casa
1: io
0: estiva, no, di
1: la
0: Morandi.
1: casa estiva, infatti queste immagini ultime così bianche e così piene di luce sono fatte nello studio di Grizzana dove lui andava d'estate. E rispetto proprio a quella soglia, la fatidica soglia, quando ci siamo fermati un attimo, abbiamo mol fatto molta fatica ad entrare in questo luogo, e Luigi eravamo insieme, e quella casa e quelle porte che portavano a quest'unica stanza poi di questa casa, perché poi di fatto sono state, via Fondazio, uno spazio piccolissimo, la scelta che io ho fatto anche rispetto a tutti i negativi, forse anche è stata anche molto, è un po' rigida, lo sguardo è sempre molto ravvicinato, ci sono anche delle immagini in cui lo studio appare in una forma un po' più ampia.
0: Ah, sì, certo.
1: Però era una stanzina molto piccola, ecco. E la stanza di Grizzana era tutta bianca, e il letto di Grizzana era bianchissimo. Lui andava in montagna, noi... aveva la luce che gli era stata tolta a Bologna, che nel centro storico era pochissima.
0: Noi ci dobbiamo ahimè separare, Paola Borgonzoni Ghirri, perché no, come sente questa sigla decreta la fine della nostra serata. C'è in realtà un'espressione di Ghirri che mi piacerebbe riportare, che beh, adesso non è il tempo di farlo, insomma, una luce sul muro, comunque voi capite, i nostri ascoltatori capiranno magari la prossima volta.
2: How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
3: Ci sono sempre le nuvole nel cielo quando ascolto le canzoni di Dylan, e si compie l'incanto di una misteriosa ricomposizione, come se la sua voce e la sua musica fossero il miracoloso segreto per guardare nel mondo che ho di fronte. E così vengono in mente tutte le cose belle e pulite della vita, e ripensi e rimpiangi quello che lascerai incompiuto, quello che non farai, le terre che non vedrai.
4: Il brano che avete ascoltato, e che era accompagnato dalla musica e dalla voce di Bob Dylan, era del fotografo Luigi Ghirri. Il titolo era Le nuvole nel cielo della vita di Pat Garrett. Era un testo del 1987, uno dei tanti importanti che Luigi Ghirri, prima di morire prematuramente, ci aveva lasciato, e di cui nel febbraio del 98 parlai con il fotografo e amico di Luigi, Giovanni Chiaramonte. Giovanni Chiaramonte aveva appena curato l'uscita della raccolta di tutti i testi di Ghirri in un bellissimo libro, Niente di antico sotto il sole, edito dalla SEI. E oggi sarà ancora sempre Giovanni Chiaramonte, il cui legame con Ghirri nel tempo, nel ricordo, non è mai andato perso, che a 10 anni da quell'intervista rilasciata per il programma Lampi di Radio 3 ci parlerà ancora del rapporto di Luigi Ghirri non tanto con la musica in generale, un rapporto che pure era molto forte, ma proprio con il blues, e più particolarmente ancora con la musica, le ballate di Bob Dylan. Allora, Giovanni Chiaramonte, come si inserisce Bob Dylan nella vita di Ghirri, e come influisce soprattutto e si intreccia con la sua fotografia, così legata appunto alle nuvole, ai cieli, e poi ad un particolare modo di riprendere il paesaggio che in qualche modo ha fatto scuola in Italia ma anche all'estero?
5: La musica di Bob Dylan, le parole delle sue canzoni, il ritmo incessante che esse creano nel cuore e nella mente, sono davvero state per Luigi Ghirri un sostegno, una forza. A partire dall'esperienza comune degli anni 60 in Occidente, l'esperienza dell'erranza, la consapevolezza che la nostra casa, la soglia della nostra casa, e sì la soglia dell'interno dove siamo stati generati, dove siamo stati amati, ma che quella soglia, quell'interno, per essere veri, per continuare ad essere reali, dovevano aprirci nel cammino verso l'infinito, nel cammino senza fine che la vita di ogni uomo è, o meglio dovrebbe essere. È proprio questa esperienza della vita, del fondamento della vita, come ricerca incessante, come stupore quindi incessante per l'alba di ogni nuovo giorno, che sorge per il paesaggio che ogni passo del nostro cammino apre e spalanca lo sguardo e spalanca il cuore. Ecco, questo davvero credo sia stato per Luigi Ghirri Bob Dylan, anche perché nell'esperienza di Dylan vi è fino in fondo l'accoglimento della della tradizione popolare, del canto popolare, quello che per Dylan fu per l'appunto l'ascendenza di Woody Guthrie. Ma in questo dinamismo di attenzione alle radici popolari vi è fino in fondo per Luigi la consapevolezza dell'appartenere lui a un popolo, che è quello della pianura, che come ogni popolo vive nelle stesse condizioni, degli stessi drammi. Ecco, la dimensione universale della geografia di Bob Dylan ha permesso davvero a Ghiri di recuperare fino in fondo, senza alcun provincialismo, ma proprio in maniera sorgiva, autonoma, creativa, nuova, l'appartenenza alla geografia della pianura padana, all'erranza dei contadini, dei mercanti, di tutto quello che è stata per l'appunto la grande via, la via Emilia, attorno al quale si è costituita la regione, si sono costituite le città, i paesi. Paesi, le città in cui Luigi ha vissuto.
4: E se ripensiamo appunto alle parole del testo che abbiamo prima ascoltato, Le nuvole nel cielo della vita di Pat Garrett, che è appunto, ricordiamo, un testo di Ghiri dell'87, ci sono questi continui riferimenti proprio alle nuvole, ai cieli trovati nelle ballate di Bob Dylan, e immediatamente, no, ci riporta dei lavori di Luigi Ghiri, non so, il lavoro sui cieli, e quindi sulle nuvole.
5: Beh, esattamente, cioè che proprio in questa comunanza vera, profonda, quest'alba nuova di ogni giorno che fa sì che, come ribaltando un detto della Bibbia, Luigi Ghiri disse: non c'è niente di antico in realtà sotto il sole, perché tutto è nuovo, lo porta proprio a fare quello straordinario lavoro che sono i cieli, come lei ricordava. Alzarsi ogni mattino, puntare gli occhi al cielo, allo zenith del nostro sguardo, e lì contemplare per l'appunto le nuvole, la profondità, questa altezza senza fine che si spalanca sull'uomo che vive nella terra. E per un anno intero Luigi compì questo gesto come un rito, cioè alzarsi al mattino e lì scattare una fotografia al cielo. Questi 365 cieli sono davvero una progressione infinita, sono per l'appunto la vera geografia del cammino di Luigi, che non è solo terrestre ma anche celeste, ma che è terrestre perché è celeste ed è celeste perché è terrestre, per cui questa, come lui indica anche nel testo, no? Che le canzoni di Dylan gli hanno dato la possibilità di una ricomposizione. La cosa più grande dell'esperienza di Luigi Ghiri, della sua fotografia sostenuta dalla musica di Dylan, poi anche da quella di Paolo Conte o di Lucio Dalla, è questa esperienza della ricomposizione dell'io, della ricomposizione dell'uomo, che in questi musicisti è davvero l'esperienza viva e vibrante.
4: Al funerale di Luigi Ghiri suonavano appunto Bob Dylan?
5: Beh sì, il funerale fu davvero, per chi partecipò, una delle esperienze più profonde e toccanti della nostra vita, perché lui abitava a Roncocesi, piccolo paese, una vecchia casa a ridosso della parrocchia, e si stendevano i campi fino al cimitero solitario nella campagna, e così il corteo, partendo da questa chiesa, si avviò in una giornata straordinaria. L'inverno si aprì ad un sole veramente straordinario, e così nel silenzio commovente l'assistente, amico mio di Luigi Ghiri, Daniele De Lonti, appunto fece riecheggiare nella pianura, per questi uomini e donne in cammino, la musica di Bob Dylan.
3: Ci saranno state delle nuvole nel cielo quando ascoltavo le canzoni di Dylan, e le sue nenie ipnotiche pian piano liberavano il mio sguardo spaurito dal timore di guardare nel mondo, e questa voce nuova e antica mai sentita cantava le storie più normali e fantasiose, di luoghi imprecisati, indecisi tra città e campagna, di amori e atroci periferie, visioni e suoni lacerati che arrivavano fin dentro alle stanze con rumori e le voci degli abitanti.
4: Avete ascoltato la seconda ed ultima puntata dello speciale dedicato al fotografo Luigi Ghirri.

nel porto di Amsterdam, marinai che cantano i sogni che li tentano a largo di Amsterdam. Là nel porto di Amsterdam, marinai che dormono come stracci gettati lungo squalli di moli. Là nel porto di Amsterdam, marinai che muoiono pieni di birra e di drammi con il primo chiarore. Ma nel porto di Amsterdam

0: porto di Amsterdam.
1: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
2: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
3: Autore di consumo Bertolt Brecht, è terribile sentirlo dire, purtroppo lo è quasi diventato, ma non lo è, lui ha una grande forza, lui è il poeta del popolo e come poeta del popolo è il poeta della dialettica, del progresso e quindi certo di lui si è fatto anche un oggetto di consumo oggi, forse perché il discorso Brecht si è arrestato qualche anno fa.
4: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana. Un numero inchiesta. Dopo Streller nel continente Brecht. Denuncia o consumo? I conti tornano sempre quando i consuntivi di uno spettacolo brechtiano sono a cura di Ivo Chiesa. Secondo Aldo Trionfo, il consumatore di pane non è diverso dal consumatore di Brecht. Brecht profeta e Brecht uomo di teatro, nel pensiero del critico Moscati e nelle realizzazioni del demiurgo Giorgio Streller. Con Squarzina e i suoi figli nel Caucaso. Brecht in strada e in piazza col pubblico protagonista, previsioni di Ronconi interpretate da Marisa Fabbri. Lo scrittore dei poveri riservato ai ricchi, ma Dario Fo non la pensa così. Con le opinioni del pubblico, brani da Brecht e la voce di Gisela Mai. Un programma di Franco Quadri. Regia di Chiara Serino. Presenta Claudio Sestieri.
5: Signora, lei conosce Bertolt Brecht?
6: Sì, abbastanza.
5: Ecco, come mai questa conoscenza? Va spesso a teatro?
6: Beh, il teatro lo coltivo, mi piace. E mi piace Brecht, la prima volta l'ho sentito, dunque ho visto qualcosa all'Opera da Tre Soldi a Milano con la regia di Streller e così mi sono interessata, diciamo così, e l'ho letto.
5: Se le chiedessi qual è la cosa che l'ha colpita di più, non so, per esempio qual è secondo lei il carattere principale dell'opera di Brecht?
6: Guardi, mi ha colpito moltissimo l'eccezione e la regola.
7: La storia di un viaggio compiuto da uno sfruttatore e due sfruttati. Con attenzione osservate il comportamento di questa gente. Trovatelo sorprendente, anche se non vi appare strano. Non chiaro, anche se familiare. Anche la regola sia per voi incomprensibile. Il più piccolo gesto, anche se appare facile, guardatelo con diffidenza. Che nulla mai appaia come cosa immutabile.
3: Il discorso Brecht si è arrestato qualche anno fa. Non abbiamo, cioè, dopo i primi studi che si sono fatti su di lui, da parte soprattutto di Giorgio Streller e di alcuni di noi che hanno avuto la fortuna di farlo con lui o di ascoltarlo molte volte, non si è andati avanti. Infatti una volta Giorgio Streller disse lo chiamò il continente Brecht, dice, non è stato ancora esplorato e lo dovremo fare. Poi nessuno l'ha più fatto.
8: Denn auf uns warten unsere Eltern und zwei Brüder in Louisiana. Ihnen schicken wir.
9: Come ha detto Marisa Fabbri, dopo i grandi Brecht di Streller, dall'Opera da Tre Soldi a Vita di Galileo, non si è andati avanti. Eppure, dopo essere stato un autore quasi proibito, sia per motivi di controllo politico che di monopolio organizzativo, Brecht è oggi uno degli autori più rappresentati in Italia e con maggior successo. Dopo le famose edizioni del Piccolo Teatro di Milano, lo Stabile di Genova ha montato, per esempio, due spettacoli di Brecht che sono stati sfruttati industrialmente, come prodotti. Dal direttore dello stabile di Genova, Ivo Chiesa, sentiamo dei dati su questi successi di distribuzione.
0: La Courage presenta dei dati oramai definitivi, in quanto almeno per il momento non è più un repertorio. È stato un repertorio per quattro stagioni consecutive, dal 69-70 fino all'annata passata. In queste quattro stagioni, nelle varie riprese, è stata rappresentata 245 volte in 34 città italiane e ha ottenuto 184.000 e passa spettatori, con un incasso complessivo di 320 milioni e rotti. Mi pare interessante dare la media degli spettatori, che è stata per ogni recita di 753. Il Cerchio invece ha appena cominciato la sua carriera. Lo abbiamo rappresentato soltanto in due città, a Prato, dove è stato creato, e a Genova, e per 30 repliche complessive. In queste poche repliche gli spettatori intervenuti sono stati 22.000 circa e l'incasso complessivo ha passato di pochi milioni i 30.
9: Allora, si può parlare di consumismo a proposito dell'opera di Brecht? Aldo Trionfo è stato, tra l'altro, il regista di un Brecht diverso, ma di grande successo, Puntilla e il suo servo Matti. Trionfo, si può parlare di consumismo?
10: Al solito noi giochiamo molto sul significato delle parole. Ora, generalmente noi usiamo il termine consumistico, chiaramente sempre in senso spregiativo, però confondendo consumistico molto spesso con consumo, cioè con cosa che viene consumata, con cosa che viene usata, con cosa che viene adoperata. Ora, secondo me il termine uso non è equivalente sempre a consumo, non è equivalente sempre, consumare non sempre equivale ad operare, mentre molto spesso noi facciamo questa confusione. È chiaro che io, quando faccio teatro, e non soltanto quando faccio Brecht, tendo a fare un teatro che venga adoperato dal pubblico. Ora, io dico una cosa, non so, è consumistico il pane? Non lo so, però è una delle cose che si consumano maggiormente, no? E che sono anche abbastanza necessarie. Questo per dirti come bisogna stare anche molto attenti a quello che può essere il significato di consumistico o meno, ed è perché può essere contemporaneamente vero che uno spettacolo sia consumistico, ma può essere anche vero che non lo sia nel significato peggiorativo che gli si vuole dare.
9: Ad un critico, Italo Moscati, chiediamo di fare il punto su questa situazione di Brecht in Italia.
11: Perché comunque Brecht è diventato un autore caro ad alcuni registi che amano i grandi spettacoli? Credo per due ragioni principalmente. Una delle quali è che Brecht è uno dei pochi autori che ha svolto un discorso politico in maniera teatralmente accettabile. L'altro per il fatto che in un clima come questa Italia si è pensato che Brecht potesse costituire un'occasione per una politica culturale che legasse un certo avanzamento di costumi, di problemi, a un discorso ideologico. Credo però che bisognerebbe pensare anche che le strutture, i problemi delle strutture hanno condizionato molto il fare Brecht, cioè il fatto che i teatri stabili si siano occupati in questi anni di Brecht ha significato anche il fatto che hanno tentato di proporlo come un autore di repertorio, con tutti i pregi che ho detto sopra, cercando anche intorno a quest'autore un consenso attraverso lo spettacolo, attraverso appunto quello che si viene a definire il consumo. Si potrebbero citare vari titoli. Uno che mi pare il più indicativo in questo senso è Madre Coraggio, diretto da Squarzina, che a detta anche non soltanto mia ma di diversi critici rappresenta forse il punto di consumismo più alto.

0: La parola a Luigi Squarzina, regista di Madre Courage e recentemente del Cerchio di Gesso nel Caucaso.
1: Quando ho fatto Madre Courage mi sono proposto di tornare ai materiali primari del teatro brechiano, dei materiali grezzi, a partire dalle voci fino alla messa in scena ridotta a un cerchio che ruotava, a dei rumori avvertibili di manovra scenica, a una rimessa, diciamo, sui piedi dell'opera brechtiana, al punto che ho capovolto un po' il significato del siparietto facendo vedere anziché dall'alto, dal basso, che cosa facevano i macchinisti quando cambiavano scena, ma questi sono particolari minimi. E nel Cerchio di Gesso l'operazione è più complessa, anche perché si tratta di un testo composito come forse nessuno di Brecht, dove si passa da un realismo emblematico iniziale a una forma di fiaba naif orientale recitata però da dei contadini colcoziani, e poi si passa a una ballata tragica alla François Villon, all'ombra della forca, e quindi una certa idea che ho sempre avuto della non unità dell'opera d'arte, della non obbligatorietà di una omogeneità stilistica dello spettacolo, ma di una possibile ricerca di vari piani, nel cerchio trovano un'applicazione.
0: Un altro campione di incasso è stato l'opera da tre soldi, ribattezzata anche nell'ultima edizione di Strehler, per questo suo successo trionfale, My Fair Brecht. Italo Moscati, nella sua veste di critico, ci può spiegare le ragioni di questa trasformazione commerciale.
2: Strehler nella sua attività evidentemente è partito con un certo piede e sta arrivando con un altro piede, però si può dire che è una contraddizione che presenta vari aspetti sul quale è bene soffermarsi. Cioè, per esempio, che con questo ultimo spettacolo, l'opera da tre soldi, Strehler in qualche modo viene un po' a lasciare da parte quel sentimentalismo rugiadoso, quel ricorso un po', come dire, un po' piaggeristico rispetto all'ideologia di Brecht, e sceglie in fondo più direttamente quello che c'è di teatrale in Brecht. Probabilmente questa scelta orientata sulla teatralità, non sorretta più da una certa spinta politica, ideologica, dà luogo a questa forma così di alleggerimento dei contenuti del teatro di Brecht. E fa appunto parlare di My Fair Brecht nel senso che c'è appunto un tentativo di illustrazione molto, come dire, suggestiva di questo teatro, e tutto quello che nell'opera potrebbe dar luogo a una riflessione critica viene un po' esibito, viene presentato in una specie di festa che comprende anche persino attori come, non so, Milva o Modugno, che vengono dalla canzone, e questo è stato giudicato come un'intrusione indebita in un campo che invece si vuole rigoroso. Ma questo, secondo me, è una delle critiche forse più deboli. Quello che importa, secondo me, è il discorso di fondo, cioè questa trasformazione, questo passaggio da un rapporto con Brecht inteso anche come profeta a un Brecht uomo di teatro.
0: E ora Giorgio Strehler di fronte a questa parabola. Giorgio Strehler, che con il Brecht uomo di teatro ha avuto anche un importante incontro umano.
3: Io considero Brecht come un autore estremamente attuale, al di là di quelli che sono i contenuti o che possono essere i valori estetici della sua opera, ma proprio come insegnamento di una metodologia di tipo dialettico, e quindi aperta continuamente a quella che è la ricerca e quella che è la sua, il suo inserimento in un discorso contemporaneo. Le sue opere di un altissimo valore poetico, oltre che, diciamo, chiamiamolo rivoluzionario o contestativo, come oggi si adopera più facilmente questa parola, esistono, ci sono, e direi ahimè sono ancora valide. Dico ahimè non dal punto di vista certamente estetico, ma significa che quel mondo che doveva essere trasformato in fondo non è stato trasformato, e fin tanto che questo grande sistema della società borghese rimarrà quello che è nella sua sostanza, non nelle sue frange o nelle sue modificazioni esteriori, l'opera di Bertolt Brecht rimarrà da questo punto di vista valida.
4: Cosa succede qui?
5: Cosa succede?
4: No, sei più turbato. Cosa succede qui? Sì. E diventi la mano.
5: Rivolto?
4: Sì. Ma si giri di te stesso, sì. Lo so.
5: La mia gente innocente, capite? Innocente!
4: Ma è là la gente che suona, Devi far sentire, no, è chiaro che è qui, ma... Innocente! Di dietro, cretini!
5: La mia gente innocente, capite? Innocente!
4: Via! Oh! Cosa succede? Monica!
0: Dopo Strehler che prova l'opera da tre soldi, un giudizio di trionfo sul Brecht di Strehler.
6: Ho visto dei Brecht molti anni fa fatti da Strehler e ho visto qualche cosa fatta adesso. A me come spettacoli piacciono molto, è evidente che io forse li avrei fatti diversi, ma questo credo che non implichi un giudizio. È evidente che ognuno di noi ha un suo modo. Io penso che Brecht sia, insieme a Shakespeare, il più grande autore della storia del teatro, insieme ai greci, ma diciamo della storia del teatro, chiamiamolo moderno, ecco. Con questo non è che quando metto in scena un testo di Brecht mi senta in un momento storico della mia vita, ecco.
0: Ma ecco un'attrice di formazione rigorosamente brechtiana di fronte al pubblico, Marisa Fabbri.
7: Il pubblico è più avanti di noi, teatranti. Una volta non era così, poi è così oggi. E ama molto Brecht, specialmente il pubblico giovane, ma come gli viene dato, come un oggetto di consumo. Siccome Brecht è anche un grande drammaturgo, i suoi spettacoli sono sempre spettacoli enormemente teatrali, hanno un grande effetto, allora si bada su questo effetto, si bada a questo effetto, e non si è proprio approfondito, non si sono approfonditi i contenuti di Brecht e la metodologia applicata a questi, che si deve applicare a questi contenuti. I contenuti, come si sa, sono grandiosi, sono contenuti, come sanno tutti, e qualcuno lo può dire molto meglio di me, sono i contenuti della classe operaia, e naturalmente io credo che per esprimerli bene bisognerà essere organici a questa classe di cui si parla.
0: Il parere di Squarzina.
8: È un errore così abbastanza interessato, quello che pensa un Brecht per la classe operaia e basta. In Brecht c'è assolutamente, disperatamente, anche se con la cornice ironica che lo salva e lo trattiene, una ricerca di alleati per la classe operaia. In tutte le sfumature del teatro brechtiano c'è qualche cosa che trascende la classe, non nel senso di limitare l'azione politica verso un'egemonia del proletariato, ma nel senso di dimostrare come all'interno di questa azione l'uomo che vuol diventare uomo trovi comunque degli spunti indipendenti dalla sua origine di classe. Brecht ha anche scritto a proposito di questa ricerca degli alleati mediante gli spettacoli, e non penso che noi dobbiamo chiuderlo in un ghetto di decentramento o dare di Brecht un'immagine elitaria o qualunque altra operazione ai due estremi dello spettro.
9: Senta, non c'è nessuno in casa?
10: No.
9: Ecco, lei cosa fa qui? È una lavoratrice?
10: Una lavoratrice.
9: Senta una cosa, lei sa per caso se i signori che abitano qui di solito vanno a teatro?
10: Sì, ci vanno spesso.
9: E lei ci va?
10: Il sabato, io no.
9: Come mai?
10: No, perché così non ci posso andare. In parte, non so, non mi sono mai preoccupata neanche per i biglietti. C'è stata una mia amica, difatti, che poco tempo fa mi voleva portare perché ci stava la signora Giuliana allo Iodici, non so se... Dovevo andare a vedere un... Non mi ricordo neanche che era.
9: Ecco, comunque anche se non è mai andata a teatro avrà sentito parlare, no, di autori o di attori che frequentano,
10: sì,
9: il teatro.
10: Sì, ne sento spesso, sia dalla signora che anche delle amiche, no, le persone che ci vanno.
9: Ecco, per esempio di Bertolt Brecht ha sentito parlare?
10: Sì.
9: Ecco, chi è Bertolt Brecht?
10: Credo di...
9: Come ne ha sentito parlare?
10: Così, ne ho sentito parlare tanto alla radio, poi anche dalla signora, perché mi sembra hanno fatto... Se non mi ricordo...
9: Perché non si ricorda i commenti, che tipo di commenti erano? Cioè erano favorevoli, è bravo questo Brecht?
10: Sì, è molto bravo. E difatti questo... Non mi ricordo neanche... mi ricordo che questa commedia, anche a me, ha avuto tanto successo, sentito a Milano, anche a Roma.
9: L'opera da tre soldi?
10: L'opera da tre soldi, sì. Che è girata assieme a che è stata Modugna, assieme a... cosa come si chiama? A Milva.
3: È chiaro che il sistema, diciamo, oggi si dice sistema, ma che è la struttura della società così com'è, quella che alcuni di noi accettano liberamente, alcuni altri contestano, alcuni altri pensano di modificarla, alcuni in un modo, alcuni in un altro, insomma, non accettandola. La struttura, diciamo, il sistema ha vari modi anche per contrastare determinati fatti che considerano nocivi o negativi alla propria sopravvivenza. Uno dei metodi, per esempio, apparentemente meno indolore, è quello di fagocitare, per esempio, no, dei fenomeni culturali rivoluzionari, facendoli diventare come propri. Oppure, per esempio, un altro metodo molto facile è quello di evirarli in un certo senso della loro capacità rivoluzionaria, cioè di non accettarli come tali, ma di farli diventare come fatti gastronomici.
0: Di nuovo da Strehler a Trionfo. Il suo ultimo Brecht, Puntilla, con Buazzelli e Corrado Pani, era ispirato al music hall.
11: Io non credo che il mio Brecht sia più consumistico di quello che Brecht avrebbe voluto, diciamo, per i suoi spettacoli, che lui voleva che fossero spettacoli usati, adoperati dal pubblico, cioè utili in un certo senso, ma utili in una maniera diretta, proprio utili come bene di consumo. Come bene di consumo, tanto bene di consumo, in un certo senso, che ogni volta che lui stesso li ripigliava, li modificava, perché come ogni bene di consumo, così lo spettacolo brechtiano, come del resto qualsiasi spettacolo che si rispetti, diciamo, ha una variante possibile a seconda del momento in cui tu lo tiri fuori. È evidente che per certi accademici, per i quali il fatto di non essere oggetto dello spettacolo brechtiano viene accademizzato, perciò capovolto e viene reso oggetto, per cui il testo brechtiano, che è quanto di meno oggettivo possa esistere, basta leggere gli scritti brechtiani, ebbene diventa un oggetto immutabile, proprio museificato, mummificato dentro certe formule, certi modi registici, certi modi recitativi che sono sempre gli stessi, che sono ricostruiti, io l'ho visto con i miei occhi da alcune persone, ricostruiti sulla falsa riga di regie avvenute 15, 20, 25, 30 e 40 anni fa, ebbene è chiaro, il mio spettacolo brechtiano che è fatto per essere adoperato e consumato nell'anno in cui viene prodotto, ebbene, siccome usa, diciamo, un certo rapporto estremamente datato, che può essere datato 1974 se lo faccio nel 74, ma datato 1968 se lo faccio nel 68, e che perciò usa dei modi e degli ingredienti, diciamo, teatrali, che sono quelli che vengono usati in quel periodo, cioè un certo tipo di rapporto, che è l'apporto datato in quel periodo, che non tocca soltanto il teatro, tocca tutta la società di quel periodo, comprese le cose positive e le negative, ebbene, assomiglia per certi versi, se vuoi, proprio come tipo di rapporto, diciamo, a quello che è il rapporto usato anche in certi mondi in cui consumismo significa effettivamente, cioè è un termine che va senz'altro preso in senso peggiorativo. E allora si accusa il signor Trionfo di aver fatto una regia consumistica, quando ha semplicemente fatto una regia datata.
9: Mi piace il teatro? Come mai?
12: Perché è uno schifo.
9: Come uno schifo?
12: Non lo so, io tutti quei bei programmi una volta. Non mi piace.
9: Cioè lei una volta andava a teatro?
12: Una volta andava a teatro, che era teatro.
9: E che cosa andava a vedere una volta?
12: Adesso andava a vedere Totò, Febbre Azzurra, poi quando c'era Vandor Siris, come si chiamano, tante belle cose, diciamo. Ma oggi che teatro non chiamano questo che fanno adesso in televisione?
9: Per esempio Bertolt Brecht l'ha mai visto?
12: No.
9: Non sa neanche chi è?
12: No. E chi è?
9: Lei conosce Bertolt Brecht?
13: No, lo disconosco completamente.
9: Come mai?
13: Perché non posso seguire il teatro. Avendo due bambini piccoli sono talmente impegnata e la sera non ho possibilità di andare al teatro.
9: Ma non ne ha neanche sentito parlare?
13: Sì, ho sentito parlare, ho letto qualcosa sui giornali, recensioni, cose di questo genere.
0: La domanda centrale a Strehler: Brecht è diventato un fatto di moda?
3: Per Brecht il patto è molto difficile, perché Brecht ha sempre agito all'interno del sistema borghese con una critica, qualche volta comica, qualche volta satirica, qualche volta drammatica, qualche volta tragica, sempre con il presupposto fondamentale che innanzitutto un buon teatro divide una collettività e non la unisce, ma soprattutto ha sempre fatto il suo lavoro come uomo di teatro, cioè considerando il rapporto testo e pubblico come un fatto, diciamo, positivo. Brecht desidera in un certo senso, attraverso talvolta dei fatti gastronomici, che la collettività venga positivamente coinvolta in una accettazione di determinati fatti drammatici che si svolgono sulla scena e che pur tuttavia criticano violentemente una certa situazione di fatto, non tanto perché vengano rifiutati nel momento stesso in cui vengono detti, ma perché essi lavorino dialetticamente all'interno della collettività che ascolta. Cioè c'è una specie di movimento, di messa in moto di un movimento dialettico all'interno della collettività che non è necessariamente esplicabile o che non deve necessariamente esplicarsi nel momento dell'accettazione o meno dello spettacolo. Secondo questa falsa teoria, uno spettacolo, per essere ributtato, dico spettacolo perché parlo con un uomo di teatro così che fa spettacolo, ma dico un testo spettacolo è rivoluzionario ed ha un valore, chiamiamolo contestativo o se vogliamo sia alternativo, quello che volete voi, soltanto se in un certo senso per assurdo all'apertura del sipario dopo le prime due battute il pubblico o si mette a urlare o se ne va o fa chiudere il sipario, quindi non avviene il fatto. E questo mi sembra veramente proprio un assurdo estetico. Il teatro è fatto per essere ascoltato dalla collettività, magari da una parte della collettività, per esempio, ecco, il pubblico divide e non unisce, cioè abbiamo una collettività, metà di questa collettività lo accetta, metà non lo accetta, oppure per un certo caso, un certo tipo di valore estetico, per un certo tipo di situazione, la collettività lo accetta, diciamo così, diciamo si diverte. Brecht diceva che lo scopo del teatro è di divertire, no? Ma è chiaro che era ironico il fatto, certo che deve divertire, il pubblico deve uscire e deve ricevere, chiamiamolo, la lezione, se vogliamo, la messa in moto della dialettica in un modo, diciamo, divertente. Diceva che l'arte deve essere piacevole, anche le formule matematiche sono piacevoli, ma tutto questo deve mettere in moto non una situazione soporifera o di sonno, ma deve mettere in moto delle contraddizioni che esistono nella collettività che l'ascolta. Quindi potrebbe verificarsi, e si verifica, che il pubblico, come nel 28 fece, decretò un grandissimo successo all'opera da tre soldi, che era stata fatta in un modo estremamente corretto da un punto di vista di critica della società borghese, e gli stessi borghesi che forse poco dopo avrebbero in parte votato a favore di Hitler e altri invece si sarebbero opposti, applaudirono questo fatto nel momento stesso in cui avveniva. Però nella parte migliore di questa collettività queste parole, questi fatti agivano.
14: Silenzio in aula. È quella la pietra? La riconoscete?
15: Sì, è quella. Allora guardate bene cos'è questa pietra.
14: Ma quella non è una pietra. È una borraccia. Così, mercante, il portatore vi avrebbe offerto da bere invece di aggredirvi.
15: Non so. Io so soltanto che quella doveva essere una pietra.
14: Non era una pietra. L'avete visto benissimo anche voi. Era soltanto una borraccia.
15: D'accordo, l'ho vista anch'io. Ma come potevo accorgermene laggiù che fosse una borraccia? Non c'era una ragione al mondo che quell'uomo mi offrisse da bere. Non ero suo amico. Mi odiava.
5: Ma vi ha offerto da bere lo stesso.
14: Perché gli ha offerto da bere? Perché? Secondo voi, signori?
5: Perché ha pensato che il mercante avesse sete. Forse per quella che si chiama umanità.
0: Di fronte allo Strehler brechtiano, ancora Marisa Fabbri.
7: Mi ricordo che ho visto i grandi spettacoli di Strehler e mi ha commosso enormemente questa passione puntigliosa, straordinaria, che lui metteva per conoscere e per immettersi nel grande discorso brechtiano, fino al Galileo. Mi ricordo, ho visto 15 volte il Galileo, credo altre 10-12 volte l'Eccezione alla Regola, che sono grandi testi, e poi grandi regie. Dopodiché, non so, per tante ragioni, ci sono molte ragioni per cui questo discorso brechtiano si è arrestato, e anzi direi che oggi Brecht viene umiliato enormemente. Non ha più forza polemica, perché non le si vuol dare, per esempio sul fatto della dialettica, sul fatto per esempio dell'organicità del teatrante alla classe di cui Brecht parla, che è la classe lavoratrice. Oggi lo si dà così come uno spettacolo qualunque, magari sotto una forma magnifica, ben impacchettato, con un bel fiocco.
0: A proposito di spettacolarità, quanto costa mettere in scena Brecht in Italia? Ivo Chiesa, direttore dello Stabile di Genova.
16: Io le dico che l'allestimento, secondo come tenevano i bilanci del Cerchio di Gesso, è costato 26-27 milioni, più 26 che

0: cerchio di gesso di circa 1.500.000 lire, cioè tutti i sacrosanti giorni. La Courage, parliamo di prezzi diversi perché è passato un anno, è stata in vita fino all'anno scorso, la Courage costava assai meno perché gli attori erano molto meno, cioè costava sulle 850-900.000 lire al giorno. È un prezzo incredibile, è un costo incredibilmente basso per uno spettacolo brechtiano. Non parliamo, non lo so, di spettacolo all'opera delle soldi, che è ancora più complessa, è un cast ancora, no, più numeroso no, ma forse più bisognoso di determinate individualità rispetto al cerchio, e credo che anche lì si batta su cifre nell'ordine, parlo di foglio paga, di 1.600.000, 1.700.000, insomma sì, sono spettacoli un po' costosi.
1: Sono padrone di me stesso, disse il servo, e si tagliò via un piede. Vi amo come un padre, disse lo zar ai contadini e fece decapitare il principe ereditario.
2: Il peggior nemico del pazzo è il pazzo stesso.
1: Sì, ma il peto non ha il naso.
2: 10 piastre di multa per discorsi osceni davanti alla corte. Così impari che cos'è la giustizia.
3: È la giustizia che ci tratti così perché non sappiamo parlare fino come quelli là, vero, con tutti i loro avvocati.
2: Proprio così, siete troppo stupidi ed è giusto che pigliate le legnate.
3: Il bambino glielo vuoi dare a lei? Che figlio com'è, non sa neanche come si fa a cambiarlo quando si bagna. Di giustizia tu ne sai quanto me.
1: C'è qualcosa di vero. Sono un uomo ignorante. E non c'ho neanche un paio di mutande in ordine sotto la toga. Guarda qua, aspetto tutto, in mangiare, è bene. Sono stato educato in seminario. Comunque anche te do una multa di 10 piastre per offesa alla corte. E inoltre sei proprio cretina a montarmi contro di te. Faresti meglio a farmi l'occhiolino. O a mostrarmi un pochino il di dietro. Allora sì che io mi sentirei ben disposto verso di te. No, no. 20 piastre!
3: Anche se saranno 30! Adesso te lo dico io cosa penso della tua giustizia! Zuccone avvinazzato!
4: Ma è inevitabile che Brecht sia così costoso. Dario Fo.
5: Le cose che ho visto al tempo che Brecht era ancora vivo, che dirigeva ancora bene l'ensemble, no? Sempre quello che mi aveva impressionato era questa povertà di mezzi voluta, questo essere scarni, questa non preoccupazione dell'effetto scenico, dell'ambiente e soprattutto la distruzione della quarta parete, come diciamo in gergo. Cosa significa distruggere la quarta parete? Vuol dire proprio fare il teatro epico, cioè essere in contatto con il pubblico a tal punto che il riquadro della scena non sia più il limite di passaggio, il limite magico per cui di là stanno gli attori e di qua sta un pubblico che si trova come per caso a fare il guardone, insomma, no? Brecht ha spiegato molte volte cosa significava parlare in terza persona, per far capire sempre allo spettatore che in quel momento l'attore non era il personaggio, ma rappresentava il personaggio, cioè lo portava sulla scena, lo presentava, lo descriveva, lo criticava, insomma era il momento di trade union, di passaggio critico e razionale di quello che il personaggio voleva indicare, cioè le sue parole, i suoi fatti, eccetera. È il discorso di fondo politico, cioè evidentemente il teatro diventava un pretesto per arrivare a dire determinate cose e naturalmente siccome si usa il teatro, ecco che l'uso della fantasia, l'uso del rapporto scenico, della invenzione era sempre tenuto, lo spettacolo, come dice sempre Brecht, sempre lo spettacolo. Invece man mano che in Italia si è mosso Brecht in una certa maniera c'è stato un decadimento molto grosso e la preoccupazione degli orpelli, la preoccupazione della fantasmagoria di colori, di costumi, di luci, di trovate, di effetti è stata arrivata al punto di essere talmente ridondante da coprire di fatto il discorso razionale, cioè della ragione che c'era dentro nel discorso di Brecht. E quindi anche il suo, chiamiamolo, mi fa sempre paura, fastidio, ma era il termine comprensibile, il messaggio culturale e politico che stava dentro l'opera, che sta dentro l'opera, che non bisogna mai dimenticare, sono opere rivoluzionarie, sono opere tendenti a convincere il popolo, la gente, i proletari, gli intellettuali.

0: quali che stanno da determinata parte di classe, che l'unico mezzo per arrivare a risolvere, ad avere un mondo diverso da questo, è la violenza contro il padrone che usa violenza, cioè è abbattere il potere borghese. Ora, la mistificazione proprio fondamentale è avvenuta in quanto si è coperto, inzuccherato questo discorso, e questo discorso è sempre stato coperto al punto da farlo cancellare.
1: Torniamo ai teatri stabili e ad Ivo Chiesa. Si dice che il costo dei diritti d'autore per rappresentare Brecht sia proibitivo. Sembra che si debbano versare 10 milioni di anticipo.
2: Ma io non so se questa regoletta contrattuale viene applicata sempre. A noi è stata applicata, ma devo dire che credo di poter dire che siamo degli accorti amministratori, non ci è preoccupato affatto, perché nella realtà il contratto Courage e il contratto del Cerchio erano basati a livello economico su due cose più che accettabili da noi, e cioè un avaluar, cioè un anticipo che poi viene restituito al teatro che lo dà, di 900.000 lire con un minimo garantito, sì, esattamente di 10 milioni. Ora, se si pensa che la Courage ha fornito diritti d'autore nella misura di 30 milioni, cioè tre volte tanto il minimo garantito da noi assicurato, beh, evidentemente non un teatro che faccia Brecht a un determinato livello non ha preoccupazioni. Credo che sia soltanto per questi grossi impegni spettacolari che gli eredi Brecht chiedono garanzie economiche così elevate, almeno credo, ma non le so dire però con esattezza.
1: Si sono però visti anche degli altri testi di Brecht, rappresentati da gruppi con pochissimi mezzi. Ce ne parla il critico Moscati.
3: Molti gruppi giovani, molti gruppi nati così intorno al 68, hanno scelto Brecht proprio come l'unico autore capace di poter aiutare in questo loro desiderio di occuparsi di temi politici in senso teatralmente anche giusto. Per cui si potrebbe dire che è vero che Brecht viene consumato, ma è anche vero che Brecht può essere ancora utilizzato come un autore capace di dire delle cose utili a livello della realtà contemporanea.
4: Ecco, parlavi dei giovani, vogliamo citare qualcuno di questi gruppi che ha presentato Brecht secondo una prospettiva ancora attuale, ancora valida?
3: Ecco, io tra i gruppi che hanno presentato un Brecht in maniera attuale citerei senz'altro come primo Carlo Cecchi con I tamburi della notte. Cecchi ha fatto di questo testo un discorso estremamente moderno, un discorso teatralmente rigoroso e che mi pare che possa dare una risposta appunto a tutti coloro che considerano Brecht un fossile.
5: Quando poi agli affari Fritz dare da me, sulle ceste da munizioni non c'è più gran punto da

0: Altre proposte di un Brecht nuovo e non ricco. Luca Ronconi ha studiato per qualche tempo e poi rinviato un progetto di mettere in scena contemporaneamente tre testi ambientati da Brecht in America. Santa Giovanna dei Macelli, Nella giungla della città, La resistibile ascesa di Arturo Uy. Ce ne parla Marisa Fabbri, che a questa fase della lavorazione ha partecipato.
1: Il discorso è per incominciare, di queste tre opere farne un tutt'uno legato fra una con l'altra in un discorso sulla strada, cioè il percorso sarà un percorso che noi faremo insieme al pubblico fin dal primo giorno che finirà, cioè che avrà il suo culmine nello spettacolo per strada, ma che sarà stato già fatto prima, fino dall'inizio, e quindi questo percorso che noi facciamo, che abbiamo cominciato e che sarà portato avanti, che noi facciamo insieme al pubblico, insieme a Brecht, quindi insieme agli attori, insieme al regista, insieme a, speriamo, a dei gruppi di lavoro anche marxisti e tutto insieme, sarà poi dimostrato, portato in un percorso anche fisicamente percorso, cioè come una strada e come una piazza. Come, così, grosso modo, come si presenterà questo spettacolo? Ecco, sarà un... Il percorso numero uno sarà quello della Giovanna dei Macelli, e di dietro ci saranno, verranno altri due percorsi che saranno quelli dell'Arturo Uy e della giungla della città. Come andremo a finire? Non lo sappiamo. Sarebbe sciocco, allora sarebbe tutto premeditato, tutto già visto, così come si è usato fino adesso. Uno aveva già in mente, in testa tutto, e poi l'ha imposto agli altri, e gli altri l'hanno messo in così l'hanno rappresentato. No, non sarà così. Noi non sappiamo come andrà, lo impareremo giorno per giorno fra noi, con noi e con il pubblico. Tant'è vero che dopo questi quattro giorni che abbiamo fatto di laboratorio straordinario insieme, appunto, con a questo pubblico, no, chiamiamolo così, a un certo punto abbiamo detto: ma qui manca la classe protagonista, cioè non c'è fra noi delegazione di fabbriche, lavoratori, cioè quelli veri, perché manca la classe, uno dei protagonisti, cioè tutti, come ripeto, Brecht, noi, il frittore, cioè siamo tutti protagonisti di questa operazione, ma manca il grande protagonista, che è la classe operaia, e lì abbiamo terminato.
0: E Dario Fo? Cosa farebbe Fo se dovesse mettere in scena Brecht?
2: Prima di tutto cercherei, come Brecht ha insistito tanto, di far arrivare chiaramente il discorso. E Brecht era talmente preoccupato di farlo arrivare che non si fidava nemmeno della parola sola. Era preoccupato Brecht di sottolineare, addirittura scrivendo, dei veri e propri manifesti su delle tele in dimensione enorme, le parole che gli attori dicevano, e li ribadiva con le canzoni, l'uso della canzone, per esempio, attraverso addirittura il gioco delle rime che fa entrare maggiormente e persuade lo spettatore. Era la preoccupazione di Brecht, e quindi quello che sarebbe una mia preoccupazione è di sottolineare, proprio come Brecht aveva indicato, le cose, naturalmente preoccupandomi di essere sempre un uomo di teatro, non di fare il comizio, mi diceva con una chiarezza incredibile Mao, diceva: quando un uomo di teatro arriva a fare il teatro dimenticandosi di essere tale, cioè uomo di teatro, e si preoccupa di dire quelle cose come se fosse un comizio, come fosse un manifesto, ebbene fa un cattivo servizio sia alla politica che all'arte stessa.
3: Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per il loro intervento Marisa Fabbri, Luigi Squarzina e la compagnia del Teatro Stabile di Genova, Ivo Chiesa, Aldo Trionfo, Ettore Capriolo, Italo Moscati, Giorgio Streller e la compagnia del Piccolo Teatro di Milano, Dario Fo, l'HDH di Milano per il materiale del film Giorgio Strehler trova l'opera da tre soldi di Carlo Battistoni e di una scena di Tamburi nella notte. Il Gran Teatro di Roma. Interviste di Claudio Sestieri, Roberto Agostini e Paolo Aleotti. Ha presentato Claudio Sestieri, un programma di Franco Quadri.
4: Rai Radio Tech & Tech.

in quest'aria ferma che scopre il malessere di essere male. In quest'aria che sale, che teme le parole migliori da dire. Parole leggere da far ascoltare e poterle ridire. Senza dire a un bambino stai fermo, se vuole ancora giocare. Metti che non ci credo.

0: che non ci credo, metti che non ci vedo.
1: State ascoltando Radio Tech & Tech.
2: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
3: Viaggio nel tempo ripercorre oggi il complesso percorso che portò l'Italia a dotarsi di una carta costituzionale nel dicembre 1947, considerata poi di alto profilo per i fondamentali principi di libertà ed eguaglianza, fissati alla base di uno Stato democratico e moderno. Per ricostruire le tappe fondamentali e gli aspetti salienti della Costituzione, come è arrivata a noi e successivamente le interpretazioni non sempre condivise, abbiamo chiesto l'aiuto di un autorevole costituzionalista, Michele Ainis, docente di istituzioni di diritto pubblico all'Università Roma III e commissario dell'autorità antitrust. Professor Ainis, dal 27 dicembre 1947, data della promulgazione, la Costituzione italiana ha visto dei radicali cambiamenti sociali, economici e politici della società italiana e del contesto mondiale. L'Italia ha aderito a numerosi trattati internazionali, è stata una delle fondatrici dell'Unione Europea e ha dovuto adottare tutta una serie di provvedimenti approvati dall'Europarlamento e dalla Commissione Europea e non ultimo è entrata nella moneta unica con l'euro. Ecco, da studioso valuta che la carta abbia bisogno di un'ulteriore revisione, oltre quelle adottate sinora negli anni?
4: Io credo che la capacità di sopravvivere a stagioni diverse, della storia diversa, sia una virtù della Costituzione italiana. Questa virtù deriva anche da una certa capacità profetica che i costituenti ebbero 70 anni e passa fa. Calamandrei in Assemblea Costituente citò i versi di Dante dicendo: noi dobbiamo fare come quei che va di notte e porta il lume dietro e a sé non giova, ma dietro sé fa le persone dotte. Questa preveggenza si legge anche in alcuni articoli della Costituzione che già allora aprivano allo scenario internazionale il nostro ordinamento. L'articolo 10, l'articolo 11 e da ultimo anche, adesso non vorrei dare i numeri così all'otto, ma anche l'articolo 117 che è stato di recente rivisitato nel 2001.
5: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si

0: questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera.
1: Ma io vorrei leggere, perché ci ascolta, in particolare l'articolo 11, dove c'è da un lato il ripudio della guerra, e questo verbo venne scelto dopo averne valutato altri. Si voleva esprimere una forte riprovazione etica, oltre che una damnatio giuridica rispetto alla guerra. Quindi l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Quindi la via pacifica alla risoluzione dei conflitti tra Stati. E l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni e infine promuove e favorisce l'organizzazione internazionale rivolta a tale scopo. Quella era una finestra aperta sull'ordinamento esterno che ha permesso, per esempio, la introduzione nel nostro ordinamento con efficacia vincolante delle norme europee.
2: Inizia la grande avventura dell'Assemblea Costituente. Dalla ricostruzione della storia siamo noi.
3: La decisione di eleggere l'Assemblea Costituente è del 21 aprile 1944. L'Italia è divisa in due dalla guerra. Roma è ancora sotto il tallone nazista. A Salerno, mentre infuriano i bombardamenti, nasce il primo governo di unità nazionale. Presidente, il maresciallo Pietro Badoglio. Il primo scopo è quello di liberare ogni lembo di terra italiana. L'impegno per il domani è esplicito. Gli italiani, finita la guerra, saranno chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica e ad eleggere la Costituente. Spetterà alla Costituente il compito di scrivere la nuova legge fondamentale dello Stato, la Costituzione. Nel governo Badoglio entrano come ministri i rappresentanti di tutti i partiti antifascisti, dal filosofo liberale Benedetto Croce al leader comunista Palmiro Togliatti, appena rientrato in Italia.
4: Professor Anis, la decretazione d'urgenza dei governi attraverso appunto i decreti legge è stata spesso causa di appelli e richiami dal Quirinale negli anni per il suo eccessivo ricorso e per la presunta prevaricazione delle prerogative del Parlamento. Ma è questo l'unico percorso da adottare sempre per bypassare le paludi delle commissioni e i dibattiti in aula? È possibile che vi siano tutte urgenze indifferibili?
1: Diciamo che l'uso del decreto legge è diventato abuso. È una delle malattie che ci teniamo sul groppone, non da oggi. Negli anni 90 si faceva un decreto legge al giorno per un certo periodo, perché poi i decreti legge scadevano, dopo 60 giorni ne venivano reiterati, cioè riproposti spostando una virgola di qua e un aggettivo di là, fino a che la Corte Costituzionale nel 1996, parliamo di un quarto di secolo fa, ha detto basta. Ma questo basta non è bastato, nel senso che la media comunque si assesta su 4 decreti legge al mese, quindi una emergenza a settimana è poco plausibile che ci sia. Tutto questo si accompagna con una crisi di autorità delle assemblee parlamentari.
2: Oscar Luigi Scalfaro, uno dei padri costituenti per la DC e poi nono presidente della Repubblica, racconta le fasi critiche della fine del conflitto.
5: Diventato magistrato, io ero sotto alle armi in Sicilia, c'era il congedo per i magistrati, cosa che fu poi tolta, io rimasi per tutto il tempo della Repubblica di Salò senza documento alcuno e la provvidenza mi aiutò a uscire da situazioni impensabili. Ma la lotta, la sofferenza, le tragedie, il vedere uccidere le persone dalla finestra del tribunale, come si ammazzano, forse come non si ammazzano i polli, dava la sensazione della distruzione, uno stato, starei per dire, di decomposizione. E così era, lo stato era condizioni di decomposizione. Lo statuto albertino era finito a brandelli con le interferenze pesanti delle strutture inventate dal fascismo, quindi la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il Gran Consiglio. Questa serie di forme davano la sensazione che la caduta fosse immediata.
1: Il Parlamento, negli anni 70 si celebrava la centralità del Parlamento, vennero introdotti nuovi regolamenti parlamentari nel 71 che diciamo sancivano questo ruolo centrale delle Camere, è andato perdendosi, c'è una crisi delle assemblee legislative che si manifesta anche attraverso una crisi della capacità di legiferare in modo autonomo e non sotto dettatura del governo da parte delle Camere. Quindi c'è un abuso che si può superare come? Ecco, qui forse qualche riforma dei regolamenti parlamentari aiuterebbe.
2: Ed ancora Oscar Luigi Scalfaro spiega la necessità di una carta fondamentale dello Stato.
5: Lo Statuto Albertino non c'era più. Ciò che aveva fatto il fascismo era caduto col crollo del fascismo. Vi era un popolo che non aveva casa, giuridicamente non aveva casa. Quindi la logica dell'assemblea costituente, di una costituzione, era perché un popolo non può vivere se manca una piattaforma che segni i limiti dei rapporti di ciascuno, delle istituzioni, di una potestà che non indichi questa casa costituzionale, amministrativa, giuridica, dove il popolo possa sentirsi sicuro uno dell'altro.
4: In alcune fasi della storia repubblicana ed anche durante adesso negli ultimi anni della pandemia è stato frequente l'uso dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'acronimo DPCM. Ma osservando i dettami della Costituzione, quando e fino a che punto è possibile adottare lo strumento giuridico del decreto del Presidente del Consiglio?
1: Allora, questo è un abuso figliato dall'abuso di cui parlavamo prima, perché se il decreto legge da strumento straordinario è diventato uno strumento normale di legislazione, quando si è presentata un'emergenza vera e non finta, il decreto legge è sembrato troppo poco e allora si è utilizzata questa scorciatoia del DPCM. Qual è la differenza? Un decreto legge viene deliberato in Consiglio dei Ministri e quindi i partiti della coalizione di governo ne sono informati, lo discutono, lo trattano e lo approvano. Viene poi autorizzato dal Presidente della Repubblica che lo emana e quindi lo può anche rifiutarsi di emanarlo. Ci fu il caso celebre del decreto per Eluana Englaro che venne rispedito al mittente, cioè al mittente del governo da Napolitano. Quindi c'è un controllo che nel DPCM non c'è. E poi occorre anche una autorizzazione del Capo dello Stato a presentare il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge. È uno scioglilingua, ma significa che poi di quel decreto diventano padrone le Camere, che possono cambiarlo, possono rifiutarlo o possono convertirlo. Se lo convertono, la legge deve essere promulgata e quindi c'è un ulteriore controllo del Capo dello Stato e la legge promulgata può essere giudicata in termini di legittimità costituzionale dalla Corte Costituzionale. Allora, tutto questo sistema di controlli e di partecipazione alla decisione, con il DPCM, che è un atto solitario del Presidente del Consiglio, salta e quindi questo ha creato, credo, un vulnus, anche perché il DPCM è un atto amministrativo, non è un atto normativo, eppure con questo atto amministrativo sono stati stabiliti dei vincoli che mai in passato avevamo sperimentato alle nostre libertà durante il tempo del primo lockdown.
2: L'insediamento dell'Assemblea Costituente dai resoconti della settimana Incom.
3: L'Assemblea Costituente si insedia 23 giorni dopo le elezioni. Il partito di maggioranza relativa a Montecitorio è di gran lunga la Democrazia Cristiana, che raccoglie più del 35%. Seguono i socialisti, che nel 1947 subiranno la scissione socialdemocratica, e i comunisti.
4: Recentemente gli attuali giudici dell'Alta Corte hanno ritenuto infondato che sia stata svolta una funzione legislativa da parte del Presidente del Consiglio quando ha adottato i provvedimenti anti-Covid. La questione era stata sollevata da una parte della magistratura, da avvocati, dall'autorevole giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese e da una parte del Parlamento, che invece sostenevano che c'è stata un'usurpazione in qualche modo ai danni delle Camere. Ecco, l'interpretazione giuridica può arrivare a confutare tutto e il contrario di tutto? E su quali basi si può fondare l'interpretazione giuridica per arrivare ad una ragionevole certezza del diritto?
1: Ah, bella domanda. Diciamo che tutto ciò che noi sappiamo del mondo è frutto di un'interpretazione, no? L'interpretazione fa parte del nostro, diciamo, del nostro vissuto intellettuale, tanto più quando si esercita su testi. I testi sono fatti di parole e anche i testi di legge sono fatti di parole messe uno dopo l'altro. Le parole non sono pietre, devono avere una polisemanticità, perché il vocabolario è finito a un termine sia pure molto, diciamo, numeroso di lemmi, ma a un certo punto c'è la parola zuzzurellone in genere lo chiude, no? Mentre la vita può dettare delle situazioni infinite. Allora io con un vocabolario finito devo poter esprimere, raccontare, interagire con delle situazioni imprevedibili. Per farlo il linguaggio deve essere elastico, deve essere duttile, e una parola può anche esprimere più significati, no? I dizionari dei sinonimi, per esempio, te lo fanno vedere.

0: Allora, quindi è fisiologico che ci siano due interpretazioni possibili su uno stesso testo di legge. C'è un vecchio brocardo latino, in claris non fit interpretatio, se la legge è chiara non occorre interpretarla. Gli illuministi francesi avevano teorizzato tutto questo dicendo che il giudice è soltanto una bocca della legge, ma ecco, tutto questo è in realtà una grande balla perché ci sarà sempre un disaccordo interpretativo. Quale interpretazione prevale? Quella che è più in sintonia con il tempo, perché dicevamo poco fa che la Costituzione ha la qualità di poter accompagnare le stagioni della storia, essendo costruita con dei mattoni, con delle parole molto generali, molto flessibili, molto capaci di esprimere significati cangianti, e questa è senz'altro una qualità. Dopodiché, tu devi, convincere l'altro che la tua interpretazione è quella più persuasiva. Io penso che nelle facoltà di giurisprudenza dovrebbe essere introdotto un insegnamento di retorica, che è la scienza dell'argomentazione ed è tra le scienze più importanti.
1: Iader Jacobelli, giornalista Rai alla Costituente, fa rivivere il clima della prima seduta.
2: Il 25 giugno del 1946 è la prima seduta. Andreotti era segretario, anzi fu quello che procedette alla conta dei voti. La seduta fu presieduta dal decano dell'Assemblea, Vittorio Emanuele Orlando. Fu un discorso, direi, straordinariamente bello. Era Orlando un po' retore, ma la sua oratoria prendeva il volo.
1: Professor Ainis, una legge ordinaria, sempre a quello che faceva riferimento lei prima, può scavalcare i diritti fondamentali sanciti nei primi 12 articoli? E se questo è possibile, quali sono i casi espressamente previsti dalla Costituzione e con quali specifiche garanzie?
0: Ma la Costituzione, diciamo, ha la pretesa, che non è un'ambizione, diciamo così, puramente presuntiva, la pretesa di assoggettare al primato della regola, e quindi lo stato di diritto, anche l'emergenza, anche le situazioni di emergenza. I primi 12 articoli della Costituzione contengono una serie di principi fondamentali e dal 13 in poi c'è un catalogo di libertà fondamentali. Ora, ciascuna libertà può essere compressa, ristretta o addirittura in casi estremi sequestrata. Ce ne siamo accorti quando la nostra libertà personale, la libertà di muoversi, non potevamo esercitarla, eravamo chiusi in casa. Questo può avvenire purché ci sia intanto venga garantito il primato della legge.

0: può essere, è la legge stessa, nei limiti che la Costituzione prevede, che può stabilire queste restrizioni alle varie libertà. Noi leggiamo una di queste libertà a caso, per esempio la libertà di circolazione e di soggiorno, che è una delle libertà che il lockdown aveva molto confinato, ci troviamo scritto che ogni cittadino può circolare liberamente, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza e mai per ragioni politiche. Quindi questi sono in questo caso i confini con cui la legge può intervenire in via generale, quindi con disposizioni generali, e per ragioni di sanità o di sicurezza. E qui l'esempio vale per ciascuna libertà.
1: La composizione dell'Assemblea e di partiti presenti.
2: L'Assemblea Costituente si insedia 23 giorni dopo le elezioni. Il partito di maggioranza relativa a Montecitorio è di gran lunga la Democrazia Cristiana, che raccoglie più del 35%. Seguono i socialisti, che nel 1947 subiranno la scissione socialdemocratica, e i comunisti.
1: Giovanni Leone, un altro dei padri costituenti per la DC e poi sesto presidente della Repubblica, racconta come vennero scelti i membri dell'Assemblea ed il divertente aneddoto sul suo viaggio di nozze.
3: Mi trovai nominato tra i 75, cioè la commissione dei 75, che era incaricata di preparare il progetto della Costituzione da sottoporre all'esame e al voto finale dell'Assemblea plenaria. Io penso che fui scelto perché nel mio curriculum si trovarono i precedenti della mia preparazione culturale e giuridica. Consentitemi di ricordarlo, professore universitario da molti anni e avvocato molto attivo. E allora ci mettemmo subito in questo lavoro. Dirò una cosa che farà a un certo punto aneddotica. Io fui investito di questa nomina componente della Commissione 65 mentre in viaggio di nozze a Stresa e dovetti interrompere il viaggio di nozze anche con molto risentimento di mia moglie, che fu molto generosa e solidale per rientrare a Roma e dare inizio alla mia attività di membro della Commissione 65, nella quale a un certo punto si delineò la gravità del mio impegno. Perché anche questa volta, senza mia iniziativa, mi trovai nominato relatore dei più importanti temi della Costituzione, la magistratura, la Corte Costituzionale, quelli che poi abbiamo chiamato i diritti umani. Alla fine era stanco, ma era anche orgoglioso di aver compiuto qualche cosa di importante nella mia vita.
1: Con il racconto del Presidente della Repubblica Emerito Giovanni Leone si conclude la prima parte di Viaggio nel Tempo. Arrivederci a fra poco.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati alla seconda parte di Viaggio nel tempo, per ripercorrere con il costituzionalista Michele Ainis il complesso cammino per la promulgazione della Costituzione italiana.

0: possibile quindi anche per l'obbligo vaccinale, ad esempio, una legge ordinaria fatta per l'obbligo vaccinale potrebbe superare la Costituzione?
1: La stessa Costituzione prevede che la legge stabilisca dei trattamenti sanitari obbligatori. L'obbligo vaccinale è un trattamento sanitario obbligatorio e obbligo vaccinale ne abbiamo già per i bambini 10 di vaccini obbligatori. Anche qua però non può fare la legge, diciamo, in un modo capriccioso stabilire questo obbligo vaccinale. Deve coniugarsi alla situazione di fatto in cui interviene, altro è un lontano pericolo, altro è un'emergenza in atto, altro è un'emergenza che colpisce negli ospedali e nelle terapie intensive, quindi dipende dalla situazione di fatto e dipende poi dalla ragionevolezza con cui il legislatore costruisce le categorie assoggettate all'obbligo. Una legge che affermasse tutti quelli che si chiamano AINIS sono soggetti all'obbligo, ecco, gli AINIS, diciamo, non sarebbero molto contenti e probabilmente la stessa Corte Costituzionale la giudicherebbe irragionevole questa legge, cioè non bilanciata nelle ragioni che la giustificano.

0: L'autorevole giurista napoletano Enrico De Nicola viene eletto capo provvisorio dello Stato.
1: Capo provvisorio dello Stato, il 27 giugno 1946, viene eletto dalla Costituente Enrico De Nicola, giurista napoletano, che nei primi anni 20 era stato presidente della Camera. Un uomo scrupoloso e anche per questo facile a rassegnare le dimissioni, che non aveva voluto candidarsi in nessun gruppo politico.
2: Naturalmente anche andando sulla sicurezza, diciamo, scientifica del, in questo caso dei vaccini, rispetto al trattamento che poi dovrebbe essere fatto.
3: Ma c'è una sentenza, anche questa lontana, degli anni 90, della Corte Costituzionale, aveva a che fare col vaccino contro la poliomielite. Vaccino che in un caso infimi, ma insomma c'erano, procurava danni ai vaccinati, cioè tu ti vaccinavi e contraevi la poliomielite da cui il vaccino doveva difenderti. La Corte parlò in quella sentenza di scelte tragiche del diritto, perché era la salvezza dei tanti.

guardiamo il bugiardino dei medicinali, forse non prenderemmo mai alcun medicinale leggendo gli effetti dannosi che ti può procurare. Quindi i greci avevano proprio la parola farmacon. Loro dicevano: farmacon è ciò che salva, ma è anche ciò che distrugge. L'energia atomica può illuminare le nostre case o può distruggere le nostre città, quindi dipende da noi, dall'uso che sappiamo farne.

0: Nadia Galli Cospano, deputato alla Costituente per il PC, elenca gli stringenti criteri per l'elezione del capo provvisorio dello Stato.
1: I criteri di elezione erano quattro sostanzialmente. Doveva essere, siccome il risultato del referendum era stato 12 milioni di voti alla Repubblica e 10 ai monarchici, quindi sostanzialmente una differenza abbastanza esigua, doveva essere un monarchico per rassicurare la parte monarchica del paese. E quindi, poiché il nord aveva votato prevalentemente Repubblica e il sud prevalentemente monarchia, doveva anche essere un meridionale, seconda condizione. Terza condizione, doveva essere una personalità di tale rigore morale da rassicurare la parte repubblicana del paese, che aveva vinto. E infine doveva essere un uomo gradito ai tre grandi partiti di massa. Se uno di questi poneva no, un veto all'elezione di un nome, questo nome non doveva essere gradito. Il ballottaggio fu intorno ai nomi di Benedetto Croce e Vittorio Emanuele Orlando, e siccome c'erano da una parte e dall'altra qualche volta delle resistenze, spuntò il nome di De Nicola. Chi parlava di Croce, chi parlava di Vittorio Emanuele Orlando, poi ci sarebbe anche De Nicola, ma De Nicola non accetterà. E si andava avanti così. Poi si ripetevano i criteri, poi si ricominciava a dire i nomi e poi si diceva, ma ci sarebbe anche De Nicola, ma De Nicola non accetterà. Alla fine, di fronte alle difficoltà, si chiese all'avvocato Porzio di Napoli di andare a parlare con De Nicola, che accettò. Si convocò l'assemblea costituente, ma un'ora prima De Nicola mandò a dire che non accettava.
2: In realtà egli voleva una larga votazione e questa ci fu.
0: Uscendo dal fascismo, la Costituzione italiana venne redatta dai padri costituenti considerando una serie di bilanciamenti tra i poteri dello Stato ed in particolare tra le due Camere e una doppia approvazione dei provvedimenti. Ecco, al riguardo c'è stato qualche anno fa un referendum che ha confermato l'assetto a due assemblee, ma secondo lei, per la migliore funzionalità nell'ambito legislativo, oggi questo ordinamento è adatto?
3: Ma il bicameralismo perfetto con due camere che fanno le stesse cose, e oggi ho l'ultima riforma anche con lo stesso elettorato, perché i diciottenni votano ormai anche per il Senato, prima potevi farlo qualche anno dopo, è un unico al mondo. Si giustifica con le preoccupazioni che c'erano in assemblea costituente, la paura del tiranno, la paura che la vittoria dell'altro avrebbe consegnato il paese ad una dittatura bianca o rossa o che fosse, e quindi vennero messe una serie, chiamiamole, di trappole o comunque di contrappesi nel sistema. In generale, il fatto che una seconda Camera debba vistare il lavoro della prima Camera è una garanzia, così come una garanzia il doppio grado di giurisdizione. Se un giudice di primo grado mi condanna perché quella mattina si è svegliato col mal di stomaco, insomma la sentenza non è giustificata, il giudice d'appello potrà riparare a questo torto. Tante volte abbiamo avuto, per esempio, le leggi ad personam negli anni dei governi Berlusconi, e molte non passarono perché c'era appunto il Senato che si metteva per traverso.

0: Le idee dei partiti politici sulla Costituzione, la Commissione dei 75 e le sottocommissioni.
1: Sia Togliatti sia il socialista Lelio Basso escludono che la Costituzione debba avere una connotazione socialista e mettono l'accento invece sul carattere democratico della nuova Repubblica. Per i democristiani e soprattutto per i giovani come Dossetti, Moro e La Pira, la Costituzione deve avere un profilo nettamente antifascista e deve riconoscere in primo luogo i diritti della persona, andando al di là dei confini delle costituzioni liberali. Su queste basi il dialogo diventa possibile. Per preparare la bozza della Costituzione, il presidente della Costituente, Saragat, nomina una commissione di 75 deputati, presidente Meuccio Ruini. I 75 si dividono in tre sottocommissioni. La prima per i diritti dei cittadini, presieduta dal democristiano Tupini. La seconda per l'ordinamento dello Stato, presieduta dal comunista Terracini. La terza per i temi economico-sociali, presieduta da Ghidini, socialista e poi socialdemocratico.
2: Io credo che però una buona riforma potrebbe essere quella di conservare il bicameralismo differenziandone un po' di più le funzioni delle due camere. C'è la vecchia idea di fare del Senato una Camera delle Regioni, cioè un centro di ascolto e di rappresentanza delle istanze locali. Sarebbe un modo per valorizzare i territori. Si è provato a farlo in alcune riforme, ma finora non ci si è mai riusciti.

0: Lelio Basso, deputato PSI per la Costituente, enuncia l'obiettivo di fondo che si voleva raggiungere, uno Stato in cui la sovranità partisse dal popolo.
1: La Resistenza voleva certamente uno Stato che fosse il contrario esatto dello Stato fascista, uno Stato democratico in cui la sovranità partisse dal basso e non scendesse dall'alto, e uno Stato moderno che assicurasse a tutti piena dignità civile e un livello di vita moderno. La Costituzione ha disegnato, sia pure con qualche contraddizione, uno Stato che si avvicinava a queste aspirazioni.
0: Possiamo firmare con sicura coscienza, rassicurava autorevolmente il capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, controfirmando la Carta Costituzionale. All'epoca vi era comunque una quasi totale unità e consonanza di intenti sociali e politici per il benessere della popolazione, che tralasciavano sostanzialmente gli interessi di parte. Nella società attuale, che rispecchia i parlamenti eletti, sarebbe possibile raggiungere una visione comune ampia come allora per aggiornare norme fondamentali?
2: Non è semplice, anche se oggi tra destra e sinistra ci sono molte meno differenze, a volte le differenze non si capisce quali siano, che di quelle che all'epoca c'erano tra cattolici, comunisti e liberali. Che cosa ha permesso a quella generazione in 18 mesi di approvare una tavola di valori comuni che ha resistito per tutto questo tempo? Che cosa li ha affratellati e gli ha permesso di superare le divergenze politiche e ideologiche? Il loro vissuto comune. Erano usciti da una grande tragedia, che era la guerra civile, poi, che è la peggiore di tutte le guerre, ed era la dittatura del fascismo. I fascisti avevano perseguitato cattolici come Sturzo o De Gasperi, e liberali come Croce o comunisti come Gramsci. Allora questo li ha fratellati, e questo, diciamo, le costituzioni non nascono dietro un tavolo o una scrivania ben circondata di libri, nascono da grandi tragedie collettive, nascono in alcuni tornanti tragici della storia.

0: così poco dell'amore.
1: Giulio Andreotti, altro deputato DC alla Costituente e poi più volte Presidente del Consiglio, Ministro e Sottosegretario, parla di un'assemblea di altissimo valore e l'importanza di tralasciare le lotte quotidiane per riformare la Costituzione.
2: Certamente il tipo di assemblea è stata un'assemblea di altissimo valore, di grande senso di responsabilità, che ha mantenuto la capacità di coesione anche quando in corso di assemblea costituente si ruppe l'unità dei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale e si fece un governo con comunisti e socialisti all'opposizione. Questo non influì nel proseguimento della redazione della Carta Costituzionale. Ora, a me pare importante ricordarlo perché ogni tanto si dice bisogna rivedere, ed è giusto, alcune cose della Costituzione devono essere rivedute. Basti pensare che è sopravvenuta la Comunità Europea con tutti i poteri che anche direttamente gestisce, con i condizionamenti che comporta, ma non è solo questo il motivo di novità. Però per poter mettere mano ad una riforma costituzionale io credo che bisogna avere le idee molto chiare e specialmente creare un clima che sia un clima diverso dalla lotta quotidiana, dall'abitudine di guardare le cose con una certa faziosità e con una certa unilateralità.
3: Diceva John Adams, che fu il quarto presidente degli Stati Uniti, che questo, diciamo, regalo che la generazione costituente offre alle generazioni successive, e cioè la libertà, l'indipendenza, come successe ai coloni americani rispetto alla madrepatria inglese, la pace, allora questo merito storico consente ai costituenti di scrivere delle regole che vincolano le generazioni successive. E questo, lui diceva, è un privilegio che gli uomini non hanno mai, non più di quanto ciascuno possa scegliere quando nasce, la terra su cui nasce o l'aria che respira per la prima volta. Siccome poi non ci sono più state tragedie simili, per fortuna, non ci sono più ripetute le condizioni storiche che hanno potuto allora generare una nuova Costituzione.

0: Nilde Iotti, deputata alla Costituente per il PC e poi storica presidente della Camera dei Deputati, sottolinea l'importanza dell'articolo 1 sulla democrazia ed il potere al popolo.
1: L'articolo 1 è quello che tutti conoscono, che si apre con la formazione: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Era un principio del tutto nuovo e, bisogna dire, anche nuovo rispetto alle costituzioni che venivano formulandosi o erano state formulate in Europa, per esempio in Francia, subito dopo la guerra.
2: L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il primo articolo della Carta Costituzionale fissa con chiarezza cosa e come volevano i padri costituenti che fosse l'Italia. Ecco, professor Ainis, ma da profondo conoscitore della nostra Carta e valutando gli orientamenti legislativi di oltre 70 anni di storia repubblicana, questi punti cardine sono stati rispettati?
3: Io credo che non si può pretendere, è anche assurdo farlo, una realizzazione totale dei valori che la Costituzione indica: la libertà, l'eguaglianza, la solidarietà, il pieno autogoverno attraverso la sovranità popolare. Sono degli obiettivi a cui bisogna tendere, sapendo che ogni giorno la vita genera nuove situazioni di diseguaglianza, nuovi, diciamo, compressioni della solidarietà popolare, nuove ferite alla libertà, e tu devi, come Sisifo, no, risalire da capo la collina con il tuo masso sulle spalle che nel frattempo ti è rotolato dietro. Ma questo non offusca il valore della Costituzione. È un po', io una volta l'ho usata questa metafora, mi sembra calzante, è un po' come il cielo, l'orizzonte che tu vedi fuori dalla tua finestra, non puoi acchiapparlo con le mani, ma non puoi nemmeno evitare di tendere l'occhio verso l'orizzonte.
0: Le alte personalità che sottoscrissero la Costituzione.
4: In calce alla Costituzione figurano tre firme. Quella del capo dello Stato Enrico De Nicola, un galantuomo dell'Italia liberale prefascista. Quella del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, cattolico trentino e capo della Democrazia Cristiana. E quella del presidente della Costituente Umberto Terracini, comunista eterodosso, reduce dal carcere e dal confino.

0: La firma della Costituzione avviene senza grande solennità nella residenza del capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola.
1: Stiamo già vivendo in una società digitale e lo saremo sempre più in un prossimo futuro, con regole e leggi che spesso vengono condizionate fortemente dagli aggressivi interessi economici delle grandi multinazionali, a scapito dei diritti inalienabili delle persone. Prendendo a riferimento la nostra Costituzione, come ritiene possibile far tutelare i diritti dei cittadini in Italia, in Europa e a livello globale, considerata la capillarità di queste multinazionali?
2: Questo è un problema generale che tutto il mondo si pone, se lo pongono per esempio le autorità antitrust di tutto il mondo, perché se una multinazionale ha un bilancio più ricco di quello di un intero Stato, allora è il concetto stesso di democrazia che entra in crisi. Certamente un rimedio, uno strumento può essere cambiare le regole sulla tassazione, come nell'ultimo vertice tra i grandi del mondo si è ipotizzato, e cioè obbligando ad una tassazione nei territori in cui avviene il commercio di queste multinazionali, il consumo dei loro prodotti. Però certamente oggi abbiamo degli stati deboli e dei gruppi finanziari troppo forti, e questo è uno squilibrio che va assolutamente corretto.
1: Professor Agnes, la ringraziamo della sua disponibilità e le auguriamo un in bocca al lupo per tutte le sue attività di docente, di commissario e di editorialista di giornale. E a presto.
2: Grazie e buon anno a chi ci ascolta.
3: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Siamo entrati nella suggestiva atmosfera delle Olimpiadi Romane. Abbiamo parlato di ciclismo e dei successi di Sante Gagliardoni, uno dei più potenti pistar che l'Italia abbia mai avuto. Anche oggi restiamo a Roma, ma ci spostiamo sul ring del Palazzo dello Sport all'EU. L'argomento è il pugilato. Protagonista della puntata è un altro notissimo atleta, Nino Benvenuti. Il pugile triestino, dopo aver conquistato per la terza volta consecutiva il titolo di campione d'Europa dei pesi super welter dei dilettanti, si iscrive alla categoria dei welter, nella quale i responsabili della federazione ritengono che abbia maggiori possibilità di successo. Nino Benvenuti infatti è uno dei favoriti per la conquista della medaglia d'oro nel torneo di pugilato. In un'intervista rilasciata alla vigilia delle Olimpiadi, Nicherov Genisov, presidente della Federazione Pugilistica Sovietica, afferma che nelle rispettive categorie possono aspirare al successo il tedesco Homberg, i polacchi Pazlor e Pescikowski, il finlandese Maki e l'italiano Benvenuti. Genisov aggiunge di apprezzare molto le capacità tecniche, la forza fisica e lo spirito agonistico dei pugili italiani. Nell'ultimo campionato d'Europa ha avuto modo di valutare appieno, in particolare, le doti di Benvenuti. Benvenuti, sapevi di essere il favorito alla vigilia delle Olimpiadi nella categoria dei welter?
1: Diciamo come sono andate le cose. Salì sul ring con un grosso impegno e una grossa paura anche, perché mi ricordo un particolare che l'allora presidente Onesti del CONI, presidente Onesti, disse: beh, almeno la medaglia di Benvenuti sarà una cosa sicura. Ecco, questo fu per me un grosso impegno. Dirò però che mi ha stimolato, non mi ha fatto male. Quindi sapevo che qualcuno pensava che avrei potuto vincere. Ed era un peso che mi ha aiutato, perché sono fatto così. Nelle difficoltà riesco ad esprimermi meglio. Se penso che un incontro posso anche perderlo, è difficile che lo perda.
0: Senti Nino, tu hai esordito il 27 agosto di quel 1960.
1: Sì.
0: Contro un francese.
1: Joslin.
0: Joslin. E le cronache dicono che è stato il match più entusiasmante di tutta la serata quello.
1: Ma ti dirò che i francesi piansero quando seppero del nostro accoppiamento, perché sapevano che io ero bravino in quel momento, ma avevano una grande fiducia, una grande speranza in Joslin, che avrebbe potuto conquistare anche una medaglia, arrivare al podio perlomeno, ecco. E eliminarci così non li fece sicuramente felici. Fossero state fatte delle teste di serie, forse Joslin sarebbe stato dalla parte opposta alla mia.
0: Senti, fu un incontro facile, anche perché
1: non fu facile. Diciamo, nella terza ripresa, quando le cose per me, sì, andavano bene apparentemente per gli altri, ma sono io dentro che sono, onestamente, dico quanto mi ha fatto soffrire. Ma nella terza ripresa, fortunatamente, sono riuscito a trovare una strada che mi ha portato al successo. Lui attaccava in maniera piuttosto con il corpo avanti e sono riuscito a trovare una posizione arretrando e portando il montante destro. L'ho colpito 3 volte consecutivamente ed è stato quello che poi mi ha dato la vittoria. Ecco, voglio dire che il match so io che l'ho sofferto.

0: Negli altri incontri si registrano le vittorie del sovietico Radoniak e del campione d'Europa dei welter, il polacco Drogoš. Impressiona per la eccezionale potenza il tunisino Sadok. Delude invece il cileno Cornejo, inserito dalla stampa tra i favoriti al successo finale. Ecco il commento di Roberto Fazzi della Gazzetta dello Sport.
1: Ha strabiliato il pubblico il tunisino Sadok per la forza e l'abilità. La grande maggioranza dei tecnici ha detto che Sadok è migliore di Benvenuti. Un incontro dell'italiano con il tunisino o con lo statunitense Baldwin sarebbe negativo. Noi non la pensiamo così. I pessimisti hanno dato eccessivo valore alle vittorie per knockout di Sadok e Baldwin.

0: Quattro giorni dopo, il coreano Kim.
1: Kim So-ki.
0: Un nome
1: che ricorre
0: sì, spesso nella carriera di Nino.
1: Certo, diciamo che è stato un incontro non difficile, anzi piuttosto facile quello. La prima ripresa lo misi a terra e poi vissi di gloria le altre tre riprese dal primo atterramento. E non fu un incontro difficile. Mai avrei pensato invece che Kim So-ki sarebbe stato il primo mio avversario a scendere vittorioso dal ring dopo un incontro. E quello si realizzò invece nel 64 a Seoul in Corea, quando per la prima volta persi l'incontro e il titolo di campione del mondo di Matt Junior contro lo stesso. Adesso non voglio dire come sono andate le cose, ma credo che si sono sapute.
0: Accedono ai quarti di finale insieme con Benvenuti il sovietico Radoniak, il polacco Grodosz, l'inglese Lloyd, lo statunitense Baldwin, lo spagnolo Navarro Moreno, il sudafricano Lushker e il bulgaro Mitsev, dichiarato vincitore al termine dell'incontro con Sadok. Il verdetto è accolto da bordate di fischi. Il 2 settembre, nei quarti di finale, trovasti un bulgaro, Mitsev.
1: Sì, era un birichino, uno di quelli che ci sapeva far bene sul ring ed era difficile trovarlo fermo, difficilissimo. Anche lì non lo so cosa riuscì a fare per batterlo. Erano, devo dire, però tutti avversari molto, molto, molto forti, molto importanti.
0: Sì, però Mitsev finì nel secondo round al tappeto per 8 secondi, no?
1: Sì, d'accordo, questo è vero, però si muoveva con una tale velocità che mi faceva girare gli occhi.
0: Gli altri tre incontri si concludono con i successi di Drogosz, Radoniak e Lloyd. L'inglese batte a sorpresa lo statunitense Baldwin e accede alle semifinali. Suo avversario sarà proprio Nino Benvenuti. Senti Nino, Lloyd, il pugile...
1: Castigamatti,
0: sì, l'inglese. Lo incontrasti il 3 settembre in semifinale.
1: Ebbene, Lloyd era quello che tolse di torno un avversario difficilissimo, quello che all'inizio del torneo dissero che avrebbe potuto battermi. Era l'algerino Sadok che è fortissimo, ma venne battuto in maniera chiara da questo inglese che sul ring si era dimostrato più forte di lui, un combattente, un toro incredibile.
0: Ecco il commento della Gazzetta dello Sport sugli incontri di semifinale del torneo di pugilato dei pesi welter.
2: Benvenuti in finale dovrà incontrare un fuoriclasse sovietico, Radoniak, il quale ha sconfitto tra gli altri anche il campione d'Europa Drogosz, ritenuto imbattibile. Il russo è forte, violento negli attacchi, massiccio, ma Benvenuti ha già dimostrato di essere molto versatile. Nella semifinale contro Lloyd ha compiuto un capolavoro. In ogni incontro Benvenuti ha boxato diversamente a seconda delle caratteristiche dell'avversario. Gli inglesi davano per scontata la vittoria di Lloyd, eppure Benvenuti non ha preso un colpo ed ha usato solo il sinistro, proprio in quella frazione di secondo nella quale Lloyd era costretto a fare pausa. Benvenuti era un vero e proprio muro per Lloyd.

0: Ed eccoci alla finale. Radoniak, 5 settembre, sul ring Nino Benvenuti e il sovietico, appunto, Radoniak. Radoniak aveva sconfitto quello che era considerato un pugile imbattibile, no? Il campione d'Europa Drogoš.
1: Drogoš, poi aveva battuto l'americano. Direi che i miei avversari avevano delle grosse chance per battermi, perché prima di me avevano battuto tutti meglio del mondo, veramente. Quindi Radoniak si presentava come alla pari, insomma, come uno che voleva conquistare la medaglia d'oro. Solo che c'ero anch'io che volevo quella medaglia d'oro, ci tenevo troppo.
0: E ci tenevi talmente tanto che nella prima ripresa lo hai mandato subito al tappeto con un gancio sinistro.
1: Per fortuna, meno male. È stato un bene, vedi, perché l'atterramento, soprattutto in un incontro di 3 riprese, costituisce un grande peso ai fini del giudizio degli arbitri.
0: Senti Nino, nella seconda ripresa le prime battute come furono?
1: Difficili, dure, brutte, perché Radoniak, sapendo di aver perduto chiaramente il primo round, ci mise tutto quello che aveva per capovolgere il verdetto che si stava avviando ad una sua sconfitta. E ci riuscì, perché la seconda ripresa proprio la fece sua, direi, che mi fece soffrire moltissimo.
0: Ecco, sentiamo le ultime battute di questa seconda ripresa nella radiocronaca di quell'incontro.
2: Sono pronti tutti e due a partire, si incrociano i sinistri 2-3 volte, ancora jab di sinistro da una parte e dall'altro e un cross di destro di Benvenuti raggiunge alla tempia Radoniak. Riparte Radoniak e tenta con un gancio di sinistro che finisce sui guantoni del nostro pugile. Jab di sinistro di Radoniak, jab di sinistro ancora, poi tenta con un diretto di destra, è costretto a incassare invece un diretto a destro del nostro Benvenuti. Benvenuti è sempre in linea, non è molto mobile sulle gambe, ma piazza un bellissimo montante sinistro al viso dell'avversario dopo aver tintato col corpo verso destra. E di nuovo Radoniak, che adesso è costretto alla difensiva, parte con un gancio sinistro che non va a segno, poi riparte di nuovo ed è costretto a incassare un 1-2, due cross rapidissimi che lo raggiungono al viso. E di nuovo Radoniak che parte, incassa un sinistro, poi evita di misura un altro sinistro di Benvenuti, colpisce Benvenuti alla nuca, adesso si tengono e lottano mentre l'arbitro ordina il break. Si sono separati, riprende il combattimento, sempre al centro del ring. Parte con una larga sventola Radoniak che il nostro Benvenuti evita abilmente, poi si getta addosso al nostro pugile, entrano in clinch, lottano mentre il nostro Benvenuti tenta di portare un cross destro alla testa dell'avversario. E di nuovo Radoniak adesso che avanza e incassa un 1-2 e poi ancora un montante, ancora un gancio sinistro dal nostro Benvenuti. Ottimi questi colpi del nostro pugile che riparte, piazza un cross di sinistro e mentre Radoniak gli si getta addosso piazza ancora un destro e un sinistro al corpo del suo avversario.
0: Beh, mi sembra un finale di ripresa in crescendo.
1: Sì, direi anche, ma vedi, io ricordo però dei combattimenti che ho fatto, più quello che ho preso che quello che ho dato, ed è per quello che ho detto che nella seconda ripresa Radoniak è stato sempre costantemente all'attacco e mi ha fatto molto soffrire. Che poi non lo si capisca dalla radiocronaca, meglio così.
0: Senti Nino, che effetto ti fa risentire queste cose a distanza di 28 anni?
1: Ma devo dirti che un pizzicorino lo senti, devo dirlo, che anche perché questa radiocronaca non l'avevo mai sentita, avevo visto la cronaca del film della televisione, ma questa non l'avevo mai sentita.
0: E adesso sentiamo la terza ripresa, la definitiva.
2: Back nuovamente separati e Radoniak che riparte, evidentemente vuole rifarsi del tempo perduto e dei pugni perduti, ecco, riparte all'attacco, è costretto ad incassare un sinistro e un destro diretto alla testa, di nuovo in clinch. Radoniak colpisce alla nuca il nostro pugile e la folla fischia. Riparte Radoniak e i due suoi montanti sinistri finiscono sui guantoni del nostro pugile. Inutile lotta fra i due, l'arbitro però richiama ancora una volta Benvenuti che sulle larghe sventole dell'avversario si limitava a fermarlo. Benissimo, sinistro, destro, sinistro e destro. 4 colpi giungono a segno. Tutti e 4 alla mascella di Radoniak, ancora un sinistro e poi ancora in destro che però questa volta è evitato di misura da Radoniak. Radoniak lotta e colpisce 2 volte alla nuca il nostro pugile e l'arbitro lo richiama. Separati i due pugili, riprendono, riparte Radoniak, sono in clinch testa contro testa, Benvenuti cerca di piazzare qualche colpo al corpo, una dura lotta in questo momento, viene colpito dal guantone alla fronte, riparte molto male. Radonjak è costretto a incassare un diretto di sinistro al nostro Benvenuti, molto più in linea e molto più efficace, molto più a posto in quest'ultima parte del combattimento. Radonjak appare leggermente provato mentre l'arbitro lo richiama a non tenere col guantone, incassa un cross di destro alla testa e su un ultimo attacco di Radonjak, sventato da un bellissimo montante al corpo del nostro Benvenuti, a termine il combattimento.
0: Ecco Nino.
1: Devo dire che è stato quel... Se hai sentito quei quattro colpi, 1, 2, 3, 4, che me li ricordo benissimo, che mi sono costati una gran fatica per poterli portare così uno di seguito all'altro, ma che nel momento in cui sono andato a segno mi sono sentito sollevato, ho detto finalmente così ce l'ho fatta.
0: Senti, abbiamo interrotto questa registrazione nel momento in cui l'incontro è terminato e poi ci sono stati dei momenti prima del verdetto. Ecco, che cosa hai pensato in quei momenti? Ce l'ho fatta?
1: Sì, speravo di avercela fatta perché sono andato all'angolo e l'allenatore Rea, Natalino Rea, e con Armando Poggi mi abbracciarono e mi fecero capire che ce l'avevo fatta, ci guardavano in giro per vedere i giudici se magari ti facevano capire qualcosa per dire che avevi vinto. Comunque si sentiva. Devo dire che guardando l'angolo dell'avversario ti rendevi conto che la vittoria stava dalla parte nostra e questo era di grande conforto, perché dopo un incontro il timore di non avercela fatta è tremendo.
0: E allora vogliamo sentire quel momento importante?
1: Proviamo.
2: I pugili sono già al centro del quadrato, a destra dell'arbitro e il russo, alla sinistra il nostro Benvenuto. Attenzione, ecco il verdetto. Il combattimento? Il combattimento è stato vinto da Benvenuti. Un'altra medaglia d'oro viene a premiare.
0: Nino,
1: sì.
0: Ma che stavi facendo quando hai sentito queste parole?
1: In questo momento? Mi toccavo le unghie, così, grattavo. Ma mi devi credere, sono sensazioni incredibili che non si possono mica cancellare anche dopo 30 anni, sai. Guarda che quando le risenti ti fanno fremere dentro, ti fanno luccicare gli occhi, perché in quel momento, per me, vedi, in quel momento realizzavo il sogno di ragazzo, quel sogno che mi sarei portato per tutta la vita, ma che in quel momento appagava, ma non voglio dire gli sforzi, perché non si può dire che si fanno delle fatiche, degli sforzi, dei sacrifici quando si è atleti in piena attività, ma mi aveva portato a raggiungere quello che avevo sognato veramente da quando ero bambino, perché il mio grande papà mi parlava delle Olimpiadi come della più bella vittoria che un uomo possa avere nella vita, non sportiva, di sempre. Ed è vero, perché uno potrà poi diventare ed essere l'ex campione del mondo, ma rimarrà sempre campione olimpico. E questa è una cosa stupenda, ma è una di quelle cose che io vorrei che tutti gli atleti potessero provare.
0: Senti Nino, hai parlato del tuo grande papà. Nel momento del trionfo, hai pensato al tuo grande papà?
1: Proprio ho pensato al mio grande papà, perché lui mi ha insegnato la box, ma non che mi ha insegnato la box tecnicamente, perché se ne guardava bene da intromettersi, come qualche volta lo fanno i papà per troppo amore verso i figli, pur avendo praticato un po' di pugilato anche lui. Ma mi ha insegnato ad amare il pugilato, perché io a 13 anni sono andato in palestra, ma se avessi potuto sarei andato anche prima. È che per fortuna volle che a 13 anni sotto casa mia aprirono una palestra di pugilato e la prima cosa che feci entrai in quella palestra, anche se prima di allora nella cantina sotto la mia casa avevo costruito un ring a triangolo, non un quadrato ma un triangolo, perché la mia cantina aveva tre colonne, un triangolo, e con al centro un sacco pieno di Gran Turco, perché avevamo anche la campagna e quindi c'era il Gran Turco, con i guantoni fatti con dei calzini imbottiti di stracci. Ecco, questo ancora prima che sapessi cosa fosse il pugilato, il pugilato di palestra, il pugilato tecnico, quello che ancora non avevo visto perché non c'era televisione, non c'erano giornali, non c'era nessuno che mi potesse dire cos'era il pugilato. Ebbene, io ho inventato il mio pugilato con un ring su tre colonne, un sacco di Gran Turco e di guantoni, con due calzini imbottiti di stracci.
0: Torniamo a quel 5 settembre del 1960. La sera, che facesti dopo la vittoria?
1: La sera mi trovai con mio padre che era presente. Allora c'era anche la mia fidanzata, che avevano invitato quelli della federazione, insomma, la federazione. E stetti con loro. Stetti con i miei amici, con la squadra, tutta assieme, uniti. Ma una cosa che feci, mi misi a mangiare a bere, perché io per fare il peso, i 67 kg, era da un mese che non bevevo e non mangiavo per quanto ne avessi voglia. Allora quella sera molto mangiare, molto bere e allegria. Allegria con la mia coppa anche, quella bella coppa grande de Baccher, che veniva data al pugile migliore dell'Olimpiade.
0: Senti, scusa Nino, ma di chi erano gli altri? Perché c'era un nome sopra tutti, no? Tra i pugili che hanno partecipato a quell'Olimpiade, che poteva pretendere quella coppa, no?
1: Diciamo, l'ho meritata perché come dilettante ero riuscito a fare delle cose molto belle, molto importanti. E ho capito cosa vuoi dire. Difatti, io arrivai primo davanti a quello che io considero il più grande campione della storia del mondo del pugilato e che partecipava a quelle Olimpiadi e che vinse nelle categorie di medio massimi, ora il Muhammad Ali, che era Cassius Clay. Però devo dire che non ci fu contestazione per l'aggiudicazione di questa coppa. Allora Cassius Clay era un pugile di valore, perché i suoi incontri li aveva vinti in maniera chiara, pulita, e aveva fatto vedere immediatamente di essere un grosso campione. Aveva soltanto 18 anni, bisogna anche dire.
0: Nino, benvenuti. Oggi quella medaglia d'oro dove sta?
1: La medaglia d'oro sta a casa mia, nella mia piccola
0: bacheca,
1: dove tengo le cose più belle, più significative, più importanti. La casa, devo dire, mia non è piena di quantità di ricordi. Sono soltanto i ricordi, quelli più importanti. Le medaglie dei titoli italiani, le medaglie dei titoli europei, le medaglie dei titoli mondiali e quelle coppe che attestavano un premio particolare, un premio importante, come quello per esempio premiato anche come il miglior pugile al torneo dei novizi, molto bello, molto importante, del 1954, proprio a Roma, nelle categorie dei superleggeri. Anche là vinsi la coppa, mi diedero la coppa per il migliore pugile più tecnico e scientifico del torneo. Ecco, è messa in questa bacheca.
0: Ecco, che cosa è stato più bello per te? Vincere il titolo olimpico?
1: Olimpico. Guarda, il titolo olimpico, voglio dirti, te l'ho spiegato che cosa mi ha dato in quel momento. E credo di averti fatto capire che cosa costituiva per me in quel momento la vittoria olimpica. Dopo, con grande risonanza, ho vinto un titolo mondiale dei pesi medi, visto da milioni, miliardi di persone. Oggi ancora si parla di quello, d'accordo, perché è stato un incontro, uno scontro, un titolo importantissimo, molto bello, ma la vittoria olimpica rimane sempre la più bella vittoria di ogni atleta.

tu che sai cos'è la malinconia, la vertigine di un cielo che si capovolge.

molto presto e avrei scritto più canzoni. Forse ti avrei messo in testa qualche dubbio in più.

voce del destino, ecco che la mente prude e la vita uccide, e la vita uccide. Due scatole chiuse a chiave contengono ognuna la chiave dell'altra, seduta.

0: Rai Radio Techete.
1: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Dopo aver approfondito Folk Concerto, cominciamo oggi per Musica in Italia una nuova serie dedicata al programma L'altro suono, in onda per molti anni su Radio 1. Questa puntata che vi proponiamo data 30 dicembre 1975 e il programma è cominciato l'anno prima. A condurre Antonio De Robertis, la regia è di Carlo Principini. L'autore e il curatore del programma è Mario Colangeli. L'argomento di questa puntata è relativo alle usanze abruzzesi del Capodanno. Buon ascolto da Elisabetta Melantrucco.

0: Buongiorno a tutti da Antonio De Robertis, penultimo numero dell'Altro Suono 1975, penultimo appuntamento con la musica e la cultura alternative. In particolare questa mattina parleremo di alcune usanze abruzzesi di Capodanno e dei riti di fidanzamento di San Silvestro in Val di Fiemme. Cominciamo, come sempre comunque, con il nostro almanacco. Oggi si festeggia Sant'Eugenio, Eugenio nome che significa ben nato, nato da nobile stirpe. Coloro che portano questo nome si distinguono per l'animo buono, scelgono spesso la professione di medico, amano gli affetti tranquilli, sono però un po' gelosi. E ricordiamo anche a chi volesse fare gli auguri a chi porta nomi meno consueti, gli altri santi citati dai calendari alla data di oggi: Anisia, Dionigi, Venustiano, Raniero, Radulfo e Superanzio. Auguri a tutti e in particolare a Superanzio.
1: Ma buonasera e buon principio all'anno.
2: Amen.
1: A tutti questi signori in compagnia.
2: Amen.
1: Velate e recchi alla pitolo cor.
2: Amen.
1: La casa, la rispensa e la cantina, che si sono strati da contento, se mangi, se beve e non si abbarà niente.
0: Una registrazione autentica eseguita nel 1955, un'orchestrina di strumenti tradizionali, tamburelli, putiputri, che ballacche, scedevaiasse. Così si cantava il Capodanno.